Sono una creatura, come diceva Ario, il Verbo eterno è Dio. Gesù è il nome. Gesù è uomo, il Verbo eterno che è Dio si è fatto uomo. Gesù, che è uomo, ha rivelato Dio. Queste verità, che adesso espresso così sommariamente, vengono riassunte anche nella formula: il Verbo eterno è Dio e uomo, Gesù è uomo e Dio. Vedete che distingo i due termini: il Verbo eterno per indicare il Figlio di Dio eterno, per indicare la parola eterna di Dio che era presso Dio, e il nome Gesù che indica l'uomo nato, la creatura, perché Gesù è creatura come uomo, no? Chiaro? Allora, quando diciamo Gesù è uomo e Dio, usiamo la copula è, Gesù è uomo, Gesù è Dio, lo usiamo la copula è in due sensi diversi. Dunque, il verbo essere, usato come copula, ha due significati diversi. Può essere, può indicare identità o può indicare relazione. Esempio, se io dico Pietro è un uomo, io indico una identità. Se dico Pietro è un leone, non indico un'identità, indico una relazione. Cioè, voglio dire che Pietro ha delle caratteristiche per cui lo paragono ad un leone, ma in sé non è un leone. Uso il verbo essere come indicazione di un rapporto, di una relazione. Ora, quando noi diciamo il Verbo eterno è Dio, indichiamo l'identità. Quando diciamo il Verbo eterno è uomo, indichiamo una relazione, non un'identità, perché il Verbo eterno è Dio, nella sua natura è Dio, però è divenuto uomo, cioè si è espresso, si è rivelato, ha espresso la sua realtà in una carne umana, in Gesù, anche in altri esseri, anche nei profeti e così via, in Gesù in modo compiuto, personale, si potrebbe dire. Quando diciamo Gesù è uomo, noi affermiamo l'identità, perché Gesù è il nome della creatura che è nata, che è nato un giorno, che prima non era come uomo, non era, è nato un giorno, ha avuto la sua età, è morto, cresceva in sapienza, età e grazia, dice Luca, e così via, no? Quando diciamo Gesù è Dio, non affermiamo l'identità, affermiamo la relazione, perché in Gesù, uomo, la perfezione divina si è rivelata, la parola di Dio si è manifestata. Allora per questa relazione diciamo Gesù è Dio, non nella sua realtà umana, che è indicata dal nome Gesù. Per questo anche quando diciamo Maria, madre di Dio, noi non diciamo in senso proprio, ma in senso relativo. Cioè, perché ha relazione, è madre di Gesù che ha relazione con Dio nella storia della salvezza. La domanda però, dunque aspettate, queste verità sono state espresse in modo molto chiaro nel quarto concilio ecumenico, cioè il concilio di Calcedonia, nel 451, che è l'ultimo grande concilio, cioè quello che è considerato dei concili considerati le quattro colonne, come ci sono i quattro Vangeli. Gli antichi utilizzavano questi quattro concili fondamentali perché sono avvenuti con la Chiesa unita, unica. Dopo sono cominciate già le divisioni, dopo il quarto concilio, perché i non calcedonesi, che esistono tuttora, non accettano i concili successivi, anzi non accettano neppure quello di Calcedonia. Dunque, allora il concilio di Calcedonia nel 451, con quattro avverbi, ha indicato con chiarezza come utilizzare le parole umane per parlare dell'esperienza cristiana e quindi del mistero di Gesù. I quattro avverbi sono questi: senza confusione, senza mutazione, senza separazione, senza divisione. E senza divisione. Cioè, dice così il concilio: il rapporto tra Gesù e il Verbo eterno, quindi tra natura umana e natura divina, per usare i loro termini, no? Perché si dice in Gesù, cioè due, Gesù nel Verbo incarnato sono due nature, la realtà umana e la natura divina. Il rapporto tra realtà umana e realtà divina avviene senza mutazione e senza confusione. Questi due avverbi erano contro eutiche,
Eutiche era un archimandrita di Costantinopoli, cioè il capo di un grande monastero di Costantinopoli, il quale invece affermava che in Gesù tutto era venuto. Che era un archimandrita di Costantinopoli, cioè il capo di un grande monastero di Costantinopoli, il quale invece affermava che in Gesù

esprimendosi in umanità, e l'uomo resta uomo e non cambia, cioè non diventa un essere divino, resta un essere umano, senza mutazione e senza confusione. Gesù non è un miscuglio di realtà umane e di realtà divine, Gesù è umanamente compiuto, perfetto, esclusivamente umano. Il Concilio dice: l'uomo perfetto, in tutto simile a noi, dice così, scusi il peccato, ma il peccato non rende l'uomo più umano, il peccato rende l'uomo meno umano, infraumano, perché, come abbiamo visto, il peccato è la diminuzione per l'uomo stesso, impedendogli di conseguire la propria pienezza. Per cui il peccatore è meno uomo del giusto, cioè ha meno qualità umane del giusto. Chi è senza peccato è umanamente perfetto, umanamente compiuto, capite? È un uomo integralmente, non, capito? Vabbè. Allora, il Concilio quindi di Calcedonia 451 ha precisato bene che Gesù non è un miscuglio. E il Tic portava anche l'esempio: se una goccia di acqua dolce cade nel mare, nell'oceano, diventa tutta acqua del mare, quella goccia anche. Allora, così diceva, la natura umana unita all'oceano della divinità è assorbito dalla divinità. Così diceva Eutiche. Invece il Concilio dice no, no, la natura umana resta umana, anzi viene costituita nella sua umanità, no, non viene mescolata con la realtà divina. Questo è chiaro. Gli altri due avverbi erano contro Nestorio, che era già stato condannato nel Concilio di Nicea, nel Concilio di Efeso del 431, ma però l'ha ripreso ancora questa condanna, perché Nestorio invece divideva completamente Gesù e il Verbo, senza, avevano solo un rapporto di compiacenza, si mettevano d'accordo, ragionavano un po', diceva: cosa vuoi fare tu? Tu cosa vuoi fare? Insomma, così ragionava Nestorio. Allora hanno detto no, è senza divisione e senza separazione, cioè l'azione di Dio non si aggiunge all'azione di Gesù, ma fiorisce nell'azione di Gesù, alimenta l'azione di Gesù, non c'è una separazione. Per questo Gesù, anche per noi dovrebbe essere così, anche noi dovremmo diventare capaci di dire, come diceva Gesù: io non faccio nulla da me stesso, il Padre compie in me le sue opere, le parole che vi dico non sono mie, io non faccio nulla da me stesso, no? Allora, per questo diceva: io non sono buono, perché mi chiami buono? Ecco, vedete, questa consapevolezza di cui abbiamo parlato, che può diventare anche la nostra consapevolezza, cioè di essere continuamente alimentati da una forza più grande. Non c'è l'azione di Dio che si aggiunge alla nostra azione, che si appiccica a noi, ma fiorisce in noi, perché l'azione di Dio è fondata. Quindi senza separazione e senza divisione. Erano i due verbi contro Nestorio. I quattro concili fondamentali, ricordate, sono appunto il Concilio di Nicea 325, il primo Concilio di Costantinopoli 381, il Concilio di Efeso 431 e il Concilio di Calcedonia 451. Quattro fondamentali, come che corrispondenti alle quattro colonne, come i quattro Vangeli, così dicevano i padri antichi. Allora dite: ma come mai allora nella nostra tradizione cristiana invece si parlava di Gesù che sapeva tutto? Questo, vedete, è avvenuto perché a un certo momento i teologi hanno attribuito a Gesù una qualità particolare, cioè una caratteristica che è la visione beatifica. Cioè pensavano che Gesù avesse avuto la visione beatifica fin dall'inizio della sua esistenza. Perché hanno affermato questo? Vedete, perché in Occidente, soprattutto il Concilio di Calcedonia, Calcedonia sta vicino a Costantinopoli, era un piccolo paesino vicino a Costantinopoli, il Concilio di Costantinopoli, di Calcedonia, non era stato conosciuto, c'era il rappresentante anche della Chiesa di Roma a Calcedonia, però l'Occidente era troppo preoccupato per altre cose, perché siamo nel secolo V e c'erano le invasioni dei barbari, i Vandali che scendevano, raggiungevano in Spagna, scendevano. Agostino è morto circondato, assediato nella sua Ippona dai Vandali, che tra l'altro poggiavano invece poi gli eretici, e allora si trovava, gli ultimi anni Agostino l'ha vissuto in un'angoscia terribile, come se fosse la fine del mondo, che venisse la fine, la caduta di Roma. No, quindi anche Roma era minacciata, allora tutto questo. Allora, vedete, quando c'erano queste preoccupazioni non è che si interessassero molto di Calcedonia, cioè di Eutiche o di Nestorio. L'Occidente non è che si interessava molto di queste cose. Allora

non ha avuto, non ha subito molta influenza di questo. Allora pian piano, poi dopo nel Medioevo, la teologia non ha tenuto gran conto di questo e ha attribuito a Gesù delle caratteristiche superiori all'uomo, come la visione beatifica, che l'uomo perverrà alla visione beatifica, ma non ha ora sulla terra, però attribuivano a Gesù sulla terra. Allora, avendo la visione beatifica, sapeva già tutto. Allora, per questo si era diffusa questa idea, cioè c'era questa convinzione che Gesù sapeva. Ma attribuire a Gesù la visione beatifica oggi è riconosciuto un errore, cioè non ha fondamento, non solo, ma di per sé contraddice il Concilio di Calcedonia. Perché come deriverebbe questa visione beatifica in Gesù? Dal fatto dell'unione con Dio, del rapporto con Dio, ma allora non avviene senza mutazione e senza confusione. Ci sarebbe... Quindi di per sé questo teologumeno, come viene detto, cioè questa opinione teologica diffusa, oggi non viene più accettata e quindi si nega che Gesù avesse la visione beatifica. Allora Gesù ha percorso tutto il cammino della fede che noi percorriamo, anzi è l'iniziatore della nostra fede, come dice la lettera degli Ebrei, capitolo 12, versetto 2. Sommo sacerdote della fede che noi professiamo, letta agli Ebrei capitolo 3. Quindi Gesù ha percorso il cammino di fede, Gesù ha pregato, abbiamo visto questo, per questo il Medioevo non si capiva la ragione della preghiera di Gesù, perché se sapeva già tutto, che pregava a fare? Se aveva già la forza per... Mentre pregava per necessità, perché doveva restare in sintonia continua con la parolazione di Dio in lui per esprimerla, per tradurla, per decidere seriamente. Quindi oggi, vedete, si capisce molto meglio il Vangelo di quello che capissero allora quando utilizzavano questi modelli. Bene, credo sia chiaro, ho perso un po' di tempo, però guardate, era importante, perché restano così questi punti oscuri che di per sé potrebbero chiarirsi facilmente, perché non sono grandi problemi, però possono farci deviare, non farci capire il Vangelo, perché Gesù ha preso Pietro, Giacomo e Giovanni e è salito sul monte a pregare, come abbiamo visto l'altro giorno. Perché? Era un'esigenza, voleva confermarsi nelle sue scelte, decidere, infatti dopo la fine del capitolo decise risolutamente di salire a Gerusalemme. Voleva coinvolgere poi anche gli apostoli in questa decisione e così via. Cioè il cammino di fede è autentico compiuto da Gesù, di abbandono fiducioso nel Padre. Se però questo non è ancora sufficientemente chiaro, se avete difficoltà scrivete pure, ma è un punto importante questo, per capire il cammino di Gesù, la sua spiritualità, per entrare in comunione con lui e percorrere con lui la salita al monte. Allora, quello che adesso comincio a dirvi riguarda il lavoro da fare oggi. Il primo lavoro da fare è delineare la vostra identità spirituale. Cioè, vedete, ciascuno di noi è un'immagine di Dio, creata ad immagine e somiglianza di Dio. Ciascuno di noi riflette una piccola perfezione divina, piccolo frammento della perfezione divina. È interessante che ciascuno di noi si renda conto che cosa riflettiamo noi di Dio, cioè quali caratteristiche positive si stanno sviluppando in noi a livello spirituale. A livello psichico può essere anche utile, e il livello psichico diventa una cifra per capire poi la dimensione spirituale, ma interessante però è individuare quale qualità spirituale l'azione di Dio in noi sta suscitando. Ciascuno di noi ha delle caratteristiche positive, ciascuno di noi è una perfezione, minimo, frammentaria, ma è sicuramente, tutti noi abbiamo delle perfezioni. Allora, individuare quali sono queste caratteristiche che l'azione di Dio suscita in noi è la condizione per favorire poi lo sviluppo, per diventare noi stessi, capite? Allora, e poi dopo ne arriva di conseguenza la cura per la vita spirituale. Per cui, vedete, l'impegno maggiore della nostra esistenza dovrebbe essere proprio questo, curare bene la propria dimensione spirituale per rivelare Dio, quindi per svolgere la nostra missione, perché questa è la missione fondamentale. La missione fondamentale non è fare dei servizi, aiutare gli ammalati,
non è fare delle cose. La missione fondamentale è comunicare vita. Certo, cominciando dagli ultimi, dai poveri, dagli abbandonati, perché sono abbandonati, ma comunicare vita, rivelare Dio, trasmettere la forza che viene da Lui. E ciascuno di noi lo può fare secondo le qualità spirituali che ha sviluppato, secondo le sue caratteristiche spirituali, capite? Allora è fondamentale individuare quali sono le caratteristiche positive che in noi si stanno sviluppando, che l'azione di Dio in noi cerca, perché quello è il compito che ci affida, la trasmissione di vita che possiamo realizzare nel suo nome, che non vuol dire fare delle cose. Uno può svolgere questa missione anche se è in un letto di malattia, anche se è emarginato e non può fare niente, perché noi non trasmettiamo messaggi attraverso quello che realizziamo, ma attraverso quello che siamo noi, quello che viviamo noi come noi, no? Non quello che realizziamo. Che può darci che noi ci mettiamo a fare delle cose e falliamo sempre, che sbagliamo, non realizziamo nulla nella vita. Va bene, che non è importante, vedete, realizzare qualcosa nella vita. L'importante è diventare figli e rivelare Dio attraverso ciò che diventiamo. Questo è l'essenziale, perché quello resta per sempre. Questo diffonde dinamiche di vita eterna. Poi che lo interpretiate con un modello anima-corpo, l'altro, questo è secondario, perché sono modelli attraverso cui interpretiamo ciò che stiamo diventando. Ma l'importante è diventare. Capite? Ecco, in fondo è tutto quello che abbiamo visto questi giorni. Chiamati a diventare figli e quindi a rivelare Dio attraverso la nostra realtà. Allora, pigliate un foglietto e provate a scrivere quello che, secondo la vostra idea, la vostra sensibilità, il vostro modo di vedere, costituisce la ricchezza spirituale che si sta delineando dentro di voi, le caratteristiche positive che voi intravedete nella vostra vita. Ripeto, soprattutto di carattere spirituale. Potete partire da quelle di carattere psichico, come indicazione di un processo spirituale, perché c'è una connessione profonda, ma quello che è importante è la caratteristica spirituale, cioè quella che consente di rivelare Dio, di esprimere la sua misericordia, il suo amore, la sua forza di vita, e quindi che diventa poi la nostra missione. La nostra missione, che non è il fare delle cose, ma è trasmettere vita, secondo quella modalità che è strutturata nella nostra persona, che si sta strutturando ora nella nostra. Ecco, provate a delineare questa vostra identità. Se poi avete delle capacità artistiche, di immaginazione, potreste anche delineare il ritratto che il figlio di Dio sta acquistando in voi, o la figlia di Dio sta acquistando in voi. Potete delineare anche un piccolo ritratto, così come Dio vi vede secondo la vostra capacità di percezione. Però io per esempio non sono capace di farlo, può darsi che qualcuno di voi sia in grado di farlo, almeno per se stesso, no? Per gli altri no, ma per se stesso sì. Va bene, ma invece delineare un po', descrivere quali sono le caratteristiche che vi sembrano essere tipiche della vostra persona che sta crescendo, dello spirito, cioè che lo spirito in voi sta alimentando, questo credo tutti sono in grado di farlo. Può darsi che sbagliamo nel delinearlo, ma intanto nessuno vi chiederà la carta di identità spirituale, quindi non è che andando in giro vi ferma la polizia e vi dice mi fai vedere la carta di identità, no, vi chiederà la carta di identità del vostro comune, ma non era. Quindi potete farlo liberamente, non lo dovete far vedere a nessuno. Casomai lo riprendete un altro anno, un altro mese, per vedere gli errori che avete compiuto, le esagerazioni che avete fatto, oppure qualcosa che avete dimenticato. Un secondo piccolo spazio di questa carta d'identità potrebbe anche essere, lo potete anche completare, io credo oggi, anche indicare i limiti di queste perfezioni. Perché vedete, tutte le perfezioni che noi abbiamo sono perfezioni limitate, no? No, non sono perfezioni complete, tutte fino alla fine, no, no,
abbiamo sempre delle perfezioni frammentari, per cui tutte le nostre qualità hanno dei difetti che le accompagnano. Tutte le nostre qualità, non abbiate pure, tutte ce le hanno, dei difetti che le accompagnano, che sono poi, vedete, sono i difetti strutturali della persona, che non possono essere eliminati, fanno parte della struttura della persona, no? Devono essere conosciuti, devono essere gestiti, ma non possono essere eliminati, come l'ombra, no? Se voi camminate al sole non potete evitare l'ombra, dice no, tu resta lì che io vado avanti, no? Lei vi accompagna sempre, no? E così sono i difetti strutturali della nostra persona, ci accompagnano sempre, cioè fanno parte proprio della struttura della nostra persona, perché sono le ombre delle qualità che abbiamo, sono i limiti delle qualità che abbiamo. Allora, per esempio, non so, uno, mettete, è molto intuitivo, no? Riesce a cogliere immediatamente in una situazione che cosa si sta verificando, cosa. Ecco, facilmente, anzi necessariamente, è un po' superficiale, non coglie il tutto, e siccome poi dopo spesso si accontenta, dice ah bene, ho visto quello che c'è, allora basta, e gli sfuggono tante altre cose. Invece c'è un'altra persona, mettete, che arriva dopo un po' di tempo, o forse dopo molto tempo, a cogliere, però quando arriva, arriva in modo più completo, va fino in fondo, no? Quindi non potete essere, non si può essere tutti uguali, no? Quindi non potete pretendere che uno sia. Allora ci sono delle situazioni in cui funziona bene il primo, quello che è intuitivo e immediato, perché c'è subito a prendere una decisione. Ci sono altre situazioni che invece richiedono più l'altra persona. Allora bisogna mettersi d'accordo, il dire guarda, io funziono in questi casi, tu funzioni l'altro, e così andiamo bene. È come un cieco e un sordo che camminano per la strada, possono andare bene insieme, no? Per sì, perché il sordo vede e dice all'altro guarda che c'è la curva da fare, adesso ti conduco io. E d'altra parte però il cieco sente bene, allora guarda, dice che sta arrivando un cavallo, vedi un po' dove. Allora è così, possono arrivare bene insieme. Ma se invece il sordo sta da solo e il cieco sta da solo, non combinano niente. Capite la funzione allora della comunità, del vivere insieme? Però questo cosa richiede? Che uno conosca bene i propri limiti e anche i limiti degli altri, no? Li accetti, li ami e vive in comunione. Allora fanno un cocktail che funziona, no? Nella comunità è importantissimo questo qui, adesso non abbiamo avuto il tempo di parlare della vita comunitaria, ma questo, vedete, è fondamentale per la vita comunitaria, il conoscersi bene, conoscere bene i propri difetti e quelli degli altri e completarsi reciprocamente, no? Amarsi per i propri difetti, questo è il punto, no? Invece noi abitualmente amiamo solo per le virtù degli altri, le qualità positive degli altri. Mentre disprezziamo gli altri, li emarginiamo per i loro difetti.

avviare la riflessione, quest'ultima riflessione prima della liturgia conclusiva, riflessione che vuole completare il lavoro fatto questa mattina della carta d'identità spirituale, suggerendovi di delineare un piccolo programma di vita spirituale corrispondente a quelle, agli elementi di identità che avete rintracciato. Ecco, prima di proporre questa riflessione, leggiamo insieme, proprio per trarre indicazioni, l'inizio del capitolo 12 della lettera ai Romani di Paolo, che invita tutti i cristiani, tutti i fedeli a cui scrive i fedeli di Roma, ma è chiaro che riguarda tutti, per discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto. E dice così all'inizio del capitolo 12, nei versetti 1 e 2, vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto. Ci sono alcune indicazioni molto impegnative, ma chiare, e si rivolge ad ogni fedele, quindi non alle persone consacrate che non c'erano allora, o ai responsabili della comunità, o ai presbiteri o ad altri. No, i presbiteri già esistevano, gli anziani leggevano abitualmente, ma non si rivolge a loro, ma a tutti i fedeli, e dice: vi esorto per la misericordia di Dio ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente. Qui bisogna capire bene, perché i termini poi hanno cambiato significato lungo il corso dei secoli e quindi rischiano di trasmettere messaggi diversi. Dunque allora, vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi. La vostra realtà, il corpo è... noi siamo materia adesso, siamo corpo, materia organizzata, materia strutturata, in processo per diventare figli, per raggiungere la nostra identità filiale. Questa è la nostra realtà, ora siamo corpo. Ma Paolo dice: offrite i vostri corpi come sacrificio vivente. Cosa vuol dire sacrificio? Termine molto semplice, vuol dire fare una cosa sacra, sacrum facere, no? Sacrum facere, cioè fare una cosa sacra. E cosa vuol dire sacra? Sacra vuol dire riservata a Dio. Allora, cosa vuol dire offrire il corpo come sacrificio vivente? Vuol dire riservare la propria persona all'azione di Dio, rendilo sacrificio, rendilo ambito della presenza di Dio, ambito della sua azione, riservala a Dio, la tua persona, la tua realtà, il tuo corpo, riservalo a Dio per consentirgli di esprimere la sua azione, di far fiorire la sua, il suo amore, la sua misericordia. Riservarlo a Dio vuol dire consentire quindi all'azione di Dio di esprimersi, di diventare efficace. Come dicevo questa mattina, l'amore di Dio non opera nella creazione, nella storia, finché non diventa amore di creatura, cioè amore di persona che consente all'azione di Dio di diventare amore in lei, di persone che consentono all'azione di Dio di esprimersi efficacemente. Questo è sacrificarsi, cioè fare del proprio corpo un sacrificio vivente. Quindi non vuol dire soffrire, non vuol dire offrire a Dio qualcosa, ma vuol dire rendere disponibile la propria esistenza perché l'azione di Dio si esprima. Questo è il vostro culto spirituale.
E questo è molto importante. Cioè Paolo dice: così diventate gloria di Dio, così offrite un culto a Dio. Non è il sacrificio, non è. Vedete, anche l'Eucaristia è il sacramento attraverso cui la Chiesa esprime questa propria disponibilità ad offrirsi come culto spirituale. Quindi potremmo dire che l'Eucaristia è l'allenamento quotidiano o settimanale, è l'allenamento per diventare capaci di far fiorire l'azione di Dio in noi, diventare capaci di esprimere la sua potenza creatrice, il suo amore, di rivelare Dio nella nostra vita. L'Eucaristia è il sacramento attraverso cui ci alleniamo, ci esercitiamo a diventare Eucaristie viventi, sacrifici viventi, come qui dice Paolo, no? Cioè ambito dell'azione di Dio, per cui Dio si rivela, per cui Dio esprime la sua azione in noi, il suo amore. Capite? È importante imparare a vivere bene l'Eucaristia come esercizio per essere Eucaristie viventi. È nella vita che si è sacrifici viventi, è incontrando le persone, mettendosi a servizio degli altri, gestendo le attività di ogni giorno, insomma, nella vita quotidiana lì siamo sacrifici viventi. L'Eucaristia è l'allenamento per diventarlo, è raccogliere, è accumulare energie per esercitarle, come un atleta che fa un allenamento per poter fare bene la gara, ma è la gara che è importante, l'allenamento serve per la gara. Così ciò che è importante nella nostra vita è l'attività quotidiana, non è l'Eucaristia. L'Eucaristia è in funzione dell'attività quotidiana per essere sacrifici viventi, per offrire culto spirituale, per essere gloria di Dio, cioè rivelazione della sua perfezione. Questo significa gloria di Dio, cioè rivelare la sua perfezione, manifestare la sua ricchezza, il suo amore, la sua misericordia. Questo è la gloria di Dio. Certo che facendo questo diventiamo figli. Allora comprendiamo l'affermazione di Ireneo, capitolo 4 dell'Adversus Hereses, del libro Adversus Hereses, scritto da Ireneo. Ireneo era vescovo di Lione, ma siamo nel secondo secolo, alla fine del secondo secolo. Era vescovo di Lione, ma era di origine orientale. Portava la tradizione di San Policarpo, di San Giovanni, quindi. Dunque Ireneo, nell'Adversus Hereses, al capitolo 4, dice: la gloria di Dio è l'uomo vivente, l'uomo che vive, perché l'uomo che vive rivela Dio, esprime la sua azione, no? E quindi offrire i propri corpi come sacrificio vivente significa diventare vivi. Perché l'azione di Dio che accogliamo e esprimiamo ci rende vivi. Noi non siamo la vita, ma esprimiamo la vita. O meglio, siamo viventi in quanto esprimiamo la vita, in quanto riveliamo Dio. Allora diventiamo vivi, viviamo pienamente, intensamente. Per fare questo, allora Paolo aggiunge: non conformatevi alla mentalità di questo secolo. Qual è la mentalità di questo secolo? Cioè questo mondo è ricercare il potere, il possesso delle cose, il piacere, cioè considerare le cose come la risposta alla tensione della vita, mentre sappiamo che nessuna cosa, nessuna situazione, nessuna persona risponde definitivamente alla tensione. Le cose, le persone, le situazioni sono significative in quanto esprimono l'azione di Dio, traducono la forza della vita, ma non sono loro. Allora ogni volta invece che noi consideriamo le cose come ragione della vita, allora cadiamo nell'idolatria, come abbiamo già visto. Questa è la mentalità di questo secolo, è la mentalità idolatrica. Allora non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi
rinnovando la vostra mente, cioè il vostro modo di atteggiarvi di fronte alla realtà, la vostra attitudine interiore nei confronti delle cose, rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Allora si apre l'occhio interiore, si ha la possibilità di cogliere, di percepire la realtà nella sua dinamica, nel suo sviluppo. Bene, credo sia chiaro questo invito che Paolo fa. Allora io amplifico un momento questo invito per suggerirvi, per poter fare questo, cioè perché ogni giorno costituisca un'offerta del corpo come sacrificio vivente a Dio, costituisca ogni giorno, costituisca un culto spirituale. Ecco, e allora vi invito a delineare un piccolo programma di vita spirituale, che non è, vedete, non è una serie di propositi, non è dice farò questo, no, dopo aggiungerò qualche cosetta sul proposito degli esercizi, ma il programma di vita spirituale non deve essere una serie di propositi, ma un'indicazione di intenti, delineare l'orizzonte del proprio cammino, quindi gli ideali che percepiamo essere corrispondenti alla nostra identità, capite? Alla nostra identità, non così generica, perché certo, come generico c'è già il Nuovo Testamento, c'è la Bibbia, quindi c'è le tradizioni delle diverse congregazioni, delle spiritualità a cui ci si riferisce, questi sono ma quei principi che colpiscono personalmente, che danno l'indicazione di una persona, corrispondenti alla propria individualità. Forse in altra circostanza vi ho citato proprio come esempio il caso di un proprio come esempio, solo per dirvi che ci sono dei principi che per alcune persone sono molto significativi, per altre no, perché ciascuno di noi ha una sua caratteristica, appunto perché ha una propria identità, e quindi non ci possono essere indicazioni valide per tutti allo stesso modo, gli stessi principi, va bene, i principi universali sono validi per tutto, però ce ne sono alcuni che colpiscono una persona, che orientano il cammino di una persona, no? L'esempio è quello di Jungel, che è un teologo evangelico che insegna a Tubinga, il quale ha fatto un'esperienza particolare, l'ha narrata in un convegno organizzato da Moltmann a Tubinga, quando Moltmann è andato in pensione, ha chiamato alcuni amici teologi perché esprimessero il loro cammino di teologi, no? Una cosa analoga abbiamo fatto anche noi in Italia, cioè anni fa la casa editrice Marietti chiese a 10 teologi italiani di tracciare la propria esperienza. Io intitolai il mio capitolo, le tre conversioni di un teologo. Ho parlato un po' del cammino fatto come teologo. Bene, Jungel racconta scritto, perché dopo poi l'hanno pubblicato quell'intervento in un volumetto che in italiano è stato dodotto dalla Querignana, narra la sua esperienza di giovane educato in una famiglia atea a Berlino Est sotto Ulbricht, quindi un periodo duro di ateismo militante, così, e racconta che l'ultimo anno di liceo incontrò un gruppo di giovani evangelici che lo affascinarono così per il loro modo di agire, e partecipò ad alcuni loro incontri e rimase colpito dalla loro libertà, dalla franchezza che avevano nell'esporre le loro idee, mentre loro erano stati educati, Jungel era stato educato a controllare bene tutte le parole, perché potevano esserci spie dovunque, che poi riferivano anche in casa bisognava stare attenti alle cose che si dicevano, perché quindi era cresciuto in questo clima così di paura. Invece in questo gruppo
partecipando alle loro riunioni, notava questa grande libertà che avevano nell'esporre le proprie idee, nel fare. E rimase molto colpito, positivamente colpito. Poi in una riunione lessero nel Vangelo di Giovanni 8:37, dove Giovanni dice, dove Gesù dice, la verità vi farà liberi. Dice, conoscerete la verità e la verità, 8:32 ho sbagliato, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. 8:32 del Vangelo di Giovanni. Qua, appena sentì questa affermazione rimase fulminato, proprio così, come un'illuminazione, e cambiò vita. Ha orientato tutta la sua vita proprio alla ricerca di questa verità e di questa libertà. L'ha fatto come il motto del suo cammino. Poi alla fine del liceo chiese di studiare teologia, i suoi rimasero scandalizzati, cercarono di proibirglielo, così, ma lui è andato avanti, poi dopo è diventato teologo, adesso sta per andare in pensione come teologo, come insegnante d'obbligo. Guidato da questo principio, letto un giorno nel Vangelo di Giovanni, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. È un esempio solo che vi cito solo per indicarvi che cosa voglio significare con la formula le idee forza, le idee guida, l'orizzonte dei principi. Questo voglio indicare, cioè quelle verità che hanno colpito, che orientano il cammino, che sono le risorse nei momenti difficili. Abbiamo dei momenti, non so, di stanchezza, di depressione, di sofferenza. Ognuno di noi ha delle risorse interiori. Se non ce le ha, non riesce a vivere, no? Invece c'ha delle risorse interiori, c'ha dei principi a cui ricorre, no? Dei riferimenti quotidiani per il proprio cammino, no? Bene, allora, questo è opportuno che emerga anche, che non sia solo così implicito nella nostra vita, perché così coltiviamo, organizziamo, approfondiamo il bagaglio di principi, di riferimenti che ci servono per camminare bene nella nostra esistenza, per crescere nell'interiorità, per raggiungere la nostra identità spirituale, no? Per acquisire questa identità filiale, perché, lo voglio ripetere, non siamo tutti uguali, non siamo fatti con lo stampino. La ricchezza di Dio è talmente grande, ricca, che ciascuno di noi è un'immagine diversa da quelle altre, proprio specifica, particolare, unica, che non ce n'è nessuno uguale. Tutti siamo a somiglianza di Dio e perciò tutti abbiamo una somiglianza tra di noi, ma non c'è nessuna realtà personale che è identica all'altra. Ciascuno cresce secondo modalità diverse e diventa e acquisisce un'identità definitiva diversa. Anche due persone che hanno gli stessi bagagli, lo stesso bagaglio genetico, anche due gemelli omozigoti, che provengono da uno stesso ovulo fecondato e che si è diviso diversamente e che ha iniziato quindi due divisioni diverse, bene, anche due gemelli omozigoti acquistano poi un'identità diversa attraverso le esperienze, lo stesso incontro reciproco li fa diversi l'uno dall'altro e poi le esperienze che compiono e poi così via. Ebbene, allora è importante che ciascuno di noi abbia un orizzonte di riferimento personale e quindi un piccolo programma di vita spirituale che consiste nel sviluppare, alimentare quei principi base, quei principi forti, quelle idee forza che consentono il nostro cammino. Perché noi non possiamo, non è che non siamo come un albero, neppure come gli animali che vanno avanti, procedono perché i meccanismi istintivi li conducono avanti. Noi abbiamo bisogno di riflettere, di capire ciò che viviamo, di avere dei riferimenti del nostro cammino. Ecco, questo è il compito che ancora dovete svolgere, poi dopo c'è una piccola appendice che adesso completo, ma il compito che adesso dovete fare, in modo da avere con la vostra carta d'identità, che credo avrete tracciato,
o che potete completare oggi, avere anche un piccolo prontuario dei principi per l'uso, per vivere bene, no? Un prontuario delle norme di vita che vi servono nelle diverse circostanze, per alimentare la vostra vita spirituale, per crescere interiormente. Oltre questo, adesso è anche opportuno che prima di terminare formuliate anche un piccolissimo proposito degli esercizi. È utile, anzi io dico che è necessario, che gli esercizi terminino con un piccolo impegno che assumiamo con noi stessi o con Dio, che assumiamo con noi stessi, che, da distinguere però dal programma spirituale. Il programma spirituale, il progetto spirituale può essere molto ampio, può richiamare diversi principi, serve per le diverse, mentre il proposito, gli esercizi, è bene che sia molto molto limitato, molto ristretto, proprio piccolo, minimo, perché deve essere agile, deve poter essere applicato in circostanze diverse, ma ben determinato, quindi molto particolare. Che dire, non so, poi vi do alcune indicazioni come formularlo, però intanto per spiegarmi bene, cioè se per esempio uno è, mettete, ha scoperto che è facile a perdere il controllo dei propri istinti, che è aggressivo per esempio nelle risposte, non può fare un proposito e dire adesso non sarò più aggressivo, adesso risponderò con mitezza, no, è impossibile. No, se per 30 anni è stato così, è possibile che il giorno dopo il 30° anno sia diverso, no? Che possa, quindi no, non può fissare, cioè, quindi non può essere un proposito così generale. Fare un programma di vita spirituale è un'altra cosa, perché può richiamarsi ad alcuni principi che valgono sempre in tutte le situazioni, ma quello non è da vivere, quello è il riferimento, è l'orizzonte della propria vita, mentre il proposito deve tradursi in un'azione, in un gesto, in una decisione. Allora non può essere così generale, quindi deve essere limitato a particolari situazioni o ad una particolare circostanza che si verifica qualche volta. Una volta alla settimana capita che mi trovo in quella situazione e dico allora scelgo quella situazione per esercitarmi in quel modo, no? Per allenarmi, per crescere secondo quella necessità. Come operare, come formulare il proprio proposito? Prima di tutto è necessario individuare un piccolo ambito di vita spirituale che esige una cura particolare. Gli ambiti possono essere tanti, ma bisogna sceglierne uno solo. Ci può essere per esempio, che dire, l'ambito della preghiera, che è deficitario, l'ambito delle relazioni, soprattutto con alcune persone, che è molto carente, oppure l'ambito del lavoro, dell'attività, che lascia un po' così a desiderare, ci possono essere, o della vita comunitaria. Bene, quindi ci sono diversi ambiti, allora bisogna prenderne uno solo, sceglierne uno, perché dice ma è tutti gli altri, non preoccupatevi, perché se uno cresce nella dimensione spirituale cresce da tutte le parti, non è cresce solo in una parte. Se cresce spiritualmente tutto si arricchisce, quindi non è un problema. Il proposito non è, vedete, per far crescere solo una parte, il proposito serve solo per avere un punto d'appoggio, un riferimento, per avere un pungolo che ci ricorda che l'impegno spirituale è importante. Quindi serve solo come campanello di allarme, come dire guarda, devi curare la vita spirituale. Perché altrimenti c'è il rischio che se non facciamo nessun proposito resta così, dice ma adesso io ho la buona intenzione, ho bene chiaro di fronte a me il programma spirituale, sì, ma dopo sei coinvolto nell'attività di ogni giorno e ti sfugge tutto, cioè non resta nulla del lavoro fatto. Allora è necessario che ci sia questo punto di riferimento, anche minimo, ma serve, perché vedete, se
se c'è buio, anche un fiammifero può indicare la direzione di cammino. E basta, vedi dove devi andare, sai che devi camminare, altrimenti resti lì e non cammini più perché tutto è buio. Ti possono portare molte metafore per chiarire questa idea, ma credo sia abbastanza chiaro. Quindi non è l'importanza del proposito che dà la misura della decisione che pigliate, ma è il significato che ha. Il solo fatto di fare il proposito è significativo, però perché abbia un significato poi concreto è necessario che sia particolare, ben fatto, limitato, minimo, minimo, minimo, quindi che sia molto agile. Beh, allora scegliete l'ambito, un ambito solo, poi nell'ambito che avete scelto individuate la situazione particolare in cui volete esercitare. Non possono essere tutte, non può essere tutte le preghiere, dice la mia preghiera è deficitaria quindi adesso faccio bene tutte le preghiere. No, no, non serve niente proporre così. Se vuoi impegnarti in particolare sulla preghiera devi scegliere una particolare situazione, oppure scegli un momento specifico, per esempio di preparazione alla preghiera. Dici, beh, al mattino faccio un momento di, oppure prima di una particolare preghiera, un momento di riflessione per individuare i miei stati d'animo, i pensieri che mi stanno attraversando, i problemi che mi hanno occupato in quest'ultimo tempo, gli stati d'animo che mi attraversano, in modo da capire le difficoltà che posso incontrare nella preghiera. Se no, se comincio la preghiera così ad occhi ciechi, è sicuro che poi dopo prevalgono i pensieri che ho avuto prima, le umiliazioni che ho subito, i desideri che ho alimentato, ritornano e allora poi parto e vado altrove. Allora non serve niente poi la preghiera. Allora mi impegno prima della preghiera, in un particolare circostanza della preghiera, a fermarmi un minuto, due minuti per esaminarmi prima. Ecco, questo lo faccio una volta, poi dopo lo riprendo il giorno dopo, poi non posso impegnarmi sempre tutte le volte così. Dopo, se acquisto l'abitudine, può darsi che diventi facile all'inizio di ogni preghiera di fermarmi, ma dopo, perché ho acquisito l'abitudine, non posso adesso proporlo questo, che è troppo impegnarmi per tutte le cose. Bene, quindi oppure se è un rapporto, per esempio la difficoltà di una relazione, non è che posso dire adesso vivo bene quel rapporto, no, scelgo una situazione, so che in quel particolare giorno, in una particolare circostanza, provo a vivere insieme, a operare insieme, ecco, allora in quella situazione assumerò un particolare atteggiamento e il proposito deve riguardare precisamente questo impegno che assumiamo. Non deve però limitarsi semplicemente al gesto esteriore, a quello che io vorrò fare, al gesto esteriore, ma anche all'atteggiamento interiore che deve accompagnare il gesto. E sempre, dato che parliamo della vita spirituale, e quindi non è semplicemente un impegno di tipo morale, di tipo psichico, sempre in quell'atteggiamento di fondo che abbiamo più volte richiamato, che è l'ascolto accoglienza dell'azione di Dio, cioè consapevoli che in azione nella nostra vita c'è una forza più grande, c'è un'energia più profonda, c'è una ricchezza di vita che alimenta. E allora assumiamo allora un atteggiamento teologale, cioè ci apriamo all'azione di Dio, perché siamo consapevoli che ciò che è in gioco nella nostra piccola storia è più grande di noi. Questo, vedete, è un dato fondamentale per vivere bene ogni proposito, altrimenti siamo noi che facciamo le cose. Mentre il proposito nella vita spirituale ha senso se è attitudine di accoglienza, ascolto dell'azione di Dio in noi, per realizzare quello che Paolo appunto diceva nella lettera ai Romani, per discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Cioè, per usare l'espressione di Gesù, io non faccio nulla da me stesso, il Padre compie in me le sue opere. Questo è l'atteggiamento di fondo da vivere in tutte le situazioni, ma adesso nel proposito che formuliamo, anche se piccolo piccolo, che vale per una determinata circostanza, però deve contenere questa componente teologale, altrimenti ricadiamo nel moralismo, cioè siamo noi a fare le cose,
osserviamo la legge, ci impegniamo a fare, ma non è l'azione di Dio che in noi si esprime. Per fare questo è necessario avere questo orizzonte teologale. Noi ci apriamo a ciò che è più grande di noi, alla forza di vita che in noi cerca di tradursi, per diventare sacrifici viventi, per offrire il culto spirituale, cioè per consentire all'azione di Dio di esprimersi nella nostra vita. Questo è l'atteggiamento di fondo che ci accompagna ogni volta che mettiamo in opera il nostro proposito, piccolo, ma che ha questo sfondo che richiamiamo ogni volta appunto che noi ci impegniamo in questa azione. Ecco, allora vedete che il piccolo proposito, anche se piccolo, e ripeto, più piccolo e meglio è, però squarcia il cielo, cioè apre gli orizzonti della nostra giornata, della nostra azione, cioè ci mette in una dinamica teologale in cui cioè la nostra piccola storia diventa espressione dell'azione di Dio, rivelazione del suo amore e della sua misericordia. Poi diventa, quindi la nostra piccola azione diventa culto spirituale.

Siamo così giunti al termine per oggi del nostro incontro, nel quale ci ha tenuto compagnia Don Carlo Molari, sacerdote della diocesi di Vicenza, in questa proposta spirituale con il tema Chiamati alla libertà dei figli.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete, adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Gesù rinnova a Suor Faustina il comando di far conoscere la sua infinita misericordia, specialmente alle anime dei grandi peccatori.
1: Il Signore mi ha detto:
2: i più grandi peccatori ripongono la speranza nella mia misericordia. Essi hanno diritto prima degli altri di confidare nell'abisso della mia misericordia. Figlia mia, scrivi quanto è grande la mia misericordia per i sofferenti. Le anime che si rivolgono alla mia misericordia mi procurano una vera gioia. A tali anime concedo le grazie al di là dei loro desideri. Non posso punire neppure il più grande peccatore quando si rivolge alla mia misericordia, ma io stesso lo giustifico per la mia insondabile e inscrutabile misericordia. Scrivi: prima di venire come giusto giudice, spalanco le porte della mia misericordia, ma chi non vuole passare per la porta della misericordia dovrà attraversare quella della mia giustizia. I più grandi peccatori pongano la loro speranza nella mia misericordia. Essi, prima degli altri, hanno diritto alla fiducia nell'abisso della mia misericordia.
1: 20 giugno 1937. Noi siamo veramente simili a Dio se perdoniamo al nostro prossimo, perché Dio è amore, bontà e misericordia.
2: Ogni anima, e specialmente un'anima consacrata, deve rispecchiare in sé la mia misericordia. Il mio cuore è colmo di pietà e di misericordia per tutti, e il cuore della mia sposa deve essere simile al mio cuore. Dal suo cuore deve sgorgare la mia misericordia per le anime, altrimenti non la riconoscerò.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,

Your name. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio. Figlio Redentore del mondo che sei Dio. Spirito Santo che sei Dio. Santa Trinità unico Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre. Confidiamo in te. Misericordia di Dio massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confidiamo in te. Sorgente che emani dal mistero della Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare. Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità. Misericordia di Dio sublime più dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio che scendi nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia. Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa. Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo. Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo. Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte.
Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio meravigliosa per gli angeli, incomprensibili ai santi. Misericordia di Dio presente in tutti i divini misteri. Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio sorgente di ogni nostra gioia. Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle tue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio amabile conforto dei cuori disperati. Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace. Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita ed in cui il tesoro della compassione inesauribile rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore ed è la stessa misericordia. Amen. E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Radio Voce nel Deserto.
1: Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

destinato alla solitudine? Questa è la domanda da cui voglio partire. È una domanda che tocca in profondità la nostra vita, che riguarda tutti noi. Talvolta ci sembra che la risposta non possa che essere sì. Quando non riusciamo a comunicare con nessuno, quando le esperienze più ricche della nostra vita non sono percepite dagli altri, non sono valorizzate e neppure comprese, quando ci sembra di non essere capiti neanche da coloro che ci sono più vicini, la cui vita è strettamente intrecciata alla nostra, da coloro che amiamo e per cui ci siamo tanto sacrificati. In realtà, arrendersi a questa conclusione sarebbe disumano. Abbiamo dentro di noi una voce che dice non è giusto. È la voce profonda della nostra esigenza di comunicazione e di comunione con gli altri. Un mondo in cui mancasse assolutamente la comunicazione sarebbe un mondo infernale. Jean-Paul Sartre ha scritto che l'inferno esiste e sono gli altri. I film di Antonioni hanno esaltato in un certo periodo questo tema dell'incomunicabilità, e così i romanzi di Alberto Moravia. Nel più profondo del nostro essere sentiamo che non è vero, che non possiamo rassegnarci e chiuderci noi stessi. In ciascuno di noi convivono più esperienze, solo apparentemente contraddittorie. Da una parte, le ferite e le delusioni della vita ci spingono a retrocedere, a chiuderci, a non sperare più. Dall'altra, la disumanità evidente di questa accettazione della sconfitta ci apre a nuove speranze, che possiamo avvertire all'inizio come illusorie, ma che infine si impongono. La speranza di nuovi amori, di nuovi legami, di nuove amicizie. Appena un barlume di tutto ciò si radica nella nostra vita, il suo tessuto si rianima, un sangue nuovo scorre dentro di noi. Ci sembra che le difficoltà siano di colpo cancellate, che la paura degli altri, la volontà di ripiegarci e di rinunciare ai rapporti, sia una malattia della nostra mente o del nostro spirito. Prendiamo così coscienza che lo stare bene è legato ad avere rapporti. Noi siamo destinati agli altri. Cesare Pavese così scriveva nel suo diario. La massima sventura è la solitudine. Tant'è vero che il supremo conforto, la religione, consiste nel trovare una compagnia che non falla, Dio. Tutto il problema della vita è dunque questo: come rompere la propria solitudine, come comunicare con altri. Così si spiega la persistenza del matrimonio, della paternità, delle amicizie. Mistero, perché non ci basti scrutare e bere in noi, e ci occorra riavere noi dagli altri. C'è un sigillo profondo dentro il nostro essere. La nostra realtà personale rivela l'impronta di colui che ci ha fatti.

un'epoca in cui molti hanno paura degli altri. L'altro, il diverso, rappresenta spesso il nemico, colui che insidia la nostra libertà, la nostra quiete finalmente raggiunta, la nostra pace. È visto come un invasore del territorio, un nemico della patria. E alcune volte può essere proprio così. Tuttavia, questa paura radicale dell'altro va superata. Essa si manifesta come una tentazione di chiuderci in noi stessi, nei nostri pensieri, nelle nostre abitudini. Per i più giovani è la tentazione di limitarsi a rapporti brevi e funzionali, al piccolo grande rapporto con le tecnologie. Si creano amicizie virtuali, si può chattare con chi non si vedrà mai, si può incontrare tutto il mondo senza mai uscire da se stessi. L'altro è, invece, positivamente, la parte di me che ancora non conosco. Per prendere coscienza di me stesso e per continuare a vivere, ho bisogno degli altri. Il bambino impara a parlare sentendo la voce della mamma. Prende coscienza di esistere incontrando i volti, cominciando a toccare le cose, le gambe del tavolo, i primi giocattoli. Vedendosi allo specchio, senza uscire da noi, non possiamo crescere, perché non ci siamo fatti da noi stessi. Queste annotazioni pedagogiche rivelano una questione ben più profonda che vorrei chiamare la nostra originale dipendenza. Per quanti sforzi la scienza possa fare per darci la possibilità di decidere se vogliamo essere o meno all'origine di altre vite, di determinare il sesso del nascituro, il colore dei capelli o degli occhi, c'è qualcosa che non possiamo assolutamente cambiare: il fatto di essere nati da altri, di non essere noi il principio radicale della vita. Ciascuno è un essere che ha ricevuto l'essere, è un essere originato.

perché sentiamo dentro di noi un'irresistibile esigenza di completarci nel rapporto con gli altri. Perché non siamo degli esseri completi. Ciascuno di noi è figlio di un padre e di una madre. E su, attraverso la catena delle generazioni, è figlio di colui che sta all'origine. Per quanto si cerchi di voler cancellare le tracce della nostra dipendenza, non si potrà mai eliminare questa evidenza. Tutto ciò che esiste ha un'origine. Quest'origine è stata pensata da alcuni come una casualità. In realtà questa risposta non soddisfa. Nessuno accetta veramente di essere frutto del caso. Quando viene meno la conoscenza del proprio padre o della propria madre perché si è stati abbandonati e si scopre nell'età matura la realtà di questo abbandono, si scava dentro la persona un grosso vuoto, un buco nero. Ciascuno sente l'urgenza e l'esigenza di un volto e di un nome da cui proviene. Non solo scopriamo di essere originati, ma vogliamo sapere chi ci ha originati. Senza la scoperta dell'origine, anche il nostro presente si confonde e si cancella. È lo struggimento che incontriamo in uno dei primi e fondamentali pilastri della cultura occidentale, l'Odissea, sulla bocca del giovane principe Telemaco. Egli è nel pieno delle sue forze, è valoroso e saggio per la sua età, eppure non si conosce. Al fondo del suo cuore c'è un vuoto che gli impedisce di affrontare i nemici della sua famiglia e della sua patria. Suo padre è stato lontano per 20 anni ed egli quasi dispera di poterlo incontrare. Eppure, se tutto avvenisse conforme al desiderio dei mortali, per prima cosa vorrei il ritorno del padre. La scoperta di un amore che ci precede e ci vuole genera in noi quello stupore e quella gratitudine che è la molla segreta e nascosta di tutta la vita, l'origine del lavoro, della donazione e del sacrificio. Dio veramente grande, Dio veramente buono, io mi conosco ora, comprendo chi sono. Sono le prime parole dell'innominato dopo essersi lasciato abbracciare dal cardinal Borromeo. Quell'uomo senza nome, senza volto, sa, per la prima volta in tutta la sua vita, di essere un figlio amato e cercato. Ognuno di noi è un essere che continuamente riceve la vita da un altro. È questa la nascosta polla che origina il fiume dell'esistenza. Ogni tentativo di mettere in secondo piano o di negare questo fatto, cioè il nostro essere figli, finisce per uccidere la nostra identità personale. Una delle grandi mistificazioni del nostro tempo consiste nell'aver separato, addirittura contrapposto, la libertà del singolo e la sua appartenenza. Al contrario, non si è liberi se non si appartiene. Quando mi innamoro di una persona, scopro me stesso come non m'ero mai visto. Vengono a galla capacità creative, dimensioni del mio essere che non conoscevo. Nell'amore per mio padre e mia madre, per i miei figli, trovo sicurezza, forza per sacrificarmi, genialità per lavorare. Se la libertà coincide con l'esperienza di essere realizzati in sommo grado, allora libertà e appartenenza non solo non si escludono, ma si implicano reciprocamente. Se tagliamo i legami con coloro che amiamo e che ci amano, non diventeremo veramente liberi, ma cadremo in balia del potere. L'uomo solo è impotente di fronte all'invasione dello Stato, della società, dei mass media, della pubblicità. Chi nega d'appartenere a qualcuno nega di esistere. Certo, ci sono rapporti di appartenenza negativi, quando per esempio uno cerca di strumentalizzare l'altro per un proprio progetto, di usarlo per riempire il proprio vuoto,
pretende di imporre le proprie idee, la propria fede, il proprio modo di vita. Ma questa non è più appartenenza, è schiavitù, che è l'opposto della libertà. Un accanimento furioso, quanto irragionevole, si è scatenato in questi ultimi secoli contro questa verità inestirpabile e bellissima. Noi non siamo Dio. Se non ci si arrende a questa evidenza, che dà la giusta dimensione della nostra vita e dei nostri atti, e ci riempie di pace perché ci libera da responsabilità che non abbiamo, la nostra esistenza sarà una somma di infelicità. Invece, arrendersi a questa evidenza è la sorgente della letizia e della costruttività. All'origine c'è un padre. Solo se riconosciamo questo possiamo diventare padri e madri, e prima ancora possiamo riconoscere chi ci ama e diventiamo capaci così di amare.

0: amici, anche oggi Don Massimo Camisasca, il fondatore e il superiore generale della Fraternità Sacerdotale di Missionari di San Carlo Borromeo, autore del volume Amare Ancora, che stiamo appunto leggendo con noi al telefono. Buongiorno Don Massimo e benvenuto.
1: Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: La puntata di oggi è partita da una domanda che sembra di tragica attualità e che appartiene un po' a tutte le fasce d'età, devo dire, perché poi è una cosa che si sente dire dei giovani, così come dagli anziani o anche ovviamente dalle persone di età adulta. Cioè, l'uomo è destinato alla sole fasce d'età, devo dire, perché poi è una cosa che si sente dire dei giovani, così come dagli anziani o anche ovviamente dalle persone di età adulta. Cioè, l'uomo è destinato alla solitudine? Sembra che tante volte la risposta sia sì.
1: Ho voluto partire con questa domanda così radicale, così spiazzante, così feroce forse, no? Perché qui mi sembra proprio il punto cruciale della vita forse di sempre, ma in modo particolare della vita di oggi, no? Viviamo in casermoni nelle grandi città, viviamo molto spesso senza parlarci, senza conoscerci, e sembra quasi che un destino di solitudine incomba sulla vita degli uomini. Io sono profondamente convinto che l'uomo sia destinato alla comunione, però bisogna ritrovare le strade di questa comunione. Allora, in questo capitolo io ho cercato di mostrare come questa delusione possa essere riscattata, come ci si possa aprire alla speranza di nuovi legami e di nuove amicizie. E certamente in questa strada Dio ha un posto molto importante, perché si tratta di convertire il cuore, di aprire il cuore a nuove luci, e soltanto Dio alla fine può aprire veramente il nostro cuore, anche se molto spesso lo fa attraverso altre persone. Lui interviene spesso attraverso gli uomini e le donne della nostra vita. Mi ha molto colpito una frase di Pavese, grande scrittore, morto purtroppo tragicamente, suicida, che aveva avvertito, nel suo diario lo scrive, che la massima sventura per l'uomo è la solitudine, questa incapacità di comunicare che ha segnato così profondamente la sua vita. E poi continua nel suo diario: tanto è vero che il supremo conforto consiste nel trovare una compagnia che non

0: falla. Ecco, trovare una compagnia che non falla, che non viene meno, che non inganna, che non tradisce, ma che aiuta, questo ritengo sia la suprema grazia della vita per l'uomo, e penso che il nostro tempo ha molto bisogno di questo. Poi il capitolo perciò si apre al tema della considerazione degli altri, appunto. Certo. Gli altri sono degli amici o dei nemici, e dico che innanzitutto io ho bisogno degli altri, l'uomo ha bisogno degli altri, e questa è una esperienza che non si può cancellare. Anche chi vive solitariamente, sia per scelta religiosa, l'eremita, sia per scelta sociale, il single, no, ha bisogno degli altri. Non solo perché è nato da altri, non viene alla luce da solo, ma perché comunque vivere vuol dire stabilire nessi, relazioni, chi ci fa il pane, chi ci ha preparato quello di cui abbiamo bisogno, e poi il sole, la luna, le stelle, noi viviamo continuamente in rapporto e in dipendenza. Dunque questa scoperta dell'altro come presenza buona e non come nemico è una cosa fondamentale per la vita, e alcune pagine appunto di questo secondo capitolo sono dedicate proprio a questo tema. E tra l'altro mi permetterei qui di dire una cosa: il libro è scritto in modo tale che non sia per niente necessario correre, anzi si può leggerne una pagina al giorno, è un testo di riflessione anche, oso dire un testo di meditazione, cioè un testo in cui le frasi brevi permettono di essere quasi talvolta memorizzate e possono farci compagnia durante la giornata.
1: Una di queste frasi, che infatti mi aveva profondamente colpito, è che ciascuno di noi è un essere originato.
0: Sì, è un essere originato. Questo è un tema che mi accompagna molto negli anni della mia maturità, e cioè la scoperta che appunto non mi sono dato l'essere, ma ho ricevuto l'essere, e che quindi non solo all'inizio io sono stato voluto da altri, ma istante per istante io sono voluto, e quindi vivere è essere in relazione. È vero, la filosofia del Novecento ha insistito molto su questo tema, e dobbiamo essere grati a tanti filosofi che ci hanno aiutato ad entrare in questa considerazione di noi stessi, ma alla fine, al di là delle filosofie, è un'osservazione esistenziale molto importante e anche molto consolante, perché se il nostro essere dipendesse solo da noi, ed è molte volte, finiremmo per essere soltanto polvere e cenere, come dicevano gli antichi. Ma siccome siamo originati, siamo voluti, c'è un amore che ci precede. Ecco, questo è alla fine la considerazione decisiva. C'è un amore che mi precede. All'inizio, quando non c'era nulla, quando non esisteva il sole, le stelle, quando non esisteva nessun uomo, nessuna pianta, nessun animale, già c'era l'amore. Questa è la parola folgorante che dice San Giovanni nella sua lettera, e che ha ripreso il Papa nella sua prima enciclica: Dio è amore, Deus caritas est. Non è una frase pia, non è una considerazione religiosa, è la scoperta fondamentale della vita, e cioè che all'origine di tutto c'è una comunione di persone, e che tutto ciò che esiste porta dentro di sé il sigillo di questa comunione. Quindi aprirci agli altri è essenziale anche per scoprire noi stessi, aprirci agli altri è essenziale per poter vivere con dignità la nostra umanità. Gli altri non sono l'inferno, come diceva Sartre, gli altri invece sono l'anticipo di qualcosa che rimane.
1: Questa affermazione, appunto, questa coscienza dell'essere originati è come se fosse il preludio ad un'altra affermazione, cioè il fatto che noi non siamo Dio. Questa è stata un'illusione probabilmente che negli ultimi secoli l'uomo ha cercato di provare a se stesso in qualche maniera.
0: Sì, molte volte io dico a coloro che incontro, a cui parlo, e ai miei stessi seminaristi, che in fondo la scoperta decisiva, anche l'opzione decisiva nell'esistenza è questa: sono o non sono Dio. Sembra una buttata, naturalmente, se uno camminasse per le strade, per le piazze dicendo sono Dio, verrebbe ricoverato, è successo anche a Nietzsche questa cosa. In realtà la frase frase e l'espressione è molto più rivelatrice di quanto ci si immagini, perché noi molto spesso viviamo pensandoci Dio, pensandoci il bene e il male, pensandoci l'origine delle decisioni sugli altri, pensando di poter fare tutto, e quando la vita ci sfugge o quando la vita ci contraddice, allora o ci lamentiamo contro Dio o lo neghiamo e tutto si fa complicato. Invece è molto semplice riconoscere di essere creature, di essere dipendenti, ma di avere una grande dignità, di averla ricevuta questa dignità, di poterla esprimere assieme agli altri uomini. In fondo, in questo realismo, in questa serenità, sta la possibilità di vivere bene.
1: Don Massimo, lo ringrazio moltissimo allora di essere stato in nostra compagnia anche oggi.
0: Grazie a tutti.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani

0: Oggi siamo insieme a padre Franco Fabris, monaco nella diocesi di Chiavari, che ci intrattiene in questo percorso dedicato all'Apocalisse.
1: Siamo alla seconda lettera. Tenendo conto, vi ho detto, che in realtà è un unico messaggio in sette parti, dove sette, ve lo ripeto, è il numero perfetto, quindi il numero che indica la globalità della Chiesa intera, nella quale siamo inseriti anche noi in questo momento. Quindi sentiamo, e ve lo ripeto, come queste parole del Signore risorto sono rivolte anche a noi in questo preciso momento, nella situazione che stiamo vivendo, nell'attesa di quella consolazione, vi ho detto, che dovete chiedere in questi giorni al Signore come frutto degli esercizi spirituali. All'angelo della chiesa di Smirne, siamo al versetto 8, scrivi: così parla il primo e l'ultimo, che era morto ed è tornato alla vita. Conosco la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco, e la calunnia da parte di quelli che si proclamano giudei e non lo sono, ma appartengono alla sinagoga di Satana. Non temere ciò che stai per soffrire. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in carcere per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Il vincitore non sarà colpito dalla seconda morte. Parola di Dio. Non so se nella vostra Bibbia c'è in fondo la cartina geografica dove potete andare a vedere dove si trovano le città dell'Apocalisse. Provate ad individuarle, così almeno fate mente anche visiva di dove si trovano queste città, più o meno nell'Anatolia, nell'Asia Minore, quindi nell'attuale Turchia e dintorni. Ma Smirne era una città, prima di tutto, antichissima, dove vi era una fiorente comunità ebraica, una sinagoga potente, probabilmente anche ricca a livello finanziario, importante centro commerciale, perché aveva uno sbocco sul mare, e la città esiste ancora, la città esiste ancora a differenza di Efeso, la città esiste ancora e si chiama attualmente Izmir. E qui c'è questa piccola comunità, piccola e povera, la comunità di Smirne, alla quale non verrà fatto nessun rimprovero. Strano, eh? Proprio la comunità più piccola e più povera non riceve nessun rimprovero, a differenza della comunità di Efeso, potente, ricca, piena di iniziative, che invece riceve un rimprovero quanto mai duro, tagliente: hai dimenticato l'amore di un tempo. Il Signore si presenta, e si presenta sempre con uno dei titoli, delle espressioni con cui si è presentato nella visione iniziale, nella visione introduttiva. Qui il Signore si presenta come l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Qui dice: io sono il primo e l'ultimo. ovvero in me si riassume ogni cosa. Pensiamo a Paolo Apostolo quando dice: in Cristo tutto è stato creato, no? Lui è il centro della creazione, lui è il punto di riferimento, lui è il fine, il principio di ogni cosa creata. E si presenta come il risorto, colui che è morto e tornato alla vita. Fate attenzione che il termine morte, morto, ritorna più di una volta in questo passaggio della lettera alla chiesa di Smirne. Si presenta come il risorto, quindi il vincitore sulla morte. E vi ho detto, questo è importante, perché il Signore si rivolge a comunità che stanno vivendo, vi ho detto, momenti di grande prova e di grande sofferenza. Anche Gesù è passato attraverso la tribolazione e ne è uscito vincitore. E quindi, guardando a Lui che ha attraversato la grande tribolazione della sua passione e della sua morte, ora lo contempliamo vincitore e Signore, e quindi infonde a nostra volta a ciascuno di noi la forza per proseguire. Ecco l'importanza di tenere fisso lo sguardo sul Signore crocifisso e risorto. Conosco la tua tribolazione, ovvero la tua sofferenza, potremmo dire la tua amarezza. Smirne deriva da mirra, e mirra significa amaro, amarezza. C'è quasi un riferimento tra il nome e la realtà che si vive. Quindi la chiesa di Smirne è una chiesa che vive una situazione di grande amarezza, di grande sofferenza. Perché? Perché sta vivendo un tempo di persecuzione, e quando si è perseguitati, quando si è emarginati, si comincia ad essere messi in un angolino, e quindi si diventa poveri in tutti i sensi. Quando viene emarginato a livello sociale, chiaramente comincia a diventare povero. Povero economicamente, povero socialmente, povero culturalmente, non conti più nulla, non puoi avanzare più nessun diritto. E noi sappiamo bene come questa è una situazione che oggi i cristiani in diverse parti del mondo stanno attualmente vivendo. Stavo leggendo stamattina qualche notizia, la situazione ad esempio in Iraq della Chiesa è una situazione di grande prova. I cristiani stanno andando via in massa, vengono scacciati. E da parte delle grandi potenze non c'è una parola di difesa nei loro confronti. Quindi è una comunità realmente povera. E il loro vescovo ha detto: fin quando ci sarà un cristiano, io qui ci resto. Quindi abbiamo questa grande testimonianza di questo pastore che regge fino alla fine, dice: fin quando ci sarà un cristiano, io resto qui e non mi muovo, proprio per infondere un po' di speranza, no? In questo senso possiamo dire, questo vescovo realmente figura e rappresenta il Cristo risorto che vuole infondere coraggio alla sua chiesa. Però il Signore dice: sì, sei povero, non conti nulla, però ricordati, sei ricco. Di quale ricchezza sta parlando Giovanni, o meglio il Signore? Che cosa ti fa ricco? Dice la lettera di San Pietro, la prima lettera, riguardo al valore di una fede provata. perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Quindi cos'è che ti fa ricco, dice Gesù a questa chiesa di Smirne, è la fede che tu stai conservando. È una fede che è molto più preziosa dell'oro. E mi verrebbe da chiedermi e da chiedervi, per noi il dono della fede è più preziosa dell'oro? Addirittura, è più preziosa addirittura della vita stessa? Perché messi di fronte alla scelta tra la vita e la fede, che cosa dovremmo considerare più prezioso? I martiri ce lo dicono, no? Che la cosa più preziosa non è la vita, ma è la fede. Perché è la fede? Perché è la fede che dà senso alla vita. Se io ho la vita, però senza un significato, questa vita non ha valore, non conta niente. E quindi la fede è più preziosa della vita. Augurandoci che il Signore non ci metta di fronte a questa alternativa. Non è che aspiriamo a questo dilemma, però in teoria, in una contemplazione dobbiamo dire, Signore, di fronte alla vita e alla fede, io devo considerare più prezioso il dono della fede. La sola vera ricchezza che vale è la fede, perché è la realtà capace di dare il giusto valore ad ogni cosa e quindi alla vita stessa, alle mie azioni, al senso di quello che vivo, di quello che faccio. Ecco perché la fede è la ricchezza più importante, perché è la chiave che mi permette di dare valore a tutte le cose. Compresa, vi ho detto, la vita. Il Signore conosce la tribolazione, conosce la povertà, conosce anche la calunnia da parte di quelli che si proclamano giudei e non lo sono, ma appartengono alla sinagoga di Satana. E qui entriamo in un problema. In un problema che la Chiesa e le prime comunità hanno dovuto affrontare con grande fatica e anche con grande dolore, che è una progressiva distanza dal giudaismo, dalla fede dei padri, una distanza e una separazione che si poi definirà in modo chiaro e, se volete, definitivo nel 90 o 95 dopo Cristo, quindi grosso modo dopo 20 anni, o se vogliamo tenere buona la datazione di Eusebio, eccetera, negli stessi anni in cui viene scritta l'Apocalisse, che è il Concilio di Annia. Il Concilio di Annia era una cittadina che era nella striscia di Gaza, tanto per intenderci, In quel concilio ebraico, i discepoli di Cristo furono definitivamente scomunicati dalla sinagoga, ovvero la sinagoga ha rifiutato la Chiesa. Quindi non è stato tanto la Chiesa ad allontanarsi dal giudaismo, È stato piuttosto il giudaismo che ha percepito la fede in Cristo come eretica, come falsa, e quindi non ha riconosciuto la figliolanza della fede cristiana in rapporto alla fede dei padri. Ecco, cosa succede a Smirne? Vi ho detto, era una comunità ebraica molto fiorente e quindi una comunità che ebraica che è riuscita a calunniare, ovvero a emarginare a schiacciare la comunità cristiana, a perseguitarla attraverso la calunnia, ovviamente, no? Per cui i cristiani non possono più entrare nelle sinagoghe, non possono più partecipare alla preghiera dei loro fratelli e così via. Voi pensate che dopo il concilio di Amnia, per vedere se erano cristiani o no, veniva ingiunto di proclamare dinanzi a tutti affermazioni calunniose nei confronti di Cristo, per vedere se erano cristiani o meno, Perché, oddio, si parla sempre della persecuzione dei cristiani nei confronti degli altri, ma non si parla mai della persecuzione degli altri nei confronti dei cristiani. Il male non è mai solo da una parte sola. Quindi capite, è una situazione nella quale la persecuzione non arriva tanto da un mondo pagano, no? Ma qui la sofferenza, se volete, è ancora più sentita, più sofferta, se volete, perché la persecuzione deriva da coloro che

fatto con una sottile ironia o meno. Perché i fratelli maggiori nell'Antico Testamento fanno sempre una brutta fine. Perché il Signore non sceglie mai i fratelli maggiori, sceglie sempre i fratelli minori, no? Per cui quando ha detto voi siete i nostri fratelli maggiori, ma io se fossi stato un ebreo mi sarei un po' offeso. Tutti invece hanno applaudito, no? Non so se l'ha fatto consapevolmente o non hanno fatto caso a questo. Interessante è che la comunità di Smirne è la comunità che poi vede un grande testimone martire. Chissà chi è? Nessuno? Beh dai, beh lui lo sa, San Policarpo, è uno dei grandi padri della Chiesa, uno dei grandi padri. Uno dei più antichi, se volete, il testo suo del martirio è di una bellezza straordinaria. È lui che intrattiene il rapporto, ad esempio, con Ignazio, Sant'Ignazio di Antiochia. Quindi questa comunità produce un grande testimone della fede, un grande martire che è il vescovo Policarpo. Che probabilmente quando Giovanni scrive l'Apocalisse, siccome Giovanni, dico Policarpo, dice che ha servito Cristo per 86 anni, quindi muore molto anziano, Policarpo, viene martirizzato bruciandolo vivo nell'arena. Probabilmente se muore ultra novantenne, probabilmente quando arriva il messaggio di Giovanni dell'Apocalisse, lui probabilmente è già vescovo di Smirne. La calunnia, ma piuttosto che calunnia, la traduzione più esatta dovrebbe essere la bestemmia da parte di coloro che si proclamano giudei. Cosa vuol dire il nostro autore? Vuol dire che l'antico Israele, rifiutando il Cristo, bestemmiandolo, no? Perché lo rifiuta, in qualche modo perde la legittimità di dirsi popolo santo di Dio. C'è una forte antipolemica antigiudaica nell'Apocalisse, c'è una forte componente antigiudaica. Quindi praticamente Giovanni dice l'antico Israele non ha più il diritto di chiamarsi popolo di Dio. Ormai i nuovi giudei, ovvero il nuovo popolo di Dio, non è più il mondo ebraico, ma sono i discepoli di Gesù. È la Chiesa, il nuovo Israele. E quindi l'antico Israele, rifiutando Cristo, cosa ha fatto? Si è schierato dalla parte del nemico di Cristo e quindi si è schierato con Satana. Ecco allora che capiamo il forte accento che qui viene usato. La calunnia, conosco la calunnia da parte di quelli che si proclamano giudei e non lo sono, ovvero non appartengono più a Israele, ma appartengono alla sinagoga di Satana. Dura è il giudizio che viene dato. Attenzione, tutte queste affermazioni chiaramente non dobbiamo prenderle e assolutizzarle, perché poi abbiamo tutta la riflessione, ad esempio, di San Paolo Apostolo, nella lettera soprattutto ai Romani, nei capitoli 9, undicesimo, nella quale Paolo fa tutta una rilettura del rifiuto del popolo ebraico di Gesù e dice che rientra nel disegno di Dio. Dice la disobbedienza all'annuncio da parte degli ebrei ha fatto sì che l'annuncio fosse rivolto al mondo intero. Quindi ne fa una lettura provvisoria.

0: presidenziale. E la storia si concluderà quando alla fine anche il popolo di Israele riconoscerà il Signore Gesù, no? Quindi fa una rilettura diversa, dicendo che le promesse di Dio rimangono intatte per il popolo di Israele e noi siamo innestati in questo popolo. Quindi teniamo presente quello che dice Giovanni, ma teniamo presente anche quello che dice Paolo. In questo senso il dialogo tra mondo cristiano e mondo ebraico, guardate che è di fondamentale importanza, perché io mi auguro che si ritrovino gli elementi originari, le radici comuni tra noi e il mondo ebraico. Noi veniamo da lì. La storia della salvezza non ha avuto spaccature di per sé, le spaccature le hanno fatte gli uomini, no? Però recuperare le radici comuni, la fede dei padri, questo è fondamentale e sarebbe una grande ricchezza per la Chiesa ritrovare le sue radici giudaiche. A parte che non viene detto, però nel mondo giudaico, nel mondo ebraico, ci sono parecchi che si dicono ebrei cristiani, non sono ufficialmente appartenenti alla Chiesa cattolica, però accettano Gesù Cristo come Messia, non lo dicono, non si manifestano, però c'è un numero abbastanza consistente di ebrei che hanno accolto Gesù come il Messia, che di questo dobbiamo ringraziare il Signore. Quindi questa piccola comunità, questa povera comunità che si trova realmente a vivere questa situazione di grande sofferenza, no? Che però la obbliga a radicarsi ancora più fortemente nel Vangelo, a tenere stretto il Vangelo, perché quando vivi la persecuzione, se non ti tieni stretto il Vangelo, ahimè, soccombi, vieni strappato via. Ecco che allora il Signore si rivolge a questa piccola comunità che vive la prova e si rivolge con quella parola di consolazione, di sicurezza, che il Signore dice sempre quando si presenta: non temere, non avere paura. Non c'è l'imperativo convertiti, ma c'è invece l'incoraggiamento: non avere paura. Anche se c'è da prevedere che la situazione non migliorerà. Vedete che l'Apocalisse non è che ti dice le cose, si contento perché le cose cambieranno, no? Dice, guarda, le cose peggioreranno. E grazie Signore. Non temere, non avere paura. Perché la persecuzione fa parte dell'esperienza cristiana, è inutile, Una chiesa che non viene perseguitata, c'è da dirsi se è fedele al Signore. Ahimè, quando la chiesa va a braccetto con il mondo, c'è un pochettino da interrogarsi. Ma quando la chiesa comincia a essere perseguitata, lì c'è da dire, ma forse comincia a essere ancora più fedele al suo Signore, perché questo Gesù lo dice nel Vangelo di Giovanni: ricordatevi della parola che vi ho detto, un servo non è più grande del suo padrone, se hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi. E quindi che arrivi la persecuzione non ci deve meravigliare più di tanto. È una persecuzione cruenta, può darsi, come avviene in Iraq, può darsi, ma ci può essere anche una persecuzione culturale, una persecuzione a livello economico. per cui se dici che sei cristiano certi posti di lavoro non te li danno, come avviene in Inghilterra o altrove, se dici che sei cristiano. Quindi ci possono essere persecuzioni molto più subdole, che passano quasi inosservate. Pensate alla televisione, no? Tranne TV 2000, che neanche i preti lo guardano. Non so perché fanno questa televisione, spendendo milioni, vabbè. Ma se voi guardate la televisione, è un bombardamento continuo di messaggi anti-evangelici, Diciamocelo chiaramente. Mettete lì un bambino, ore davanti alla televisione, riceve ore di messaggi continui anti-evangelici, dal primo all'ultimo. E non è una persecuzione questa? Apparentemente no, ma di fatto sì, perché ti viene inculcata una lettura della realtà e della vita che non è secondo l'insegnamento del Signore. Quindi non meravigliamoci se c'è la persecuzione, anzi, se c'è la persecuzione dobbiamo dire, ma forse questo è segno che la Chiesa comincia a essere fedele al suo Signore. Se la Chiesa viene calunniata, se la Chiesa viene emarginata, ma forse questo vuol dire che cominciamo a essere veri discepoli di Gesù. Non che dobbiamo invocare per forza la persecuzione, però la persecuzione arriva prima o dopo, ma non meravigliarti, è un buon segno, è un buon segno. Allora abbiamo detto che si preannuncia un peggioramento, difatti Gesù dice, ecco il diavolo sta per gettare alcuni di voi in carcere per mettervi alla prova e avrete una tribolazione per 10 giorni. Quindi si accenna a una prospettiva dolorosa, no? A una ulteriore tribolazione, a quella che esiste già, perché si riuscirà addirittura a far sì che alcuni membri della comunità siano probabilmente messi in carcere, letteralmente, a causa di calunnie. E questa persecuzione, al di là che sia operata da Tizio, Caio e Sempronio, è una persecuzione che ha come protagonista vero, anche se nascosto dietro le quinte, il nemico per antonomasia, che è Satana. Adesso, senza volere esagerare come fanno certe radio o compagnia, no? L'azione, l'agire di Satana, però attenzione, la presenza e l'azione di Satana c'è, che Satana voglia distruggere la Chiesa, questo è il suo progetto di sempre, Quindi al di là di quello che storicamente vediamo, fatti, scandali, eccetera, al di là di tutto questo, di questa battaglia apparente, c'è una battaglia che si attua a un livello molto più profondo, se volete invisibile, che è molto più potente, molto più potente. C'è una lotta, sappiamo già chi vince, ma la lotta c'è. E quindi saper andare un po' in profondità nel leggere un po' gli avvenimenti della storia, senza diventare paranoici, no, vi dico, questo no, ma saper cogliere in profondità il senso di quello che avviene, no? La capacità di leggere in profondità il senso dei fatti. Questo è un dono di sapienza, è un dono di intelletto, è un dono di discernimento. E noi siamo immersi in questa lotta, Siamo immersi in questa battaglia. Dobbiamo sempre renderci conto che stiamo vivendo in mezzo alla battaglia. E dobbiamo fare attenzione sotto quale bandiera dobbiamo schierarci. Ma c'è una consolazione, La prova è per 10 giorni. Sarebbe stato drammatico se avesse detto la prova è per 12 giorni. Avremmo drizzato i capelli. Invece viene detto la prova è per 10 giorni, dove 12 è un numero perfetto. 10, sì, è un numero di completezza, quindi è un numero consistente, però non è completo. Quindi a un certo punto questa prova cesserà. Quindi un tempo prolungato, ma non completo. E questo cosa dimostra? Che alla fine chi guida la storia è il Signore. È Lui che è il padrone del tempo e degli avvenimenti. È Lui che può permettere la prova, come permette la prova a Giobbe. I 3 giovinetti nel libro di Daniele, quando gli vogliono fare mangiare le cose del re, dicono mettici alla prova per 10 giorni. Dandoci da mangiare quello che possiamo mangiare e vediamo alla fine se saremo più magri degli altri. Dopo 10 giorni li portano fuori, loro che hanno mangiato verdurine e insalata, e vedono invece che sono floridi e molto più belli di tutti gli altri giovani. Però il tempo è durato 10 giorni. Ecco allora l'incoraggiamento. Sii fedele fino alla morte. Vuol dire tieni ferma la testimonianza della professione della fede in Cristo. Fino alla morte. Dove fino alla morte potrebbe dire fino al momento in cui tiri l'ultimo respiro, come vuol dire anche fino al martirio. Tutte e due le cose può significare. Dove dobbiamo sempre tenere conto che il Signore potrebbe anche domandarci di testimoniare la fede con la vita, anche se dobbiamo sempre ricordarci questo è un carisma, quello del martirio, è un dono dello Spirito. Tant'è vero che la Chiesa dell'antichità ha sempre combattuto coloro che volevano in qualche modo presentarsi spontaneamente di fronte ai tribunali. La Chiesa non approvava questo atteggiamento, anzi lo condannava. Quando c'è la persecuzione scappi via, non devi restarci. Perché? Perché il martirio è un dono dello Spirito. Perché la forza te lo dà lo Spirito Santo. Quando sarete perseguitati scappate in un'altra città. Non siamo i kamikaze, i cristiani non sono i kamikaze che si devono far esplodere in mezzo al mercato. Tu scappi via, se poi ti corrono dietro e ti prendono, allora lì lo Spirito Santo ti darà la forza di testimoniare la tua fede. Ma non cercare il martirio. Perché la carne, lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Ricordiamocelo sempre. Allora, se sei fedele fino alla morte, ti darò la corona della vita. La stessa espressione la troviamo anche nella lettera di Giacomo. Beato l'uomo che sostiene la prova, perché essendosi reso approvato, riceverà la corona della vita. La corona è il simbolo della vittoria, no? Quando l'atleta vinceva, il giudice gli imponeva la corona di alloro, un po' come il nostro Dante quando ha la corona di alloro come un pollo allo spiedo intorno alla testa, no? Ed è una corona che contiene la vita, che trasmette la vita. Ed è una corona che farà dimenticare l'umiliazione della persecuzione e della morte. Ecco il vincitore, gli darò la corona della vita. sarai vincitore per sempre. Ed ecco la promessa: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, il vincitore non sarà colpito dalla seconda morte. La seconda morte è un'espressione tipica del giudaismo, che indica che cosa? Indica nel giudaismo l'esclusione dalla risurrezione finale, potrebbe indicare questo, ovvero non risorgerà, rimarrà lì stecchito e basta, no? Oppure, non so se è meglio, sì, risorgi, ma per poi andare a finire all'inferno, no? Quindi alla dannazione eterna. Beh, questa dottrina poi è stata ripresa e accolta dalla fede cristiana, no? Per cui alla fine saremo giudicati e avremo in destino il premio o la pena eterna. Questa è una verità di fede. Quindi la prima morte è la morte fisica. La seconda morte dalla quale sarà preservato il vincitore sarà la condanna definitiva finale, per cui ti allontanerai definitivamente da Dio che è la sorgente della vita e quindi sprofonderai nelle tenebre che sono tenebre e ombra di morte, come diciamo nel Benedictus. Il vincitore non sarà toccato dalla morte eterna, risusciterà e avrà in dono una vita incorruttibile, una vita eterna, dicevamo ieri, dove eterna, ve lo ripeto, non sta ad indicare soltanto la lunghezza del tempo, ma una vita di una qualità diversa, e questa qualità è la qualità divina. Avrà il dono di poter partecipare alla vita stessa di Dio. Ecco, vi lascio alla meditazione. Potreste fermarvi sul fatto della povertà della Chiesa di Smirne. Ciò che mi rende ricco, che cos'è realmente davanti agli occhi di Dio? Se mi accorgo di essere povero, questo lo vivo come uno svantaggio o come un'occasione? Se sono ad esempio povero di meriti, se sono debole, se sono fragile, questo non diventa un vantaggio perché mi costringe ad affidarmi totalmente a Dio e a non riporre la fiducia nelle mie opere? Quindi come vivo la mia povertà? Come una situazione di vantaggio o di svantaggio, come la percepisco? Non è ai poveri che hai promesso il regno di Dio? Possiamo fermarci a meditare sulla persecuzione, a volte da parte dei nostri fratelli. Ci possono essere divisioni all'interno della comunità, no? In cui uno perseguita l'altro, calunnia l'altro. Quanto questo fa soffrire, come vivo queste situazioni? Mi arrabbio o le vivo in un'ottica di fede, partecipando alla passione del Signore Gesù? E poi un'altra possibile pista di meditazione è il fatto che oggi si parla poco dei novissimi, della morte, del giudizio, dell'inferno, del paradiso. I preti non ne parlano quasi mai, quasi che queste cose non ci fossero più. La possibilità dell'inferno c'è, come speriamo ci sia la possibilità del paradiso, vero? Del purgatorio. Ci sarà un giudizio. E allora come queste realtà sono presenti nella mia vita? Ci penso o non ci penso? O penso che tutto si risolva qui, nella mia vita, no? In questa vita terrena. Ti ringraziamo, Signore, per i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
1: Sì, Siamo stati insieme a padre Franco Fabris, monaco nella diocesi di Chiavari, in questo percorso dedicato all'Apocalisse.

Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La Chiamata alla Santità Comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità comunitaria.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati. Ci prepariamo all'undicesima domenica del tempo ordinario. Mediteremo il finale del capitolo 9 di Matteo, del versetto 36, e inizieremo il capitolo 10 fino al versetto 8. Con la solennità di Pentecoste, che abbiamo celebrato il 4 di giugno, si è concluso il tempo pasquale ed è ripreso il tempo ordinario, che avevamo sospeso il 19 febbraio scorso, entrando nel tempo forte della Quaresima e quindi quello di Pasqua. Chi partecipa all'Eucaristia feriale se ne è accorto, dato che il sacerdote ha ripreso a utilizzare i paramenti di colore verde, mentre chi partecipa solo alla domenica non ha notato una differenza, perché le prime due domeniche dopo Pentecoste sono dedicate a due solennità che vedono ancora i sacerdotti con i paramenti bianchi, come del tempo di Pasqua, la domenica della Santissima Trinità e quella del Corpus Domini. Da oggi invece anche la domenica diremo quasi che si sintonizza a tutti gli effetti con il tempo ordinario, riprendendo la lettura semicontinua del Vangelo di Matteo, in modo tale che nell'arco dell'anno liturgico lo ascolteremo per intero. Cioè ogni domenica noi leggiamo il Vangelo, come dire, a puntate, quasi lasciandoci prendere per mano dalla liturgia che è la nostra madre, la nostra maestra. E in questo modo, nell'arco di 3 anni, noi abbiamo modo di ascoltare i 3 Vangeli sinottici, Matteo, Marco, Luca, mentre il Vangelo di Giovanni è distribuito nei 3 anni in occasioni di particolari festività. Scusate per questa parentesi iniziale, ma ci aiuta a comprendere che la liturgia ha un suo preciso e prezioso disegno, che chiede di essere, prima che rispettato, chiede di essere conosciuto, compreso. Allora impareremo anche ad amarlo. Il Vangelo che mediteremo oggi, vi dicevo che è ripreso dal capitolo 9 di Matteo. Ma per capire il testo è importante sempre andare alla prima lettura, che ci offre la chiave attraverso la quale leggere e interpretare il testo di quella determinata domenica. E oggi ci viene proposto un testo tratto dal libro dell'Esodo. «Voi stessi, dice il testo, avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatto venire fino a me». L'autore ricorda al popolo che Dio li ha liberati dalla schiavitù dell'Egitto, li ha come sollevati su ali d'aquila per far loro attraversare indenni il deserto. Un'esperienza che si è poi trasformata in preghiera, nel Salmo. Solo il Signore è Dio, Egli ci ha fatti, noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo. Qui, dunque, sta il fondamento della fiducia che va data a Dio. Egli è il vero pastore. È colui che si prende cura con verità e amore del suo popolo. Dio, infatti, dice il testo dell'Esodo, ascoltò il loro lamento per il fatto che erano schiavi in Egitto. Si ricordò della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe, guardò la condizione degli israeliti e Dio se ne diede pensiero. E non lo fece solo una volta, ma lo fece lungo tutta la storia della salvezza. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, perché ricevessimo l'adozione a figli. Insomma, Dio si dà sempre pensiero di ciascuno di noi. Con questa chiave, allora, possiamo entrare nel testo del Vangelo. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Come dunque un tempo, Dio ascoltò con compassione, con premura, il lamento del popolo immerso nelle tenebre della schiavitù d'Egitto, così oggi Gesù ha ascoltato il popolo immerso nelle tenebre del peccato e, senza voltarsi dall'altra parte, ha accettato di ascoltare e di guardare fino a sentirne compassione. Si è lasciato prendere interiormente Gesù, non dunque un'emozione passeggera, ma profonda,
viscerale. Non si è contentato di mettere un like. No, la prima cosa che egli ci insegna è saper coltivare uno sguardo attento, profondo, amorevole. Saper guardare all'altro non per quello che ha o vuol far vedere, ma per quello che è. Non perché è utile e noi possiamo prenderne magari guadagno, ma perché è fratello di cammino. Il testo poi sottolinea anche un secondo dettaglio. Dio vide che era come un popolo che non ha pastore. Vuoi perché il pastore ha abbandonato le pecore, vuoi perché le pecore hanno scelto il pastore sbagliato. Una cosa è certa, oggi siamo noi quelle pecore perdute senza pastore, sempre affannati nel rincorrere la moda del momento per sentirci moderni, senza accorgersi che ci facciamo rubare l'anima. Noi siamo quelle pecore smarrite che ci lasciamo, direi, accecare dai luccichii del mondo e non accettiamo di lasciarci guidare dal Signore Gesù, luce del mondo. Siamo talmente appiattiti sugli istanti e gli istinti della vita che non ci accorgiamo che Gesù, buon pastore, è lì, pronto per accompagnarci con verità lungo il cammino della gioia. Continua il testo del Vangelo. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messa. Di fronte allo smarrimento delle pecore, carissimi, Gesù è mosso dalla compassione e invita a pregare. Lo chiede esplicitamente: pregate perché mandi operai nella sua messe. Uno solo è il padrone e solo da lui possiamo avere e ricevere operai nella sua messe. Se oggi ci sono ancora pecore smarrite, se ci sono comunità senza pastori, è certamente perché i giovani non rispondono, certamente perché mancano figli, certamente, ma forse anche perché non si prega a sufficienza, preferendo affidarci a dinamiche sociologiche, statistiche, ricreative, che poco hanno a che fare con la logica del Vangelo. D'altro canto però tornano quanto mai attuali le parole di San Gregorio Magno a commento di questo versetto. Provate ad ascoltare. Per una grande messe gli operai sono pochi. Non possiamo parlare di questa scarsità senza profonda tristezza, poiché vi sono persone che ascolterebbero la buona parola, ma mancano i predicatori. Ecco, il mondo è pieno di sacerdoti e tuttavia si trova di rado chi lavora nella messe del Signore. Ci siamo assunti l'ufficio sacerdotale, continua San Leone, ma non capiamo e non compiamo le opere che ci vengono chieste. Spesso, infatti, la lingua dei predicatori perde la sua scioltezza a causa delle loro colpe. Spesso invece viene tolta la possibilità della predicazione a coloro che sono a capo per colpa dei fedeli. Vi sono altre cose, fratelli carissimi, che mi rattristano profondamente sul modo di vivere dei pastori. Ci siamo ingolfati in affari terreni, e altro è ciò che abbiamo assunto con l'ufficio sacerdotale, altro è ciò che mostriamo con i fatti. Giacciono nei loro peccati e noi non tendiamo loro la mano per correggerli. Insomma, i pastori che Gesù sceglie sono chiamati a prendersi cura delle pecore, non delle strutture. Il cammino sinodale che stiamo vivendo come Chiesa ci aiuti veramente a tornare all'essenziale, a recuperare la verità di ciascun carisma nella Chiesa, affinché ognuno torni a fare ciò per cui è stato chiamato. Allora vedete, il testo del Vangelo così continua. Chiamati a sé i suoi dodici, diede loro il potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. E disse a loro: non andate fra i pagani
e non entrate nelle città dei Samaritani, ma rivolgetevi alle pecore perdute. Proprio di fronte alle pecore afflitte senza pastore, Gesù volge il suo sguardo attento verso alcuni uomini. Ne sceglie 12, non perché più bravi degli altri, ma li sceglie per amore. E li sceglie e li chiama per prolungare nel tempo la sua missione di buon pastore. Nella scelta di 12, se noi osserviamo attentamente, non troviamo grandi personalità, grandi talenti. Nient'altro. Gesù li sceglie solo per amore. Sappiamo benissimo che tra questi ci sarà qualcuno che lo tradirà, qualcuno lo rinnegherà, qualcuno scapperà. Non perché Gesù ha sbagliato nello scegliere, ma perché sono lasciati ingannare da illusioni umane, facendo quello che sostenevano di non voler mai fare, come ricorda il testo della Genesi, ma anche il testo dei Romani. Faccio quello che non voglio e non faccio quello che vorrei. Hanno dimenticato che all'origine c'è una scelta del Signore: non temere, ti ho chiamato per nome. E così, di fronte alla paura di sentirsi piccoli e peccatori o di sentire magari sproporzionata alle loro forze la missione affidata, ancora una volta è il Signore a rassicurare: ti basta la mia grazia, la mia potenza infatti si manifesta nella tua debolezza. È un'esperienza che porterà Paolo a dire: tutto posso in colui che mi dà la forza. Allora anche noi, come Maria, possiamo sussurrare: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Come i discepoli, così vale anche oggi per noi, per ciascuno di noi. Nel battesimo siamo resi popolo sacerdotale. Tutti siamo chiamati a diventare pastori l'uno dell'altro. Vi sono diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito, ricorda Paolo. Come il corpo è uno solo e ha molte membra, così anche il Cristo. E noi siamo stati battezzati in un solo spirito, in un solo corpo. Se il piede dicesse: poiché non sono mano, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. Tutto il corpo partecipa. Tutto. E noi siamo corpo di Cristo. Dovremmo ripartire da qui per capire la missione che il Signore ci ha affidato, per capire ciò che ciascuno è chiamato ad essere e a fare. Ciò che conta allora è imparare a coltivare uno sguardo bello, puro su noi stessi prima di tutto, perché a volte quelle pecore e pecore smarrite siamo proprio noi. Ma siamo smarrite perché i nostri sentimenti sono abbattuti, delusi da un momento di difficoltà, di crisi, di fragilità. Talvolta abbattuti sono i nostri pensieri, che vanno dove noi non vorremmo che andassimo. Noi siamo chiamati a guardarci con amorevole compassione, a volerci bene, perché Dio per primo, nostro pastore, ci vuole bene. Non dobbiamo mai domandarci se Dio ci vuole bene, perché già ci ha voluti bene e ha dato la vita per noi. Partiamo da questo sguardo. Noi pecore smarrite ripartiamo dallo sguardo amorevole di Gesù, buon pastore, e a partire da questo sguardo sapremo guardare agli altri con lo stesso sguardo amorevole e compassionevole. Vedete, in questi mesi abbiamo sperimentato la premura di Dio. Ci ha visti smarriti, ha provato compassione e si è fatto uomo per noi, pur di aiutarci a ritrovare il cammino verso il cielo. Lo abbiamo meditato nel tempo di Natale. Ci ha insegnato lo stile del buon pastore, che non scappa, ma è pronto a dare la vita per le sue pecore. Lo abbiamo meditato nel tempo di Pasqua. Ha tracciato la via di verità che conduce alla vita vera e ha donato lo Spirito Santo per renderci idonei alla missione. Lo abbiamo meditato a Pentecoste. Ora tocca a noi fare altrettanto. Possiamo leggere tutto questo come una coincidenza, ma per il credente tutto è segno, tutto è provvidenza. E allora
Da pecore smarrite e intimorite, guardiamo al buon pastore che si prende cura di noi e lasciamoci voler bene per imparare a voler bene a noi stessi e agli altri. Di fronte a questa parola che avevo cercato di meditare, sorge spontanea a questo punto una domanda. Avevo capito cosa dice questa parola e avevo cercato di capire cosa dice a noi oggi questa parola. E io che cosa rispondo alla parola che è Gesù? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è la colletta, la preghiera che noi ascoltiamo dopo il canto del Gloria, che riassume i testi che abbiamo appena meditato. O Padre, che hai fatto di noi un regno di sacerdoti e una nazione santa, vedete, col battesimo siamo un regno di sacerdoti, donaci di ascoltare la tua voce e di custodire la tua alleanza per annunciare con le parole e con la vita che il tuo regno è vicino. L'importanza della memoria, del non dimenticare che Dio ci ha amati. Io invece rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare la preghiera vorrei augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana, ricordandoci che Gesù solo è il buon pastore. Signore Gesù, lode a te per la compassione che hai dimostrato di fronte al mio smarrimento e alla fame di vita vera che il mio cuore cercava. Ora, rinfrancato dalla tua attenzione, aiuta anche me a coltivare compassione verso quanti incontro lungo il cammino della vita, sapendoli nutrire con il pane dell'amicizia, il pane della preghiera e il pane della tavola.

Dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri. Vi risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nel paese di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nel vostro paese. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio.

Dio nostro Padre ha mandato lo Spirito Santo perché sia in noi sorgente inesauribile di luce. Animati da questa fede, diciamo insieme.

0: hai trasformato i discepoli del tuo figlio con il fuoco della Pentecoste.
1: Manda ancora lo Spirito nella tua Chiesa perché ti sia fedele.

0: luce delle genti, ricordati di quanti sono immersi nelle tenebre dell'errore.
1: Apri i loro occhi alla luce della fede, perché riconoscano in te l'unico vero Dio.

0: O Padre, che in Cristo, agnello pasquale e luce delle genti, chiami tutti gli uomini a formare il popolo della nuova alleanza, conferma in noi la grazia del battesimo con la forza del tuo Spirito, perché tutta la nostra vita proclami il lieto annunzio del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate. Buongiorno amici ascoltatori, ben trovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone per un nuovo appuntamento insieme a Flavia Sacilotto con la rubrica La Settimana nel Popolo. Buongiorno Flavia, ben trovata.
1: Grazie carissimo Gabriele, ben trovato anche a te e ben trovati a tutti voi carissimi radioascoltatori. Siamo in un clima bello, anche se il cielo è leggermente annuvolato, dalla finestra mi arriva un raggio di luce ed è proprio quanto intendo fare con la proposta del settimanale Il Popolo, nel quale cerco di cogliere i frammenti di luce che sono sparsi in tutte le pagine, a iniziare dall'editoriale redatto dal direttore Simonetta Venturin, che scrive una lettera di pace. E Simonetta scrive una lettera per proporre un incontro che ponga fine alla guerra. L'ha scritta Zelensky a Putin la scorsa settimana. La risposta? Una battuta sarcastica, maschera d'ironia su una derisione tagliente. Così la guerra continua da entrambe le parti. Missili su Kiev, droni su San Pietroburgo, vittime e feriti su entrambi i fronti. Nella lettera in questione l'ucraino scrive: stiamo perdendo il nostro popolo e ogni perdita ci fa male. Poi dettaglia però solo le perdite russe, 30.000 soldati tra morti e feriti nel solo maggio 26, con i morti stimati nel 63%, quindi 18.900 morti. Ora, tenendo valido questo numero e calcolando che l'invasione è cominciata il 24 febbraio del 22, e che i mesi complessivi di combattimento sono ormai 51, si può arrivare a dire che quasi un milione di madri russe stanno piangendo un figlio che non tornerà dal fronte, e sono 963.900 questi giovani morti, con la consapevolezza che si fatte stime sono più che ardite. Va comunque ricordato che ai caduti russi vanno sommati i caduti ucraini, militari eppure tanti civili. Lascio la parte restante di questo tema di intensa attualità alla vostra lettura e entro nel vivo di altre tematiche. E si parla a pagina 3 dello sfruttamento dei braccianti agricoli con minacce, vita precaria in Calabria, 4 uomini bruciati vivi per punizione. Sconvolgente. Nella rete del caporalato sono dunque finiti e finiscono tante persone che vorrebbero semplicemente cercare un lavoro. Come spesso accade, l'Italia avrebbe gli strumenti per contrastare gli atti di criminalità sul versante del lavoro. La legge 199 del 2016 è ritenuta all'avanguardia per stroncare lo sfruttamento, in particolare in agricoltura. Colpisce gli intermediari o caporali, coinvolgendo anche i datori di lavoro che approfittano della vulnerabilità dei lavoratori. Il solito problema riguarda però l'inadeguatezza dei mezzi a disposizione per efficaci iniziative di prevenzione e controlli. Occorre la volontà per applicare le normative che già esistono. Così scrive per noi Giuseppe Ragogna, ragguagliandoci appunto su questa realtà molto triste e purtroppo anche abbastanza diffusa. Siamo a Bibione. Bibione guarda a Francesco. La pace è la forma più alta dell'amore. E un'estate qui a Bibione, all'insegna del motto francescano, nell'ottavo centenario della sua morte. Le proposte ribadiscono l'importanza dell'incontro e della conoscenza tra i popoli. e il vescovo Pellegrini ci dice che la pace è la forma più alta dell'amore. Infatti nella comunità cristiana della parrocchia di Bibione ormai da diversi anni si propongono incontri, veglie e appuntamenti culturali che fanno confluire la dimensione culturale e spirituale in un cartellone di eventi che accompagna Bibione e i suoi turisti lungo l'intera stagione estiva. In questi tempi segnati da disordini, sfide complesse e conflitti, sentiamo l'urgenza di annunciare il messaggio evangelico di pace e riconciliazione sulle orme di San Francesco d'Assisi nell'anno del Giubileo francescano. Dice ancora Monsignor Pellegrini: desidero ringraziare Don Ada, il parroco di Bibione, e Don Alberto, collaboratore pastorale, e quanti a loro vicini per aver curato e promosso nuovamente l'ormai consolidata proposta della parrocchia di Bibione, sostenuta dalla nostra diocesi di Concordia Pordenone. E procediamo, andiamo oltre ad altre pagine, siamo a Pordenone. Pordenone all'Elettrolux, il 18 la manifestazione. Fedriga, pensare a misure ostative, e sappiamo di che cosa si tratta. E per quanto riguarda l'Elettrolux, lo sciopero e il corteo sono arrivati fino alla prefettura e c'è ancora l'incognita dell'incontro con il ministero. Siamo ancora alle prime pagine. Siamo al nuovo ospedale di Pordenone. Con il trasferimento delle chirurgie sarà aperta anche la nuova cappella. E la nuova cappella propone l'icona di Santa Maria degli Angeli in mosaico. Ed è questa immagine che accoglie operatori, pazienti e i loro familiari. Siamo nell'estate pordenonese. Con 300 occasioni per uscire di casa è stato presentato il calendario degli eventi partendo dal 21 giugno. Sono 300 occasioni per uscire di casa, incontrarsi, scoprire la città sotto una luce nuova. L'estate a Pordenone 2026 non è soltanto un cartellone di eventi, è un racconto corale che da giugno a settembre trasformerà piazze, parchi, quartieri e luoghi della cultura in un grande palcoscenico diffuso, capace di parlare a tutte le generazioni. Musica dal vivo, cinema all'aperto, teatro, visite guidate, mostre, laboratori e attività per bambini. Il programma supera i 300 appuntamenti e nasce dal lavoro condiviso tra comune, associazioni, istituzioni culturali e partner pubblici e privati. Una rete che è già di per sé il segno più concreto del percorso verso Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. L'estate 2026, l'attuale, racconta l'idea di città che vogliamo costruire viva, accogliente, capace di offrire occasioni di incontro e partecipazioni dal centro ai quartieri, sottolinea il sindaco Alessandro Basso. E qui naturalmente lascio alla vostra lettura la parte restante che parla di iniziative che si stanno preparando e attuando a Pordenone anche in vista dell'anno dedicato appunto a Pordenone, capitale d'Italia. Siamo alla cronaca di Pordenone. Un'iniziativa che ha coinvolto la scuola e la protezione civile del Friuli Venezia Giulia. Se accadesse oggi, studenti del Grigoletti che raccontano il terremoto. E naturalmente il terremoto raccontato dai ragazzi è un terremoto che è stato vissuto da loro attraverso il racconto, eppure i ragazzi hanno accolto, saputo cogliere intensamente e profondamente il clima, i problemi, le esigenze di quel tempo, e dalla loro partecipazione viva scaturisce appunto un'idea di giovani aperti ad appunto ad accogliere e accogliere le realtà del nostro territorio, compresa la storia che si riferisce alla vicenda dolorosa del terremoto. Un'altra notizia, ci spostiamo alla Casa della Madonna Pellegrina, dove organizzata da Caritas e Scuola della autore si propone l'undicesima edizione di Nel giardino del mondo, con spettacoli, laboratori, incontri senza confini. Ritorna infatti nella sua undicesima edizione la proposta di Nel giardino nel mondo, con le proposte e le iniziative che ho citato, è organizzata dalla Caritas diocesana di Concordia Pordenone e dalla sede sperimentale dell'attore, con il supporto del comune di Pordenone, assessorato delle politiche sociali e una piccola dalle politiche sociali. La piccola rassegna si distingue per il suo orizzonte di curiosità, all'insegna della solidarietà e della inclusione a tutto tondo, con la garanzia di una grande qualità artistica. Procedo ad un altro tema, procedo ad un altro approfondimento che riguarda comunque sempre il 50° del terremoto. L'opera indispensabile dei radioamatori, allora gli unici in grado di mettersi in contatto e di raccontare. E qui ci sono varie testimonianze appunto di chi ha vissuto questa realtà e soprattutto l'attenzione dei nostri ragazzi per questo evento di cui celebriamo oggi i 50 anni da quell'evento disastroso. E c'è la testimonianza del fotografo Gabriele Quassin con la sua corsa da Treviso, i luoghi terremotati, con la macchina al collo per testimoniare la tragedia che si era compiuta. Veramente una tragedia, e possiamo dire appunto che Forgaria fu uno dei nostri comuni più colpiti, è stato appunto uno dei siti maggiormente colpiti dagli eventi tellurici del maggio e settembre 1976, con 75 morti, una perdita di circa l'80% fra abitazioni e patrimonio storico-artistico. Anche la chiesa parrocchiale del capoluogo, dedicata a San Lorenzo Martire, è stata quasi totalmente distrutta. E comunque questi ricordi, naturalmente affidati anche ai giovani perché sappiano, perché conoscono la storia della nostra realtà, questi ricordi richiamano immagini, eventi veramente disastrosi. Passiamo ad altre tematiche, alla cronaca di Pordenone, in cui il venerdì 12 giugno alle 18.30 si propone, con la festa patronale al Sacro Cuore, una serie di momenti significativi, e nella stessa pagina troviamo una notizia che peraltro si estende a tutte le realtà parrocchiali del nostro territorio. Si parla del Grestal Don Bosco con 350 protagonisti, sono previsti laboratori, gite e poi una grande festa finale. Sappiamo bene che in quasi tutte le nostre parrocchie nel periodo estivo si realizza il Grest, questo grande momento di incontro per i nostri ragazzi, che possono vivere l'intensità di stare insieme, di vivere momenti lieti e appunto di arricchirsi reciprocamente. Dal 15 giugno al 3 luglio, accompagnati dalla storia di Kang Fu Panda, si svolge il Punto Verde, siamo ancora nel tema, nella parrocchia di Sant'Agostino, e anche qui una vivacità di programmi, di proposte, di gioia che dagli oratori si estende a tutta la comunità. È successo in una delle nostre parrocchie, c'era un gruppo di signore che ogni giorno sostava davanti all'oratorio appunto durante il Grest, e qualcuno ha chiesto a queste signore che sostavano in piedi ad ascoltare le voci, ad ascoltare i canti e tutte le manifestazioni di gioia, è stato chiesto perché stessero lì, e queste signore hanno risposto perché la festa che si svolge lì dentro si dilata a tutta la parrocchia e noi la sentiamo e vogliamo viverla qui da vicino, anche se fuori dai portoni. Comunque la festa estiva delle parrocchie è veramente un fatto che si dilata, che in qualche modo contagia tutta la comunità. Siamo a Pordenone, allo studio teologico diocesano Cardinal Costantini, e si parla di preparazione e competenza a servizio del Vangelo, inaugurando l'anno accademico della Pontificia Università Lateranense lo scorso 14 novembre 25, Papa Leone XIV ha richiamato alla necessità della testimonianza nel mondo di oggi, che spesso non conosce e fraintende il messaggio cristiano. Oggi abbiamo urgente bisogno di pensare la fede per poterla declinare negli scenari culturali e nelle sfide attuali, ma anche per contrastare il rischio del voto culturale che nella nostra epoca diventa sempre più pervasivo. Così scrive Don Stefano Vuoran, prorettore dello studio teologico del seminario, e prosegue: lo studio della teologia ha il compito di riflettere sul deposito della fede e farne emergere la bellezza e la credibilità nei differenti contesti contemporanei, perché appaia come una proposta pienamente umana, capace di trasformare la vita dei singoli e della società, di innescare cambiamenti profetici rispetto ai drammi e alle povertà del nostro tempo e di incoraggiare la ricerca di Dio. Il fine del processo educativo e accademico deve essere quello di formare persone che nella logica della gratuità e nella passione per la verità e la giustizia possano essere costruttori di un mondo nuovo, solidale e fraterno. E ancora, per quanto riguarda il sacerdozio, siamo all'ordinazione sacerdotale di sabato 6 giugno, in cui il Vescovo ha proposto ai nuovi ordinati: vivete il sacerdozio come una diaconia, come un servizio gratuito e generoso verso tutti. E qui troviamo alcune immagini appunto dell'ordinazione e dell'abbraccio dei nuovi ordinati con il Vescovo. Passiamo ad altre tematiche, sempre che riguardano le nostre comunità, ma siamo nel Porto Gruarese. L'ospedale di Porto Gruaro ha il punto nascita in attesa di giudizio. Dopo un primo annuncio di chiusura e riconversione, la regione sta rivalutando. Infatti per questa chiusura si sono levate tante voci di contrarietà e l'auspicio ovviamente che questo punto nascita permanga, e speriamo davvero che la regione valuti nel senso positivo, cioè di confermare la presenza del punto nascita presso l'ospedale di Pordenone. Siamo in alcune realtà parrocchiali del Porto Gruarese. E la Beata Maria Vergine Regina propone per il Grest la lampada di Aladino, e una lampada, naturalmente una lampada simbolica, che si snoda da lunedì 15 giugno a venerdì 3 luglio dalle 15 alle 19 presso l'oratorio parrocchiale. Inizia con la messa animata dal plotone di iscritti delle elementari e medie, durante la quale ci sarà anche il mandato agli animatori. E poi anche a Santa Rita il Grest all'insegna di Lapis. Non vi leggo tutti i dettagli perché ovviamente ogni Grest, per quanto tutti i Grest possono somigliarsi, possono essere affini, ci sono sempre delle particolari iniziative e peculiarità che connotano queste magnifiche manifestazioni estive delle nostre realtà, e diciamo pure che tutte le famiglie sono ben liete di mandare i loro figli, i loro ragazzi a questa festa dell'estate che si svolge appunto negli oratori. Siamo ancora in diocesi di Concordia Pordenone, ma a San Stino di Livenza, dove si sta svolgendo il restauro della chiesa, che è reso possibile dai fondi provenienti dall'8 per mille alla Chiesa Cattolica. E la parrocchiale Santo Stefano all'abside è rivolta verso il fiume Livenza. Che meraviglia, come dire che da lì, da questo centro, si diparte una proposta che raggiunge la comunità e va anche molto oltre. Passiamo ad altre tematiche, siamo sempre nel Veneto orientale, alla parrocchia di Loncon. La parrocchia di Loncon festeggia i suoi 100 anni con iniziative e appuntamenti. Domenica 14 giugno alle 20 la celebrazione con il Vescovo per sottolineare questo magnifico traguardo centenario. E si parla pure dei parroci che qui si sono avvicendati nei 100 anni, delle vocazioni religiose, e poi si parla anche di tutta una realtà appunto umana, cristiana, che ruota intorno alle parrocchie. Siamo a Settimo di Cinto con maggiore festeggiamenti di San Giovanni Battista. A Settimo di Cinto con maggiore, dal 12 al 22 giugno, si tengono i tradizionali festeggiamenti di San Giovanni Battista. L'evento, organizzato dall'Unione Sportiva di Settimo in collaborazione con l'amministrazione comunale e la parrocchia, anima la frazione per due weekend lunghi consecutivi. E poi siamo a Bibione, località balneare, taglio del nastro con la velocista Manuela Levorato per quanto riguarda la nuova pista di atletica per la località. A San Michele al Tagliamento, sempre in prossimità alla zona balneare, torna il teatro nelle frazioni, 7 gli appuntamenti fino al 30 luglio. E poi abbiamo anche da San Michele al Tagliamento e da Fossalta la cronaca di festeggiamenti, di iniziative, quale ad esempio al San Michele al Tagliamento la proposta di pulire il bacino a cura per iniziativa della Proloco. Ovviamente non posso che offrirvi alcuni spunti fra tante belle pagine ricche di proposte e iniziative. Restiamo nel Friuli occidentale, a San Vito al Tagliamento Don Eric Salvador saluta la comunità e ci dice: Don Eric, fratello di Don Thomas, lascio con gratitudine questa realtà qui, casa e famiglia. E siamo ancora nella realtà prossima al Porto Guarese, a Sesto Reghena, recuperati e restituiti all'abbazia 3 dipinti rubati nel 2002. Pensate la meraviglia. La notte tra il 1 e il 2 maggio del 2002, l'abbazia di Santa Maria dei Sesto in Silvi subì un enorme furto. 28 opere, fra pale d'altare ed aperti lapidei, o lapidei, non so bene come si legga, affreschi staccati e riportati a telaio, sparirono nel nulla. Alla denuncia corredata di foto e dimensioni presentate alle autorità di sicurezza, seguirono anni di silenzio e tentazioni di rassegnazione. Dopo 15 anni dal furto ci voleva molto coraggio a continuare a sperare. E nel 2017 una notizia che apriva il cuore alla speranza. Un giovane carabiniere del nucleo tutela patrimonio culturale dei carabinieri di Cagliari aveva visto in un catalogo online di un antiquario olandese due pale d'altare che riconobbe come due di quelle rubate a Sesto. Pensate un po', ed è una magnifica ricchezza recuperata e restituita all'abbazia. Si tratta di, come dicevamo, appunto di dipinti rubati nel 2002. E la speranza deve restare sempre aperta anche in questo campo. Ad Azzano Decimo l'agricoltura ha assunto un nuovo assetto, con tecniche sempre più avanzate, con macchine agricole. Naturalmente il lavoro, l'intensità del lavoro richiesto dall'agricoltura permane, ma il sostegno, l'aiuto delle macchine consente appunto di vivere questa realtà, questo impegno e appunto l'attività di agricoltore, di viverla con minori disagi e probabilmente anche con maggiori soddisfazioni. A Maniago, nell'ambito della settimana della cultura friulana con la filologica, si propone l'antologia di tiare, di timp, di cur, quatri pas, traperaulis e figuris. E ci lasciamo stupire dalla musicalità della Marilenghe e dalla particolarità di un lessico unico e a volte intraducibile. Solo così questa antologia diventerà un invito a scoprire Maniago come spazio poetico e visivo, un piccolo ma autentico omaggio alla comunità. E poi a Casarsa si ricorda che nel nome del terremoto si stabilì un gemellaggio con Castelnuovo e allora la solidarietà e la promozione umana trovarono linfa vitale. E questo terremoto ovviamente, che ha lasciato segni di distruzione e di morte, ora sembra un ricordo lontano, ma colpì le nostre zone, i nostri territori con violenza e con tanta distruzione. A Casarsa sono state consegnate due borse di studio in memoria del giornalista Stefano Polzot. E queste borse di studio ricordano Stefano Polzot, già capo servizio del Messaggero Veneto e presidente della Pro Casarsa della Delizia, scomparso il 12 dicembre del 2018. Abbiamo ancora tante pagine, non rimano altro che l'imbarazzo della scelta. Comunque vorrei concludere con questa notizia che arriva dalle Fratte di Fiume Veneto. Nuovi macchinari per la cucina delle Fratte, taglio del nastro delle attrezzature per cucine professionali acquisite col sostegno della Fondazione Friuli tramite il bando welfare, un passo avanti verso la crescita dell'inclusione e del riscatto sociale. Infatti la cucina delle Fratte è un servizio della cooperativa sociale Piccolo Principe. E siamo arrivati praticamente alla conclusione. Siamo all'ultima notizia, al Teatro Verdi a Pordenone, concerti e proposte varie con orchestra e drammaturgia. È sempre una presenza viva e attiva nella nostra realtà. È arrivato il momento di salutarci, di concludere e di dirci un lieto a risentirci alla prossima settimana.
0: Ecco, allora noi ringraziamo Flavia Sacilotto con noi oggi su Radio Voce nel Deserto da Pordenone con la sua rubrica La Settimana nel Popolo. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui. Vi lasciamo adesso in compagnia della nostra consueta programmazione.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Carissimi amici, oggi il Vangelo secondo Matteo ci mette davanti ad una scena potente. Gesù che guarda le folle e ne sente compassione, non indifferenza, non distanza, ma compassione. Una parola che in greco, il verbo è splanchnizomai, significa letteralmente essere sconvolto nelle viscere. E questo è il modo in cui Dio ci guarda. Gesù vede la gente stanca, sfinita, senza pastore. La prima cosa che pensiamo è: stava parlando di 2000 anni fa di fronte a questa scena evangelica. Ma no, lui sta parlando anche a noi oggi. Ancora oggi ci sono persone che vivono senza una direzione, senza una speranza, senza qualcuno che le ami con un amore vero. E Dio le vede e ne sente compassione. Da questa compassione nasce la missione. E Gesù dice ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. La messe sono tutti gli uomini e le donne di ogni tempo, non solo quelli di 2000 anni fa. E ancora oggi la messe è molto abbondante, più che mai forse. E poi nel brano accade qualcosa di straordinario. Gesù chiama i dodici e dà loro potere, autorità sugli spiriti impuri, capacità di guarire ogni malattia, e li manda ad annunciare la buona notizia, a portare il lieto annuncio che il regno dei cieli si è avvicinato a loro, li manda a guarire, ad incoraggiare, a liberare. E ora tu potresti pensare: quello era per i dodici apostoli, non riguarda me. Aspetta, noi siamo la Chiesa, anche tu fai parte di questo prolungamento di quei dodici nella storia. Ogni battezzato, tu, io, che abbiamo ricevuto il dono della fede, siamo chiamati anche ad essere operai nella vigna del Signore. Tutti. E Gesù è chiarissimo su cosa significhi essere operai. Lui dice, strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Sì, lo so, queste parole ci mettono a disagio. Siamo abituati a volte a tenerle a distanza, a dire sì, ma oggi è diverso. Eppure il Vangelo o lo prendiamo tutto o non lo prendiamo. Non possiamo scegliere solo le parti che ci fanno comodo. Pregare per i malati non è qualcosa di straordinario o riservato a pochi, è parte normale della vita cristiana. Portare una parola di speranza a chi è depresso è annuncio del Vangelo. Stare vicino a chi sta male, a chi soffre, a chi è solo, è missione. La cosa bella è che Gesù non manda nessuno con le sue sole forze. Lui dà il potere, lui accompagna e aggiunge una frase meravigliosa: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non si tratta di fare i superiori, si tratta di condividere quello che abbiamo già ricevuto: l'amore di Dio, la pace, la speranza, la gioia. Oggi ti chiedo: c'è qualcuno nella tua vita che ha bisogno di una parola buona? C'è un amico tuo, un tuo parente, una persona vicina che sta attraversando un momento difficile? Non aspettare che qualcun altro lo raggiunga, sei tu quell'operaio. Sei tu quel messaggero che Dio vuole mandare, anche solo con un messaggio, anche solo con una visita, con una preghiera condivisa. Allora preghiamo invocando lo Spirito Santo,
che venga oggi nei nostri cuori. Vieni, o Spirito, e donaci il coraggio di uscire da noi stessi, di raggiungere chi è solo, chi soffre, chi non ha ancora incontrato l'amore di Dio. Donaci il coraggio di pregare per i malati, di portare speranza dove regna la tristezza. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, Gesù ci chiama ad annunciare. Carissimi amici, Gesù ci chiama ad annunciare il Vangelo. Non domani, quando ti potrai sentire pronto, ma oggi, proprio in quella condizione in cui tu sei. Questa è l'ideale. Buona giornata e a presto.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto in nostro aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo i misteri della gloria del Signore e della Vergine Maria. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione di Gesù che vince la morte ed è costituito Signore dei vivi e dei morti. Cristo è risuscitato dai morti, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti. Se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Preghiamo la Vergine Maria perché in questo tempo ottenga una nuova risurrezione per tutti coloro che sono morti nel peccato, attraverso un impegno di testimonianza, di evangelizzazione da parte della Chiesa, cioè da parte di tutti i cristiani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Grazie oggi il nostro pane quotidiano.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia,

0: Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria,
0: al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, lo Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero glorioso meditiamo la ascensione di Gesù al cielo. Meditiamo le esortazioni di San Paolo ai Colossesi e ai Filippesi. Fratelli, se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. La nostra patria è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. E preghiamo la Vergine Maria che aumenti in noi la fede e la coerenza di vita in questa attesa della resurrezione finale, per cui preghiamo per la nostra purezza, per la nostra castità, per la nostra libertà di cuore. Raccomandiamo a Gesù e alla Vergine Maria tutti i giovani perché riscoprano il grande tesoro, la grande ricchezza della purezza del cuore e del corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.

0: Nel terzo mistero glorioso meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Santissima e gli Apostoli riuniti in preghiera nel Cenacolo. Scrive San Bonaventura: dal Padre, per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo, discende a noi lo Spirito Santo. Per mezzo dello Spirito Santo ci viene data la fede, e per mezzo della fede Cristo abita nei nostri cuori. E meditando sulla presenza dello Spirito Santo in ciascuno di noi, poiché ognuno di noi è tempio dello Spirito Santo, preghiamo la Vergine Maria per i sacerdoti, perché siano pieni di Spirito Santo, soprattutto in questo tempo in cui il Papa ci chiede di animare in mezzo al popolo cristiano e per tutto il mondo un nuovo tempo di evangelizzazione. E preghiamo soprattutto per la santità dei sacerdoti. Madre Teresa di Calcutta, nel nostro ritiro mondiale ai sacerdoti, ci ha detto: quale tremenda responsabilità avete voi sacerdoti, come dovete essere santi. Mai come in questo tempo il mondo ha avuto tanto bisogno di sacerdoti santi. La santità dei sacerdoti però dipende anche dalla fedeltà e dalla corrispondenza e dalla preghiera del popolo cristiano. Quindi preghiamo con intensità sempre, perché in questo tempo lo Spirito Santo formi tanti sacerdoti santi nella sua Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
3: Nel quarto mistero glorioso meditiamo la Assunzione di Maria Santissima al Cielo, associata alla gloria del suo Figlio Gesù risorto. Leggiamo nel breviario: bella e tutta gloriosa la Vergine Maria passa da questo mondo a Cristo, splende tra i santi come il sole tra gli astri. Godono gli angeli, si rallegrano gli arcangeli per l'esaltazione di Maria. Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo, rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino, fa che vediamo il tuo Figlio pieni di gioia nel cielo. Preghiamo la Vergine Maria assunta in cielo per tutte le famiglie, perché diventino vere chiese domestiche dove si riscopre la preziosità della preghiera, dalla quale gli sposi possano attingere la fedeltà alla loro missione di vivere e di mostrare nel loro amore l'amore di Cristo per la sua Chiesa, e che ogni famiglia attinga tutte le domeniche nella messa domenicale festiva, nell'Eucarestia, la forza per vivere il carattere sacerdotale, regale, profetico, per cui ogni famiglia testimoni la fede nella preghiera, nell'amore, nel servizio, nella testimonianza, nell'impegno della evangelizzazione. Solo così, e preghiamo la Madonna perché ciò avvenga, possano nascere vere e sante vocazioni dalle nostre famiglie, per il sacerdozio, per la vita di consacrazione e anche per le nuove famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Grazie.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: Santo è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Santo è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo la incoronazione di Maria Santissima sopra la gloria degli angeli e dei santi. Riflettiamo sulla parola di Dio scritta da San Paolo agli Efesini. Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli. Di fronte a questo disegno che il Signore ha preparato per tutti i Suoi fratelli, per i quali Lui è morto e risorto, preghiamo la Vergine Maria ancora una volta per tutti i giovani. Preghiamo soprattutto perché i giovani sappiano rompere le catene dell'egoismo che li rende degli sfruttatori qui sulla terra di ciò che può offrire loro il benessere e tutto quello che c'è di materiale, compreso il divertimento della vita, il sesso e altre deviazioni gravissime come la droga, la prostituzione, l'incredulità, la irreligiosità, il vuoto. E preghiamo perché i giovani, una volta rotte queste catene dell'egoismo, sappiano rivestirsi della responsabilità che essi hanno verso i loro amici, che entrino e vivano la realtà di un mondo da recuperare, da rievangelizzare, da riportare a Gesù. Per cui tutti i giovani, almeno quelli di buona volontà, tutti si mettano a disposizione di Gesù nella Chiesa, alla guida della Vergine Maria, per diventare missionari e salvatori dei loro amici, per riportarli alla vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Gesù mio, perdona
0: le nostre colpe,
2: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni lo Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Senza Macchia,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi. Prega per noi, oh Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. Oh Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
4: Amen.

0: Io, la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati. Ci prepariamo all'undicesima domenica del tempo ordinario. Mediteremo il finale del capitolo 9 di Matteo, del versetto 36, e inizieremo il capitolo 10 fino al versetto 8. Con la solennità di Pentecoste, che abbiamo celebrato il 4 di giugno, si è concluso il tempo pasquale ed è ripreso il tempo ordinario, che avevamo sospeso il 19 febbraio scorso, entrando nel tempo forte della Quaresima e quindi quello di Pasqua. Chi che partecipa all'Eucaristia feriale se ne è accorto, dato che il sacerdote ha ripreso a utilizzare i paramenti di colore verde, mentre chi partecipa solo alla domenica non ha notato una differenza, perché le prime due domeniche dopo Pentecoste sono dedicate a due solennità che vedono ancora i sacerdotti con i paramenti bianchi, come del tempo di Pasqua: la domenica della Santissima Trinità e quella del Corpus Domini. Da oggi invece anche la domenica, diremo quasi che si sintonizza a tutti gli effetti con il tempo ordinario, riprendendo la lettura semicontinua del Vangelo di Matteo, in modo tale che nell'arco dell'anno liturgico lo ascolteremo per intero. Cioè ogni domenica noi leggiamo il Vangelo, come dire, a puntate, quasi lasciandoci prendere per mano dalla liturgia che è la nostra madre, la nostra maestra. E in questo modo, nell'arco di 3 anni, noi abbiamo modo di ascoltare i 3 Vangeli sinottici, Matteo, Marco, Luca, mentre il Vangelo di Giovanni è distribuito nei 3 anni in occasioni di particolari festività. Scusate per questa parentesi iniziale, ma ci aiuta a comprendere che la liturgia ha un suo preciso e prezioso disegno, che chiede di essere, prima che rispettato, chiede di essere conosciuto, compreso. Allora impareremo anche ad amarlo. Il Vangelo che mediteremo oggi, vi dicevo che è ripreso dal capitolo 9 di Matteo. Ma per capire il testo è importante sempre andare alla prima lettura, che ci offre la chiave attraverso la quale leggere e interpretare il testo di quella determinata domenica. E oggi ci viene proposto un testo tratto dal libro dell'Esodo. Voi stessi, dice il testo, avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatto venire fino a me. L'autore ricorda al popolo che Dio li ha liberati dalla schiavitù dell'Egitto, li ha come sollevati su ali d'aquila per far loro attraversare indenni il deserto. Un'esperienza che si è poi trasformata in preghiera, nel salmo. Solo il Signore è Dio, Egli ci ha fatti, noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo. Qui, dunque, sta il fondamento della fiducia che va data a Dio. Egli è il vero pastore. È colui che si prende cura con verità e amore del suo popolo. Dio, infatti, dice il testo dell'Esodo, ascoltò il loro lamento per il fatto che erano schiavi in Egitto. Si ricordò della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe, guardò la condizione degli israeliti e Dio se ne diede pensiero. E non lo fece solo una volta, ma lo fece lungo tutta la storia della salvezza. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, perché ricevessimo l'adozione a figli. Insomma, Dio si dà sempre pensiero di ciascuno di noi. Con questa chiave, allora, possiamo entrare nel testo del Vangelo. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Come dunque un tempo Dio ascoltò con compassione, con premura, il lamento del popolo immerso nelle tenebre della schiavitù d'Egitto, così oggi Gesù ha ascoltato il popolo immerso nelle tenebre del peccato e, senza voltarsi dall'altra parte, ha accettato di ascoltare e di guardare fino a sentirne compassione. Si è lasciato prendere interiormente Gesù, non dunque un'emozione passeggera, ma profonda,
viscerale. Non si è accontentato di mettere un like. No, la prima cosa che egli ci insegna è saper coltivare uno sguardo attento, profondo, amorevole. Saper guardare all'altro non per quello che ha o vuol far vedere, ma per quello che è. Non perché è utile e noi possiamo prenderne magari guadagno, ma perché è fratello di cammino. Il testo poi sottolinea anche un secondo dettaglio. Dio vide che era come un popolo che non ha pastore. Vuoi perché il pastore ha abbandonato le pecore, vuoi perché le pecore hanno scelto il pastore sbagliato. Una cosa è certa, oggi siamo noi quelle pecore perdute senza pastore, sempre affannati nel rincorrere la moda del momento per sentirci moderni, senza accorgersi che ci facciamo rubare l'anima. Noi siamo quelle pecore smarrite che ci lasciamo, direi, accecare dai luccichii del mondo e non accettiamo di lasciarci guidare dal Signore Gesù, luce del mondo. Siamo talmente appiattiti sugli istanti e gli istinti della vita che non ci accorgiamo che Gesù, buon pastore, è lì, pronto per accompagnarci con verità lungo il cammino della gioia. Continua il testo del Vangelo. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messa. Di fronte allo smarrimento delle pecore, carissimi, Gesù è mosso dalla compassione e invita a pregare. Lo chiede esplicitamente: pregate perché mandi operai nella sua messe. Uno solo è il padrone e solo da lui possiamo avere e ricevere operai nella sua messe. Se oggi ci sono ancora pecore smarrite, se ci sono comunità senza pastori, è certamente perché i giovani non rispondono, certamente perché mancano figli, certamente, ma forse anche perché non si prega a sufficienza, preferendo affidarci a dinamiche sociologiche, statistiche, ricreative, che poco hanno a che fare con la logica del Vangelo. D'altro canto, però, tornano quanto mai attuali le parole di San Gregorio Magno a commento di questo versetto. Provate ad ascoltare. Per una grande messe gli operai sono pochi. Non possiamo parlare di questa scarsità senza profonda tristezza, poiché vi sono persone che ascolterebbero la buona parola, ma mancano i predicatori. Ecco, il mondo è pieno di sacerdoti e tuttavia si trova di rado chi lavora nella messe del Signore. Ci siamo assunti l'ufficio sacerdotale, continua San Leone, ma non capiamo e non compiamo le opere che ci vengono chieste. Spesso, infatti, la lingua dei predicatori perde la sua scioltezza a causa delle loro colpe. Spesso, invece, viene tolta la possibilità della predicazione a coloro che sono a capo per colpa dei fedeli. Vi sono altre cose, fratelli carissimi, che mi rattristano profondamente sul modo di vivere dei pastori. Ci siamo ingolfati in affari terreni, e altro è ciò che abbiamo assunto con l'ufficio sacerdotale, altro è ciò che mostriamo con i fatti. Giacciono nei loro peccati e noi non tendiamo loro la mano per correggerli. Insomma, i pastori che Gesù sceglie sono chiamati a prendersi cura delle pecore, non delle strutture. Il cammino sinodale che stiamo vivendo come Chiesa ci aiuti veramente a tornare all'essenziale, a recuperare la verità di ciascun carisma nella Chiesa, affinché ognuno torni a fare ciò per cui è stato chiamato. Allora, vedete, il testo del Vangelo così continua. Chiamati a sé i suoi dodici, diede loro il potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. E disse a loro: non andate fra i pagani
e non entrate nelle città dei Samaritani, ma rivolgetevi alle pecore perdute. Proprio di fronte alle pecore afflitte senza pastore, Gesù volge il suo sguardo attento verso alcuni uomini. Ne sceglie 12, non perché più bravi degli altri, ma li sceglie per amore. E li sceglie e li chiama per prolungare nel tempo la sua missione di buon pastore. Nella scelta di 12, se noi osserviamo attentamente, non troviamo grandi personalità, grandi talenti. Nient'altro. Gesù li sceglie solo per amore. Sappiamo benissimo che tra questi ci sarà qualcuno che lo tradirà, qualcuno lo rinnegherà, qualcuno scapperà. Non perché Gesù ha sbagliato nello scegliere, ma perché sono lasciati ingannare da illusioni umane, facendo quello che sostenevano di non voler mai fare, come ricorda il testo della Genesi, ma anche il testo dei Romani. Faccio quello che non voglio e non faccio quello che vorrei. Hanno dimenticato che all'origine c'è una scelta del Signore: non temere, ti ho chiamato per nome. E così, di fronte alla paura di sentirsi piccoli e peccatori o di sentire magari sproporzionata alle loro forze la missione affidata, ancora una volta è il Signore a rassicurare: ti basta la mia grazia. La mia potenza infatti si manifesta nella tua debolezza. È un'esperienza che porterà Paolo a dire: tutto posso in colui che mi dà la forza. Allora anche noi, come Maria, possiamo sussurrare: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Come i discepoli, così vale anche oggi per noi, per ciascuno di noi. Nel battesimo siamo resi popolo sacerdotale. Tutti siamo chiamati a diventare pastori l'uno dell'altro. Vi sono diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito, ricorda Paolo. Come il corpo è uno solo e ha molte membra, così anche il Cristo. E noi siamo stati battezzati in un solo spirito, in un solo corpo. Se il piede dicesse: poiché non sono mano, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. Tutto il corpo partecipa. Tutto. E noi siamo corpo di Cristo. Dovremmo ripartire da qui per capire la missione che il Signore ci ha affidato, per capire ciò che ciascuno è chiamato ad essere e a fare. Ciò che conta allora è imparare a coltivare uno sguardo bello, puro su noi stessi prima di tutto, perché a volte quelle pecore e pecore smarrite siamo proprio noi. Ma siamo smarrite perché i nostri sentimenti sono abbattuti, delusi da un momento di difficoltà, di crisi, di fragilità. Talvolta abbattuti sono i nostri pensieri, che vanno dove noi non vorremmo che andassimo. Noi siamo chiamati a guardarci con amorevole compassione, a volerci bene, perché Dio per primo, nostro pastore, ci vuole bene. Non dobbiamo mai domandarci se Dio ci vuole bene, perché già ci ha voluti bene e ha dato la vita per noi. Partiamo da questo sguardo. Noi pecore smarrite ripartiamo dallo sguardo amorevole di Gesù, buon pastore, e a partire da questo sguardo sapremo guardare agli altri con lo stesso sguardo amorevole e compassionevole. Vedete, in questi mesi abbiamo sperimentato la premura di Dio. Ci ha visti smarriti, ha provato compassione e si è fatto uomo per noi, pur di aiutarci a ritrovare il cammino verso il cielo. Lo abbiamo meditato nel tempo di Natale. Ci ha insegnato lo stile del buon pastore, che non scappa, ma è pronto a dare la vita per le sue pecore. Lo abbiamo meditato nel tempo di Pasqua. Ha tracciato la via di verità, che conduce alla vita vera, e ha donato lo Spirito Santo per renderci idonei alla missione. Lo abbiamo meditato a Pentecoste. Ora tocca a noi fare altrettanto. Possiamo leggere tutto questo come una coincidenza, ma per il credente tutto è segno, tutto è provvidenza. E allora
Da pecore smarrite e intimorite, guardiamo al buon pastore che si prende cura di noi e lasciamoci voler bene per imparare a voler bene a noi stessi e agli altri. Di fronte a questa parola che avevo cercato di meditare, sorge spontanea a questo punto una domanda. Avevo capito cosa dice questa parola e avevo cercato di capire cosa dice a noi oggi questa parola. E io che cosa rispondo alla parola che è Gesù? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è la colletta, la preghiera che noi ascoltiamo dopo il canto del Gloria, che riassume i testi che abbiamo appena meditato. O Padre, che hai fatto di noi un regno di sacerdoti e una nazione santa, vedete, col battesimo siamo un regno di sacerdoti, donaci di ascoltare la tua voce e di custodire la tua alleanza per annunciare con le parole e con la vita che il tuo regno è vicino. L'importanza della memoria, del non dimenticare che Dio ci ha amati. Io invece rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare la preghiera vorrei augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana, ricordandoci che Gesù solo è il buon pastore. Signore Gesù, lode a te per la compassione che hai dimostrato di fronte al mio smarrimento e alla fame di vita vera che il mio cuore cercava. Ora, rinfrancato dalla tua attenzione, aiuta anche me a coltivare compassione verso quanti incontro lungo il cammino della vita, sapendoli nutrire con il pane dell'amicizia, il pane della preghiera e il pane della tavola.

prima di entrare all'interno di questa parola che abbiamo ascoltato insieme questa sera, vorrei dare una chiave di lettura metodologica. Non dobbiamo mai leggere la parola di Dio in astratto. La parola di Dio non si capisce mai in astratto, non si capisce su uno scaffale di una biblioteca. La parola di Dio la si capisce solo e soltanto quando impatta con la storia, cioè quando si scontra concretamente con la storia. E quindi non possiamo leggere e ascoltare questa parola di Dio questa sera senza far finta che intorno a noi ci sia una pandemia, una cronaca di tragedia che stiamo tutti vivendo, e speriamo che man mano possiamo venire fuori da questo tunnel buio a cui siamo condannati ormai da quasi un anno. Vi dico questo perché tutto quello che ci diremo questa sera spero che possa servire concretamente alla vita che oggi stiamo vivendo e possa parlare alla nostra vita in questo istante, mentre viviamo la crisi della pandemia e mentre le nostre vite, anche le nostre vite singole, stanno vivendo un particolare periodo, una particolare stagione della storia. Questo è importante soprattutto perché diversamente il lavoro di un gruppo che ascolta la parola di Dio, di un gruppo biblico, può diventare qualcosa che è lontano da quella che è la tradizione cristiana vera. Non si può essere cultori della parola se non si tengono i piedi per terra. Anzi, più una persona è capace di leggere la parola, più è capace di leggere la storia. Più una persona è immersa nella storia, più è capace di immergersi nella parola di Dio. Separare queste due realtà significa condannarsi a non capire quello che il Signore vuole dirci. E tenete a mente questo perché in realtà la preoccupazione, così entriamo dentro la meditazione di questa nostra serata, è la preoccupazione dell'Apostolo Giovanni che scrive questa prima lettera. Ci troviamo ormai nella parte finale di questa lettera. Sappiate che tutte le volte che ci avviciniamo agli scritti di San Giovanni entriamo in maniera problematica con un autore in cui gli esegeti fanno sempre molta fatica di inquadrare. Non si riesce mai a capire se è Giovanni in quanto Giovanni, se è la comunità che scrive, insomma, quante persone hanno messo le mani a questi scritti. In fondo, quando noi diciamo Giovanni, diciamo sì, questa persona, e allo stesso tempo diciamo una comunità. E credo che questa cosa non deve destabilizzarci, forse è un'indicazione anche per ciascuno di noi. Giovanni scrive, ma scrive insieme agli altri, e gli altri che scrivono si sentono in una profondissima comunione con colui che era il discepolo amato, con colui che ha fatto un'esperienza preferenziale con Cristo. Questo è il motivo per cui quando si leggono gli scritti di Giovanni, compreso il Vangelo, non ci si ritrova mai davanti a eventi storici semplicemente narrati. Giovanni non si preoccupa tanto di darci la cronaca delle cose, ci dà sempre la teologia delle cose, l'interpretazione, il cuore degli eventi. Questo è il motivo, ed è da pochi giorni che abbiamo celebrato il Natale, per cui leggiamo quella straordinaria, bellissima, quanto a volte incomprensibile pagina del prologo del Vangelo di Giovanni. Davanti a un bambino

davanti a Gesù che si fa bambino, fragile, debole, leggiamo una pagina che parla del Verbo che si fa carne, della luce, delle tenebre, dei figli della luce, dei figli delle tenebre, di chi lo accoglie, di chi non lo accoglie. Forse abbiamo la sensazione che dovremmo essere più semplici davanti a questo mistero dell'incarnazione, ma Giovanni non è semplice, Giovanni è profondo, è essenziale. E quando uno legge anche la prima lettera di Giovanni si accorge che fondamentalmente, se noi asciugassimo tutto il racconto, ci accorgeremmo che fondamentalmente Giovanni vuole dire una, due, tre cose massimo e le ripete costantemente. Non le ripete perché si è dimenticato, ma è come se volesse usare questa strategia per scavare dentro le persone che ascoltano una convinzione. E la ripete fino al punto in cui quella convinzione si struttura nel cuore delle persone che lo stanno ascoltando e che lo stanno leggendo. E la prima grande preoccupazione di Giovanni, potremmo definirla la preoccupazione della comunione. Giovanni ci tiene a dire che se noi vogliamo capire qualcosa del cristianesimo, la possiamo capire solo e soltanto in comunione con Cristo. Quasi a voler indicare che il luogo decisivo della comprensione della fede cristiana è nella relazione con la persona di Gesù Cristo. Se noi rompiamo questa comunione con il Figlio di Dio, non capiamo nulla della fede cristiana. E della fede cristiana ci rimangono i comandamenti. Lui dice che non sono gravosi, ci arriveremo, ma in realtà quando manca la persona di Gesù Cristo i comandamenti sono gravosi, anzi sono impossibili da vivere. E la persona di Gesù Cristo, il grande discriminante, la grande discriminante della predicazione, degli scritti, dell'approfondimento di Giovanni. Ma Giovanni vive immerso in una comunità che è già influenzata da derive, quelle che con il tempo noi abbiamo imparato a chiamarle eresie. E subito quando sentiamo la parola eresia ci preoccupiamo, ma in realtà le eresie, le stagioni eretiche ce le portiamo dentro la nostra vita, anche dentro la nostra vita personale, perché non è facile accettare il cristianesimo così com'è. A volte per poter accettare il cristianesimo lo adattiamo a noi, lo adattiamo alla nostra mentalità, alla nostra consapevolezza, lo adattiamo alla nostra capacità di capire le cose. Quando il cristianesimo è adattato a noi, inevitabilmente diventa un'eresia. Perché non è il cristianesimo che deve adattarsi a noi, siamo noi che dobbiamo convertirci, cioè dobbiamo allargare il cuore, renderlo abbastanza capiente da poter accogliere il mistero, così come ci viene donato dal Vangelo. E proprio ai tempi di Giovanni c'erano delle scuole di pensiero che distorcevano già fin dall'inizio un po' quello che era il cristianesimo. In particolare Giovanni e la comunità giovannea si è scontrata con un pensiero forte che fece breccia all'epoca, pensiero di un certo teologo che si chiamava Cerinto. Cerinto, vedete, sosteneva che non esisteva effettivamente l'incarnazione, ma che quest'uomo Gesù a un certo punto è stato abitato dallo Spirito Santo a partire dal giorno del battesimo. Quando Gesù riceve il battesimo nel fiume Giordano, l'uomo Gesù è abitato dallo Spirito Santo. E lo Spirito Santo spinge l'uomo Gesù ad essere il Messia, per poi abbandonare l'uomo Gesù sulla croce. In quel momento muore l'uomo Gesù, ma non c'è già più lo Spirito. E capite che è sempre molto pericoloso affermare questo. Ma è più semplice da comprendere. Come può uno che è Dio, uno che dice essere il Figlio di Dio, incarnarsi, diventare come me, entrare nella storia? Come può qualcosa di infinito farsi frammento, diventare finito? In realtà Cerinto cerca di adattare a sé quello che in realtà per noi è un mistero che possiamo solo contemplare e che sappiamo però essere vero.
Questo è il motivo per cui Giovanni insiste costantemente nel dire che l'anticristo afferma che Gesù non è venuto nella carne. Giovanni costantemente dice che non basta riconoscere che Gesù è il Messia, cioè fa delle cose che salvano, ma che egli stesso è la salvezza, cioè che quell'uomo è il figlio di Dio, non è semplicemente il Messia, non è un uomo incaricato di fare qualcosa, non è un messaggero e basta, non è un predicatore, non è un profeta. Chi dice la gente che io sia? Ricordate questa statistica che Gesù lancia ai suoi discepoli, no? Chi dice la gente che io sia? Alcuni dicono Giovanni il Battista, un profeta, Elia, questo, quest'altro. Ma voi chi dite che io sia? Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ecco la professione di fede. Allora, il cristianesimo è tutto qui, cioè dalla comunione con quest'uomo che non è semplicemente un uomo, ma è il figlio di Dio. Un uomo che è totalmente uomo ed è totalmente Dio contemporaneamente. E questo, la nostra testa è troppo piccola per poter accogliere un mistero così grande. Possiamo soltanto inginocchiarci davanti a questa verità. E non è qualcosa da poco, lo vedremo quando tenteremo di portare questa parola anche alla nostra vita più concreta. Perché è importante dire che Gesù è venuto nella carne? Perché è importante dire che è il figlio di Dio e che lo Spirito attesta che egli è il figlio di Dio e che noi in lui siamo rigenerati, cioè siamo divenuti, per usare questa espressione ormai famosa, figli nel figlio. Ecco, questa è un po' la panoramica storica, contestuale, dentro cui Giovanni si muove. Non sta parlando semplicemente a una comunità a cui vuole consegnare un messaggio, non tanti messaggi, ma un messaggio, che Dio è amore e che questo amore è qualcosa di tremendamente concreto, è un amore che è venuto ad abitare in mezzo a noi ed è un amore che va amato, e amarlo significa qualcosa di concreto. Amare, dice Giovanni, così come l'abbiamo ascoltato, è fare la volontà di Dio, seguire i comandamenti. La comunione, l'amore, la professione della fede nel Figlio di Dio. Ecco, secondo Giovanni queste sono le cose che noi non dobbiamo mai perdere di vista. E se noi perdiamo di vista tutto questo, ci rimane incomprensibile questa pagina di Giovanni. Se ad esempio leggiamo Matteo, Luca, se leggiamo Marco, se leggiamo gli altri evangelisti, delle loro storie ci rimangono almeno i miracoli, i segni, ci rimangono dei racconti che più o meno possiamo trarne anche un po' una morale finale, ma quando ti avvicina Giovanni ti accorgi che non c'è niente a cui puoi aggrapparti, c'è qualcosa che sfugge, qualcosa che ha bisogno di entrare in maniera più profonda dentro di te. Non è una storiella con la morale alla fine, è qualcosa di tremendamente più grande, è la professione dell'essenziale della nostra fede. Questo è Giovanni. E questo fa dire a Giovanni che, come ripete nei racconti del Vangelo stesso, di cui l'autore, che in fondo amare Dio e amare il prossimo sono due cose che devono stare sempre, costantemente insieme. E che cosa significa amare Dio? Che cosa significa amare il prossimo? Chiunque crede che Gesù è il Cristo, non un semplice profeta, un rabbì, non semplicemente una persona che sta portando a compimento un compito, che è il Cristo, dice Giovanni, è stato generato da Dio. Spero che vi torni alla mente le parole che Gesù usa nei confronti di Pietro, quando davanti alla professione di fede gli dice: né la carne né il sangue te lo hanno rivelato, che tradotto significa: questa non è una cosa che viene dai tuoi ragionamenti, non viene dall'educazione, non viene dalla tradizione, non viene dalla tua famiglia, non viene dalla carne e dal sangue, non viene da nient'altro, ma il Padre mio te lo ha rivelato.
Avere il dono della fede significa non soltanto essere messi dentro una tradizione religiosa, tutti noi siamo nati in una tradizione religiosa, ma significa fare l'esperienza di essere rigenerati da Dio, rimessi al mondo, in una prospettiva completamente diversa, quella prospettiva che tu dici è accaduta dentro la mia vita quando tu professi che Gesù è il Cristo, che Gesù è il Signore, ecco il kerygma, Gesù è il Signore, Gesù è il Cristo. E chi ama colui che ha generato, ama anche chi da lui è stato generato. Che tradotto significa, se tu dici di amare Cristo, devi amare anche tutti quelli che Cristo ha generato, cioè i fratelli. Non puoi dire di amare appassionatamente Cristo se non ami appassionatamente quello che Lui ha rimesso al mondo, che sono le persone che c'hai accanto, sono i fratelli e le sorelle. Allora vedete, la comunione con Lui, la fede nell'incarnazione, tenere insieme l'uomo Gesù e la sua divinità, parlare a una comunità che deve apprendere l'amore, non soltanto l'amore della tradizione israelitica, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze. Gesù dice, è il prossimo tuo come te stesso. Tieni insieme, dice, non vi è comandamento più grande di questi. Tenere insieme Dio e il prossimo. Questa è la grande preoccupazione di Giovanni. Come fa a far entrare nel cuore di chi lo ascolta, della sua comunità, queste verità? Ecco, fermiamoci un istante e innanzitutto anche noi lasciamoci interrogare da quelle che possono essere i rischi delle nostre eresie, ad esempio. Aggiustarci Cristo secondo quello che noi capiamo di Lui, parzializzarlo, adattarlo ai nostri bisogni. Forse il primo gesto di umiltà che come credenti noi dobbiamo fare è quello di smettere di voler tirare Cristo dalla nostra parte e aprirci noi invece a questo paesaggio immenso che è il suo mistero. Ora entriamo all'interno del testo in maniera diversa, non abbiamo più bisogno di contestualizzare, lo abbiamo fatto prima. Lasciamoci allora colpire da quelli che sono i contenuti di questo brano che abbiamo letto, che è tratto dal capitolo 5 della prima lettera di Giovanni. Lo accennavamo all'inizio. La prima questione, la questione decisiva per Giovanni è riconciliare, rimettere insieme l'amore a Dio e l'amore ai fratelli. Dobbiamo amare i fratelli se è vero che amiamo Cristo. E per dire che amiamo Cristo, questa cosa la possiamo testimoniare solo e soltanto nell'amore ai fratelli. Ma l'amore, che cos'è l'amore? Quando tu mi chiedi di amare, che cosa mi stai domandando? Io credo che sia molto bello che Giovanni prenda sul serio una simile domanda. Quando io ti dico che devi amare Dio e devi amare gli altri, che cos'è l'amore? Giovanni risponde dicendo che nessuno può dire di amare Dio se non osserva i comandamenti. Allora uno si domanda, sì, quali comandamenti? I 10 comandamenti? I comandamenti così come ci vengono dalla tradizione ebraica, i comandamenti così come riusciamo a sintetizzarli dal Vangelo, che cosa sono questi comandamenti? Questi comandamenti, prima di diventare qualcosa di concreto, mettiamola così, una definizione, sono innanzitutto un atteggiamento. È l'atteggiamento che viene quando una persona, perché ha deciso di credere, spalanca il cuore. Se tu hai deciso di credere, spalanchi il cuore. E da che cosa si vede che hai spalancato il cuore? Che il tuo amore non è più un amore predatorio. Tu non prendi più le cose per portarle a te, ma tu doni te stesso.
Sapete, è molto difficile venire fuori da una logica dell'io. Molto spesso noi leggiamo tutto sempre a partire soltanto dal nostro io. Anche Dio vogliamo piegarlo al nostro io. Gli altri li vogliamo piegare al nostro io. Tutto il mondo gira intorno al nostro io. La vera rivoluzione è capire che finché rimarremo rinchiusi nel nostro io non saremo felici. Questa è la vera schiavitù. La radice più profonda dei nostri peccati non sono i nostri atti. Il peccato, nella sua radice più profonda, è rimanere imprigionati nel nostro io. E quando una persona è disposta a lasciare questo ripiegamento su se stesso, quando incontra l'amore, quando tu ami qualcuno, ti distrai da te stesso e il tuo sguardo si sposta verso la persona che stai amando. Anzi, puoi dire che stai amando quando tu non sei più il centro del mondo. Ma il tuo centro è diventato qualcun altro, qualcos'altro. L'amore, vero, è la fuoriuscita dalla solitudine del nostro io. Noi possiamo dire di amare quando ci mettiamo in un atteggiamento di esodo, dalla chiusura del nostro io verso l'altro, verso qualcos'altro. Questa apertura del cuore, sembra suggerirci Giovanni, coincide con l'apertura della fede. La fede ti spalanca il cuore in uscita, apre la tua vita verso l'esterno. La vera fede non è usare Dio per star bene. Quanto è grande questa tentazione, di voler usare Dio per star bene. La vera fede è quando Dio ti apre il cuore fino al punto in cui tu comprendi che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Voi sapete che il mondo ci dice il contrario, che la gioia più grande è prendere, non donare. Allora, i comandamenti sono tutto ciò che ci spinge fuori. Ma per una persona che ha deciso di essere in uscita, gli argini dei comandamenti non sono gravosi, sono un aiuto. Sono ciò che gli aiuta a venire fuori dall'Egitto del proprio egoismo, per usare un'immagine biblica. I comandamenti sono ciò che mantiene l'argine del Mar Rosso. E noi possiamo passare in mezzo al Mar Rosso grazie a questi argini. I comandamenti sono ciò che ci permettono di arrivare dalla schiavitù alla terra promessa. Ma per chi non ha deciso questo viaggio, questo esodo, i comandamenti sono un problema. Sono impossibili. Sono più che gravosi. Una persona che non ha deciso questa apertura dell'amore vivrà sempre male il Vangelo. Soprattutto quando il Vangelo lo costringe a morire a se stesso. Chi vuole seguire la mia strada rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la sua vita a causa mia la troverà. È una logica capovolta. Allora qui scatta una domanda che ci viene da questa teologia di Giovanni, La prima domanda che ci pone è esattamente questa. Per noi i comandamenti, cioè vivere quello che ci domanda il Vangelo, volete un esempio? Porgi l'altra guancia. Perdona. Quante volte, Signore? 7 volte? 70 volte 7. Scegliere il servizio. Scegliete l'ultimo posto. Queste cose che ci vengono domandate nel Vangelo, se tu le vivi come un peso, significa che sta comandando ancora molto il tuo io. Se il Vangelo invece, che ti dà questi comandamenti, risvegliano dentro di te un entusiasmo, un desiderio, una volontà di uscire da un'ottica dell'io, e anche se è faticoso, è una fatica benedetta, allora ti trovi nel versante giusto, nella direzione giusta. Quando abbiamo la sensazione
che il cristianesimo limita la nostra vita, il problema non è del cristianesimo, è del nostro egoismo. E quando, per usare un esempio molto concreto, una madre si sente imprigionata dai figli, è ovvio che è imprigionata. Avere dei figli significa avere dei condizionamenti fortissimi. Anzi, più sono piccoli, peggio è la situazione. Non ti appartieni più, il tuo tempo non è più tuo, tutto ruota attorno a loro. E morire costantemente a se stessi per far spazio a questi figli è uguale nella vita religiosa, è uguale nella vita consacrata, al lavoro, ovunque noi viviamo questa dinamica di sentire che stiamo dentro delle condizioni, dei condizionamenti. Allora, quando tu subisci questi condizionamenti, da te esce solo fuori frustrazione. Quando invece vivi le cose che ti sono date da vivere ogni giorno, per amore, con amore, nell'amore, allora non è più un peso, non è più un peso, è amore. Non dormire la notte non è più un peso, è amore che mi stanca, che a volte mi sfinisce. Vivere appassionatamente un lavoro mi fa sudare, ma è amore, non è più dovere. Noi dove siamo, fratelli? Dove ci troviamo? In quale modalità viviamo i comandamenti? Quello che ci domanda il Vangelo per noi è gravoso o è leggero? È bello come Giovanni ci dice che grazie a questa domanda possiamo fare un grande esame di coscienza e domandarci a che punto è la nostra fede e il nostro rapporto con Cristo soprattutto. È facile morire a noi stessi? Assolutamente no. Sono estremamente convinto che quando moriremo il nostro io continuerà a vivere anche per qualche minuto dopo. Ma non dobbiamo scoraggiarci. Dobbiamo ricordarci però che incontrare Cristo per noi è stato incontrare qualcosa che ha spalancato il cuore, che non è più in paranoia con noi stessi. Il cuore non è più in paranoia sull'io, si è aperto. Si è messo in cammino verso una terra promessa. Ha cominciato a imparare che cos'è questo cammino di liberazione. Secondo aspetto. Dice a un certo punto: chiunque è stato generato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Non so se vi siete accorti, il mondo va in una corrente per una direzione completamente contraria a quella del Vangelo. Ma in apparenza il mondo sembra sempre più vincente rispetto alla fede. Volete un esempio concreto? Andiamo ai racconti dell'infanzia, visto che ci troviamo nel periodo natalizio. Quando Gesù nasce al mondo, viene al mondo, chi è che ha la forza davvero? I romani. Tant'è vero che con un decreto Cesare Augusto costringe a mettersi in viaggio anche una coppia, quella di Maria e Giuseppe, anche se Maria deve partorire in quei giorni. Vedete la forza da quale parte sta? Dalla parte di Gesù, di Maria, di Giuseppe o dalla parte dei romani? È l'impero romano che comanda. Ancora, quando questo bambino viene al mondo, chi è che comanda? Erode o questo bambino? Erode. Tant'è vero che Erode comanda la strage degli innocenti, che è una strage che accade, fa trucidare tutti i bambini. Gesù si salva per miracolo, ma la forza noi la vediamo in Erode, non in Gesù, che per salvarsi deve scappare. È sempre così. Anche in questo momento, chi sono i potenti di questo momento? Possiamo dare un nome e un cognome ai potenti di questo momento. E se mettiamo i nomi propri dei potenti di questo momento o delle situazioni che sembrano avere più forza e diciamo in questo momento il mondo è comandato dal coronavirus, punto. Se noi guardiamo, è vero, il mondo è comandato dal coronavirus,
dice Giovanni, chiunque è stato generato da Dio vince il mondo. È vero, siamo deboli, fragili, ma quando incontriamo Cristo, nella nostra debolezza e nella nostra fragilità si manifesta una forza che è capace di vincere il mondo. Ed è paradossale, perché il modo che abbiamo di vincere a volte è perdere, come Gesù sulla croce. E quando perdiamo sulla croce, noi vinciamo. Comunque vada, abbiamo vinto. Ecco il secondo passo. Abbiamo la consapevolezza che la fede vince il mondo, questa mentalità del mondo. Oppure come tutti gli altri diciamo, ormai, il mondo ormai va così, che ci possiamo fare? Cosa ci possiamo fare? Chi ha la fede vive così, con la libertà di chi è figlio di qualcuno che ha vinto il mondo e che ci mette nella condizione di poter dare una testimonianza di vittoria nella esperienza singola di ciascuno di noi. Voglio farvi un esempio molto concreto. Prima di venire da voi oggi, sono stato nella mia diocesi all'Aquila a celebrare un funerale di una piccola bambina di 2 giorni. Questa bambina è venuta al mondo ed è morta poche ore dopo. E i genitori sapevano benissimo che sarebbe morta perché in gravidanza si sono accorti che questa bambina aveva delle gravi malformazioni. E l'insistenza più grande della maggior parte dei medici era quella di abortire. Questi genitori invece si sono presi la responsabilità di voler bene a questa bambina per il tempo che le era dato di vivere, punto. Hanno portato avanti la gravidanza, l'hanno accolta, l'hanno battezzata, l'hanno amata, sono stati con lei per tutte le ore della sua vita e l'hanno accompagnata fino alla morte. Ora, a un occhio esterno, è una bambina che muore, è una tragedia. Ma questi genitori ci hanno dimostrato che chi è generato da Dio vince il mondo. Perché chi ha vinto? Ha vinto l'amore. L'amore di un padre e di una madre che hanno saputo essere padri e madri in quel momento. Questa è la vittoria. Non è avere il risultato che speravamo, ma vivere anche un fallimento con un atteggiamento non da perdenti, ma con un atteggiamento completamente diverso. Terza cosa, credere che Gesù è il Figlio di Dio. Dicevamo che Giovanni è preoccupato di sconfiggere questa mentalità di Cerinto che nega l'incarnazione, Gesù venuto nella carne, la doppia natura umana, divina, e afferma sempre con più forza che Gesù è il Figlio di Dio. Perché è importante dire che Gesù è il Figlio di Dio? Sapete perché? Se tu non hai la fede e leggi il Vangelo, rimani affascinato. Comunque, ci sono nel Vangelo delle idee geniali, che anche se non hai la fede rimangono geniali. Rimangono un modo di guardare il mondo bellissimo, unico. Oppure nel Vangelo trovi dei valori che se tu le metti in pratica, anche se non hai la fede, vivi meglio. Il valore del perdono, della misericordia, del servizio. Anche se non hai la fede e metti in pratica i valori che trovi nel Vangelo, vivi meglio. Terzo, tu puoi leggere il Vangelo e vivere la testimonianza, cioè comportarti in un certo modo, testimoniare con le scelte della tua vita qualcosa di diverso. Pensate un po' all'amore per i poveri. Dico una cosa che è scontata: bisogna avere la fede per poter aiutare un povero. Uno può aiutare un povero anche se non ha la fede, forse lo può fare anche meglio, con più competenza, non lo so, ma ci
certamente non serve avere la fede per aiutare un povero e dare la testimonianza di essere giusti. Quindi vedete, le idee, i valori, la testimonianza sono tre cose che tu puoi vivere anche se non hai la fede. Ma questo non è il cristianesimo. Il cristianesimo non è le idee di Cristo. Il cristianesimo non sono i valori di Cristo. Il cristianesimo non è vivere in un certo modo e basta. Il cristianesimo per noi è riconoscere che Gesù è il Figlio di Dio ed è il Salvatore. Lui è il Salvatore. Se noi dimentichiamo questo, ci rimane la teologia, la morale e il volontariato. Ma non il cristianesimo. Noi siamo cristiani perché queste tre cose le viviamo come conseguenza di un incontro con colui che è il Salvatore. E non bastano avere queste tre cose per dire che siamo conseguentemente cristiani. Io mi domando spesso se il nostro cristianesimo ha ancora al suo interno Gesù Cristo. Perché il nostro cristianesimo può essere diventato arte e basta, ma non c'è la persona di Gesù Cristo. Può essere diventato una battaglia valoriale per difendere questi o quest'altri valori, ma manca la persona di Gesù Cristo. Può diventare un servizio agli ultimi, ma manca la persona di Gesù Cristo. Ciò che ci rende cristiani è la persona di Gesù come Figlio di Dio. Tutto il resto è solo conseguenza di questo. Ecco, questa è la terza domanda, no, che ci facciamo. Che cristianesimo è il mio? Delle idee, dei valori, del volontariato? O è un cristianesimo che ha incontrato Gesù come Salvatore, Gesù come Signore? Poi dice Giovanni che egli è colui, Gesù, è colui che è venuto con acqua e sangue. Non con l'acqua soltanto, dice Giovanni, ma con l'acqua e con il sangue. Qui ci sarebbe tantissimo da dire, vi do due suggestioni che possono esservi utili. Chi vi ricorda l'acqua nel Vangelo? Giovanni Battista. L'esperienza dell'acqua è l'esperienza del battesimo. Infatti, che cosa accade il giorno del battesimo? Una voce dal cielo disse: questo è il Figlio mio, l'amato, in cui mi sono compiaciuto. Egli è venuto non solo con l'acqua, cioè con la testimonianza che è venuta il giorno del suo battesimo, quando una voce dal cielo ha detto: questo è Figlio mio. Non è venuto semplicemente alla maniera di Giovanni Battista. Giovanni Battista è uno di quelli che dice: sì, sì, esiste la grazia di Dio, ma innanzitutto devi sforzarti tu di cambiare. Se hai dei buchi, riempili. Se hai delle superbie, abbassale. Se hai delle strade storte, se ragioni in maniera complicata, semplifica. Abbassare i monti, colmare le valli, raddrizzare le strade. Che vi ricorda? La predicazione di Giovanni, che sta dicendo una cosa molto semplice, che molti problemi che noi abbiamo nella vita ce li creiamo da soli, dice Giovanni, e che se noi facessimo il nostro possibile molti problemi non ci sarebbero, senza l'aiuto nemmeno della grazia di Dio. C'è un nostro possibile, ecco il battesimo dell'acqua. Ma Gesù ha ricevuto anche un altro battesimo, che è quello del sangue, quando è stato crocifisso. E la testimonianza lì non è una voce dal cielo che dice: questo è il Figlio mio. Anzi, Gesù sente così tanto la solitudine del Padre che la urla dalla croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma la sua crocifissione è accompagnata da tanti segni straordinari. L'eclissi, ad esempio. Matteo ci racconta di un terremoto, del velo del Tempio che si squarciò nel mezzo. Arriva persino a dire che alcuni morti risorsero dai loro sepolcri ed entrarono in città. Segni straordinari accompagnano la morte di Gesù. Ma permettetemi di dire che a me non impressionano tutti questi segni cosmici.
C'è una cosa che mi impressiona della crocifissione, ed è sempre Matteo a raccontarcelo. Il soldato che era sotto di lui, che vedendolo morire in quel modo, disse: davvero, quest'uomo era figlio di Dio. Questo sta dicendo l'Apostolo Giovanni, che Gesù non è venuto semplicemente con l'acqua, ma con l'acqua e il sangue. E prosegue: poiché tre sono quelli che danno testimonianza, qui esagera, per i tempi di Gesù, nella tradizione ebraica, la testimonianza è valida se ci sono due testimoni, non basta uno, ce ne vogliono due. Due testimoni rendono vera una testimonianza. Quindi c'è l'acqua e il sangue, bastano. Giovanni dice: tre sono, abbondiamo. Tre sono quelli che danno testimonianza: lo spirito, l'acqua e il sangue. Il battesimo, la morte in croce e poi che cos'è questa esperienza dello spirito che testimonia la verità? Miei cari fratelli e sorelle, vedete, la fede è un dono ed è il dono di poter sentire nel nostro cuore che quello che annunciamo, diciamo, leggiamo è vero. Non solo che è bello, ma è vero e lo sentiamo dentro di noi che è vero. E questo non viene da noi, è un dono. Questa cosa non possiamo darcela da soli. Sapete quanta gente che io conosco? Buonissima gente, che riflette tantissimo, pensa tantissimo, si fa tante domande, cerca molte risposte, ma non trova niente che lo convinca fino al punto che quella convinzione gli arrivi al cuore. Perché la fede non viene per convinzione, è un dono. È un dono che sgorga dentro il cuore. E solo lo Spirito fa questo. Tocca il cuore così che tutto cambia. E l'unica cosa che possiamo fare non è perderci in 10.000 ragionamenti, ma essere umili e domandare il dono della fede. San Paolo forse lo dirà meglio, dirà: è lo Spirito che grida dentro di noi Abba, Padre. Che cosa significa avere la fede? Sentire che siamo figli e che Dio è nostro Padre. Questo è il dono della fede. Non solo che Gesù è il figlio di Dio, ma che anche noi siamo figli e che Lui è papà. Racconto spesso, non so se l'ho condiviso anche con voi, in alcuni periodi vivendo a Gerusalemme mi impressiona moltissimo sentire i bambini ebrei che si rivolgono al loro papà chiamandolo Abba. Che voi sapete che è un vezzeggiativo, è papino, questo significa. Poi immaginate che Gesù si rivolge a Dio con la parola che usa un bambino quando vede il suo papino, Abba, Padre. Dice Paolo: è lo Spirito che grida dentro di noi questo, Abba, Padre. E Giovanni dice: non solo l'acqua e il sangue, due eventi che sono accaduti nella vita di Gesù, ma anche qualcosa che dentro di noi grida che Lui è il Figlio. È una testimonianza che viene dal cuore, non dall'esterno. Ecco, prendiamoci qualche minuto per far entrare dentro ciascuno di noi tutti questi punti che abbiamo preso dal contenuto di questo capitolo 5 del prima lettera di Giovanni, e concluderemo poi con una ultima applicazione pratica un po' di questa parola, un tentativo perlomeno. Siamo arrivati al momento in cui, dicevamo all'inizio, la parola deve impattare con la storia, deve parlare nella storia, con la storia, alla storia. E viviamo questo tempo difficile, ci domandiamo che senso ha avuto questa sera venire qua, ascoltare il capitolo 5 della prima lettera di Giovanni. In che senso possiamo tornare a casa e vedere trasfigurata la storia che stiamo vivendo? Ci possono essere tante risposte, ma le risposte giuste sono quelle che lo Spirito suggerisce a ciascuno di noi. Io mi limiterò a dirne qualcuna,
sperando che possa essere utile anche per voi. La prima: nei momenti difficili, come quello che stiamo vivendo, dobbiamo rifuggire la tentazione di rinchiuderci in noi stessi. Il Papa ha usato un'espressione sintetica ed efficace: nessuno si salva da solo. Sapete cosa significa? Che non basta semplicemente che la scienza ci metta nelle condizioni di poter combattere questa malattia, ma gli strascici sociali, economici, le difficoltà che abbonderanno nel tempo futuro, le possiamo affrontare solo insieme, solo se ci riconosciamo fratelli, fratelli tutti, come si intitola l'ultima enciclica del nostro Papa. Ed è quello che Giovanni ci suggerisce, non solo di pensare alla fede come qualcosa che riguarda Cristo, ma di pensare la fede come qualcosa che, proprio perché riguarda Cristo, cambia completamente la prospettiva verso gli altri. Riconoscerci fratelli, agire come fratelli, pensarci insieme, agire insieme, sentire che insieme tutto è possibile e da soli invece siamo perduti. Ecco la prima applicazione: applicare l'amore a Dio e riconoscere che gli altri sono nostri fratelli, e possiamo riconoscere autenticamente che gli altri sono nostri fratelli solo se amiamo davvero Dio. Diversamente le nostre relazioni possono diventare utilitaristiche. L'altro mi serve, per questo è mio fratello. No, l'altro è mio fratello anche quando non mi serve. La logica della gratuità. Amare anche quando l'altro non è nemmeno un aiuto, a volte anche un peso. Se noi non vivremo in quest'ottica, vivremo in una guerra tra poveri. Io penso che questa parola illumini le nostre relazioni future, prossime, di questo nostro frangente. Riscoprire le relazioni di fraternità e aiutarci in questo. Un'altra applicazione concreta per la nostra vita. La dico male, perdonatemi. Se non moriremo di coronavirus, di qualcosa moriremo. Prima o poi moriremo. Penso di non aver detto niente, però a volte noi rimuoviamo l'idea della morte dalla nostra vita. E così ci concentriamo talmente tanto nella scena di questo mondo da non avere più nessuna profondità. Questa parola che ci ricorda che Gesù è il Figlio di Dio, ci ricorda non soltanto che Gesù ci serve per vivere bene qua, ma che forse la cosa più preziosa che Gesù ci dà è la profondità di questa nostra esistenza. Qualunque cosa accadrà, in qualunque modo moriremo, in qualunque modo finirà la nostra vita, il nostro destino è Cristo. Questa è la vita eterna: conoscere Gesù Cristo. Perché chi conosce il Figlio conosce il Padre. Chissà se noi pensiamo mai alla morte, non con paura, con angoscia, ma la guardiamo attraverso Cristo e sentiamo questa grande chiamata alla vita eterna, e non abbiamo più soggezione di parlare di questa vita eterna, non abbiamo più soggezione di guardare tutto nell'ottica della vita eterna, non cadendo nella tentazione di pensare talmente tanto alla vita eterna da dimenticarci di questa vita, no, da pensare talmente bene la vita eterna da poter vivere intensamente, appassionatamente questa vita, ma non come se tutto inizia e finisce qui. C'è un'espressione bellissima di questa giovane mamma, Chiara Corbella, che dice: siamo nati e non moriremo più.
perché il nostro destino è l'eternità. E guardate, a me poco importa che gli altri ci deridono perché dicono: eh sì, questa è una consolazione che vi raccontate perché ci avete paura della morte. È la nostra fede, è quello spirito che soffia dentro il nostro cuore che ci ricorda questo nostro destino. Già queste due cose credo che possano essere due cose fondamentali: ripensare da capo le nostre relazioni. Per poter ripensare da capo le nostre relazioni dobbiamo ripensare radicalmente il nostro rapporto con Cristo, la nostra comunione con Lui. E noi possiamo dire di essere entrati in profonda comunione con Cristo quando quello che ci domanda nel Vangelo non diventerà più qualcosa di frustrante da vivere, ma qualcosa di faticoso che farà aumentare nella nostra vita la gioia, non l'angoscia. E quando l'incontro con Cristo avrà dato a questa nostra esistenza una profondità diversa, la profondità della vita eterna. Se riuscissimo a portare questo dentro la nostra storia, in questo nostro momento, così segnato dalla paura, dalla malattia e dalla morte, allora davvero questa parola ha portato frutto ed è stata per noi luce sul nostro cammino.

Oggi, 14 giugno, la Chiesa ricorda Beata Francisca de Paula de Jesus, detta Nachica, laica.

Na Chica, cioè zia Francesca. Così in Brasile la conoscevano in vita e così la conoscono adesso, a quasi 120 anni dalla morte. E c'è da giurarci che continueranno a chiamarla così anche quando sarà elevata la gloria degli altari, tanta è la confidenza dei brasiliani verso questa umile donna. Nasce nel 1808, figlia di una schiava e di padre ignoto, probabilmente il padrone della fazienda in cui sua madre è a servizio. Al battesimo le impongono il nome di San Francesco de Paula, di cui sono particolarmente devoti gli schiavi sudamericani, e cresce senza cognome, a cui non ha diritto in quanto figlia naturale di donna schiava.

affiancata dalla schiavitù, si trasferisce in città con la mamma e con un fratello nato da una precedente unione, restando orfana appena adolescente. Completamente analfabeta, ha ricevuto dalla mamma soltanto l'educazione religiosa, insieme alla raccomandazione di vivere una vita ritirata per meglio dedicarsi alla preghiera e alla carità, un impegno cui resterà fedele per tutta la vita, malgrado le numerose proposte di matrimonio che riceve. Perché Francisca de Paula de Jesus non passa inosservata, bella, bruna e slanciata, diventa la donna dei sogni di molti coetanei, che puntualmente si vedono, anche se in bel modo, respinti. Senza aver per niente chiaro cosa Dio e gli altri vogliano da lei, inizia molto semplicemente ad organizzare incontri quotidiani di preghiera nella sua casa. È l'unico modo a sua disposizione per farsi carico dei bisogni spirituali della sua gente.

Questa gente comincia ad arrivare alla spicciolata o a piccoli gruppi per riversare tra quelle quattro mura i suoi problemi. Francisca raccoglie tutto e presenta tutto alla mia signora, cioè alla Madonna, raffigurata in un'umile statuetta di terracotta con le sembianze dell'Immacolata. Incredibilmente trovano risposta alle intercessioni presentate attraverso l'umile Francisca, che con una disarmante semplicità non fa che ammettere: «Io la prego a mia signora», mi risponde. In cerca di consigli, suggerimenti, parole di conforto, guarigioni fisiche o spirituali, da lei si presentano per «La prego a mia signora», mi risponde. In cerca di consigli, suggerimenti, parole di conforto, guarigioni fisiche o spirituali,

Parallelamente a questo suo ministero di consiglio e di consolazione, Franziska svolge anche un ruolo di carità concreta, organizzando settimanalmente un pranzo per i poveri e donando generosamente a chiunque bussa alla sua porta per chiedere un aiuto, e così, benché povera come loro, diventa madre dei poveri. Nel 1862, a dire il vero, anche lei ha l'occasione di dare una svolta alla propria vita. Il fratello, che ha fatto carriera e si è arricchito nel commercio, morendo in quell'anno senza figli, la nomina suo erede universale e mette di fatto nelle sue mani una fortuna immensa. Franziska coglie al volo l'occasione per meglio organizzare le sue opere di carità ed assistenza, moltiplicare le sue elemosine, venire incontro ai bisogni più disparati. Utilizzando una parte di quei beni piovuti dal cielo, riesce anche ad esaudire un desiderio che dice di esserlo stato chiesto direttamente e da tanto tempo dalla Madonna: costruire una cappella dedicata all'Immacolata Concezione.

appena può comunque, si spoglia di tutto, lasciando la parrocchia erede di tutti i suoi averi e tornando ad essere povera come sempre e continuando comunque ad arricchire spiritualmente tanti. Muore il 14 giugno 1895 e viene sepolta nella cappella da lei fatta edificare per il culto dell'Immacolata, all'ombra della quale oggi hanno preso vita molte opere di assistenza sociale. Il processo per la sua beatificazione, iniziato quasi 100 anni dopo nel 2011, ha raggiunto una tappa importante con il riconoscimento delle virtù eroiche, mentre parallelamente si sta procedendo all'esame di uno dei tanti miracoli attribuiti alla sua intercessione, per cui c'è da credere che molto presto si possa venerare sugli altari Francisca de Paula de Jesus, detta Nachica.

Il 4 maggio 2013, Nachika è stata beatificata a Beapendi, con rito presieduto dal cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi in rappresentanza del Papa.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno. Voce di Monia Parente.

Chi viene a Gesù, purché venga, chiunque esso sia, non sarà scacciato mai. La parola Gesù significa colui che salva e non colui che danna. Egli, il buon pastore che lascia le 99 pecorelle e va in cerca della pecorella smarrita, egli che accoglie come il più caro degli innocenti il figliol prodigo, ha detto che vi sarà in cielo più festa per un peccatore pentito che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di penitenza. La peccatrice innominata da San Luca non ha lasciato il lezzo dei suoi peccati, ma il profumo del suo dolore. Dal suo cuore infranto, ai piedi di Gesù, esala ancora il profumo, meglio che dal vaso d'alabastro, e si diffonde col Vangelo per profumare ancora tutta la Chiesa. Se la pianta, alla presenza della luce, è capace di trasformare la materia in decomposizione in splendore e odore di fiori, che meraviglia che il cuore di Gesù riesca a trasformare i peccati dell'anima contrita in profumo d'amore e in fiore di gloria. Santa Caterina da Siena è nel vero quando, scrivendo al beato Raimondo da Capua, si esprime così: «Voglio dunque che vi serriate nel costato aperto del figliolo di Dio, il quale è una bottega aperta, piena d'odore, intanto che il peccato vi diventa odorifero. Ivi, la dolce sposa, si riposa nel letto del fuoco e del sangue. Ivi, si vede ed è manifesto il segreto del cuore del figliolo di Dio». Il segreto del cuore del figliolo di Dio è senz'altro l'amore misericordioso. Un giorno il Signore, apparendo ad una religiosa, le mostrava le sue miserie, ed ella ne fu spaventata. «Perché hai paura?» le disse Gesù. «Ma, Signore, siete voi che me lo dite. Sono proprio uno straccio. Ed io sono il cenciaiuolo. Rendimi con fiducia i tuoi stracci. Contraccambierò con la misericordia». Dei cenci, quali noi siamo, il cuore misericordiosissimo di Gesù ne farà mantelli di gloria. Prima che l'umanità del Signore si manifestasse, osserva Sant'Agostino, la sua bontà era nascosta. Egli aveva dato prova di potenza nella creazione del mondo, di sapienza nel governo dell'universo, ma la sua bontà e misericordia ci sono apparse nella sua umanità. Gesù, per eliminare in noi anche la più lieve ombra di timore, ha nascosto la sua dignità dietro i veli dell'umanità ed ora, con la devozione al Sacro Cuore, intende velare anche la sua umanità. Infatti, coi raggi che si sprigionano dall'ardente fornace di amore, cerca di nascondere tutta la sua persona per mettere in evidenza soltanto il suo cuore. E Gesù misericordioso non si limita ad accogliere i peccatori, ma è tutto intento a preparare loro agguati.

Quando Gesù si invola al gruppo dei discepoli, sale in alto e si dissolve nella luce. Non si tratta di una partenza definitiva. Già egli è nell'imboscata, alla svolta della via che porta da Gerusalemme a Damasco, e sta spiando Saulo, il suo beneamato persecutore. Ormai, nel destino di ogni uomo, ci sarà sempre questo Dio in agguato. E Gesù si rivolge a San Girolamo. «Girolamo, Girolamo, dammi qualche cosa. Ma, Signore, non ti ho dato già tutto? La mia vita ti appartiene, i miei beni te li ho lasciati, le mie energie, il mio onore. Prendi tutto, Signore, tutto per te. Girolamo, Girolamo, dammi qualche cosa. C'è dunque, Signore, nel mio cuore qualche moto segreto che non sia per te solo? Girolamo, Girolamo, tu serbi qualcosa, non mi dai quel che voglio. Che vuoi dunque, o Signore? Girolamo, dammi i tuoi peccati». San Geltrude era solita salutare le piaghe gloriose di Gesù recitando molte volte questo versetto: «Ti sia resa gloria, o soavissima, dolcissima, generosissima, o sovrana, eccellente, raggiante e sempre immutabile Trinità, per quelle rose del divino amore, per le piaghe di Gesù che è l'unico amico, l'unico eletto del mio cuore». Un giorno Gesù le apparve raggiante di meravigliosa bellezza e con un fiore d'oro su ciascuna piaga. Col volto pieno di bontà volle, come risposta, salutare amabilmente Geltrude con questa promessa: «Nell'ora della tua morte io mi mostrerò a te pieno di grazia e di bellezza, nella stessa gloria e nel medesimo splendore come adesso mi vedi. Io coprirò i tuoi peccati e le tue negligenze con un ornamento simile a quello con cui hai decorato le mie piaghe con le tue preghiere».

0: Il cuore di Gesù è ricettacolo della giustizia e dell'amore. Nel cuore di Gesù si sono date amichevole convegno la giustizia e la misericordia. Ivi la giustizia e la pace si sono abbracciate in un bacio divino. La giustizia poteva essere soddisfatta da una sola stilla di sangue divino. L'amore, invece, per rigenerare le anime nostre in un lavacro divinamente generoso, ha versato tutto il sangue di quel cuore. La giustizia è stata soddisfatta con tanta abbondanza da far esclamare: «O felice colpa!». Ora la stessa giustizia esige che la misericordia venga applicata con uguale generosità divina. Quale grazia si rinserra in quel cuore che non sia stata meritata dal Redentore, la cui vita fu tutta una croce e un martirio? Fu veramente copiosa la redenzione operata da Gesù, il quale era venuto perché noi avessimo la vita e l'avessimo abbondantemente. In quel cuore divino, la stessa giustizia invoca la misericordia, dal momento che siamo stati redenti a sì caro prezzo. O autore della salvezza umana, o Gesù, delizia dei cuori, creatore del mondo, redento e casta luce di chi ti ama, da quale pietà ti lasciasti indurre a portare le nostre colpe, a subire innocente la morte per liberarci dalla morte? O cuore di Gesù, ricettacolo della giustizia e dell'amore, abbi pietà di noi.
1: Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice LDC. Voce di Monia Parente.

0: cari amati da Dio, buongiorno a tutti. Come state? Bene, rendiamo grazie a Dio. Allora, è la prima volta che io vengo qua per celebrare la messa, quindi è meglio che mi presento prima. Sono Don Thierry, vengo dal Burkina Faso, abito in seminario e studio a Venezia. Ecco, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. In questa santa messa affidiamo alla bontà e alla misericordia di Dio le nostre intenzioni. Preghiamo per i defunti. Tonnello Benedetto, in ricordo di Lucio, Graciela, Adalberto e di tutti i volontari della Sagra. Beppi, Raffaele, Antonio, Luigi, Gino, 40° anniversario di matrimonio di Antonio e Antonella Alainmo. Sono queste intenzioni che presentiamo a Dio in questa celebrazione. E per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e imploriamo la misericordia di Dio. Confesso
1: a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle, il dolore di atto, sieri, parole, o cuore e menzione, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà.

pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Figlio Padre Onnipotente, Signore Dio, Genito di Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

preghiamo. O Padre, che hai fatto di noi un regno di sacerdoti e una nazione santa, donaci di ascoltare la tua voce e di custodire la tua alleanza, per annunciare con le parole e con la vita che il tuo regno è vicino. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro dell'Esodo. In quei giorni gli Israeliti, levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: «Questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli Israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatto venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa». Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
1: Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
0: Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.
1: Noi siamo suo popolo.
0: Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo.
1: Noi siamo suo popolo.
0: Buono è il Signore, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione.
1: Noi siamo suo popolo,

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quanto eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento, qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio.
1: Pensiamo che...

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa d'Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Parola del Signore.

cari amati da Dio, la pace e la gioia del Signore siano sempre con voi. Il Vangelo ci presenta Gesù che vede davanti a sé gente stanca e sfinita. Questa gente stanca e sfinita è l'umanità del tempo di Gesù, ma è anche quella di tutti i tempi. Quanta stanchezza diffusa si avverte anche oggi. Quanta noia esistenziale. Quante ferite nel corpo e nell'anima. Ma cosa prova Dio davanti a questo spettacolo? Dice il Vangelo, Gesù ne provò compassione. Quindi Dio è sensibile, Dio ha un cuore tenerissimo, Dio possiede un'infinita capacità di commuoversi, ha un cuore compassionevole. E proprio in un momento di profonda compassione, Gesù chiamò gli apostoli, come per dire, la missione affidata agli apostoli è nata come frutto e conseguenza dell'amore appassionato di Dio verso l'umanità. Dio si è commosso davanti all'umano e, come reazione d'amore, ha posato lo sguardo su alcuni uomini per farne un dono per gli altri, il dono dei pastori, il dono delle guide. Annota il Vangelo, erano come pecore senza pastore. Eppure noi sappiamo che i pastori esistevano. C'erano i sacerdoti del Tempio, c'erano i maestri della legge. Ma perché il Vangelo dice che erano come pecore senza pastore? La risposta si trova leggendo attentamente tutto il brano. Esso racconta lo scontro netto e irriducibile tra Gesù e i pastori d'Israele, che erano diventati custodi severi e taglienti della legge, dimenticando il cuore della legge, che è la misericordia. Quindi avere questi pastori era come non averli. Gesù è venuto a farci il dono di nuovi pastori, pastori al servizio della misericordia di Dio. E dice, gli operai sono pochi, pregate dunque. Ecco il nostro impegno, pregare perché il Signore conceda pastori alla Chiesa. Sabato scorso, per chi era a Concordia, sono stati ordinati sacerdoti tre. Possiamo dire non è abbastanza per la diocesi di Concordia Pordenone,
Ma possiamo dire anche che è meglio di nulla, è meglio di niente. Abbiamo questo dovere di pregare perché il Signore conceda pastori alla Chiesa. I nuovi pastori nascono dalla compassione di Dio e dalla preghiera del popolo di Dio. La preghiera, infatti, è indispensabile per creare le condizioni dell'ascolto alla chiamata. È indispensabile perché soltanto una comunità che prega può diventare voce di Dio. Una comunità che prega può diventare voce di Dio. E Dio normalmente chiama attraverso di noi, chiama attraverso la nostra vita, chiama attraverso le nostre parole. Madre Teresa di Calcutta amava ripetere, diceva: ricordatevi che la vostra vita parla molto più forte delle vostre parole. Se la vostra vita smentisce le parole non arriveranno al cuore di nessuno. Oggi la povertà di vocazioni, la povertà di vocazioni sacerdotali deve farci riflettere seriamente. E uno diceva che oggi molte comunità non danno più sacerdoti perché non sanno più stare in ginocchio davanti a Dio e perché smentiscono con la vita le parole che annunciano con la bocca. Noi, cari amici di Dio, non dobbiamo creare ostacoli e difficoltà a Dio che chiama e vuole donarci i suoi pastori anche oggi. Sia lodato Gesù Cristo.

In risposta alla parola di Dio, professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, delle cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre e prima di tutti i secoli. Dio da Dio, quindi generato, non creato, la stessa sostanza del Padre. E da giorni tutte le cose sono state create. E non uomo la nostra stessa. E la Maria. E si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi nel mezzo pilato, morì e fu sepolto. Il tuo soggiorno è stato secondo la scrittura, è salito al cielo, sì dalla destra del Padre, e il Signore verrà in gloria. Il Signore verrà a fine. Credo nello Spirito Santo, e il Signore verrà a fine. Non senza il Padre, il Figlio, e lo Dio della Vita.

0: Fratelli e sorelle, Dio Padre vuole la salvezza di ogni uomo e di ogni donna, e nessuno è escluso dalla sua provvidenza. Preghiamo con questa certezza di fede.
1: Preghiamo insieme, diciamo: sostieni, o Padre, il nostro cammino.
0: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
1: Veglia sulla tua Chiesa, spargendo generosamente il buon seme della tua parola. Possa guidare gli uomini all'incontro con Cristo, unico Salvatore del mondo. Noi ti preghiamo. Benedici il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi. Assisti dai doni del tuo Spirito, siano sempre fedeli ministri del Vangelo. Noi ti preghiamo. Illumina la mente e rafforza la volontà di quanti guidano i popoli. Assumano lealmente le loro responsabilità a favore del bene comune, della giustizia e della pace. Noi ti preghiamo. Ascolta il grido di tanti nostri fratelli provati dalla sofferenza nel corpo e nello spirito. La tua grazia li conforti e la carità di chi vive loro accanto li soccorra. Noi ti preghiamo. Apri i nostri cuori ad accogliere ogni giorno la tua parola. Ci sia dato di condividere con tutti i fratelli la gioia del tuo perdono. Noi ti preghiamo.
0: A queste preghiere aggiungiamo tutte quelle che ciascuno di noi ha portato in questa santa messa. O Padre, radunati nella tua casa, celebriamo la tua misericordia. Fa che l'umanità intera riconosca nel Cristo tuo Figlio la salvezza che ha rinnovato il mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen. Canto 143.

0: E pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Questo sacrificio all'ode e gloria del suo nome, per bene nostro e di tutta la sua santa.
0: O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Mirabile è l'opera da Lui compiuta nel mistero pasquale. Egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo che Egli si è acquistato per annunciare in ogni luogo i Tuoi prodigi, o Padre, che dalle tenebre ci hai chiamati allo splendore della Tua luce. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della Tua gloria.

Veramente, santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore,
1: una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: chiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Affidiamo all'intercessione della Beata Vergine Maria tutte le nostre preghiere. Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: E per i nostri defunti, l'eterno riposo,
1: dona loro, Signore, e se dandessi la luce per riposino in pace.
0: Auguri a quelli che celebrano il 40° anniversario di matrimonio, Antonio e Antonella Alainum. Sono qui? No, ok. Auguri a loro. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace.
2: Diamo grazie a Dio.
0: Buona domenica a tutti.
2: Grazie altrettanto.
0: Grazie.
3: Canto 132.

Dalla chiesa di San Giuseppe in Pordenone vi abbiamo trasmesso la celebrazione eucaristica presieduta da un parroco, come avete sentito, di nazionalità non italiana. Non ricordo esattamente il nome, era molto difficile. Comunque ricordatevi che Radio Voce nel Deserto continua la sua programmazione, tra poco con la Biblioteca di Gerusalemme, poi a seguire l'altra rubrica dedicata ai vescovi italiani alle ore 10, Pastori, alle 10:25 Strada Facendo, per poi collegarci per la diretta della Santa Messa alle ore 11. E poi vi ricordo sempre che alle ore 12 ci sarà la preghiera dell'Angelus insieme con Papa Leone XIV. A tutti buona continuazione e una santa domenica.

0: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. L'ospite di oggi con il quale cominciamo la trasmissione, veramente eccezionale, è Francesco Patton, che è il custode della Terra Santa, il quale, buongiorno,
1: buongiorno,
0: il quale ha pubblicato un libro, si chiama Come un pellegrinaggio, i miei giorni in Terra Santa, che è un'intervista che è stata realizzata da Roberto Ceter, che è un giornalista dell'Osservatore Romano. Il libro ha anche la prefazione di Papa Francesco. E io vorrei cominciare chiedendogli come sono stati questi anni nei quali lui ha dovuto gestire una cosa molto grande, perché noi Terra Santa pensiamo a Gerusalemme, ma la custodia della Terra Santa è una cosa molto più grande e articolata.
1: Certo, sono stati 6 anni, direi, molto intensi, perché la realtà è una realtà molto complessa, 300 frati, 60 nazionalità diverse, 11 paesi, molti dei quali anche in guerra o in difficoltà. È stata un tempo, direi, anche oltre che molto intenso, molto complesso, perché abbiamo dovuto affrontare all'inizio soprattutto le difficoltà legate alla guerra in Siria e al sostenere la piccola comunità cristiana rimasta lì, dove invece la comunità cristiana era il 10%. Poi abbiamo dovuto far fronte al tempo della pandemia, che ha voluto dire soprattutto per i cristiani della Cisgiordania, cioè della Palestina, ritrovarsi senza lavoro e senza reddito, e anche lì il sostegno, l'aiuto non è stato solo di tipo pastorale, ma anche di tipo sociale e materiale. E poi, questi ultimi 15 mesi, ancora la guerra e di nuovo il dover far fronte a una esplosione di odio, di desiderio di vendetta, che personalmente non avrei mai immaginato di dover sperimentare e respirare. E quindi sono stati anni, per così dire, intensi, complessi, e adesso che mi trovo anche verso la fine del mio servizio, ringrazio Dio onestamente di vedere che c'è qualche barlume di speranza legato a novità in Siria, in Libano, e legato anche a qualche piccola speranza di pace a Gaza e forse anche in Palestina.
0: Perché lei racconta anche nel libro che proprio all'inizio del suo mandato lei è stato in Siria, ad Aleppo, dove c'era la guerra, dove si sparava e dove si poteva solo in alcune ore di alcuni giorni poter entrare, e lei ci è andato proprio per raggiungere una parrocchia che è gestita dai
1: frati. Io ci sono andato perché, avendo lì i frati, sentivo in coscienza di dover andare dove stavano loro. Sapevo benissimo che c'era anche un pericolo, ma sapevo che il pericolo che io correvo per qualche giorno, loro lo correvano tutti i giorni, 365 giorni all'anno, e quindi così come loro sostenevano i cristiani locali, compito mio era di sostenere i frati, che a loro volta avevano bisogno di essere anche incoraggiati. Poi questo tipo di incoraggiamento si è visto che ha avuto anche dei risvolti positivi, perché quelli che erano, ad esempio, i frati che vivevano nella regione di Idlib sono quelli che hanno potuto vedere anche l'evoluzione di questo gruppo, che inizialmente era un gruppo molto fondamentalista, Al-Qaeda, un derivato, evolvere verso un qualcosa di più moderato, che si spera possa anche portare verso una forma di democrazia sui generis anche la Siria.
0: Siamo con Francesco Patton, che è il custode di Terra Santa, che ha pubblicato un libro per le edizioni, appunto, di Terra Santa. Il libro si intitola Come un pellegrinaggio, i miei giorni in Terra Santa. È un'intervista curata da Roberto Ceter con una prefazione di Papa Francesco.

0: L'ospite di oggi è Francesco Patton, che è il custode di Terra Santa, che ha pubblicato Come un pellegrinaggio, edito dall'editore appunto Terra Santa, un'intervista a cura di Roberto Cetera. Io gli vorrei chiedere, lei dice che è importante diffondere e far sapere, far conoscere quali sono le esperienze positive, perché dove c'è la guerra, dove c'è il dolore, dove c'è la sofferenza, nasce anche altro, nasce anche la bontà, nasce anche l'incontro e lo scambio, la capacità di convivere.
1: Certo, nascono anche delle testimonianze di fede straordinaria. Penso ad esempio alla testimonianza di fede di un giovane diciottenne della parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza, si chiama Suheil Abu Daoud, che mandava dei messaggi anche nei momenti più terribili, quando erano in corso i bombardamenti tutto attorno alla parrocchia, e lui scrive: ho appena ricevuto un messaggio che la mia casa è distrutta, e dice: sono qui in chiesa, adesso mi rendo conto che l'unica mia vera casa è la chiesa, e mi rendo conto che anche se fuori sento i bombardamenti e so che in qualsiasi momento potrei essere colpito anch'io, la mia vita è sicura solo nelle mani di Dio. Allora, che un ragazzo di 18 anni in un contesto del genere arrivi a maturare questo tipo di fede e arrivi a testimoniarla, per me è un miracolo, così come è un miracolo sentire la mamma di uno degli ostaggi, la signora Rachel Goldberg Polin, ragionare sul valore della sofferenza e dire: bisogna che noi israeliani impariamo a riconoscere la loro sofferenza dei palestinesi e che loro imparino a riconoscere la nostra. E in questo modo, dice, noi arriveremo anche forse a riconoscere gli uni agli altri il diritto di esistere.
0: Ma esistono già delle realtà anche di collaborazione fra israeliani e palestinesi?
1: Esistono delle associazioni e anche delle realtà, anche dei centri. Esiste un'associazione che mette insieme i parenti di giovani morti in guerra sull'uno o sull'altro fronte, quindi israeliani e palestinesi. Esiste un'associazione anche di ex soldati che hanno deciso di non combattere più e di rifiutare l'uso delle armi come strumento di risoluzione dei conflitti e invece di cercare altre vie e quindi di imparare a riconoscersi reciprocamente. Esiste un'associazione di donne credenti, Women of Faith for Peace, sono donne molto religiose, cristiane, ebree, musulmane, che si ritrovano regolarmente per coltivare una spiritualità della pace e per diffondere anche una cultura della pace. E così ci sono anche molte altre associazioni che io stesso non conosco, ma queste, ecco, mi vengono in mente perché sono significative. Sono realtà ancora di nicchia, per così dire, ma io credo che se vengono fatte conoscere, se la gente sa che queste ci sono, capisce che c'è anche speranza.
0: Siamo con Francesco Patton, che è il custode di Terra Santa, che ha scritto un libro Come un pellegrinaggio, che è un'intervista curata da Roberto Cetera e che è edita da Terra Santa.

0: siamo con Francesco Paton, custode di Terra Santa, che ha appena pubblicato un libro che si chiama Come un pellegrinaggio, i miei giorni in Terra Santa, per le edizioni di Terra Santa. Ecco, io le vorrei chiedere, lei ha lanciato un messaggio proprio insieme al Cardinal Pizzaballa per dire che i pellegrini debbono tornare in Terra Santa. Ecco, perché devono tornare? Qual è anche il ruolo positivo dei pellegrini, che va anche oltre alla parte chiaramente economica, certo, perché poi soprattutto la componente palestinese che sta lì vive molto, certo, di pellegrinaggi?
1: Ma io direi che i motivi sono fondamentalmente tre. Primo motivo è che i pellegrini devono tornare per se stessi, cioè il pellegrino è tale perché sceglie nella vita di fidarsi di Dio. Fare un pellegrinaggio, e fare un pellegrinaggio anche in tempi rischiosi, è un modo per dire a Dio: mi fido comunque di te e desidero approfondire la mia fede. E non c'è un luogo migliore per approfondire la fede della Terra Santa, perché la Terra Santa custodisce i luoghi. Poi,
0: ma sono tempi davvero rischiosi.
1: In questo anno e mezzo, anche nei momenti peggiori, gli indonesiani non hanno mai cessato di venire e di portare gruppi di pellegrini. Allora, o gli indonesiani sono dei super coraggiosi, o gli indonesiani sono dei fuori di testa. No, la realtà è che anche se ci sono zone che possono essere considerate pericolose, ovviamente chi accompagna un gruppo di pellegrini non li porta nel pericolo, li porta a visitare luoghi santi e li porta a fare questa esperienza di incontro con la parola di Dio nei luoghi in cui la parola di Dio si è rivelata e si è fatta carne, nei luoghi che testimoniano fisicamente la bontà e il fondamento della nostra fede. Poi il pellegrinaggio ha un altro valore, che è il valore di far percepire ai cristiani locali che fanno parte di una grande famiglia, la famiglia della Chiesa, e quindi di rendersi conto che anche se lì sono meno del 2%, però la loro famiglia è significativa. Fa sempre bene non sentirsi soli. Fa sempre bene, soprattutto quando si è in un momento di difficoltà. Quindi la vicinanza dei fratelli cristiani di tutto il mondo è anche un atto di incoraggiamento e direi di consolazione nei confronti dei cristiani che vivono in Terra Santa e che, direi, lungo tutta la storia hanno sempre dovuto combattere con se stessi prima che con gli altri per resistere alla tentazione di emigrare e di abbandonare la Terra Santa. E poi c'è una terza dimensione, che è la dimensione anche economica. Nessuno di noi vive di aria, e quindi se i cristiani di Betlemme possono lavorare è quando e perché ci sono i pellegrini, perché i cristiani di Betlemme vivono dell'indotto del pellegrinaggio. Quelli che lavorano negli hotel, quelli che fabbricano oggetti religiosi, quelli che li vendono, quelli che guidano i pellegrini, eccetera, eccetera. E questo vale più o meno per tutte le zone dove ci sono santuari. Molti cristiani vivono grazie al fatto che ci sono pellegrini. Quindi i pellegrini diventano anche una risorsa concreta per i cristiani di Terra Santa.
0: E volevo farle un'ultima domanda relativa all'ecumenismo. Gerusalemme in particolare è il luogo nel quale si racconta delle contrapposizioni a volte fra i cristiani, però è anche il luogo dove sono tutti presenti, dove tutti si incontrano.
1: E guardi, io credo che valga per Gerusalemme quello che mi dice spesso uno dei miei confratelli che vive lì da più anni di me, e dice che Gerusalemme è l'unico posto al mondo dove i cristiani sono uniti anche se le chiese sono divise. E l'esperienza di questi anni per me è stata un'esperienza di grande collaborazione e anche di amicizia con i capi delle varie chiese e comunità cristiane. E dirò di più, uno degli auguri più belli che ho ricevuto in questi anni in occasione delle festività, quando ci si scambiano gli auguri tra capi delle chiese, è l'augurio che mi ha rivolto il patriarca greco Teofilos, il quale esplicitamente un giorno, eravamo presenti con un bel numero di frati ed erano gli auguri per Natale, ha detto: Io spero che arrivi il giorno, e faceva riferimento anche alla capacità di cooperare nei lavori di restauro al Santo Sepolcro, e mi ha detto: io spero che arrivi il giorno in cui potremo al Santo Sepolcro alzare insieme il calice nell'Eucarestia. Per me è l'augurio più bello che ho ricevuto, e io davvero spero di poter un giorno partecipare a questo evento.
0: Su questo augurio io ringrazio Francesco Patton, che è il custode di Terra Santa, di averci presentato il suo libro Come un pellegrinaggio ai miei giorni in Terra Santa, un'intervista raccolta da Roberto Cetera, edito da Terra Santa, e di averci anche presentato la Terra Santa proprio come oggi, in questi giorni. Grazie moltissimo.
1: Prego, e vi aspettiamo.

I libri di oggi della Biblioteca di Gerusalemme sono Emanuele Borsotti, Abitare, vivere i luoghi per essere se stessi della Quiriniana. Poi Laura Pepe, Sparta, di La Terza. E infine Beatrice Bonanno, La mia Ruth, delle edizioni Paoline. Ma cominciamo con questo Abitare di Emanuele Borsotti. Il libro, devo dire, è estremamente stimolante. È un libro che ha una caratteristica strana come modalità di scrittura, e una caratteristica che di solito non è che mi attragga molto, perché è ricchissimo, densissimo di citazioni. Per alcuni aspetti sembra quasi un florilegio, un'antologia. Le citazioni sono tantissime, però Borsotti le incorpora, le amalgama, le riunisce, le ricompone nel suo racconto in maniera così efficace, completa, che scorrono benissimo e la lettura risulta estremamente interessante. Abitare, cosa significa abitare? Io immaginavo che si trattasse di un libro più legato all'architettura, alle forme architettoniche. Invece è, come poi si capisce leggendo l'indice, è un libro che si riferisce all'esistere fisicamente, in qualche modo, cioè ad essere attenti a quella parte dell'esperienza umana che si basa sulla presenza fisica, ecco, se si può dire così. Ci sono tre capitoli: luogo e segno, poi sotto la tenda di un Dio pellegrino e infine abitare la vita. Luogo e segno è legatissimo all'esperienza di Giacobbe, parte da lì, da Giacobbe che è in un luogo, arriva al pozzo e lì ha questa visione della scala, la famosa scala di Giacobbe, che qui tra l'altro si spiega non è tanto una scala a pioli quanto invece proprio una risalita su questa figura tempio, questa specie di piramide a gradoni. E poi c'è il risveglio, la consapevolezza di Giacobbe. E secondo me la cosa poi che suggerisce di più questo libro è che tutti i luoghi possono essere il luogo dell'incontro con Dio, perché Dio è dappertutto, e quindi c'è questa cosa strana che Dio aspetta la nostra disponibilità, è come in agguato dovunque per incontrare ciascuno di noi. E poi il secondo capitolo c'è questa dimensione pellegrina di Dio, questa difficoltà che c'è a bloccarlo, a chiedergli di fermarsi, questo suo scarso desiderio in fondo di essere onorato in un tempio. La storia del tempio poi non è una storia di successi, è una storia come di un tentativo di farlo prigioniero, mentre invece poi Dio chiede a Mosè di fargli la tenda. Le istruzioni, non ci sono istruzioni per la costruzione del tempio, ci sono istruzioni per la tenda che deve contenere l'arca dell'alleanza e che deve essere montata tutte le volte che gli ebrei nel loro camminare si accampano di qua o di là, nel loro anche vagare nel deserto, perché poi questi 40 anni nel deserto sono in buona parte degli anni nei quali abitano il deserto più che attraversare il deserto. E poi c'è questo finale che è un finale in qualche modo a sorpresa, perché l'abitare si trasforma
diventa qualcos'altro, diventa per esempio il linguaggio. C'è una citazione da Wittgenstein, dice: il nostro linguaggio può essere considerato come una vecchia città, un dedalo di stradine e di piazze, di case vecchie e nuove, di case con parti aggiunte in tempi diversi, e il tutto circondato da una rete di nuovi sobborghi con strade dritte e regolari e case uniformi. Quindi proprio si arriva alla linguistica e poi si arriva agli spazi interiori. E qui Borsotti scrive: l'umano abitare è comunque in primo luogo il duro mestiere di abitare se stessi e con se stessi. Abitare secum, in una forma di speleologia del sé e del proprio intimo, dove appunto c'è questa considerazione del fatto che noi in qualche modo siamo anche noi plurimi, come Dio che è trino, anche dentro di noi ci sono presenze diverse. Ci sono delle altre citazioni, da un certo punto torna l'abitare con noi stessi e dice: l'abitare secum, questo scrive Borsotti, abitare con se stessi, nella compagnia di se stessi, è un abitare con un coinquilino, talora scomodo, a volte sconosciuto, ribelle, in fuga, sempre da addomesticare, da ricondurre a casa. È un coabitare con se stessi che si coniuga con come curare, coltivare, custodire, preservare, scoprendo così che c'è un giardino dentro di noi come nel paradiso dell'imprincipio. E poi va avanti per concludere anche l'amore di se stessi, la consapevolezza di essere amati e la capacità quindi di amare che ci consente di continuare a vivere. Comunque una riflessione estremamente incalzante, e appunto che si muove attraverso sempre piani diversi e con degli scarti anche improvvisi e imprevisti, che però hanno tutti un elemento illuminante. Il libro è Abitare, vivere i luoghi per essere se stessi, di Emanuele Borsotti, edito da Queriniana.

secondo libro di oggi è Laura Pepe, Sparta, edizioni La Terza. E il libro è un libro, direi, abbastanza interessante per la completezza dello sguardo e anche per la intelligenza nello sfuggire a quelli che sono tutti i luoghi comuni che poi in qualche modo imprigionano Sparta. A un certo punto dice, per chiarire, dice: Sparta non è la città dominata dall'interferenza assillante dell'autorità pubblica. Sparta è il luogo che affida alla comunità l'esercizio reciproco del controllo sul singolo, lo spazio corale dove i cittadini collaborano insieme per una crescita che è insieme individuale e collettiva. E poi c'è uno sfatare tutta una serie di luoghi comuni e invece, per un altro verso, rivendicare alcune realtà che di solito si trascurano, per esempio che nella società spartana le donne hanno un ruolo enormemente più ampio che nelle coeve società della Grecia, quelle della Grecia più ionica e comunque dell'Attica di Atene e di tutte le società piccole polis collegate al meccanismo ateniese. Praticamente la donna sposata non poteva neanche uscire di casa, mentre invece la donna spartana, che tant'è ne parlano anche in maniera piuttosto critica gli altri greci, che per esempio è abbronzata, mentre invece la caratteristica della donna era di non essere abbronzata nella società greca, che è già una cosa che c'è nell'Egitto, nelle raffigurazioni parietali egiziane, tutti questi bellissimi disegni, queste bellissime pitture che abbiamo trovato nelle tombe reali. La differenza fra uomini e donne è che gli uomini sono fatti più scuri e le donne più chiare, perché le donne non possono andare in giro, mentre invece a Sparta sono abbronzate. A Sparta partecipano ai giochi ginnici, partecipano nei ginnasi, chiaramente, probabilmente erano molto separati uomini e donne, ragazzi e ragazze, però le ragazze facevano le corse, facevano queste cose. Ci sono vittorie olimpiche della corsa delle quadrighe, per esempio, che viene vinta da qualche regina spartana. Insomma, è una società che non è cupa come ci viene raccontata. E poi, secondo me, la Laura Pepe azzecca un particolare estremamente interessante. Dice: il fatto è che il contributo più importante dell'antichità greca, che l'antichità greca ha lasciato a noi come eredità politica, non è tanto l'idea di democrazia, è invece l'invenzione del cittadino, del polites, che è tale perché prende parte alla cosa pubblica, perché non è soggetto a nessuno, ma membro di una comunità di uguali. Gomoioi di Sparta. Cioè, Sparta avrebbe dato un contributo allo sviluppo di un ideale sociale moderno più efficace forse di quello di Atene, perché Sparta crea questa idea del cittadino, dello spartano, e poi sarà quel civis romano sum di San Paolo, quel il cittadino romano, l'idea di cittadinanza che forse è più moderna e più efficace di un'idea di democrazia che si incarna in maniera sempre diversa e a volte contraddittoria. Il libro è Laura Pepe, Sparta, edito da La Terza. Ultimo libro di oggi di Beatrice Bonanno, La mia Ruth, delle edizioni Paoline. La mia Ruth è una operazione narrativa, un'operazione narrativa interessante e direi molto ambiziosa, perché
Beatrice Bonanno, che è una studiosa di testi biblici e anche di testi biblici partendo dal testo originale. Lei mi pare sia da qualche parte in Europa a lavorare, a studiare questi. Ecco qua, lei è una palermitana che però è ricercatrice del Fonds de Recherche Scientifique e insegnante di greco biblico, quindi ha questa profonda preparazione relativa a questi temi, e ha voluto misurarsi con una pratica che in realtà è poco vissuta in questi anni, però è esistita in tempi diversi, che è questa riscrittura del testo biblico come riappropriazione e ripresentazione del testo biblico. Ruth è un libro molto breve, uno dei più brevi della Bibbia, ed è un libro strano perché ha una collocazione diversa a seconda di qual è la Bibbia, perché per i cattolici è un libro storico, invece mi pare per gli ebrei abbia più le caratteristiche di essere un libro sapienziale. Fa parte di uno dei 5 libri che vengono letti durante le festività, quindi è un libro molto importante e sul quale non si è mai discusso sulla canonicità, cioè sull'appartenenza del libro di Ruth alla Bibbia. Si tratta di una storia semplice, in qualche modo è una fiaba, è una sorta di Cenerentola, perché c'è questa donna che è rimasta vedova, accompagna la propria suocera, anche lei vedova, in un ritorno, lei è moabita, non è ebrea, in un ritorno nel paese a Betlemme, quindi in territorio ebraico sostanzialmente, giudeo, e la accompagna in una situazione di povertà, e lì ritrova una sorta di principe azzurro dalla quale ha un figlio che poi garantisce anche la continuità familiare anche per Noemi, che è sua suocera. E fra l'altro in questo modo lei è un'ava di David, e quindi dà una radice moabita allo stesso re David, e aprendo tutto un discorso su che cos'è uno straniero, che cos'è un moabita, che è una questione che per Israele è abbastanza importante. Ecco, sono operazioni di solito utili queste riscritture, perché avvicinano alla possibilità di leggere dei testi che altrimenti, soprattutto se tradotti in maniera filologicamente attentissima, possono essere un po' ostici. Secondo me questa trascrizione, questa riscrittura fatta in prima persona, cioè raccontando dal punto di vista di Ruth, come Ruth, questa storia, è un po' difficile, perché priva dei colpi di scena che invece un racconto in terza persona permette di dare in maniera più immediata, perché la scrittura in prima persona prevede che già si sappia tutto della storia, quindi chi la racconta ha più difficoltà a gestire i cambiamenti improvvisi e le improvvise agnizioni in qualche modo. Il libro è Beatrice Bonanno, La mia Ruth, delle Edizioni Paoline. Prima avevamo parlato di Laura Pepe, Sparta, Edizioni La Terza, e prima ancora di Emanuele Borsotti, Abitare, vivere i luoghi per essere se stessi, della Queriniana. E vi saluto io, Sergio Valzani, e come vi salutano Emiliano Cerdulli e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.

0: Sergio Valsania.
1: Un saluto da Sergio Valsania. Oggi Pastori è a Foggia e sono con Monsignor Vincenzo Pelvi, che è l'arcivescovo di Foggia Bovino, e chiedo anche a lui di presentarsi per i nostri ascoltatori raccontando la sua vita, cominciando dalla vocazione e poi dalle svariate cose che lui ha fatto.
2: Ma io vorrei innanzitutto ringraziare il Signore perché ogni vita è un dono grande, e anche la vita che il Signore ha voluto donarmi per me è una grazia grande. Sono nato in una famiglia semplice a nord di Napoli, in un quartiere periferico, San Pietro a Patierno, da genitori operaio mio padre e mia mamma casalinga. Siamo sei figli e ognuno di noi ha avuto un percorso scolastico regolare, e ringrazio il Signore perché le mie sorelle e mio fratello hanno vissuto anche loro la fedeltà a quello che il Signore ha voluto offrire a loro, e quindi il dono della fede è stato molto percepito in casa. E sei figli portati avanti credo con sacrificio ma anche con grande amorevolezza, per cui il senso di altruismo, di apertura, di accoglienza l'ho appreso direi sulle ginocchia di mia mamma e dall'esempio di mio padre. Ricordo che tornava da lavoro sempre quando noi dormivamo e usciva presto la mattina. La domenica era una grande festa perché ci si ritrovava insieme. Un po' la mia realtà territoriale di allora, una realtà diciamo che dall'agricolo passava un pochino all'impianto di piccole fabbrichette, si apriva un po' la prospettiva un po' del piccolo commercio, e quindi il territorio aveva delle caratteristiche di laboriosità. Periferia di Napoli, a nord di Napoli, con le complessità di sempre, e quindi un pochino la mancanza di lavoro, un pochino la carenza abitativa, però c'era quel senso di appartenenza al territorio che si esprimeva anche attraverso una religiosità popolare molto vivace e direi sotto certi aspetti effervescente. E i miei primi passi nella conoscenza del Signore sono dovuti un pochino sia ai miei genitori, ma particolarmente a mia nonna, perché ricordo che mia nonna mi invitava quotidianamente al rosario in parrocchia. Ero allora alle scuole elementari e piano piano desideravo questo appuntamento, anche se devo dire non capivo cosa fosse il rosario, ma stando con tante vecchiette, eravamo alcuni ragazzi sempre nipotini, si creava questo senso di stare insieme, di simpatia, di amicizia, per cui il rosario poi si allargava anche a momenti così di fraternità e di frequentazione oltre quello che era il tempo della stessa preghiera. E la preghiera del rosario e quindi lo stare in parrocchia mi portò ad entrare con vivacità interiore nel percorso dell'Azione Cattolica Ragazzi. Forse quello fu un seme bello per me, perché ebbi modo di allargare gli orizzonti, e allora andai oltre la parrocchia, e quindi cominciai a conoscere la vita della diocesi. Ricordo sempre che fui contento quando c'erano allora questi test dell'Azione Cattolica Ragazzi e con dei premi, per cui ricordo sempre che il primo premio che mi fu offerto, perché avevo superato la cosiddetta prova di cultura religiosa, fu il premio Roma. E quindi la prima volta che sono andato a Roma era la quinta elementare, andai proprio perché mi fu donato questo premio, mi fu offerta la possibilità dall'Azione Cattolica con questa realtà di confronto sulla cultura religiosa.
1: E poi quando è entrato in seminario?
2: In seminario io sono entrato in quarto ginnasio, perché dopo la scuola media avvertivo questo senso di dono, sentivo che potevo offrirmi agli altri e che potevo dare una mano a chi era nel bisogno. E allora questi germi mi portarono in terza media a vivere un'esperienza estiva vocazionale. Allora c'era un sacerdote molto, molto esemplare, molto buono in parrocchia, e questo sacerdote mi indirizzò al campo scuola vocazionale, che addirittura ricordo era quell'anno in piena estate, era a Bagnoli Irpino. Io mi trovai a fare il campo scuola proprio nei giorni in cui venne il terremoto a Bagnoli Irpino, per cui noi ragazzetti così impauriti un poco. E ricordo che mio padre mi raggiunse perché preoccupato a mezzanotte la sera lì a Bagnoli Irpino. Però al di là adesso di questa parentesi un pochino così diciamo per noi ragazzi un po' di paura, di sconvolgimento, quella esperienza di campo vocazionale mi portò a fare la richiesta di ingresso in seminario, il seminario di Napoli.

0: sono con Monsignor Vincenzo Pelvi, arcivescovo di Foggia Bovino. Ci ha raccontato della sua vocazione. Volevo chiedergli però delle sue esperienze a Napoli e poi con l'esercito, proprio con un ruolo particolarissimo.
1: E a Napoli sono stato ordinato sacerdote dal cardinale Ursi. E cardinale Ursi è un cardinale pugliese, diciamo un testimone del concilio, voluto a Napoli da Papa Paolo VI, orientando la sua presenza, perché conosciuto alla missione a Milano da Paolo VI, fu invitato proprio il cardinale Ursi. Ordinato sacerdote, il desiderio delle autorità accademiche, della facoltà e dello stesso forse cardinale, era quello di indirizzare la mia vita agli studi di patrologia. Chiesi al cardinale di rinviare questa ipotesi, dicendo a lui che desideravo essere in una parrocchia, e fui affidato ad una parrocchia in una realtà molto complessa. Fui affidato a una parrocchia di Secondigliano. Quindi Secondigliano è stato il luogo in cui piano piano mi sono, tra virgolette, un poco di più umanizzato, perché dico solo due esperienze di riferimento: la scuola popolare, che avviai subito da viceparroco allora con i giovani, una scuola popolare perché l'analfabetismo era molto molto drammatico come realtà che esisteva su quel territorio, per cui ricordo che abbiamo per alcuni anni avviato un po' alla licenza elementare e media centinaia di giovani, e questo è stato un punto che dentro di me, anche se con sacrifici, perché poi il fitto ad esempio lo pagavamo noi giovani condividendo i piccoli risparmi, quindi senza gravare, non c'era l'aiuto dell'8 per mille allora, e nello stesso tempo però questa grande gioia, perché vedere dei giovani che poi si sono avviati al lavoro anche con un titolo di studio. E l'altra cosa era la dimensione un po' di vita interiore, l'accompagnamento spirituale, perché capivo che io stesso avevo bisogno di un accompagnamento forte. In seminario avevo avuto la grazia di conoscere un padre spirituale che era anche parroco, Monsignor Cozzolino, di cui è stata avviata l'iter di beatificazione, che mi ha impresso dentro la dimensione della spiritualità ignaziana, e quindi io ho portato avanti sempre. Allora, questa realtà di esigenza, di interiorità, credo è stata un'altra linea bella.

0: dell'apostolato tra i giovani, ma al di là di questo ho cercato sempre di avere dentro di me una cultura della vicinanza, cioè ogni uomo, ogni donna in questo territorio di Secondigliano erano per me un messaggio di Dio, e quindi piano piano però dopo si è cambiata la mia vita, perché il cardinale poi mi chiese di andare animatore al seminario maggiore e di lì anche assistente di teologia in facoltà, poi incaricato e professore stabile alla facoltà teologica San Tommaso di Napoli, dove ho insegnato per oltre 20 anni teologia dogmatica. Direi che...
1: E poi però Monsignor Vincenzo Pelvi è diventato ausiliare di Napoli, quindi
0: sì, ausiliare stato... mi porto due segni forti col cardinale Giordano. Io innanzitutto sono veramente riconoscente a questo cardinale per la sua saggezza, nonostante la tristezza di questa vicenda vissuta dallo stesso cardinale Giordano, che poi col tempo si è risolta in maniera favorevole al cardinale, perché era tutta una montatura e quindi era stato impastato tutto un discorso per me calunnioso, io che stavo dentro la realtà. Quello è stato un punto e un tempo molto triste del mio episcopato come ausiliare, perché vivevo la mancanza di verità che porta tristezza e che porta smarrimento e che porta ingiustizia e che fa vedere come a volte la diffidenza poi porta anche ad atti di vuoto e anche di scarsa riconoscenza verso la Chiesa di alcuni che hanno progetti contro la verità. Però anche quello poi si è superato, però da Napoli io ricordo tutta l'esperienza del post-sinodo, il sinodo diocesano, delle visite pastorali con il cardinale Giordano e soprattutto due poli belli che sono stati, innanzitutto l'avvio dell'esperienza dell'Ordo Virginum come formazione di giovani donne alla vita consacrata, quindi negli anni 90 avviare questo percorso di consacrazione e poi la realtà del Punto Cuore, un'associazione per i bambini emarginati e poveri dei quartieri periferici tipo le Salicelle di Afragola oppure la 167 di Secondigliano o il Rione Incis di Ponticelli, e tutta questa realtà di attenzione ai bambini e agli adolescenti credo che sono stati due punti belli.
1: Io vorrei chiedere però a Monsignor Vincenzo Pelvi, arcivescovo di Foggia Bovino, di raccontarci anche qualcosa della sua esperienza come ordinario militare, che è abbastanza insolita. Sì. Pochi sono l'ordinario militare.
0: Sì. Guardi, io sono stato veramente contento di questo percorso di 7 anni, e anche se mi ha portato forse a volte qualche tristezza interiore, sono stato sempre accanto ai militari, non come militare tra i militari, ma come sacerdote accanto ai militari, ma particolarmente accanto alle famiglie e alle problematiche delle famiglie. La durezza a volte di una vita robusta che esige la presenza nella realtà militare aveva bisogno di una chiesa di tenerezza, di comprensione, di consolazione, per cui ho cercato di dare all'ordinariato militare un volto pastorale. Che cosa voglio dire? Di far capire ai militari che erano nel cuore di Dio e che il loro servizio era un servizio ai fratelli, quindi un servizio alla sicurezza, un servizio alla pace, un servizio a chi è in difficoltà, sia perché ci sono calamità naturali, sia perché non portiamo la guerra, ma noi andiamo per creare le basi perché ci sia riconciliazione e ci sia fraternità nel mondo.
1: E su questo ricordo di questa esperienza così intensa, io ringrazio Monsignor Vincenzo Pelvi, arcivescovo di Foggia Bovino, di questa conversazione. Grazie.
0: Grazie a lei.

0: strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Un cammino attraverso le tracce lasciate dai francescani in Sardegna nel corso dei secoli, da nord a sud, unendo quasi idealmente le due estremità dell'isola, i primi due luoghi in cui i seguaci del poverello di Assisi si insediarono. Cagliari, presso il colle di Bonaria, e subito dopo Luogo Santo, nell'eremo che secondo la leggenda custodiva le spoglie dei santi Nicola e Trano. Le loro impronte sono ancora visibili in città e comuni dove i frati hanno istituito le loro comunità, capaci di vivere in simbiosi con il territorio e i suoi abitanti, in vere e proprie oasi di pace, quasi sempre circondate dalla natura. La devozione francescana si è radicata in diverse zone dell'isola, dal mare all'interno, nel nord-ovest, ad Alghero, Sorso, Bottidda, Castelsardo, Mores e Bosa, in Barbagia, a Fonni, a Oristanio e fino al sud-ovest, a Iglesias. Alcuni conventi ancora oggi offrono accoglienza e spazio per un'esperienza di raccoglimento spirituale. Dei 17 centri abitati attraverso i quali si sviluppa il cammino, 6 sono luoghi di pellegrinaggio direttamente legati a figure di santi e beati francescani. Laconi, dove nacque Sant'Ignazio, Cagliari, ultima dimora di San Salvatore da Horta, Sassari, dove operò il beato Francesco Ziranu, Gesturi, paese natale del beato Nicola, Cuglieri, dove trascorse quasi tutta la sua esistenza il venerabile Paolo, e Pula, che diede i natali a Fra Nazareno. E iniziamo a parlare di questo cammino francescano in Sardegna col vicepresidente della fondazione che se ne occupa e frate cappuccino, Fabrizio Congiu. Benvenuto Fabrizio a Strada Facendo.
5: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
4: Ecco, le chiedo di raccontarci, di iniziare raccontandoci un po' la storia dei francescani in Sardegna, magari poco conosciuta ma sicuramente di importanza e rilievo.
5: Sì, i francescani sono arrivati in Sardegna quando San Francesco era ancora vivo, quindi lui ha partecipato alla decisione di farli arrivare qui sull'isola e subito hanno scelto due posti abbastanza periferici, uno alla periferia di Cagliari, dove c'erano delle grotte, poi piano piano hanno costruito un piccolo convento, e l'altro invece su una montagna, dove potevano ritirarsi e fare più vita eremitica. Stiamo parlando degli anni 20 del XIII secolo, un periodo dove in Sardegna c'erano i giudicati, e infatti i frati, per poter arrivare, sicuramente hanno preso accordo anche con alcuni di questi giudici. Periodo che conosciamo, periodo in cui il monachesimo era un po' in declino, mentre ululavano i movimenti penitenziali, e il francescanesimo era uno di questi movimenti che si diffondeva quasi a macchia d'olio sul territorio della penisola italiana.
4: E quali sono alcuni dei luoghi che si possono visitare percorrendo il cammino e che si rifanno proprio ai primi seguaci di San Francesco da lei citati?
5: Appunto, il cammino francescano in Sardegna parte proprio da Cagliari, ma l'idea del cammino francescano è quella di collegare tutti i luoghi francescani più importanti scelti dagli stessi frati, per cui idealmente si può partire proprio da Cagliari, che è il primo luogo dove sono arrivati in Sardegna, e da lì muoversi verso altre località. Per esempio, la prima tappa è proprio Cagliari-Uta. Uta è un paese a neanche una ventina di chilometri da Cagliari, dove i frati sono stati per diversi secoli, anche se probabilmente non c'è stata una fraternità al completo costituita canonicamente, ma è sicuro che ci sono stati, anche perché la zona era un po' paludosa, quindi difficile da poter viversi normalmente. E poi altri luoghi dove ci sono stati sempre i frati sono Vilassor, Sanluri, dove ancora ci sono i conventi. A Sanluri c'è ancora anche una fraternità vivente dei frati cappuccini, e poi Barumini, E infine Laconi, che è anche il paese natale di uno dei santi più conosciuti in Sardegna, Sant'Ignazio, che è molto radicato nella cultura e nella devozione popolare, e poi in giro per tutta la Sardegna. Per adesso le prime 8 tappe collegano questi primi 125 chilometri da Cagliari a Laconi, poi nel progetto abbiamo di continuare.
4: Qual è, questa è una domanda un pochino più personale, ma che può anche magari aiutare i nostri ascoltatori che vorranno intraprendere il cammino a scegliere magari un posto, ecco, qual è, se dovesse sceglierne uno, quello che più le è rimasto nel cuore e che consiglierebbe di visitare magari con più attenzione, ecco, soffermandosi, prendendosi magari un pochino più di tempo?
5: È veramente difficile rispondere a questa domanda, perché i luoghi francescani della Sardegna hanno tutti una loro particolarità, per cui davvero sono tutti nel mio cuore, tutti quanti. Se dovessi consigliare una persona, forse proprio la città di Cagliari porta in sé una storia di francescanesimo antica e sempre nuova, e con tantissime particolarità tutte da scoprire, ma anche Laconi, dove c'è il parco, dove ci sono ancora le tracce di Sant'Ignazio come se fosse ancora vivo, abbiamo un'oasi che ospita, dove è possibile passare anche dei momenti di spiritualità. Ecco, diciamo, soprattutto queste due possono essere l'incipit e l'excipit di tutto.
4: Ecco, e l'abbiamo presentata appunto come frate cappuccino, ma anche vicepresidente della Fondazione Cammino Francescano in Sardegna. Quali sono le attività che portate avanti attraverso questa fondazione, legate al cammino, ma magari anche no?
5: Allora, la fondazione si occupa di sponsorizzare, turisticamente parlando, questi due prodotti, il cammino e i luoghi francescani. Ci sono ormai ogni anno tantissime richieste di credenziali, stiamo cercando di ovviamente di assolverle tutte, e poi c'è anche la sponsorizzazione degli altri luoghi francescani che ancora non sono collegati dal cammino, ci si sta lavorando, ma ecco, noi andiamo a presentare tutto il progetto della storia del francescanesimo e di tutte le cose relative a questa storia e a questa cultura, arte, in ogni città che è legata appunto al francescanesimo. A dicembre, per esempio, siamo andati a fare una conferenza di una giornata ad Alghero, che è un'altra bellissima città della Sardegna, sul mare, con una storia importantissima e che ha anche una storia importante dal punto di vista francescano. Molto molto bella, l'abbiamo percorsa a piedi e speriamo presto di poterla collegare anch'essa attraverso il cammino.
4: Ecco, ringraziamo allora Fabrizio Congiu, che ci ha dato una prima panoramica riguardante appunto il cammino francescano in Sardegna. Continueremo a scoprire, ad addentrarci in questo percorso con Luisa Mura, che è una collaboratrice, e per introdurla chiediamo, come di consueto, al nostro ospite di indicarci una canzone da far ascoltare ai nostri radioascoltatori, anche per immergersi nell'atmosfera del cammino.
5: Sì, io consiglio sempre di ascoltare tantissime canzoni, ma in particolare di iniziare dal Cantico delle Creature di Branduardi.

0: Raggiungiamo al telefono a Cagliari Luisa Amura, referente della Fondazione Cammino Francescano in Sardegna per la città, pedagogista e insegnante di religione. Una buona giornata Luisa e grazie di essere con noi oggi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Com'è nata l'idea di questo Cammino Francescano?
1: L'idea è nata nel 2011 dalla collaborazione tra il frate Cappuccino, Fabrizio Congiu, e un suo caro amico ingegnere, proprio con il proposito di unire in un unico itinerario tutta l'eredità spirituale dell'isola, in particolare collegarla al suo patrimonio culturale, naturalistico e sociale. L'idea proprio di questi due amici è stato proprio voler riscoprire le potenzialità del territorio in una maniera nuova, anche perché la Sardegna è conosciuta più che altro per le sue belle spiagge e quindi i turisti spesso non si addentrano mai nell'interno. Invece questo percorso porta proprio nel cuore della Sardegna, si visitano dei paesini, delle località poco conosciute, ma che vengono promosse anche dalla Regione Sardegna per il loro bagaglio culturale, archeologico, molto originale anche in un contesto diciamo nazionale. Per questo attraverso anche il Consiglio della Regione Sardegna, che si è mossa rispetto a iniziative proprio di un turismo lento, nel 2023 c'è stata proprio la fondazione del Cammino Francescano in Sardegna, perché c'erano già altre fondazioni nel territorio ma non così specifiche per questa nuova idea. L'originalità che trovo appunto unica rispetto al panorama nazionale di altri cammini francescani è il fatto che questo cammino unisce tre ordini francescani, non solo appunto l'ordine francescano cappuccino ma anche gli altri ordini francescani, e li coinvolge anche in una progettazione, anche ad esempio nell'ospitalità. Ovviamente si tratta di fare un percorso seguendo le orme lasciate dai frati francescani presenti nell'isola già dai primi decenni del XIII secolo, tante che hanno potuto segnare in tante diciamo stradine dei nostri paesini proprio la vita sociale, culturale ma anche artistica dei sardi.
0: Luisa, parlaci allora dell'itinerario, dei chilometri, del dislivello e delle difficoltà del percorso.
1: Si parte da Cagliari e la prima tappa prevede l'arrivo al santuario di Bonaria, che si affaccia proprio sul porto di Cagliari. La Madonna di Bonaria è conosciuta come protettrice dei naviganti, ma anche un antico sito storico di una delle prime fondazioni scelte dai francescani. La cosa particolare è che arrivando in questo santuario a piedi si sentono già i profumi tipici del mare, fino a poi a inoltrarsi nel primo villaggio dei pescatori, che si incontra proprio in periferia rispetto alla zona centrale di Cagliari, dove il camminatore può visitare a piedi diversi santuari o appunto parrocchie con una storia di conventi francescani. Un percorso di circa 6 km, la prima tappa che riguarda la Cagliari francescana, che si intreccia ovviamente nel cammino anche con la Cagliari romana, fino a poi arrivare alla zona più periferica con dei panorami davvero mozzafiato sullo stagno, come ad esempio alcuni scorci dove ci sono i fenicotteri. Poi si può proseguire lungo la laguna, si costeggiano le saline, oltre che una parte molto importante di riserve naturali. Il percorso è molto variegato perché si arriva fino a incontrare gli altopiani, si può pensare a quello della Giara con i cavalli selvaggi, ma anche zone coltivate con le carciofaie, le colline della Marmilla. E in tutto questo percorso è possibile incontrare dei nuraghi, addirittura un villaggio nuragico come Barumini, dei menhir, dei castelli antichi e anche delle chiese romaniche. Tutto questo con una particolarità tipica sarda, ad esempio ci sono dei bellissimi murales dove i camminatori spesso rimangono stupefatti e fanno le cosiddette foto di gruppo durante il cammino. Come tipo di percorso è molto facile perché è prevalentemente pianeggiante, quindi rispetto ai dislivelli possiamo dire che non sono particolarmente impegnativi perché sono assolutamente fattibili anche a livello di famiglia, anche con i bambini. Le tappe infatti sono di breve e media lunghezza, tra i 10 e i 20 chilometri. In modo particolare è la tappa più lunga, può essere la prima, ma come dicevo all'inizio, la parte di Cagliari che è circa 6 km può essere divisa dalla tappa di arrivo che sarebbe Uta. Quindi in totale 26 km, ma a seconda delle esigenze dei camminatori può essere tranquillamente divisa in ulteriori due tappe. Quindi queste 8 tappe sono strutturate in 125 km in totale.
0: Come funziona l'ospitalità lungo il percorso e dove si possono raccogliere informazioni per questo?
1: La peculiarità del Cammino Francescano in Sardegna sta proprio nell'ospitalità, perché è di tipo francescano. Posti letto a donativo solo per i camminatori sono presenti nella tappa di Cagliari, San Luri e Laconi, dove c'è un'ospitalità tipicamente conventuale con i francescani, sia i minori che i cappuccini, che accolgono in diverse strutture anche gruppi numerosi. Ad esempio a Laconi c'è un'oasi francescana che arriva a ospitare gruppi anche molto numerosi durante tutto l'arco dell'anno. Per quanto riguarda i dettagli dell'ospitalità, rimando alla guida Cammino Francescano in Sardegna, edita da Terre di Mezzo, perché è stata curata in modo particolare proprio dall'ideatore, dal creatore, il Cammino Francescano, e sono state curate nei minimi dettagli proprio le tappe e l'ospitalità a seconda delle tappe. Quindi possiamo trovare lì i numeri proprio dei B&B, dell'hotel e anche agriturismo se uno vuole vivere un'esperienza comunque più in sintonia con la natura.
0: Un'ultima domanda, Luisa, avete previsto iniziative particolari per gli 800 anni dalla morte di San Francesco?
1: Sì, è stata pensata l'iniziativa Conventi Aperti, che è stata fatta per la prima volta l'anno scorso, e ci saranno dei momenti di riflessione, anche musicali, dedicati proprio al ricordo degli 800 anni dalla morte di San Francesco. Si terrà il 26 aprile in diverse zone appunto francescane. Ci saranno aperti i conventi, in particolare anche quelli già conosciuti lungo il cammino, quindi sicuramente quello di Laconi, ma anche Nord Sardegna.
0: Vuoi salutarci con un invito ai camminatori a provare questa esperienza del cammino francescano in Sardegna?
1: Certo, l'invito è assolutamente riscoprire una Sardegna che non è fatta solo di spiagge, ma è fatta di un'ospitalità autentica, in modo particolare anche una calorosità del mondo francescano che qui accoglie tutti i camminatori con un'attenzione particolare proprio alla spiritualità, ma anche a far riscoprire il benessere attraverso un rapporto con la natura. Il carattere identitario del francescanesimo in Sardegna vede proprio alcune località dell'interno come delle strutture relazionali capaci di accogliere ogni viandante come una benedizione.
2: Per questa puntata è tutto. Grazie per essere stati con noi. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Strada Facendo torna sabato prossimo.
3: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

Amici ascoltatori, ancora ben trovati. Siamo in diretta sulla Radio Vaticana. Siamo in Piazza San Pietro in questa domenica 13 di giugno. Tra poco ci colleghiamo con la cattedrale di Aversa in provincia di Caserta per seguire la Santa Messa. Il commento sarà di Carolina Zaccarini. Un breve sguardo alla cronaca internazionale di questa giornata. È ancora in ballo l'intesa con l'Iran, la firma ritarda per quanto riguarda l'accordo e la riapertura dello stretto di Hormuz. Nel frattempo la Gran Bretagna ha intercettato una nave russa nella Manica, una delle cosiddette navi fantasma di Mosca, ed è stata bloccata, era una petroliera. E intanto Trump alla Casa Bianca ha festeggiato gli 80 anni della sua vita. Questa diciamo è l'aggiornamento della cronaca di oggi. Certamente in primo piano la firma dell'accordo di pace per lo stretto di Hormuz, ma in particolare per tutta la vicenda che contrappone gli Stati Uniti all'Iran e viceversa. E si tratta ancora all'interno dell'Iran, secondo le ultime notizie si sta limando ancora l'accordo, e dalla parte americana il presidente Trump sostiene che nelle prossime ore dovrebbe essere firmato l'accordo con l'Iran e subito dopo riaperto lo stretto di Hormuz. Teheran invece sostiene che la firma dovrebbe arrivare nei prossimi giorni e sarà una firma a distanza che verrà fatta in Svizzera in collegamento video. Queste sono le ultime notizie delle 10:53, amici ascoltatori. La giornata di Radio Vaticana prevede, come detto, tra poco la linea alla cattedrale di Aversa in provincia di Caserta per seguire la Santa Messa, poi torneremo in diretta su Radio Vaticana da Piazza San Pietro per seguire la preghiera mariana dell'Angelus di Papa Leone XIV. Avremo la possibilità anche di commentare le parole del Papa, vedremo anche nel post Angelus. Tutti ci aspettiamo anche un ringraziamento alla Spagna per il viaggio che Papa Leone ha concluso da pochi giorni. Sono le 10:54, ricordo, in collaborazione tecnica qui nello studio mobile di Radio Vaticana in Piazza San Pietro il tecnico Daniele Giorgi. E a questo punto, Daniele, ti cedo la linea perché la gireremo tra poco ad Aversa per partecipare e seguire in diretta la Santa Messa. Da Luca Collodi è tutto, tra poco linea alla cattedrale di Aversa.

cordiale saluto e buona domenica da Orazio Coclite, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa dalla Cattedrale di Aversa. La città fu fondata nel 1030 dai Normanni, nel cuore della Campania, terra segnata profondamente dall'imponente presenza del Vesuvio, che oltre alla fertilità di queste terre offre paesaggi unici tra boschi, colate laviche e panorami mozzafiato. Nel centro storico di Aversa è ancora riconoscibile l'antico impianto circolare, le cui strade sembrano incorniciare il seminario vescovile, sorto per la formazione dei futuri sacerdoti, oggi prezioso scrigno che sembra scandire il ritmo della vita di questo popolo. Il solenne scalone d'onore ci introduce nel lussuoso palazzo che conserva tanta memoria storica e artistica del territorio. Di immenso valore per la storia locale è la tavola del martirio di San Sebastiano. Sullo sfondo il castello aragonese è una veduta molto dettagliata della Aversa quattrocentesca con la sua cinta muraria e la torre della porta meridionale che oggi possiamo ammirare nella ricostruzione del 1700 in tutta la sua imponenza. Porta Napoli è uno dei simboli storici aversani che rappresentava l'antico ingresso per viaggiatori e commercianti che arrivavano dalla città vesuviana. Oggi, passeggiando sotto quest'arco secolare, è possibile cogliere l'anima più autentica di questo luogo tra echi di memoria e vive suggestioni. Sentimenti che si rinnovano nel cuore del centro storico, dove si erge Palazzo Candia. Le sue decorazioni e le sue strutture originarie testimoniano l'eleganza e il prestigio delle antiche famiglie nobili che ne fecero la propria dimora. Fuori dalle mura, invece, al settimo miglio della via Campana, sorgeva l'abbazia di San Lorenzo, dove i benedettini vivevano la loro fede in completa solitudine e contemplazione. Tra queste mura si è sviluppata un'intensa vita religiosa, culturale e artistica. La chiesa infatti ancora oggi custodisce dettagli decorativi che evocano il fascino e la raffinatezza di un tempo lontano. Come le maioliche della cupola della chiesa di San Francesco, che con i loro colori dominano sulla città e sul chiostro sottostante. Il tempo sembra rallentare il suo corso, trasformando la contemplazione in un'esperienza profondamente coinvolgente tra i delicati dipinti dedicati a San Francesco e a Santa Chiara e la rappresentazione della Dormitio Mariae, una delle immagini più suggestive custodite in un luogo dedicato al poverello di Assisi. È l'interno della chiesa a lasciare senza fiato e a rivelarci la maestria di pittori come il Ribera, Pietro da Cortona e il Guercino. Lo sguardo viene attratto dalla raffinata successione di affreschi e decorazioni che dialogano tra loro in un perfetto equilibrio tra arte e spiritualità. Lo stesso sguardo che dall'alto ci conduce idealmente alla Cattedrale di San Paolo, con l'alto campanile, che è un richiamo costante per tutti i fedeli. E se la cupola ottagonale conserva caratteri legati alla tradizione arabo-normanna, testimoniando il prestigioso passato della città, la solenne facciata barocca suggerisce il profondo legame con l'identità maturata nei secoli da questo popolo. Entriamo allora per la celebrazione della Santa Messa. La liturgia di questa undicesima domenica del tempo ordinario ci vede accanto a Gesù mentre osserva la folla che lo segue. Il suo sguardo si posa su uomini e donne affaticati e smarriti e si trasforma in compassione, perché li vede come pecore senza pastore. Da questo amore nasce l'invito rivolto ai discepoli.
pregare il Signore della Messe perché mandi operai nel suo campo. E subito dopo Gesù chiama i dodici e li invia ad annunciare il regno, affidando loro la missione di portare a tutti speranza, consolazione e

Presiede l'Eucaristia Monsignor Angelo Spinillo, vescovo di Aversa. Celebrano con lui il parroco, Monsignor Clemente Petrillo e Don Salvatore Landolfo. Il servizio liturgico è prestato dai seminaristi della diocesi, guidati da Don Giuliano Antignano. I canti sono eseguiti dalla Cappella Musicale Lauretana del Duomo, diretta dal maestro Don Massimo Ponticelli. All'organo il maestro Sofì.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, celebrando oggi la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni gli israeliti, levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Parola di Dio.

acclamate il Signore voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio.
1: Vediamo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri, per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto.

Carissimi fratelli e sorelle, come in ogni domenica, anche oggi ci è data la grazia di ritrovarci intorno all'altare per celebrare il grande mistero della misericordia di Dio che ci salva dal peccato, da tutto ciò che è inutilità, da tutto ciò che è vuoto, dipendenza. Vivere la celebrazione della domenica significa poter dare alla nostra esistenza un orientamento nuovo, una speranza più grande, caratterizzare i nostri pensieri, i nostri sentimenti, le nostre volontà e le nostre azioni secondo quando la misericordia di Dio ci chiama a vivere con Lui. L'antico comandamento che ci invitava a santificare la festa non era semplicemente un precetto per imporre un dovere, quanto piuttosto la parola di Dio che invitava il suo popolo a liberarsi dalla tentazione di vivere il tempo come sottomesso e schiavo, umiliato nella necessità di dover solo produrre per sopravvivere con ogni mezzo e piegandosi ad ogni compromesso. Santificare la festa invece significava poter vivere riconoscendo e partecipando all'opera del Creatore, celebrando quindi la vocazione ad essere alleati, amici di Dio. La consapevolezza di essere un popolo nuovo, un popolo che per grazia di Dio è chiamato a custodire l'alleanza, ad essere un regno di sacerdoti e una nazione santa, come abbiamo ascoltato dal libro dell'Esodo, è ciò che davvero può caratterizzare il nostro vivere. È la speranza che deve poter orientare ogni nostro pensiero e ogni nostra azione verso la carità, la pienezza del bene. Non ci è difficile osservare che fuori dalla consapevolezza di questa vocazione non si troverà mai la perfezione di vita che appunto è nella carità. Infatti la carità, ma direi anche la pace, la giustizia, la verità, non sono azioni isolate che possano essere comandate da un precetto morale o da un'opportunità sociale. A volte, o spesso nella storia, possiamo riconoscere che l'umanità ha provato a darsi delle regole di benevolenza o a richiamarsi a forme di beneficenza, ma i risultati sono stati sempre superficiali ed insufficienti. Giustamente, allora, il Vangelo di Matteo oggi ci dice che Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. In queste parole l'Evangelista ci dà l'immagine di ciò che davvero è la nostra povera umanità, nella sua affannosa ricerca di vita. È vero, noi non siamo capaci di pensare o di volere il bene in assoluto, nella libertà del bene. Non siamo capaci di pensare la vita in maniera incondizionata, che non sia dipendente da qualcosa che ci assicuri sempre una qualche forma di vantaggio. Siamo perciò un'umanità sfinita dai tanti inutili tentativi di possedere, di dominare, di modellare ogni cosa secondo le nostre povere esigenze. Così scateniamo guerre, pretendendo di imporre una pace che sia secondo la nostra visione o risponda ai nostri interessi. E tendiamo di manipolare la vita facendola dipendere dalle nostre soddisfazioni. Il Signore solo ci chiama ad essere un regno di sacerdoti e una nazione santa, ovvero a vivere l'alleanza con Lui, con colui che è il Santo, con colui che non dipende dalle circostanze o dalle necessità, ma con colui che è la vita e sempre dona la vita. Per questa nostra vocazione possiamo superare la visione della carità vissuta come beneficenza occasionale, ma piuttosto sentiamo di essere chiamati a vivere la carità come uno stile di vita,
come il carattere che portiamo in tutto il nostro essere e il nostro agire. Alleati di Dio, noi siamo chiamati a partecipare della sua opera, che è la creazione della vita. Discepoli del Cristo Signore, siamo chiamati a vivere la grazia di essere con Lui figli dell'unico Padre e di celebrare con Lui la nuova ed eterna alleanza nella carità, nella verità del bene, che non dipende da motivazioni utili, ma vive nella piena libertà dell'essere. Ecco il senso della chiamata dei 12 apostoli, di coloro che sono mandati ad annunciare alle pecore perdute della casa di Israele che il regno dei cieli è vicino. Gesù li elegge a partecipare della sua stessa missione come alleati che condividono con lui la totale, libera obbedienza alla carità del Padre per tutta l'umanità. È la nostra vocazione. Perciò non solo affida a loro l'opera di salvezza e di redenzione dell'umanità, ma li chiama a condividere ciò che egli stesso vive, il dono della grazia. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Gesù è il Figlio che vive per l'amore eterno incondizionato del Padre. Ed è il Figlio che con pari e infinita libertà offre al Padre la sua vita. Egli è la libertà, la gratuità dell'amore che affascinò San Paolo, quando nella lettera ai Romani poi esclamò: Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Celebriamo dunque, fratelli e sorelle, il mistero grande della verità dell'amore, della grazia, per vivere con Gesù, nostro Maestro e Pastore, in quella libertà e nella carità che è il nostro vero essere di figli di Dio.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, oggi come allora, il Signore ha compassione della folla che lo segue. Preghiamo che al suo popolo non faccia mai mancare il suo aiuto.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Per Papa Leone, per il nostro Vescovo Angelo e per tutti i ministri del Vangelo, ricolmati dal conforto dello Spirito, orientino il cammino dell'intera umanità verso la meta della vita eterna. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
3: Per questo nostro mondo stanco e sfinito dalle guerre e dalle diffuse ingiustizie, possa incontrare numerosi operai che continuano l'opera salvatrice di Cristo. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
4: Per i nostri fratelli perseguitati e oppressi, testimoni della fede, sentano il conforto della viva presenza del Signore accanto a loro. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
5: Per tutti i malati, gli anziani e le persone sole, unendosi all'offerta di Cristo crocifisso, sperimentino la beatitudine promessa agli afflitti. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
6: Per noi che partecipiamo a questa Santa Eucaristia, nutrendoci di Cristo, attingiamo forza e slancio per seguirne le orme, certi del suo amore. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: O Padre, ti lodiamo perché eterna è la tua misericordia e la tua fedeltà per ogni generazione. Volgi lo sguardo di benevolenza verso il tuo popolo, che hai riconciliato per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.

0: preghiamo insieme, fratelli e sorelle, perché tutta la nostra vita, unita ora al sacrificio di Cristo, sia offerta gradita a Dio, Padre Onnipotente. Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce. Morendo, distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.

Eternamente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, e proclamiamo la tua risurrezione nella chiesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Angelo, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Paolo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Cristo Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il suo spirito.
5: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Mentre ci accostiamo alla mensa eucaristica, il Vangelo di questa domenica continua a risuonare nel nostro cuore. Gesù ha guardato le folle con compassione e ha chiamato i suoi discepoli a condividere la sua stessa missione. Nel pane consacrato che riceviamo, riconosciamo la sorgente da cui nasce ogni autentico servizio e ogni testimonianza cristiana. È Cristo che si fa vicino alla nostra vita, sostiene le nostre fatiche e rinnova la nostra speranza. Nutriti del suo corpo e del suo sangue, chiediamo di imparare a guardare il mondo con i suoi occhi e ad amare con il suo stesso cuore, perché la nostra esistenza diventi segno della presenza di Dio accanto ai fratelli. In questo momento di raccoglimento e di preghiera, affidiamo al Signore le attese e le necessità della Chiesa e dell'intera famiglia umana. La comunione con Cristo rafforzi i legami di fraternità che ci uniscono e ci renda capaci di riconoscere nell'altro un dono da accogliere e da custodire. Da questa mensa impariamo la logica del Vangelo, che trasforma il dono ricevuto in dono condiviso e apre il cuore alla gioia dell'incontro.

0: preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, oh Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica tutti Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.
4: Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
5: E 46 amici ascoltatori, ancora in collegamento con la Radio Vaticana da Piazza San Pietro. Abbiamo seguito in diretta dalla cattedrale di Aversa in provincia di Caserta la Santa Messa. Ringraziamo il collega Orazio Coclite. Torniamo in studio intorno alle 11:56. Entreremo in Radio Cronaca diretta per seguire la preghiera mariana dell'Angelus di oggi 14 di giugno, e sentite la piazza in questo momento che si sta riempiendo, Piazza San Pietro, con rappresentanti di varie realtà che stanno per partecipare all'Angelus. Tra l'altro abbiamo visto anche alcuni rappresentanti della Marcia Nazionale per la Vita che si è tenuta ieri a Roma con 20.000 persone, una delegazione poco fa è entrata in Piazza San Pietro. Abbiamo tanti pellegrini ma anche tanti turisti che si stanno in una assolata domenica estiva a Roma, si stanno preparando per seguire l'Angelus del Papa, cosa che faremo anche noi tra qualche minuto. Ma facciamo un passo indietro, perché qualche giorno fa è iniziato il campionato del mondo di calcio 2026, si gioca in Messico, negli Stati Uniti e in Canada. Noi abbiamo raggiunto la collega Lucia Caputo, esperta di geopolitica, Lucia Capuzzi, esperta di geopolitica e inviata di Avvenire. Abbiamo voluto aprire un focus con la Capuzzi proprio su quello che è il Messico, in particolare sulla città di Guadalajara. Perché? Perché intorno al nuovissimo stadio di Guadalajara, uno dei tre che ospitano i campionati del mondo di calcio in Messico, abbiamo delle fosse comuni di desaparecidos. Ma andiamo ad ascoltare la collega Lucia Capuzzi che abbiamo incontrato nella giornata di ieri.
6: Si tratta del paese in cui appunto si giocano questi mondiali, in parte appunto si sono aperti in Messico. Il Messico è un paese che vive una guerra che è invisibile alla stessa società messicana, o a parte della stessa società messicana e sicuramente al mondo. Tra le sedi scelte per il mondiale, oltre a Città del Messico e Monterrey, c'è Guadalajara, che è la seconda città del Messico e la città dove si svolge il festival della letteratura più importante in lingua spagnola, ma è anche la capitale dei desaparecidos, appunto, che hanno raggiunto quota 134.000 in 20 anni. I desaparecidos della narcoguerra, della guerra in narcos, che non è solo una guerra per la droga, ma è una guerra che vede pezzi importanti di complicità e che ha visto i narcos trasformarsi in multinazionali del crimine. A differenza appunto di scomparsi delle dittature, in questo caso non si tratta, scomparire non sono oppositori politici, sono tutti, ma sono soprattutto i poveri che vengono reclutati a forza dai narcos come manodopera schiava, molto spesso come sicari o carne da cannone. La cosa appunto è che questo Messico convive con il Messico di paese funzionante, di potenza emergente, che questi due Messico, in omaggio appunto al surrealismo messicano, si incontrano proprio intorno a uno dei campi dei mondiali, lo stadio Akron di Guadalajara, dove nel giro di 15 chilometri appunto si trovano 63 fosse comuni trovate negli ultimi 8 anni. L'ultima, che è una delle più grandi mai trovate in Messico, appunto è stata chiusa lo scorso dicembre, alla fine dell'anno scorso, e si trova a 15 chilometri dallo stadio, e hanno trovato 270 sacchi di resti.
1: Questo mondiale con il Messico, ed ecco ospitato potremmo dire da Stati Uniti e Canada, risente anche un po' del clima politico che nel mondo si sta vivendo.
6: Sì, è una situazione per il calcio, già appunto lo sport, i grandi eventi sportivi già a partire appunto dall'eruzione di Settembre Nero, nell'appunto struttura dove c'era il rapimento degli israeliani, si è crollata la grande illusione che lo sport potesse essere alieno alle tensioni geopolitiche. Tra l'altro questi mondiali si svolgono in Nord America, unendo o volendo unire 3 paesi che vivono una delle situazioni più tese degli ultimi anni, si aggiunge il fattore Iran. Credo che sia importante capire che cosa rappresenti lo sport per gli iraniani. Il calcio, che è uno sport è molto popolare nel paese, e i calciatori e la nazionale si considerano non la nazionale del regime ma la nazionale del popolo. E certo che è sempre complicato dividere le due cose, però appunto credo che i mondiali rappresentino questa complessità. L'importante è guardarli secondo me nella loro totalità e non solo concentrarsi su quelle feste che ci vogliono vendere senza vedere la complessità del tutto, perché in un'epoca appunto di guerra mondiale a pezzi, di guerre che si moltiplicano, purtroppo la guerra entra anche nei campi da calcio o attorno.
1: Lo sport può diventare strumento di pace o purtroppo talvolta di divisione?
6: Esatto, cioè lo sport è entrambe le cose. Purtroppo qua allo sport, appunto leggevo la storia della FIFA, no? Che nasce dal sogno di unire i popoli all'inizio del Novecento, dopo appunto temperie di guerra, anche lì temperie molto complicate, e poi nel tempo diventa una straordinaria macchina d'affari, una gigantesca macchina d'affari. Lo vediamo nei prezzi esorbitanti di questi mondiali, che non sono sicuramente prezzi che consentono alle persone comuni di potervi partecipare. Lo vediamo anche come questi mondiali vengono imposti alle società civili. In Messico la cosa che veniva detta di più era: noi non siamo dei familiari degli scomparsi, noi non siamo contro i mondiali, noi però vorremmo che questi mondiali diventassero un'occasione perché ai mondiali ci fossimo anche noi, anche la nostra situazione venisse data a luce. Ecco, molto spesso questi mondiali calati dall'alto, con appunto partite che vengono moltiplicate non nell'interesse dello sport ma semplicemente perché appunto è diventata una straordinaria macchina d'affari. Questi mondiali lo dimostrano in modo plastico, però appunto credo che l'evoluzione o involuzione sia in atto già da qualche decennio.
5: E 54, amici ascoltatori, questa è la Radio Vaticana. Grazie a Lucia Capuzzi, inviata di Avvenire. Abbiamo voluto fare un focus sulla città di Guadalajara proprio per affrontare uno dei tanti temi che sposta l'attenzione dallo sport, e stiamo parlando dei campionati del mondo di calcio, a quella che è la realtà geopolitica, quella che sono i problemi che affrontano all'interno i vari stati che ospitano i campionati del mondo di calcio 2026, in questo caso il Messico, con la città di Guadalajara che è una delle città che ospitano in Messico i campionati di calcio, campionati mondiali di calcio. Dicevamo della situazione geopolitica, tutta l'attesa di questi minuti, di queste ore è per la firma della tregua tra Stati Uniti e Iran. E allora noi andiamo a vedere quello che scrivono sia l'Avvenire che l'Osservatore Romano su questo tema. a venire appesi a una firma. Per Trump, accordo fatto sulla tregua per gli iraniani arriverà forse nei prossimi giorni. Così Avvenire nell'edizione odierna. Andiamo a vedere il giornale della Santa Sede, l'Osservatore Romano, che apre con il singolare ritorno di Papa Leone a Roma a conclusione del viaggio in Spagna. Scrive l'Osservatore Romano: a causa di un guasto tecnico all'aereo, il Papa è rientrato venerdì sera a bordo del Falcon militare messo a disposizione del re di Spagna, e lo abbiamo seguito anche in Radio Cronaca Diretta. Questo è l'Osservatore Romano, che porta la data di ieri e che oggi figura nelle rassegne stampa. La linea torna alla regia, perché tra poco andremo in Radio Cronaca Diretta per l'Angelus di Papa Leone.

0: 10:57, ancora in diretta su Radio Vaticana. Amici ascoltatori, potete seguirci anche in video radio cronaca sul nostro portale Vatican News. Ringraziamo naturalmente anche tutte le emittenti che sono collegate in questo momento con la Radio Vaticana. Alle 12, quindi tra pochissimo, abbiamo e avremo la possibilità di partecipare alla preghiera mariana dell'Angelus con Papa Leone, appena rientrato dalla Spagna. Vedremo se il Papa farà un riferimento anche al suo viaggio. E abbiamo notato in piazza, una piazza gremita in ogni posto, perché vediamo in questo momento tra l'altro anche tante bandiere di tanti paesi del mondo che sono presenti qui a Roma, e andiamo anche a vedere tanti pellegrini, turisti, molti turisti che stanno sventolando anche le loro bandiere. Abbiamo visto anche una delegazione della Marcia Nazionale per la Vita che si è tenuta ieri a Roma, vi hanno partecipato circa 20.000 persone con un corteo che è partito da Piazza della Repubblica alle 14:30 di ieri e è terminato a San Giovanni in Laterano con diciamo alcune riflessioni che alcuni leader del Movimento Nazionale per la Vita hanno realizzato, ma avremo modo poi di parlarne eventualmente più avanti di questo tema. Continuano qui in Piazza San Pietro ad arrivare le persone per quanto riguarda la preghiera mariana. Ci sono anche molti striscioni che rappresenta, e vediamo proprio in questo momento lo striscione Scegliamo la Vita, che appunto, come dicevo, rappresenta quanto è avvenuto ieri a Roma con la marcia nazionale di 20.000 persone per difendere la vita dal concepimento alla morte naturale. Bandiere della Polonia, bandiere dell'Australia, Nuova Zelanda, vediamo l'Argentina, vediamo anche tantissime realtà. Molte persone sono concentrate al centro della piazza dove è l'obelisco, perché è una visuale diciamo così ottima per vedere il Papa che tra poco si affaccerà dalla finestra del suo studio. Ormai mancano pochi secondi ed ecco, sentite il Papa, e quindi da Radio Vaticana la linea a Papa Leone XIV per l'Angelus.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo, perché coinvolge tutti coloro che lo ascoltano nello sguardo di Gesù. È un racconto che testimonia l'attenzione della sua vista, oltre a dirci che cosa il Signore osserva. Leggiamo infatti che Cristo, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite. Fattosi nostro fratello, il Figlio di Dio guarda la gente, guarda l'umanità, vede l'oppressione che schiaccia e la violenza che toglie la forza, vede le ferite delle guerre e il vuoto del consumismo. Vede volti ridotti a maschere, famiglie spezzate dal male e giovani illusi da falsi ideali. Gesù vede e ama. Ama e soffre per noi, con noi. La sua compassione esprime non solo vicinanza fraterna, ma volontà di redenzione. Egli infatti conosce il nostro cuore e se ne prende cura. Davanti a tante persone simili a pecore che non hanno pastore, Cristo si dedica a tutte come buon pastore e come Signore della messe, manda operai nel campo del mondo. Qual è il lavoro che devono svolgere? Dare il conforto di Dio a chi soffre, portare carità dove c'è miseria, speranza dove c'è afflizione, fede dove c'è sfiducia. Il Vangelo riporta i nomi dei primi 12 operai. sono discepoli fatti apostoli, cioè missionari e predicatori. Tra loro c'è Simone detto Pietro, il primo, e anche Giuda Iscariota, l'ultimo, per ricordarci che si può seguire Gesù e tradirlo. Ma il Vangelo rimane per tutti parola viva e vera. La buona notizia che attraversa i secoli è identica, sempre giovane, fresca e liberante. Il regno dei cieli è vicino. Sì, è vicino perché in Gesù Cristo Dio si fa prossimo ad ogni uomo e ogni donna, ad ogni popolo e nazione. Quando questo Vangelo viene annunciato e praticato, il male crolla come una malattia che finisce, come una notte che cede all'aurora, come la morte vinta dal risorto. È così che lo sguardo di Gesù trasforma la realtà. Piene d'amore, la sua iniziativa dà vita a un popolo nuovo, la Chiesa, chiamato a continuare la missione degli Apostoli. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Sì, il dono di Gesù è del tutto gratis, perché il suo valore eccede ogni misura. È impossibile meritarla o comprarla. Questa grazia è il bellissimo nome della misericordia di Dio che ci raggiunge ovunque per portarci a sé. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Carissimi, il compito di evangelizzare nasce dal dono di Dio che in Cristo diventa perdono per il mondo, servizio a chi è più piccolo e povero, impegno per la giustizia. Chiediamo l'aiuto della Vergine Maria, piena di grazia, affinché rispondiamo con gioia e coraggio alla missione cui Gesù ci chiama. Angelus Domini nunciavit Mariae.
2: Et concepit Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitabit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventri tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Digni officiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luceat eis,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit celum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

Cari fratelli e sorelle, esprimo anzitutto la mia gratitudine al Signore per il viaggio apostolico che mi ha concesso di compiere in Spagna. Ringrazio il popolo spagnolo che mi ha accolto con grande entusiasmo e devozione. Sono grato in modo speciale a Sua Maestà il Re. Ringrazio con affetto i Vescovi, tutte le comunità che ho visitato e l'intera Chiesa che è in Spagna. Che Dio benedica sempre a Spagna. Desidero poi ricordare alcuni nuovi beati. I sacerdoti diocesani Venceslao Drobla e Giovanni Bulla della Moravia e Giovanni Schwierz e otto compagni sacerdoti salesiani polacchi. Tutti sono stati beatificati come martiri perché vittime delle persecuzioni di regimi totalitari a motivo della loro fedeltà a Cristo. Ieri inoltre nel Mato Grosso in Brasile è stato beatificato Nazareno Lanciotti, sacerdote romano, missionario, anche egli martire. Perché in nome del Vangelo difendeva i più poveri. L'esempio e l'intercessione di questi coraggiosi testimoni sostengano la missione dei presbiteri e di tutta la Chiesa. Assicuro la mia vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite alcuni giorni fa da un forte terremoto. Prego per i defunti e i loro familiari, per i feriti e per tutti coloro che soffrono a causa di questa calamità. Ed ora rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani pellegrini di vari paesi. I greet the members of the International Commission for Dialogue between the Disciples of Christ and the Catholic Church. May your reflections help us to grow in communion. I greet all the pilgrims from the United States of America. Especially the faithful from New Jersey and the Carrollton. And the Carrollton School of the Sacred Heart in Miami, Florida. Saluto i cresimandi di Bolgare, diocesi di Bergamo. La comunità Casa di Maria, che Papa Francesco chiamava i ragazzi di Bergamo. La comunità Casa di Maria, che

12:12, amici ascoltatori, abbiamo ascoltato Papa Leone nella preghiera mariana, anche nel post Angelus. In particolare avete avuto modo di ascoltare questa profonda gratitudine del Papa, gratitudine al Signore che ha permesso il suo viaggio in Spagna, il grazie del Papa al popolo spagnolo e anche al re della Spagna, oltre che all'intera Chiesa spagnola. E poi il ricordo di tanti martiri che sono stati beatificati nelle ultime ore, soprattutto i sacerdoti diocesani, i sacerdoti salesiani e anche in Brasile, nel Mato Grosso, un sacerdote romano. E poi il pensiero anche al popolo delle Filippine colpito dal terremoto. Noi ci fermiamo solo per un istante, salutiamo quanti ci hanno seguito in video Radio Cronaca su Vatican News. Tra poco torneremo in diretta su Radio Vaticana.

Oggi, 14 giugno, la Chiesa ricorda Beata Francisca de Paula de Jesus, detta Nachica, laica.

Na Chica, cioè zia Francesca. Così in Brasile la conoscevano in vita e così la conoscono adesso, a quasi 120 anni dalla morte. E c'è da giurarci che continueranno a chiamarla così anche quando sarà elevata la gloria degli altari, tanta è la confidenza

dei brasiliani verso questa umile donna. Nasce nel 1808, figlia di una schiava e di padre ignoto, probabilmente il padrone della fazenda in cui sua madre è a servizio. Al battesimo le impongono il nome di San Francesco de Paula, di cui sono particolarmente devoti gli schiavi sudamericani, e cresce senza cognome, a cui non ha diritto in quanto figlia naturale di donna schiava.

affiancata dalla schiavitù, si trasferisce in città con la mamma e con un fratello nato da una precedente unione, restando orfana appena adolescente. Completamente analfabeta, ha ricevuto dalla mamma soltanto l'educazione religiosa, insieme alla raccomandazione di vivere una vita ritirata per meglio dedicarsi alla preghiera e alla carità. Un impegno cui resterà fedele per tutta la vita, malgrado le numerose proposte di matrimonio che riceve. Perché Francisca de Paula de Jesus non passa inosservata, bella, bruna e slanciata, diventa la donna dei sogni di molti coetanei, che puntualmente si vedono, anche se in bel modo, respinti. Senza aver per niente chiaro cosa Dio e gli altri vogliono da lei, inizia molto semplicemente ad organizzare incontri quotidiani di preghiera nella sua casa. È l'unico modo a sua disposizione per farsi carico dei bisogni spirituali della sua gente.

Questa gente comincia ad arrivare alla spicciolata o a piccoli gruppi per riversare tra quelle quattro mura i suoi problemi. Francisca raccoglie tutto e presenta tutto alla mia signora, cioè alla Madonna, raffigurata in un'umile statuetta di terracotta con le sembianze dell'Immacolata. Incredibilmente trovano risposta alle intercessioni presentate attraverso l'umile Francisca, che con una disarmante semplicità non fa che ammettere: «Io la prego a mia signora», mi risponde. In cerca di consigli, suggerimenti, parole di conforto, guarigioni fisiche o spirituali, da lei si presentano persone umili ed altolocate, consiglieri imperiali e professionisti, giovani ed anziani. A ciascuno Francisca trasmette il messaggio che attinge dalla Madonna, ben lontana dall'atteggiarsi a profetessa, con l'umiltà di chissà di altro non essere che il canale per far incontrare cielo e terra, quasi nascondendosi dietro il suo semplice ruolo di intermediaria, in virtù del quale ripete incessantemente: «Rispetto ciò che mi dice la Madonna e niente di più».

Parallelamente a questo suo ministero di consiglio e di consolazione, Franziska svolge anche un ruolo di carità concreta, organizzando settimanalmente un pranzo per i poveri e donando generosamente a chiunque bussa alla sua porta per chiedere un aiuto, e così, benché povera come loro, diventa madre dei poveri. Nel 1862, a dire il vero, anche lei ha l'occasione di dare una svolta alla propria vita. Il fratello, che ha fatto carriera e si è arricchito nel commercio, morendo in quell'anno senza figli, la nomina suo erede universale e mette di fatto nelle sue mani una fortuna immensa. Franziska coglie al volo l'occasione per meglio organizzare le sue opere di carità ed assistenza, moltiplicare le sue elemosine, venire incontro ai bisogni più disparati. Utilizzando una parte di quei beni piovuti dal cielo, riesce anche ad esaudire un desiderio che dice di esserlo stato chiesto direttamente e da tanto tempo dalla Madonna: costruire una cappella dedicata all'Immacolata Concezione.

appena può comunque, si spoglia di tutto, lasciando la parrocchia erede di tutti i suoi averi e tornando ad essere povera come sempre e continuando comunque ad arricchire spiritualmente tanti. Muore il 14 giugno 1895 e viene sepolta nella cappella da lei fatta edificare per il culto dell'Immacolata, all'ombra della quale oggi hanno preso vita molte opere di assistenza sociale. Il processo per la sua beatificazione, iniziato quasi 100 anni dopo nel 2011, ha raggiunto una tappa importante con il riconoscimento delle virtù eroiche, mentre parallelamente si sta procedendo all'esame di uno dei tanti miracoli attribuiti alla sua intercessione, per cui c'è da credere che molto presto si possa venerare sugli altari Francisca de Paula de Jesus, detta Nachica.

Il 4 maggio 2013, Nachika è stata beatificata a Beapendi, con rito presieduto dal cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi in rappresentanza del Papa.

tutto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità comunitaria.

0: Benvenuti da Federico Piana d'Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722, ma c'è anche una mail rv che sta per Radio Vatican Italia @spc.va. E io saluto chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni: Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista e scrittore, vicario provinciale della Società San Paolo per l'Italia e delegato nazionale dell'Associazione Cooperatori Paolini. Don Guido, grazie per essere con noi anche in questa domenica.
1: Grazie a te Federico, buona domenica a te e a tutti i radioascoltatori.
0: E oggi, Don Guido, parliamo di un documento storico per la prima enciclica di Papa Leone XIV che si intitola Magnifica Humanitas, pubblicata, lo ricorderete tutti, il 15 maggio scorso, proprio nel 135esimo anniversario della Rerum Novarum. Ecco, Don Guido, come la definiresti in una battuta questa enciclica?
1: Ma intanto mi viene da dire che un leone passa il testimone ad un altro leone, naturalmente, ecco, perché questa enciclica di Leone XIV nell'anniversario dell'enciclica di Leone XIII. Ma al di là di questo possiamo dire, mi verrebbe da dire, che è un'enciclica che si manifesta in un vero messaggio d'amore all'umanità che Leone XIV vuole dare nell'era dell'intelligenza artificiale. Quindi un messaggio d'amore, una lettera d'amore mandata all'umanità che adopera e speriamo non venga adoperata dall'intelligenza artificiale. Il Santo Padre infatti parte da una domanda radicale, ma semplicissima ma radicale, egli si chiede chi siamo noi come esseri umani di fronte a questa rivoluzione tecnologica, e poi continua in questa sua riflessione cercando di rispondere con degli esempi tratti dalla dottrina sociale della Chiesa, ma anche e soprattutto dalla parola del Vangelo, che è una parola che non passa mai, dalla parola della Sacra Scrittura. Quindi possiamo dire questo: il Santo Padre scrive questa enciclica all'umanità nell'era dell'intelligenza artificiale, dando uno sguardo assolutamente contemporaneo a quello che sta succedendo, ma mettendo al centro proprio l'umanità, appunto, Magnifica Humanitas. Leggendo l'enciclica poi si scopre bene perché.
0: Certamente, Don Guido. Senti, il titolo stesso, appunto, Magnifica Humanitas, possiamo dire che è già tutto un programma. Ecco, ma da dove viene questa espressione?
1: Ma sai, nella Sacra Scrittura c'è un aspetto che i biblisti conoscono molto bene, o meglio una modalità di lettura del testo che si chiama inclusione. Siccome sai, anticamente, soprattutto l'autore sacro nella scrittura non usava molto spesso paragrafi con titoli, eccetera. Cioè, allora come si fa a stabilire quando un certo concetto che nella Bibbia, per esempio, viene affrontato è reso attraverso un'espressione che inizia e finisce? Perché viene usata la stessa parola all'inizio e alla fine della trattazione, no? Ecco, il Papa ha seguito un po' questa linea per diciamo intitolare, ecco, questo documento, perché il titolo porta nella sua estensione la parola magnifica, Magnifica Humanitas, all'inizio, e poi alla fine la enciclica finisce con Magnificat di Maria, quindi Magnifica e Magnificat, inizio e fine. Sì, perché in realtà questo Magnifica, del Magnifica Humanitas, viene direttamente dal Magnificat di Maria. E viene anche, però, e bisogna anche sottolinearlo questo, da una convinzione teologica profonda. Cioè, il Santo Padre ci dice che l'umanità è magnifica, e qui, al di là del fatto terminologico, c'è proprio il fatto del significato di questa parola. L'umanità è magnifica perché è creata a immagine e somiglianza di Dio. Ed è magnifica perché è quella stessa umanità che il Verbo di Dio ha preso su di sé quando si è fatto carne, quando il Cristo è entrato nella nostra condizione umana. E quindi l'umanità, e il Papa, continuando a scrivere, ci dice che l'umanità può avere limiti e fragilità, è tuttavia al centro dell'interesse di Dio. Per questo è magnifica, anche se può essere limitata. Il Papa ci vuole dire che in un periodo nel quale, con l'intelligenza artificiale, c'è la forte tentazione di superare o addirittura ottimizzare tutto ciò che è umano attraverso la tecnica, deve restare questa consapevolezza viva che l'umanità è magnifica proprio perché è umanità, anche se ha dei difetti.
0: Il Papa, diciamo che apre con due immagini bibliche che sono molto forti: la Torre di Babele e la ricostruzione delle mura di Gerusalemme al tempo di Noemia. Perché proprio queste due?
1: È una scelta, diciamo, molto coraggiosa, ma anche bellissima. Perché la scena della Torre di Babele rappresenta quella umanità che vuole farcela da sola, potremmo dire così. È un'umanità che vuole costruire un futuro, però facendo a meno di Dio. È un futuro che l'umanità vuole costruire mettendo come base quelli che diventano dei veri e propri idoli, che possono essere l'idolo dell'efficienza, l'idolo dell'uniformità, l'idolo di un potere autoreferenziale, per esempio. Sì, potremmo dire, ecco, tutto quello che in qualche modo radica l'uomo nella tentazione di credere che può farcela senza Dio. Ecco, questo è Babele. D'altro canto sappiamo che la Torre di Babele come finisce, appunto, finisce e poi crolla perché le persone non si intendono più. Ma in realtà, da poco abbiamo celebrato la Pentecoste, che è l'esatto opposto della Torre di Babele, quando invece tutti si capiscono pur nelle lingue diverse, no? E lì è proprio perché c'è Dio nello Spirito Santo, quindi Pentecoste è il contraltare della Torre di Babele. Nella Torre di Babele cosa succede? L'incomunicabilità che avviene, questa torre poi la fa crollare. Perché? Perché si è preteso di poter arrivare a Dio senza Dio. Ecco, il Papa sceglie questa immagine per dire che una vita umana vissuta nell'era dell'intelligenza artificiale, che vuol progredire basandosi soltanto su ciò che gli viene garantito umanamente, senza fondare su Dio questo progresso, è veramente aperta al fallimento e alla problematicità. Invece, proprio per evitare questi rischi legati in questo tipo di uso distorto dell'intelligenza artificiale, il Papa propone una seconda lettura, una seconda chiave biblica, che è quella di Neemia, che rappresenta un vero e proprio modello alternativo. Perché Neemia cosa fa? Neemia ascolta il grido di una città ferita, prega, discerne e poi organizza la ricostruzione della città, e la città in questione è Gerusalemme, e coinvolge tutti in questa ricostruzione: sacerdoti, artigiani, donne, giovani. Cioè, nel libro di Neemia è raccontata la ricostruzione di Gerusalemme attraverso una condivisione, che è una condivisione anche paziente, anche più lunga, diciamo, anche meno efficientista, potremmo dire così, che però mette Dio al centro e, prima di ricostruire gli edifici di pietra, ricostruisce i legami tra le persone. Allora, il Papa cosa ci dice? Noi siamo chiamati a scegliere anche nell'uso dell'intelligenza artificiale: vogliamo usarla senza Dio e quindi rischiando una Torre di Babele che poi crollerà, oppure vogliamo anche usarla però mettendo al primo posto, cioè prima di quest'uso e anche mettendo quest'uso in ordine, prima di tutto al recupero delle relazioni umane, ai legami umani e a tutto ciò che di buono c'è nelle relazioni autenticamente umane, perché se facciamo così, allora la città la ricostruiremo come fu ricostruita Gerusalemme nel libro di Neemia, e tutto sarà secondo Dio e durerà. Quindi nell'un caso, nel caso di Babele, il traguardo sarà la distruzione. Nel caso di Neemia, cioè se seguiamo questa logica di Neemia, invece sarà la sopravvivenza e anche la vita nella serenità e nella pace.
0: L'enciclica, diciamo così, che dedica molto spazio alla storia della dottrina sociale della Chiesa, partendo da Leone XIII fino a Francesco. Ecco, io ti chiedo, perché il Papa si è sentito di fare questa lunga retrospettiva?
1: Ma guarda, io leggendo l'enciclica mi sono accorto proprio di questo. Papa Leone vuole mostrare una cosa che apparentemente sembra semplicissima, ma che in realtà non è per niente scontata. Il Papa ci vuole dire che lui non sta inventando niente di nuovo, ma sta facendo progredire il cammino della Chiesa, che è un cammino vivo. La dottrina sociale della Chiesa, infatti, come potremmo dire, non è un codice fisso da applicare. Come lui stesso scrive nell'enciclica, la dottrina sociale della Chiesa è un corpus vivo di verità che cresce radicandosi nel confronto quotidiano con le sfide che ogni epoca presenta. Ora, Leone XIII nel 1891 affrontò la questione operaia scrivendo la Rerum Novarum, Pio XI la crisi economica del 29, per esempio, dalla quale poi vennero fuori i totalitarismi, Paolo VI e poi Giovanni Paolo II, la globalizzazione, il crollo del comunismo, Papa Francesco con la Laudato Si, per esempio, la crisi ecologica e la fraternità universale. Ecco, il Santo Padre Leone fa lo stesso con il tema dell'intelligenza artificiale, cioè dimostra a tutti lo stesso e costante interesse della Chiesa per le questioni sociali. Certo, nel tempo di Leone XIII erano quelle le questioni sociali, oggi sono queste le questioni sociali. E quindi lui cosa fa? Sceglie di fare nell'enciclica una sorta di riassunto di tutto questo interesse che la Chiesa ha avuto per le questioni sociali, e ce lo presenta con questa efficacia comunicativa per dirci che la Chiesa non ha smesso mai un minuto di essere quella madre che accompagna il cammino dei suoi figli, in questo caso proprio che attraversano le questioni sociali più importanti.
0: Arriviamo al cuore del documento, Don Guido. Ecco, cosa dice il Papa dell'intelligenza artificiale? Io te la metto in una domanda: è favorevole o critico?
1: Allora, in effetti è difficile rispondere in questo modo, come potremmo dire, i latini direbbero con un out, ecco, perché in realtà i latini direbbero sempre, il Santo Padre risponde a questa domanda con un nec, ecco, cioè non è né totalmente favorevole né totalmente critico, o meglio, questo sarebbe un po' semplicistico dirlo in questo modo. Lui, per la verità, il Santo Padre è molto chiaro, dice una cosa importante: la tecnologia non è da considerare un nemico, perché la tecnologia e lo sviluppo tecnologico è radicato nella storia umana come espressione di quella creatività che Dio stesso ha donato all'uomo. Ora, l'intelligenza artificiale può curare, connettere, educare, alleggerire per esempio un lavoro pesante, ripetitivo, sappiamo quanti usi se ne possono fare, anche per semplificare il proprio lavoro, e tutto questo il Papa dice che certamente è positivo. Quindi l'intelligenza artificiale non è mica da buttare via, ecco. Però il Papa mette in guardia da tanti rischi che possono venire da un utilizzo sconsiderato dell'intelligenza artificiale. Ne evidenzio due, che poi sono i principali che lui affronta. Il primo è che questi sistemi di intelligenza artificiale vengono presentati come neutrali ed oggettivi, mentre in realtà riflettono sempre delle scelte, pregiudizi e interessi di chi li ha progettati e finanziati. Non sono neutri, insomma. Quindi la prima cosa che il Papa dice è questo: stiamo attenti, perché chi li progetta ci mette dentro, anche su come funzionano, ci mette dentro le sue idee. Secondo aspetto, ancora più profondo, leggendo l'enciclica almeno io ho potuto cogliere che secondo me è questo, è quello che l'intelligenza artificiale tende ad accelerare quello che il Santo Padre chiama il paradigma tecnocratico, cioè la logica per cui ciò che conta è solo l'efficienza e tutto il resto, la fragilità, la relazione, la coscienza, diventa solo un ostacolo da rimuovere. E ritorniamo alle due immagini bibliche: torre da costruire, va bene, tutti bravi ed efficienti, però poi fanno a meno di Dio e cominciano a litigare. Neemia invece: ricostruiamo, ecco, magari dobbiamo passare attraverso la fatica di metterci d'accordo, no? Nell'umanità delle relazioni, però poi alla fine costruiremo una città che ci appartiene come uomini e come donne, non come macchine. E quando noi parliamo di umanità, dentro c'è la fragilità, la fatica della relazione, la coscienza, che non sono ostacoli da rimuovere, ma sono l'anima stessa della nostra umanità. Ecco.
0: C'è un passaggio che è molto interessante in cui il Papa distingue tra intelligenza artificiale e intelligenza umana. Ecco, come articola questa distinzione?
1: Ecco, questo è uno dei punti più profondi dell'enciclica e, se mi è permesso di dire, anche uno dei più interessanti. Il Santo Padre dice che sarebbe un grande errore equiparare queste due realtà. Infatti, i sistemi di intelligenza artificiale non ripropongono tali e quali le funzioni dell'intelligenza umana. Dice il Santo Padre che l'intelligenza artificiale le imita, spesso le può superare in velocità e calcolo, d'accordo, però questi sistemi non sono capaci di vivere un'esperienza, lui dice, non hanno un corpo, non conoscono dall'interno che cosa significa amare, soffrire, sbagliare, crescere, perdonare, insomma non hanno una coscienza morale, possono simulare empatia, però non capiscono ciò che producono. Faccio un esempio: noi possiamo, quando usiamo l'intelligenza artificiale, possiamo anche dire grazie che mi hai aiutato, per dire, a stendere un testo, adesso non so come dire, oppure grazie che mi hai aiutato a fare questo calcolo, e l'intelligenza artificiale ti risponde, ti dice prego, non c'è di che, ci risentiamo la prossima volta che hai bisogno, perché lo fanno così, sono programmati anche per dire queste cose, ma in realtà possono simulare questa empatia, questo sentimento, però non capiscono ciò che dicono, ovviamente non capiscono ciò che producono, perché questo è appannaggio soltanto dell'uomo. E inoltre c'è una cosa bellissima che il Papa dice: per un algoritmo l'errore è qualcosa da correggere, invece per una persona un errore può essere l'inizio di un cambiamento profondo. Il futuro di un essere umano infatti non è calcolabile, perché è affidato sempre alla sua libertà e alla grazia di Dio. Penso che questa sia la cosa più bella: dagli errori noi impariamo, invece l'intelligenza, noi umani, l'intelligenza artificiale invece li considera solo errori irrimediabilmente che devono essere rimossi. Ecco, questa è veramente una differenza sostanziale.
0: L'enciclica parla anche di transumanesimo e postumanesimo, termini che sicuramente non molti che ci stanno ascoltando, Don Guido, conoscono, magari non tutti hanno familiarità. Cosa sono questi due termini, transumanesimo e postumanesimo, e perché il Papa se ne occupa nell'enciclica?
1: Se ne occupa perché in realtà sono molto connessi col tema dell'intelligenza artificiale. In effetti, transumanesimo e postumanesimo, che noi soprattutto negli ultimi decenni sentiamo nominare spesso, sono cioè, potremmo definirli delle correnti di pensiero che sono molto presenti nei centri, i famosi centri di potere tecnologico, quelli per intendersi che quando ascoltiamo un telegiornale sentiamo, diciamo, ascoltiamo come riferiti a quella parte degli Stati Uniti che si chiama Silicon Valley, ecco, dove sono tutte le aziende informatiche che hanno prodotto tutti questi sistemi, no? E quindi sono queste correnti di pensiero, potremmo dire così, sia l'una che l'altra, che immaginano di superare i limiti della condizione umana proprio attraverso la tecnologia. Il transumanesimo è quello che potremmo dire che sogna un uomo che viene potenziato, un uomo più forte, più intelligente, più longevo, grazie a che cosa? Grazie a impianti, algoritmi e anche ingegneria genetica, no? Quindi quello che vediamo anche un po' nei film di fantascienza, no? Non so, una volta c'era un film, Robocop si chiamava, ecco, che questo poverino ha l'incidente, però riescono a farlo sopravvivere, che lo fanno diventare una specie di robot, anche se non tutto robot, ma un uomo vero, però potenziato. Poi c'è il postumanesimo. Postumanesimo in realtà è ancora, direi, anche un po' più grave, cioè perché si spinge oltre. Immagina una vera e propria ibridazione tra uomo e macchina fino ad un nuovo stadio evolutivo, quasi una salvezza tecnica. Ecco, il Santo Padre non condanna la tecnologia in quanto tale, ma smonta l'ideologia che ci sta sotto. Cosa dice sostanzialmente in questa parte dell'enciclica Papa Leone? Dice che se l'essere umano viene trattato come un materiale da perfezionare, è molto più facile accettare che alcuni vengano considerati meno utili, meno desiderabili e meno degni. In sostanza, in altre parole, il Santo Padre ripropone quella stessa logica che proponeva il Papa Francesco, solo che la ripropone potenziata. Il Papa ci dice che il vero più che umano non viene dalla tecnologia, ma viene dalla grazia. Quando un uomo diventa più che umano, dice Papa Leone, non quando viene investito da quella tecnologia che lo fa diventare come un robot, ma quando la grazia di Dio comunica quella vita sovrannaturale che poi si sintetizza in Gesù Cristo e che chiama ciascuno di noi a trascendersi nell'amore, non a trascendersi in una macchina tecnologica. Ecco, quindi è molto molto profondo il discorso e soprattutto ci dà questa prospettiva veramente cristiana. Ecco.
0: Un capitolo molto concreto, tangibile, riguarda il lavoro. Ecco, cosa dice Leone XIV sulla trasformazione digitale del mondo del lavoro?
1: Dice delle cose molto dirette, ma vado a dire anche molto coraggiose. Ricordiamoci appunto che questa enciclica è correlata con la dottrina, con l'enciclica di Leone XIII sulla dottrina sociale, sulla del Rerum Novarum, no? Che riguardava la questione operaia, quindi il mondo del lavoro. Il lavoro nella tradizione proprio della dottrina sociale della Chiesa non è mai solo un mezzo di sostentamento, è il luogo in cui ogni persona è chiamata a sviluppare se stessa, a costruire relazioni e soprattutto a contribuire al bene comune. Già San Benedetto, il Santo Padre lo ricorda nell'enciclica, lo capiva già secoli fa col famoso ora et labora. Oggi l'automazione con l'intelligenza artificiale rischia di svuotare, dice il Papa, questa dimensione. Perché? Perché spesso non è la macchina che si adatta al lavoratore, ma è il lavoratore che deve adattarsi al ritmo delle richieste della macchina. Cosa teme il Santo Padre? Quello che è un rischio reale, cioè teme che andremo incontro con questi sistemi dell'intelligenza artificiale ad una disoccupazione di massa che non è più giustificata solo come problema, diciamo, da un problema economico. Anche oggi sappiamo che per economia, per dei calcoli economici, le persone possono essere licenziate. Ma il Papa dice questa con l'intelligenza artificiale rischia di diventare una vera calamità sociale, perché priverà le persone di dignità, di ruolo e di senso. E avverte che i benefici dell'innovazione, che in questo caso sono quelli che vengono dall'implementazione di questi sistemi, tendono e tenderanno ad arricchire chi è già ricco, mentre i costi cadranno ancora una volta sempre sui più vulnerabili. Cosa fa il Papa quindi? Chiede, e questo è un appello a tutti i reggitori degli stati, ai politici, eccetera, chiede politiche di lavoro coraggiose, riqualificazione professionale accessibile a tutti e soprattutto che la dignità del lavoratore sia un criterio di successo per le imprese e non solo di profitto. Cioè sostanzialmente offre una prospettiva e una logica completamente opposta a quella che si segue di solito. Ora certo viene da riflettere, già Leone XIII queste cose le aveva in qualche modo dette, e se il Papa oggi è costretto, tra virgolette, a ripeterle in questa chiave naturalmente nuova, determinata da tutte queste scoperte, da questo concetto dell'intelligenza artificiale, vuol dire che forse tanti passi avanti non ne sono stati fatti. Ne sono stati fatti tanti, naturalmente, ricordiamolo questo, perché sarebbe assurdo dire che non è così. La condizione dei lavoratori oggi non è la stessa di quelli di cui si occupò Leone XIII nel Romoarum, ci mancherebbe altro. È molto molto molto molto migliorata, però evidentemente ci sono dei margini sui quali ancora bisogna crescere, proprio nei termini di una sempre maggiore affermazione della dignità dell'uomo come lavoratore. Ecco,
0: Don Guido, siamo in chiusura di questa trasmissione, mancano esattamente 2 minuti e mezzo più o meno. Io ti chiedo di fare una chiusa, come si dice, e ti chiedo appunto come si chiude l'enciclica e qual è il messaggio finale che Leone XIV lascia a chi legge questo grande documento.
1: L'abbiamo in qualche modo detto all'inizio, si chiude con Maria e con il Magnificat, e questa è una scelta spiritualmente potente, perché la Madonna è colei che vede ciò che il mondo non vede. E che cosa vede? Che Dio ha spiegato la potenza del suo braccio, ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili. Questo è il Magnificat. E allora il Papa, alla fine dell'enciclica, invita tutti, credenti e non credenti, a guardare la realtà con gli occhi di Maria, dal basso, dalla parte dei più piccoli, delle vittime e degli esclusi. Propone un programma di vita cristiano concreto nell'era digitale, che potremmo definire così: restiamo fedeli alla verità, investiamo nell'educazione, curiamo le relazioni e amiamo la giustizia e la pace. Allora, come nel libro di Nehemia che lui richiama, dobbiamo ascoltare le grida delle città ferite, pregare, discernere e poi rimboccarci le maniche e ricostruire mattone dopo mattone le mura della convivenza fraterna. Ecco, allora se una società è fatta così, allora ci può stare benissimo anche l'intelligenza artificiale, perché l'uso che se ne farà sarà sempre secondo l'uomo e non oltre l'uomo, per creare qualcosa che di umano non ha più niente e di disumano purtroppo rischia di avere tutto.
0: Ecco, dipende da noi, Don Guido, dipende sempre dall'uso che si fa di queste tecnologie. Grazie a Don Guido Colombo per essere stato con noi e lo ritroveremo domenica prossima. Don Guido, grazie di cuore davvero.
1: Grazie a voi, un caro saluto a tutti, laudetur Jesus Christus.
0: Noi ci diamo appuntamento appunto a domenica prossima. Vi ricordo che potete riascoltare queste trasmissioni anche sui nostri podcast andando sul sito vaticannews.va. Da Federico Piana ancora buona domenica e ci si sente domenica prossima.
2: #PopTheology

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
2: In questo Vangelo di mezzo giugno, il Signore si lascia commuovere, prova compassione per le folle che sono stanche, sfinite, perché cercano un pastore, cercano colui che è capace, perché è amante, di custodire le pecore. E allora il Signore chiama i dodici, chiama gli apostoli per annunciare il Vangelo, per annunciare l'amore del Padre che ha regalato suo figlio, il pastore grande delle pecore. Sono particolarmente contenta di ascoltare anch'io questo Vangelo, perché in questa domenica, in questo 14 giugno, io celebro i miei 34 anni di professione religiosa, e quindi per me è festa, ecco, è festa in modo particolare. Anch'io ringrazio Dio per la compassione di Gesù nei miei confronti, per la compassione di Gesù per ogni uomo, per ogni donna, fra i quali ci sono anche io, anch'io scelta, anch'io chiamata ad annunciare il Regno dei Cieli. Insieme a me ogni uomo e ogni donna che ascolta questo Vangelo, scelti, chiamati, mandati ad annunciare.
3: In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe». Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo; Simone il cananeo, e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: «Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il Regno dei Cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date».
2: Arrivata l'estate, anche da noi sulla strada ci troviamo, vedete, in questo bellissimo giardino. Alle mie spalle la Basilica di San Giovanni a Porta Latina, questo giardino che è curato molto bene dai padri rosminiani, che sono i custodi amorevoli di questo luogo. E allora è da qui che commentiamo il Vangelo di Matteo di questa domenica. È un Vangelo che prima di tutto inizia con un verbo, il verbo vedere. Vedendo le folle ne sentì Gesù, ne sentì compassione. Vediamo che cosa sta facendo Gesù mentre vede le folle. Il versetto precedente a quello con il quale inizia la pericope evangelica che ascoltiamo nella liturgia di questa domenica ci informa che Gesù percorreva tutte le città e i villaggi e insegnava e guariva ogni malattia e ogni infermità. Il Signore sta predicando e sta accompagnando la sua predicazione con i segni del regno, la guarigione, la liberazione. Ecco, all'interno di questo contesto che il suo sguardo si posa su queste folle che lo seguono. Le folle si accalcavano attorno a Gesù perché evidentemente quest'uomo aveva il sapore dell'eternità. E allora, vedendo le folle, ne sentì compassione. Dicevo, la cifra di comprensione di questo Vangelo, dei versetti che seguiranno, è proprio questa compassione del Signore. Quello che accadrà dopo, la scelta dei dodici, è il risultato, è la conseguenza, potremmo dire la fioritura della compassione del Signore per le folle, per il popolo che lui è venuto a salvare. E la compassione in Gesù non è un sentimento solamente affettivo, ma è un profondo turbamento, un profondo coinvolgimento delle viscere, di ciò che è viscerale. Assomiglia un po' a quell'atteggiamento della misericordia che stringe le viscere, così nella lingua ebraica la misericordia è legata ad una sensazione viscerale di provare qualche cosa fisicamente, di tenerezza, di compassione, di partecipazione, sentimenti di misericordia. Quindi quando l'evangelista annota di questa compassione c'è un coinvolgimento totale dell'intelligenza, della volontà, dell'affetto del Signore, una partecipazione verso tutto quello che è infermità, quello che è precarietà, che fa parte costitutivamente della vita degli uomini. E allora questa compassione del Signore genera quello che segue, perché che cosa vede, che cosa produce in lui la compassione? Vedere la sfinitezza di queste pecore senza pastore, stanche e sfinite come pecore senza pastore. Molto interessante questo, perché la sfinitezza è legata al fatto di non avere un pastore da seguire, non avere un pastore che si prenda cura, che protegga le pecore dai lupi rapaci, dai ladri, dai briganti. Il pastore è colui che dà la vita per le pecore, dirà nel Vangelo di Giovanni. E quindi questa sfinitezza esistenziale è quella sfinitezza che coglie là dove il respiro della propria vita non buca più la serena confidenza in Dio che è pastore del suo popolo. Questo dobbiamo capirlo, perché ciò che seguirà dopo, allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma gli operai sono pochi, pregate il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe, è altro non è che la sorgente che produce il fiume dello zelo missionario. La sorgente è la tenerezza, la compassione a causa della mancanza di un pastore che possa radunarli. Molti erano coloro che al tempo di Gesù volevano essere le guide, volevano essere gli esempi, però di fatto, ecco, l'unico pastore è Gesù, il Figlio, che è l'immagine del Padre, il pastore grande. pregate dunque il padrone della messe, perché la messe è molta ma gli operai sono pochi. Anche oggi è così, anche oggi il Signore chiede, e infatti preghiamo in questa domenica, che sempre di più mandi operai. Certamente, diceva il mio antico vescovo, aveva scritto una lettera pastorale, abbiamo bisogno di preti, punto esclamativo.

Essere evangelizzatori, annunciare il regno di Dio è un dono del Padre. I 12 apostoli, che adesso Gesù chiama a sé, sono il dono del Padre al Figlio. Sono la risposta alla preghiera del Figlio che il Padre fa. Proprio il pastore in comunione con il vero e unico pastore che è Gesù è un dono del Padre. Una risposta, una preghiera ad un desiderio, direi, anzi meglio, un desiderio che si fa preghiera. E allora ecco i dodici. I dodici sono, lo ripeto ancora, il flusso d'acqua viva che scaturisce dalla sorgente del cuore del Signore e della preghiera che rivolge al Padre di tutte le compassioni. Ed ecco allora i dodici ai quali viene dato il potere sui demoni, e i nomi di questi dodici li troviamo anche negli altri evangelisti, li troviamo in Marco, li troviamo in Luca e poi negli Atti degli Apostoli. Sono dodici elencati in maniera differente, però è importante, ne sappiamo, ne conosciamo i nomi, ce ne sono alcuni dei quali noi conosciamo la vocazione, conosciamo le imperfezioni, conosciamo i fallimenti, la brillantezza, di altri invece conosciamo solamente il nome, non ne sappiamo molto, però non è importante. Nella comunità dei dodici c'è posto per il nome roboante di Pietro, c'è posto per i Boanerges, ma c'è anche posto per esempio per Simone il Cananeo, per Giacomo, Alfeo, Taddeo, cioè per alcuni dei quali meno conosciamo. Insomma, nella comunità di Gesù ciascuno ha il proprio posto, ciascuno è indispensabile per la missione di evangelizzazione. E poi ancora, questi sono i dodici, continua Gesù, ai quali ordina: non andate fra i pagani, non entrate nella città dei samaritani, cioè la consegna missionaria. Prima di tutto, i dodici vengono mandati alla casa di Israele, cioè al popolo di Dio, al popolo di Israele, al popolo che è depositario delle promesse messianiche. E poi ecco, lungo la strada, qual è il vostro compito? Predicare il Vangelo, dicendo che il regno di Dio è vicino. E allora i segni che accompagnano il regno, predicate il Vangelo, ma in questa predicazione guarite i malati, e poi risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Ed ecco, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Ho voluto iniziare questo commento riportando un versetto che non viene letto oggi, ma che precede, dicevo, immediatamente prima l'incipit del Vangelo di oggi, perché abbiamo capito, abbiamo compreso che Gesù guarda le folle all'interno di una normale sua giornata di lavoro, predicazione, guarigione degli infermi. E così la scelta dei dodici, la decisione di inviarli ad annunciare il regno dei cieli, infine con questa parola: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, cioè voi siete stati evangelizzati. Avete ricevuto da me, cioè da Gesù, la parola della predicazione, avete visto i segni della parola, ora voi che siete stati per primi evangelizzati, sanati, tratti dalla fossa della morte e dell'ignoranza di Dio, ora avete ricevuto gratuitamente, gratuitamente date. Cioè i missionari nel nome e in comunione con il Signore lo rappresentano, lo ripropongono, lo portano al mondo. Gesù si degna di agire attraverso i suoi missionari, è la sua stessa potenza che opera in loro. Allora, chi è stato salvato è inviato a salvare a sua volta, cioè a rendersi trasparenza e della stessa potenza del Signore che lo manda.

corporale macchiato del sangue eucaristico del miracolo di Bolsena, c'è questa meraviglia incredibile del Duomo di Orvieto. È di una bellezza stupefacente. Credo che ciascuno di noi abbia negli occhi, anche se magari non l'ha mai visitato, la bellezza della facciata di questo edificio davvero bellissimo. All'interno, quando si entra, la navata centrale oggi è abbellita nuovamente dalle sculture in marmo dei 12 apostoli e dei 4 santi protettori di Orvieto. Dicevo che adesso nuovamente noi siamo circondati da queste bellissime statue che sono state eseguite tra il 1556 e il 1722 da autori vari. Pensate che solamente dal 2019 possiamo nuovamente ammirarle nella loro sede originaria, perché pensate dal committente proprio per aiutare, sostenere la devozione del popolo di Dio, la devozione verso gli apostoli, verso i santi, secondo l'articolo del credo, credo la Chiesa apostolica, per più di 120 anni furono poi eliminate dalla cattedrale. Mi spiego meglio. Nel 1897 furono tolte perché il loro stile, uno stile barocco, sembrava in quel tempo che stonasse con quella che era un po' un'idea purista dell'arte in quel momento, e allora si è pensato di toglierle. Allora queste povere 12 più 4, 16 statue cominciarono la loro peregrinazio da deposito a deposito, poi dal 2006 nel Museo della Cattedrale. Un grandissimo critico italiano, accortosi proprio di questa bellezza che era ridotta in magazzini, per molto tempo perorò la causa che fossero restaurati e finalmente ritrovassero la loro collocazione originaria. E quindi noi, quando andiamo ad Orvieto oggi, possiamo nuovamente ammirare questo ciclo scultoreo che aiuta a pregare, a meditare quest'articolo del credo, credo la Chiesa apostolica, il Vangelo di questa domenica, che narra i nomi dei 12 apostoli, è ben collocato, ben situato allora in questo ciclo scultoreo. I 12 apostoli sono le colonne della Chiesa, quindi posizionate idealmente lungo questa navata, ci aiutano a percorrere un cammino, sapendo che questo cammino è tracciato e garantito dalla testimonianza apostolica, cioè di coloro che hanno seguito il Signore dall'inizio fino alla sua ascensione in cielo, e quindi ne sono i testimoni autorevoli. Bello anche il fatto che vi siano i santi protettori di Orvieto. Da sempre il popolo cristiano ha saputo affidarsi a coloro i quali, per un motivo o per un altro, perché magari sono stati martirizzati in quel luogo, perché sono nativi di quel luogo, ecco, ne hanno, diciamo, particolare cura. Allora io vi invito a visitare Orvieto per le sue bellezze tutte, per la bellezza della cattedrale e anche per vedere questa novità. Solo da 7 anni sono tornate lì, del ciclo dei 12 apostoli e dei 4 santi protettori di Orvieto.

Radio Voce nel Deserto, in collaborazione con Voce Classica, vi ripropone il grandioso ciclo dedicato al Te Deum.

0: Ecco, gentili amici radioascoltatori, siamo giunti al 24esimo appuntamento del ciclo dedicato al Te Deum. Quest'oggi abbiamo veramente l'onore di avere in studio con noi il professor Carlo Berlese. Ecco, professor Carlo, la ringraziamo per aver accettato, come i suoi precedenti colleghi, l'invito a commentare i diversi brani del Te Deum. Presentiamo, come di consueto, il nostro ospite, il professor Carlo Berlese, diplomato in pianoforte presso il Conservatorio Tomadini di Udine e in musica corale, direzione di coro al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Ha diretto vari cori nel Friuli Venezia Giulia, tra i quali ricordiamo l'Associazione Musicale Corale Contracamolli e l'Associazione Orchestra e Coro San Marco di Pordenone. Ora il professore dirige il coro del Duomo di Sacile. Inoltre è presidente dell'Associazione Corale Italiana, sezione di Pordenone, e collabora anche con l'USCI, Friuli Venezia Giulia e la Feniarco per vari progetti di progetti e manifestazioni. E inoltre è anche un compositore. Quindi una figura veramente completa che quest'oggi ci aiuterà a dipanare due Te Deum che forse un primo ascolto, professore, possono sembrare diversissimi, ma sono di autori coevi, vissuti fatalità nello stesso periodo e morti entrambi giovanissimi. Parliamo di Vincenzo Bellini e anche di un altro mostro sacro che abbiamo già avuto il piacere di ascoltare precedentemente, ovvero Felix Mendelssohn Bartholdy. Ora dunque, professor Carlo, due Te Deum diversissimi, perché il Te Deum di Bellini risente un po' di quella aria italiana, di quell'aria belcantistica, di quello stile galante, eccetera, mentre il Te Deum di Mendelssohn è un Te Deum che se uno non conosce il suo stile potrà dire: qua abbiamo fatto un salto indietro nel tempo, perché ritorniamo un po' alle antiche melodie quasi gregoriane.
1: Sì, senz'altro condivido questa impostazione. Sono due composizioni estremamente diversificate, diverse anche per estensione. La prima relativamente breve, 7 minuti e mezzo circa, che brucia quasi, direi, il testo in un gioco pirotecnico di voci e di desiderio di stupire, di colpire l'ascoltatore, di conquistarlo con le luci e con gli effetti della coralità, intesa in senso abbastanza spettacolare, quasi teatrale, pur trattandosi di musica sacra. Invece un brano molto, molto di ampie proporzioni, quello di Mendelssohn, diviso in 12 parti per un totale di 35 minuti, quindi una composizione molto più importante, molto più di grosse dimensioni, che dietro la quale c'è anche una concezione della musica sacra completamente diversa.
0: Sì, infatti, se possiamo usare un paragone un po' ardito, se la maggior parte dei Te Deum sono composti per un ringraziamento speciale o per la fine di una guerra o per ingraziarsi le grazie di qualche sovrano, di qualche monarca, qui parliamo di composizioni quasi fine a se stesse, perché Bellini non ha avuto quasi una composizione, forse per didattica, usando questo termine un po' dispregiativo, mentre Mendelssohn ha composto forse anche per rivalutare al meglio la musica sacra tedesca, anche se questo rientra nell'ambito della religione cattolica.
1: Sì, senz'altro il Te Deum di Bellini è stato composto negli anni del conservatorio, dove si conserva tuttora il manoscritto dell'opera, e probabilmente è una composizione giovanile, anche se qua parlare di giovanile in due autori che sono morti così giovani e hanno lasciato una traccia così profonda nella storia della musica è un po' imbarazzante. Comunque sicuramente un'esperienza quasi scolastica, tra virgolette, insomma, di Bellini, mentre in Mendelssohn c'è una coscienza del ruolo della musica sacra filtrata attraverso l'esperienza della rivalutazione di Bach, dell'ammirazione per la potenza espressiva e la forza anche teologica che deriva da questo tipo di concezione musicale, a cui era spronato anche a lavorare dalle impressioni negative che aveva ricevuto nel suo viaggio in Italia, sentendo la Cappella Sistina, che aveva fatto un'impressione veramente di superficialità, di musica.
0: Questo è vero, forse anche il suo biografo dice che i giudizi negativi che Mendelssohn ha avuto nei confronti della musica italiana sono forse un po' derivati anche dal fatto che è stato forse sbrigativamente svalutato dal nostro Luigi Cherubini in un viaggio in Francia, anche tra l'altro. Comunque io direi adesso di parlare del Te Deum, il primo Te Deum in ordine di tempo è il Te Deum di Bellini, il Te Deum in Do maggiore, che presenta un organico di tutto rispetto, perché è un organico per due flauti, due oboi, due clarinetti, due corni, due trombe, due fagotti, timpani e archi, quindi un organico che dà un'idea anche di una certa festosità, insomma.
1: Sì, un'orchestra sinfonica completa nello stile ottocentesco, proprio senza ombra di dubbio. Direi, per non farci un po' tradire
0: dal clima festoso,
1: dal clima festoso e forse questa concezione sul Te Deum, dobbiamo dire forse qualcosa, due parole su Bellini, perché Bellini, pur nella sua breve vita, nasce nel 1801 a Catania e muore a Parigi all'età di 34 anni, riesce a raggiungere l'apice del successo internazionale nei maggiori teatri, passiamo Napoli, Milano, Parigi, quindi era veramente il suo genio melanconico e la sua passione tipicamente mediterranea hanno lasciato una traccia molto particolare nella storia della musica. La sua produzione musicale non fu ampia, perché egli amava comporre attraverso un processo meditativo molto approfondito che lo fece distinguere un po' dai suoi contemporanei. Lui mirava una perfezione estetica, una perfetta fusione con la poesia, e si dedicò principalmente all'opera lirica. Celebri sono i suoi melodrammi che tutti conoscono, che sono tuttora tra i melodrammi più eseguiti del repertorio lirico. Della musica sacra lui si occupò solo durante gli anni del conservatorio, quindi non aveva una propensione, come vedremo in Mendelssohn, proprio per la musica sacra. Sono lavori giovanili, quasi potremmo dire delle esercitazioni didattiche, degli esperimenti di un genio già precoce, perché veramente, insomma, questo mi pare che è stato composto all'età di 17 anni. Questo.
0: Sì, l'aneddoto cita anche che all'età di 4 anni, visto che suo padre e suo nonno erano entrambi anche compositori e direttori e maestri di cappella, ha impugnato la bacchetta, diretto la compagine durante una funzione liturgica. Quindi sì, il genio si è rivelato molto precocemente in questo autore.
1: Ma subito è stato conquistato dallo stile dell'epoca, che era il teatro, insomma, è probabilmente lì ha dato il massimo di sé. Da questo punto di vista possiamo dire che il Te Deum che ascoltiamo stasera è una rarità, perché è molto raro sentire il Te Deum di Bellini. Nonostante ne abbia scritti due, ce n'è un altro anche in Mi maggiore, sempre per coro e orchestra, andato mi pare però perduto. È una rarità, dicevo, perché è una partitura poco eseguita, se non in questi ultimi anni, dove c'è stata anche una riscoperta, cioè quando si è ascoltato tutto nei minimi dettagli si vanno anche a ricercare i particolari, far luce sulle produzioni, sui pezzi meno conosciuti e meno eseguiti. Ci sono delle buone incisioni anche di questo brano, e stasera avremo l'opportunità di sentire una pagina di musica piuttosto rara, che penso colpirà gli ascoltatori per la festosità e questo scoppiettante uso delle sillabe, che brucia in 7 minuti un testo del Te Deum che è molto lungo. Dico brucia non in senso negativo, ma proprio usa le parole non riflettendo sopra e sottolineando, come farà Mendelssohn, brano per brano, dando a sperimentare tutte le possibilità interne, ma proprio quasi di getto, probabilmente una composizione scritta proprio di getto, e per dare questo senso di festa, di gioiosità, di coinvolgenza.
0: Infatti il finale, se i nostri ascoltatori staranno attenti, soprattutto nel finale, quando dirà non confondere in eterno, avremo il coro che cambierà quasi marcia, si sentirà prima un tono festoso, poi un tono quasi solenne alla fine del Te Deum. E adesso io direi di andare ad ascoltare, un po' incuriositi anche dalla spiegazione del maestro Carlo Berlese, il Te Deum Laudamus per coro a quattro voci con orchestra in do maggiore di Vincenzo Bellini, eseguito dall'orchestra e dal coro dell'Accademia Stefano Tempia, diretti da Massimo Peretti, con Michele Frezza, maestro del coro. Ascoltiamo.

0: Ecco, questo era il finale, come abbiamo detto prima, del Te Deum di Vincenzo Bellini, per coro a quattro voci con orchestra in do maggiore, eseguito dal coro e dall'orchestra dell'Accademia Stefano Tempia, diretti da Massimo Peiretti, con Michele Frezza, maestro del coro. Quindi abbiamo scordato anche, come diceva lei prima, professore, una rarità che difficilmente si sente in giro. Forse anche io stesso, prima di iniziare il ciclo, non sapevo che Bellini, questo lato sacro, tra virgolette, di Bellini. Ora entriamo in un, diciamo, quasi in uno spirito, con spirito contemplativo e anche meditativo, ci accingiamo con un approccio diverso ad ascoltare il Te Deum di Felix Mendelssohn Bartholdy. Ecco, il Te Deum, diciamo, quello prima, il Te Deum composto nel 1826, anche Mendelssohn ne ha composti due, quello, come dice lei, che dura anche di più. Un Te Deum che vede Mendelssohn recuperare quasi lo stile antico, forte anche forse del, visto che Mendelssohn ha avuto la possibilità di girare molto l'Europa, anche visto che era benestante, eccetera, ha potuto entrare in contatto con la Cappella Sistina, se non vado errato. Quindi studiare gli autori antichi d'Italia, quindi i vari palestrine, eccetera, quindi assorbire questo stile a cappella, che poi lo porterà, lo, diciamo, tenderà a trasporre in questa composizione, anche se bisogna dire che Mendelssohn era luterano e nonostante tutto il suo insegnante Zelter, a parte Bach, giudicava i testi corali luterani incapaci di una vera espressione musicale per il predominio dei problemi della fede protestante sulla sincerità dell'ispirazione. Quindi forse troviamo, vorrei dare un azzardo, un Mendelssohn forse un po' combattuto all'interno di questa composizione. Cosa dice lei, professore?
1: Sì, senz'altro per Mendelssohn la musica sacra rappresenta uno dei filoni più significativi della sua arte. Non era un ripiego, cioè pensiamo a altri musicisti come Rossini, che quando non scrivevano per teatro, per scrivere qualcosa di più leggero, scrivevano musica sacra, la consideravano una musica così poco impegnativa, tanto per far qualcosa di meno importante. Per Mendelssohn la musica sacra ha un significato molto importante, frutto forse della sua educazione e anche dell'amore che lui aveva per Bach, che gli derivava dall'esperienza di averlo cantato nella Singakademie berlinese che lui aveva frequentato.
0: Beh, diciamo, forse per chi più che non sanno, anche qui forse un azzardo, però senza Mendelssohn forse non ci sarebbe stata la Bach Renaissance, visto che...
1: Senz'altro, infatti quando noi diciamo, dire adesso che era interessato e approfondito la musica di Bach, ci sembra normale, perché qualunque musicista si forma su questi capolavori, ma all'epoca di Mendelssohn Bach era andato completamente dimenticato, era considerato una vecchia parrucca del Settecento, tra virgolette, no? E quindi lui invece scava e scopre all'interno di queste partiture un qualcosa che lo attrae, una fonte di espressione artistico e anche legata appunto alla religione e al contenuto poetico e teologico dei testi, che lo affascina e lo convince della funzione che la musica dovrebbe avere nella liturgia, dovrebbe dovuto avere insomma in quegli anni nella liturgia.
0: Forse ben, lei potrà anche ben capirlo, visto quasi la somiglianza e anche il suo ruolo di maestro di cappella, che tende a rivalutare un po' la musica all'interno del servizio liturgico.
1: Sì, devo dire che questa musica, paragonata alla musica che sentiamo oggi durante le celebrazioni liturgiche, stiamo parlando di, siamo agli antipodi, però le tematiche sono sostanzialmente le stesse. Si ricerca una musica che sia in grado di esprimere il pathos, la preghiera, il sentimento di quella celebrazione in quel momento, non una musica fine a se stessa che deve fare da intermezzo musicale, da stacco musicale a una celebrazione, ma entrare nella celebrazione, coinvolgere l'assemblea emotivamente e riuscire a mettersi in sintonia con la celebrazione. Questo è molto difficile da raggiungere, non si raggiunge facilmente, ma questo sarebbe un discorso molto lungo che ci porta un po' fuori. Però secondo me mi sento un po' vicino a Mendelssohn per questa sensibilità verso queste tematiche. Infatti lui, che ha scritto della musica sinfonica, della musica profana di altissimo livello, lo stesso ha considerato la musica sacra, si è impegnato nel settore della musica sacra con la stessa profondità, raggiungendo dei traguardi nella musica anche nei celebri pezzi per coro di Mendelssohn, veramente delle vette ineguagliabili, insomma. Come dicevamo, appunto, la musica sacra rappresenta uno dei filoni più significativi della sua arte, e la profondità di questa musica sembra perfino un altro Mendelssohn, ma ecco, io credo perché è conscio che si sta proponendo in un contesto completamente diverso. Viene automatico contrapporre l'austerità e la profondità alla brillantezza e alla trasparenza delle composizioni profane. Pensiamo per esempio alle celebri romanze senza parole, che sono veramente delle liriche, delle luminose, espressive, di una intensità poetica veramente. In realtà la musica corale fu coltivata da Mendelssohn durante tutta la sua esistenza. Fin da bambino lui si immerge in questo tipo, in questo repertorio, e questo è anche frutto di una conseguenza del costante impegno nello studio della tradizione polifonica antica, in particolare dell'opera di Bach. È celebre l'aneddoto quando nel 1829 lui sente la Cappella Sistina a Roma e rimane indignato per la leggerezza, dicono i biografi, con cui anche nella Cappella Sistina i testi venivano, sono parole sue, sfigurati da una melodia vaga, monotona e senza accento. Lui dice: non è possibile, la musica deve raggiungere il suo scopo, anche se durante la celebrazione è molto importante, altrimenti non viene meno la ragione della sua esistenza. E per questo comincia a lavorare in una direzione sempre più di maggiore aderenza della musica al tessuto drammatico e teologico dei testi sacri. Ne nasce appunto una concezione della musica molto profonda, molto, che qualcuno può dire anche austera, più seriosa rispetto alla musica profana, ma in realtà è una musica molto
0: meditata sicuramente, perché dà anche forse un aspetto di questo che ha detto lei, professore, visto dal fatto che gli strumenti, in questo caso l'organo, viene messo come funzione di basso continuo, non come funzione concertante, perciò l'organo ha la pura funzione di accompagnamento ed è il coro che ha la parte predominante.
1: Sì, e per entrare nel merito della composizione che ascolteremo, si tratta anche qui di una composizione giovanile, cioè sempre, per quanto può valere il giovanile di fronte a geni di questo calibro, è scritta all'età di 17 anni, dove si vede chiaramente la lezione dei grandi polifonisti italiani rinascimentali, in particolar modo nella pratica dei cori battenti di Andrea e Giovanni Gabrieli. Questa composizione vede appunto il doppio coro come protagonista della musica, tutta la partitura, e lascia all'organo il puro compito del basso continuo secondo la prassi antica. Dicevamo, una delle prime esperienze polifoniche, e da questo punto di vista sorprendente, perché data la complessità della struttura e la profondità dei sentimenti che questa musica riesce a esprimere, anche dalle proporzioni stesse del brano, sorprendente, dicevamo, scritta a Berlino attorno al 1826, lo stesso anno in cui vide la luce la celebre partitura del Sogno di una notte di mezz'estate, che tutti conoscono, partitura agli antipodi di questa da come concezione stilistica e artistica, proprio nel più stretto significato del termine, ma direi azzeccatissime tutti e due, perché infatti per due contesti completamente diversi. Ecco, Come dicevamo, costituisce questa partitura un evidente omaggio alla tradizione policorale italiana. L'accompagnamento organistico redatto ancora secondo la prassi del basso continuo forse è un indice di una fase ancora di studio di Mendelssohn. Sicuramente il Mendelssohn più maturo avrebbe messo un organo concertante nella partitura e avrebbe fatto lavorare lo strumento in una maniera più autonoma, però questo nulla toglie a lui. Ha voluto dare al coro, come sentiremo, tutta la potenza e l'espressività che il doppio coro riesce a raggiungere.
0: Io direi, professore, adesso di ascoltare proprio questo splendido Te Deum, perché veramente va ascoltato e meditato il Te Deum di Felix Mendelssohn Bartholdy, Te Deum Laudamus, composto nel 1826, eseguito dal Chamber Choir of Europe, diretto da Nicholas Mattel.

0: Ecco, veramente notevole questa interpretazione del Chamber Choir of Europe diretto da Nicholas Mattel del Te Deum Laudamus di Felix Mendelssohn Bartholdy. E noi, questo era l'ultimo brano in programma per quest'oggi, questa 24esima puntata, questo 24esimo appuntamento dedicato al ciclo del Te Deum. Oggi in studio abbiamo avuto l'onore e il piacere di avere il maestro Carlo Berlese, che è anche compositore e direttore di coro. Ecco, maestro Carlo, la ringraziamo tantissimo per averci dedicato parte del suo tempo proprio per la realizzazione di questo splendido ciclo, anche forse quest'oggi visto in chiave quasi didattica, perché siamo andati, oltre che proporre due brani quasi ignoti, più abbiamo quasi riscoperto dei compositori, portato alla ribalta dei compositori che basti pensare soprattutto Bellini, nessuno forse sapeva dell'esistenza fino ad oggi del Te Deum.
1: Sì, beh, senz'altro è stata un'operazione anche di studio, di analisi di queste partiture, anche per me indubbiamente interessante, perché mi ha fatto conoscere, confesso che anch'io non conoscevo prima il Te Deum di Bellini, ma questi cicli così che prendono in considerazione un tema e vanno a scandagliarlo nei minimi particolari hanno il pregio di portare alla luce anche queste chicche, queste cose piuttosto poco frequentate che sicuramente il pubblico avrà apprezzato.
0: Ecco, professore, grazie ancora. Per quanto ci concerne, nuovo appuntamento la prossima settimana, sempre con la musica dedicata al Te Deum. Grazie ancora e risentirci.
1: Grazie a voi.
2: Radio Voce nel Deserto, in collaborazione con Voce Classica, vi ha proposto l'ascolto del grande ciclo dedicato al Te Deum.

una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno. Voce di Monia Parente.

Chi viene a Gesù, purché venga, chiunque esso sia, non sarà scacciato, mai. La parola Gesù significa colui che salva e non colui che danna. Egli, il buon pastore che lascia le 99 pecorelle e va in cerca della pecorella smarrita, egli che accoglie come il più caro degli innocenti il figliol prodigo, ha detto che vi sarà in cielo più festa per un peccatore pentito che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di penitenza. La peccatrice innominata da San Luca non ha lasciato il lezzo dei suoi peccati, ma il profumo del suo dolore. Dal suo cuore infranto, ai piedi di Gesù, esala ancora il profumo, meglio che dal vaso d'alabastro, e si diffonde col Vangelo per profumare ancora tutta la Chiesa. Se la pianta, alla presenza della luce, è capace di trasformare la materia in decomposizione in splendore e odore di fiori, che meraviglia che il cuore di Gesù riesca a trasformare i peccati dell'anima contrita in profumo d'amore e in fiore di gloria. Santa Caterina da Siena è nel vero quando, scrivendo al beato Raimondo da Capua, si esprime così: «Voglio dunque che vi serriate nel costato aperto del figliolo di Dio, il quale è una bottega aperta, piena d'odore, intanto che il peccato vi diventa odorifero. Ivi, la dolce sposa, si riposa nel letto del fuoco e del sangue. Ivi, si vede ed è manifesto il segreto del cuore del figliolo di Dio». Il segreto del cuore del figliolo di Dio è senz'altro l'amore misericordioso. Un giorno il Signore, apparendo ad una religiosa, le mostrava le sue miserie, ed ella ne fu spaventata. «Perché hai paura?» le disse Gesù. «Ma, Signore, siete voi che me lo dite, sono proprio uno straccio. Ed io sono il cenciaiuolo, rendimi con fiducia i tuoi stracci, contraccambierò con la misericordia». Dei cenci, quali noi siamo, il cuore misericordiosissimo di Gesù ne farà mantelli di gloria. Prima che l'umanità del Signore si manifestasse, osserva Sant'Agostino, la sua bontà era nascosta. Egli aveva dato prova di potenza nella creazione del mondo, di sapienza nel governo dell'universo, ma la sua bontà e misericordia ci sono apparse nella sua umanità. Gesù, per eliminare in noi anche la più lieve ombra di timore, ha nascosto la sua dignità dietro i veli dell'umanità ed ora, con la devozione al Sacro Cuore, intende velare anche la sua umanità. Infatti, coi raggi che si sprigionano dall'ardente fornace di amore, cerca di nascondere tutta la sua persona per mettere in evidenza soltanto il suo cuore. E Gesù misericordioso non si limita ad accogliere i peccatori, ma è tutto intento a preparare loro agguati.

Quando Gesù si invola al gruppo dei discepoli, sale in alto e si dissolve nella luce. Non si tratta di una partenza definitiva. Già egli è nell'imboscata, alla svolta della via che porta da Gerusalemme a Damasco, e sta spiando Saulo, il suo beneamato persecutore. Ormai, nel destino di ogni uomo, ci sarà sempre questo Dio in agguato. E Gesù si rivolge a San Girolamo. «Girolamo, Girolamo, dammi qualche cosa. Ma, Signore, non ti ho dato già tutto? La mia vita ti appartiene, i miei beni te li ho lasciati, le mie energie, il mio onore. Prendi tutto, Signore, tutto per te. Girolamo, Girolamo, dammi qualche cosa. C'è dunque, Signore, nel mio cuore qualche moto segreto che non sia per te solo? Girolamo, Girolamo, tu serbi qualcosa. Non mi dai quel che voglio. Che vuoi dunque, o Signore? Girolamo, dammi i tuoi peccati». San Geltrude era solita salutare le piaghe gloriose di Gesù recitando molte volte questo versetto: «Ti sia resa gloria, o soavissima, dolcissima, generosissima, o sovrana, eccellente, raggiante e sempre immutabile Trinità, per quelle rose del divino amore, per le piaghe di Gesù, che è l'unico amico, l'unico eletto del mio cuore». Un giorno Gesù le apparve raggiante di meravigliosa bellezza e con un fiore d'oro su ciascuna piaga. Col volto pieno di bontà volle, come risposta, salutare amabilmente Geltrude con questa promessa: «Nell'ora della tua morte io mi mostrerò a te pieno di grazia e di bellezza, nella stessa gloria e nel medesimo splendore come adesso mi vedi. Io coprirò i tuoi peccati e le tue negligenze con un ornamento simile a quello con cui hai decorato le mie piaghe con le tue preghiere».

0: Il cuore di Gesù è ricettacolo della giustizia e dell'amore. Nel cuore di Gesù si sono date amichevole convegno la giustizia e la misericordia. Ivi la giustizia e la pace si sono abbracciate in un bacio divino. La giustizia poteva essere soddisfatta da una sola stilla di sangue divino. L'amore, invece, per rigenerare le anime nostre in un lavacro divinamente generoso, ha versato tutto il sangue di quel cuore. La giustizia è stata soddisfatta con tanta abbondanza da far esclamare: «O felice colpa!». Ora la stessa giustizia esige che la misericordia venga applicata con uguale generosità divina. Quale grazia si rinserra in quel cuore che non sia stata meritata dal Redentore, la cui vita fu tutta una croce e un martirio? Fu veramente copiosa la redenzione operata da Gesù, il quale era venuto perché noi avessimo la vita e l'avessimo abbondantemente. In quel cuore divino, la stessa giustizia invoca la misericordia, dal momento che siamo stati redenti a sì caro prezzo. O autore della salvezza umana, o Gesù, delizia dei cuori, creatore del mondo, redento e casta luce di chi ti ama, da quale pietà ti lasciasti indurre a portare le nostre colpe, a subire innocente la morte per liberarci dalla morte? O cuore di Gesù, ricettacolo della giustizia e dell'amore, abbi pietà di noi.
1: Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice LDC. Voce di Monia Parente.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Gesù rinnova a Suor Faustina il comando di far conoscere la sua infinita misericordia, specialmente alle anime dei grandi peccatori.
1: Il Signore mi ha detto:
2: i più grandi peccatori ripongono la speranza nella mia misericordia. Essi hanno diritto prima degli altri di confidare nell'abisso della mia misericordia. Figlia mia, scrivi quanto è grande la mia misericordia per i sofferenti. Le anime che si rivolgono alla mia misericordia mi procurano una vera gioia. A tali anime concedo le grazie al di là dei loro desideri. Non posso punire neppure il più grande peccatore quando si rivolge alla mia misericordia, ma io stesso lo giustifico per la mia insondabile e inscrutabile misericordia. Scrivi: prima di venire come giusto giudice, spalanco le porte della mia misericordia, ma chi non vuole passare per la porta della misericordia dovrà attraversare quella della mia giustizia. I più grandi peccatori pongano la loro speranza nella mia misericordia. Essi, prima degli altri, hanno diritto alla fiducia nell'abisso della mia misericordia.
1: 20 giugno 1937. Noi siamo veramente simili a Dio se perdoniamo al nostro prossimo, perché Dio è amore, bontà e misericordia.
2: Ogni anima, e specialmente un'anima consacrata, deve rispecchiare in sé la mia misericordia. Il mio cuore è colmo di pietà e di misericordia per tutti, e il cuore della mia sposa deve essere simile al mio cuore. Dal suo cuore deve sgorgare la mia misericordia per le anime, altrimenti non la riconoscerò.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione,
O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi.
Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi, o Padre. Per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi.

0: nello spazio la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Carissimi amici, oggi il Vangelo secondo Matteo ci mette davanti ad una scena potente. Gesù che guarda le folle e ne sente compassione, non indifferenza, non distanza, ma compassione. Una parola che in greco, il verbo è splanchnizomai, significa letteralmente essere sconvolto nelle viscere. E questo è il modo in cui Dio ci guarda. Gesù vede la gente stanca, sfinita, senza pastore. La prima cosa che pensiamo è: stava parlando di 2000 anni fa di fronte a questa scena evangelica. Ma no, lui sta parlando anche a noi oggi. Ancora oggi ci sono persone che vivono senza una direzione, senza una speranza, senza qualcuno che le ami con un amore vero. E Dio le vede e ne sente compassione. Da questa compassione nasce la missione. E Gesù dice ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. La messe sono tutti gli uomini e le donne di ogni tempo, non solo quelli di 2000 anni fa.

e ancora oggi la messa è molto abbondante, più che mai forse. E poi nel brano accade qualcosa di straordinario. Gesù chiama i dodici e dà loro potere, autorità sugli spiriti impuri, capacità di guarire ogni malattia, e li manda ad annunciare la buona notizia, a portare il lieto annuncio che il regno dei cieli si è avvicinato a loro, li manda a guarire, ad incoraggiare, a liberare. E ora tu potresti pensare: quello era per i dodici apostoli, non riguarda me. Aspetta, noi siamo la Chiesa, anche tu fai parte di questo prolungamento di quei dodici nella storia. Ogni battezzato, tu, io, che abbiamo ricevuto il dono della fede, siamo chiamati anche ad essere operai nella vigna del Signore. Tutti. E Gesù è chiarissimo su cosa significhi essere operai. Lui dice, strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Sì, lo so, queste parole ci mettono a disagio. Siamo abituati a volte a tenerle a distanza, a dire sì, ma oggi è diverso. Eppure il Vangelo o lo prendiamo tutto o non lo prendiamo. Non possiamo scegliere solo le parti che ci fanno comodo. Pregare per i malati non è qualcosa di straordinario o riservato a pochi, è parte normale della vita cristiana. Portare una parola di speranza a chi è depresso è annuncio del Vangelo. Stare vicino a chi sta male, a chi soffre, a chi è solo è missione. La cosa bella è che Gesù non manda nessuno con le sue sole forze. Lui dà il potere, lui accompagna e aggiunge una frase meravigliosa. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non si tratta di fare i superiori, si tratta di condividere quello che abbiamo già ricevuto: l'amore di Dio, la pace, la speranza, la gioia. Oggi ti chiedo: c'è qualcuno nella tua vita che ha bisogno di una parola buona? C'è un amico tuo, un tuo parente, una persona vicina che sta attraversando un momento difficile? Non aspettare che qualcun altro lo raggiunga, sei tu quell'operaio. Sei tu quel messaggero che Dio vuole mandare, anche solo con un messaggio, anche solo con una visita, con una preghiera condivisa. Allora preghiamo invocando lo Spirito Santo, che venga oggi nei nostri cuori. Vieni, o Spirito, e donaci il coraggio di uscire da noi stessi, di raggiungere chi è solo, chi soffre, chi non ha ancora incontrato l'amore di Dio. Donaci il coraggio di pregare per i malati, di portare speranza dove regna la tristezza. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, Gesù ci chiama ad annunciare. Carissimi amici, Gesù ci chiama ad annunciare il Vangelo. Non domani, quando ti potrai sentire pronto, ma oggi, proprio in quella condizione in cui tu sei. Questa è l'ideale. Buona giornata e a presto.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Dal cielo vi ascendi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: In cielo portata accanto a Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: Dio, perdona le nostre colpe,
1: riservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo
1: tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve, Regina.
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi
0: e
1: mostraci dopo questo esilio, Gesù,
0: il frutto benedetto
1: del tuo seno,
0: o clemente
1: o pia, o dolce Vergine Maria.

0: potenza supplice.
1: Prega per noi.
0: Immagine intatta della Chiesa di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Silenzio aperto.

0: di Michai Limata.
1: Prega per noi.
0: Gioia di tutto il creato.
1: Prega.

0: fermo.
1: Sono segno dei nostri propositi.
0: Prega per noi.
1: Aiuto contro ogni sventura.
0: Prega per noi.
1: Madre sollecita verso tutti i dolori.
0: Prega per noi.

0: dei nostri defunti dal purgatorio.
1: Preghiamo per noi.
0: Madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone.
1: Preghiamo per noi.

Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e l'hai santificata con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Questo vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore oggi ci concede la gioia di celebrare il cuore immacolato di Maria. Il giorno dopo la festa del Sacro Cuore di Gesù, la Chiesa si mette davanti al cuore di Maria che è un tutt'uno col cuore del Figlio suo. Per questo vengono venerati insieme. E il Vangelo stesso, parlando di Maria e di delle cose che le capitavano, scrive per due volte: e Maria meditava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. La Madonna leggeva i fatti della vita di Gesù e per lei erano rivelazioni e le contemplava nel proprio cuore. Perché nel cuore di Maria non c'era altro pensiero che la gloria di Dio e non c'erano altri pensieri se non quelli riguardanti il mistero del Figlio suo Gesù Cristo, per il quale lei era stata chiamata a diventare madre. Ma prima nello Spirito, come dice Sant'Agostino, Maria concepì Cristo prima nel suo cuore, nel suo amore, poi nel suo grembo. E nel cuore di Maria quindi c'è racchiusa tutta la grandezza del mistero della nostra salvezza. In lei ogni promessa di Dio si è compiuta e ogni virtù è stata portata alla perfezione, alla pienezza. Per questo oggi noi la contempliamo come regina del cielo e della terra, regina del cielo e della terra. Vedete, fratelli, qualcuno ha paura di sminuire la gloria del Signore venerando la Madonna. No, è il contrario. Ciò che è avvenuto in Maria è opera dello Spirito Santo, è opera di Dio. Come dice lei stessa nel Magnificat, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Non attribuisce nulla a se stesso, ma tutta la grazia di Dio. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. È santo il suo nome, quindi quando noi veneriamo la Madonna, veneriamo ciò che Dio ha fatto in lei, ha esaltato questa creatura, perché il Padre gradisce l'onore, la gloria dei propri figli, così Dio gioisce e la Madonna risponde con lo stesso tono dello Spirito alla grazia di Dio, e noi ci vogliamo unire a lei nel proclamare la nostra gioia dicendo insieme a lei: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato all'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Guardatela, il cuore di Maria, come salta la grazia di Dio. Ha fatto in me grandi cose, colui potente. Ma guarda anche a se stesso, nella semplicità, ha guardato all'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. E noi, fratelli, diamo gloria a Dio quando proclamiamo Maria beata. E Gesù gode di vedere la sua madre glorificata. Lei che ha partecipato al suo mistero, non solo quello dell'incarnazione, ma anche quel mistero della passione, partecipando al sacrificio di Gesù sulla croce, E allora nel cuore di Maria, fratelli, noi vediamo la grandezza dei doni di Dio, la grandezza della grazia di Dio che vuol portare ciascuno di noi alla gloria. E Maria è membro della Chiesa. Il Concilio Vaticano II, volendo parlare della Madonna, non fece un trattato a sé stante, ma volle inserire il trattato sulla Madonna nella Costituzione Lumen Gentium, e nell'ottavo capitolo si parla esattamente della venerazione della Madonna, innanzitutto delle virtù della Madonna, che la Chiesa nomina principalmente la virtù della fede, e per fede concepì Gesù Cristo, per fede a Cana ottenne il vino, con la fede partecipò al sacrificio di Gesù, mantenne la fede sulla terra quando tutti l'avevano persa, nei giorni in cui Gesù rimase nel sepolcro. La fiamma della fede nel suo cuore non si è mai spenta, neanche davanti alla morte di Gesù. Per questo è stata vittoriosa su tutte le potenze di Satana, e anche per questo, quando il nome di Maria viene nominato, Satana trema e fugge. A gloria e gloria di Dio Padre. Bene, il Concilio mette in evidenza innanzitutto la fede di Maria, in secondo luogo la carità di Maria. Ricevuto l'annuncio dell'angelo, deve soccorrere la cugina Elisabetta, che era incinta e aveva bisogno del suo aiuto. E in terzo luogo, oltre al fatto che a Cana ottenne, cercò l'intervento di Gesù per lietare la festa di quegli sposi che erano rimasti senza vino. E terza virtù che la Chiesa mette in evidenza in Maria, tra le tutte le altre virtù, la fede dell'apostolato. Incontra Elisabetta, la salute e la colma di Spirito Santo, perché proprio in questo consiste l'evangelizzazione, comunicare lo Spirito di Dio attraverso la parola e attraverso i gesti di carità. E Maria saluta Elisabetta, aveva detto Shalom in ebraico. Ebbene, Elisabetta viene ricolmata di Spirito Santo. Attraverso la fede di Maria, anche Elisabetta viene incendiata, tanto che anche il bambino, dice Elisabetta, che portava nel grembo, sussultò di gioia al saluto di Maria. E noi vogliamo chiedere alla Madonna oggi, fratelli, di far sussultare il cuore di tutte le mamme che oggi si trovano in gran difficoltà nel governare i propri figli, così difficili ai nostri giorni, che il cuore di ogni credente sussulta e dia lode al Signore, e che anche noi, in mezzo alle tribolazioni, in mezzo alle prove, in mezzo ai pericoli, non crolliamo, ma diamo lode al Signore, cantando anche noi il nostro Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. E oggi la Chiesa ricorda anche un grande santo molto popolare, Sant'Antonio da Padova, che era nato a Lisbona e volle entrare nell'ordine degli Agostiniani, dove divenne anche sacerdote. Le storie raccontano che il monastero in cui lui fu accolto c'erano grossi problemi, e Sant'Antonio attraversò quei problemi senza contaminarsi. Bene, uscì fuori rafforzato e appassionato della parola di Dio, tanto che conosceva la Bibbia a memoria. E un giorno vide passare dei frati francescani che andavano in Marocco, e qualche tempo questi frati tornarono, ma in 5 bari, perché erano stati martirizzati, e in lui sorse quel desiderio di essere anche lui martire. Si voglia aggregare ai frati francescani perché era entusiasta della loro vita di povertà, ma anche di grande zelo, di ardente amore, e provò ad andare in Marocco. Vi arrivò, ma si ammalò subito e dovette essere rimpatriato e mentre la nave si muoveva ci fu un tifone che anziché portare la nave in Portogallo lo portò sulle coste della Sicilia, dove la nave fece naufragio. La decina ne fa avuta la gioia di tenere un ritiro, un grande incontro per circa 600 persone nella punta meridionale della Sicilia, dove c'era un grande albergo che andava vicino una roccia dove si riteneva che fosse naufragata la nave che trasportava Sant'Antonio, che poi scese in Sicilia e seppe che San Francesco aveva detto il capitolo delle stuoie, dove anche lui, Antoma, fu un grande sconosciuto, fu riconosciuto il grande predicatore qualche tempo dopo, dopo aver passato diversi mesi nell'eremo di San Paolo vicino a Castrocaro, e tutti poterono scoprire la grande sapienza e saggezza, e San Francesco stesso lo invitò ad andare a predicare a Rimini agli eretici. Poi gli mandò un biglietto dicendo: al mio vescovo va a Bologna a insegnare teologia ai frati, stammi bene. Il primo maestro in assoluto dei frati francescani, primo maestro di teologia, fu Sant'Antonio, che era stato educato nella dottrina di Sant'Agostino. Per questo anche oggi i frati francescani, più che seguire San Tommaso d'Aquino, seguono Sant'Agostino, proprio dovuto a Sant'Antonio, da questa impronta agostiniana alla teologia dell'ordine. E noi ringraziamo il Signore, Signore Gesù, grazie del dono della tua Santissima Madre, e grazie per la schiera dei santi che ogni giorno ci metti davanti. Tu li hai portati alla gloria, per questo è stata la tua missione, prendere noi peccatori, farci rinascere vita nuova e condurci alla gloria del Paradiso. Dona a tutti noi questa grazia di arrenderci a te, come se è rimasta la tua Santa Madre, totalmente disponibile a seguirti in ogni circostanza, come ti ha seguito anche Sant'Antonio di Padova e tanti altri santi. A te la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, nel tuo cuore c'è posto per ogni peccatore, per il tuo cuore la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, nel tuo cuore c'è posto

0: Amen. E la Madonna oggi, fratelli, vi partecipa quella gioia di madre, vi partecipi col dono della contemplazione del Figlio suo, e a Dio a tutti voi, e conduca tutti voi a vivere nella preghiera del cuore come vissuta lei. Amen.
1: Radio Voci nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.
2: Preghiera della sera, vespri della terza domenica.

Inno. Canta la sposa. Sono giunte le nozze dell'agnello, la sua sposa è pronta. Le hanno dato una veste di lino puro splendente.

Salmo 109. Il Messia, re e sacerdote. Bisogna che egli regni finché non abbia posto tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi.

Salmo 110. Grandi le opere del Signore. Grandi e mirabili sono le tue opere, o Signore Dio Onnipotente.

Dall'Apocalisse di Giovanni Apostolo, dal capitolo 19. Cantico: le nozze dell'agnello.

Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Nella sua grande misericordia, Egli ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per una eredità che non si corrompe, non si macchia, non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la vostra salvezza, prossima a rivelarsi negli ultimi tempi.

Magnificat dal Vangelo secondo Luca, capitolo primo, versetti 46-55. Cantico della Beata Vergine Maria. Esultanza della Chiesa nel Signore.

Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via. Concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Un cammino attraverso le tracce lasciate dai francescani in Sardegna nel corso dei secoli, da nord a sud, unendo quasi idealmente le due estremità dell'isola, i primi due luoghi in cui i seguaci del poverello di Assisi si insediarono. Cagliari, presso il colle di Bonaria, e subito dopo Luogo Santo, nell'eremo che secondo la leggenda custodiva le spoglie dei santi Nicola e Trano. Le loro impronte sono ancora visibili in città e comuni dove i frati hanno istituito le loro comunità, capaci di vivere in simbiosi con il territorio e i suoi abitanti, in vere e proprie oasi di pace, quasi sempre circondate dalla natura. La devozione francescana si è radicata in diverse zone dell'isola, dal mare all'interno, nel nord-ovest, ad Alghero, Sorso, Bottidda, Castelsardo, Mores e Bosa, in Barbagia, a Fonni, a Oristanio e fino al sud-ovest, a Iglesias. Alcuni conventi ancora oggi offrono accoglienza e spazio per un'esperienza di raccoglimento spirituale. Dei 17 centri abitati attraverso i quali si sviluppa il cammino, 6 sono luoghi di pellegrinaggio direttamente legati a figure di santi e beati francescani. Laconi, dove nacque Sant'Ignazio, Cagliari, ultima dimora di San Salvatore da Horta, Sassari, dove operò il beato Francesco Ziranu, Gesturi, paese natale del beato Nicola, Cuglieri, dove trascorse quasi tutta la sua esistenza il venerabile Paolo, e Pula, che diede i natali a Fra Nazareno. Iniziamo a parlare di questo cammino francescano in Sardegna col vicepresidente della fondazione che se ne occupa, il frate cappuccino Fabrizio Congiu. Benvenuto Fabrizio a Strada Facendo.
5: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
4: Ecco, le chiedo di raccontarci, di iniziare raccontandoci un po' la storia dei francescani in Sardegna, magari poco conosciuta ma sicuramente di importanza e rilievo.
5: Sì, i francescani sono arrivati in Sardegna quando San Francesco era ancora vivo, quindi lui ha partecipato alla decisione di farli arrivare qui sull'isola e subito hanno scelto due posti abbastanza periferici, uno alla periferia di Cagliari, dove c'erano delle grotte, poi piano piano hanno costruito un piccolo convento, e l'altro invece su una montagna, dove potevano ritirarsi e fare più vita eremitica. Stiamo parlando degli anni 20 del XIII secolo, un periodo dove in Sardegna c'erano i giudicati, e infatti i frati, per poter arrivare, sicuramente hanno preso accordo anche con alcuni di questi giudici. Periodo che conosciamo, periodo in cui il monachesimo era un po' in declino, mentre ululavano i movimenti penitenziali, e il francescanesimo era uno di questi movimenti che si diffondeva quasi a macchia d'olio sul territorio della penisola italiana.
4: E quali sono alcuni dei luoghi che si possono visitare percorrendo il cammino e che si rifanno proprio ai primi seguaci di San Francesco da lei citati?
5: Appunto, il cammino francescano in Sardegna parte proprio da Cagliari, ma l'idea del cammino francescano è quella di collegare tutti i luoghi francescani più importanti scelti dagli stessi frati, per cui idealmente si può partire proprio da Cagliari, che è il primo luogo dove sono arrivati in Sardegna, e da lì muoversi verso altre località. Per esempio la prima tappa è proprio Cagliari-Uta. Uta è un paese a neanche una ventina di chilometri da Cagliari, dove i frati sono stati per diversi secoli, anche se probabilmente non c'è stata una fraternità al completo costituita canonicamente, ma è sicuro che ci sono stati, anche perché la zona era un po' paludosa, quindi difficile da poter viversi normalmente. E poi altri luoghi dove ci sono stati sempre i frati sono Vilassor, San Luri, dove ancora ci sono i conventi. A San Luri c'è ancora anche una fraternità vivente dei frati cappuccini, e poi Barumini, e infine Laconi, che è anche il paese natale di uno dei santi più conosciuti in Sardegna, Sant'Ignazio, che è molto radicato nella cultura e nella devozione popolare, e poi in giro per tutta la Sardegna. Per adesso le prime 8 tappe collegano questi primi 125 km da Cagliari a Laconi, poi nel progetto abbiamo di continuare.
4: Qual è, questa è una domanda un pochino più personale, ma che può anche magari aiutare i nostri ascoltatori che vorranno intraprendere il cammino a scegliere magari un posto, ecco, qual è, se dovesse sceglierne uno, quello che più le è rimasto nel cuore e che consiglierebbe di visitare magari con più attenzione, ecco, soffermandosi, prendendosi magari un pochino più di tempo?
5: È veramente difficile rispondere a questa domanda, perché i luoghi francescani della Sardegna hanno tutti una loro particolarità, per cui davvero sono tutti nel mio cuore, tutti quanti. Se dovessi consigliare una persona, forse proprio la città di Cagliari porta in sé una storia di francescanesimo antica e sempre nuova, e con tantissime particolarità tutte da scoprire, ma anche Laconi, dove c'è il parco, dove ci sono ancora le tracce di Sant'Ignazio come se fosse ancora vivo, abbiamo un'oasi che ospita, dove è possibile passare anche dei momenti di spiritualità. Ecco, diciamo, soprattutto queste due possono essere l'incipit e l'excipit di tutto.
4: Ecco, e l'abbiamo presentata appunto come frate cappuccino, ma anche vicepresidente della Fondazione Cammino Francescano in Sardegna. Quali sono le attività che portate avanti attraverso questa fondazione legate al cammino, ma magari anche no?
5: Allora, la fondazione si occupa di sponsorizzare, turisticamente parlando, questi due prodotti, il cammino e i luoghi francescani. Ci sono ormai ogni anno tantissime richieste di credenziali, stiamo cercando di ovviamente di assolverle tutte, e poi c'è anche la sponsorizzazione degli altri luoghi francescani che ancora non sono collegati dal cammino, ci si sta lavorando, ma ecco, noi andiamo a presentare tutto il progetto della storia del francescanesimo e di tutte le cose relative a questa storia e a questa cultura, arte, in ogni città che è legata appunto al francescanesimo. A dicembre, per esempio, siamo andati a fare una conferenza di una giornata ad Alghero, che è un'altra bellissima città della Sardegna, sul mare, con una storia importantissima e che ha anche una storia importante dal punto di vista francescano. Molto molto bella, l'abbiamo percorsa a piedi e speriamo presto di poterla collegare anch'essa attraverso il cammino.
4: Ecco, ringraziamo allora Fabrizio Congiu, che ci ha dato una prima panoramica riguardante appunto il cammino francescano in Sardegna. Continueremo a scoprire, ad addentrarci in questo percorso con Luisa Mura, che è una collaboratrice, e per introdurla chiediamo, come di consueto, al nostro ospite di indicarci una canzone da far ascoltare ai nostri radioascoltatori, anche per immergersi nell'atmosfera del cammino.
5: Sì, io consiglio sempre di ascoltare tantissime canzoni, ma in particolare di iniziare dal Cantico delle Creature di Branduardi.

0: Raggiungiamo al telefono a Cagliari Luisa Amura, referente della Fondazione Cammino Francescano in Sardegna per la città, pedagogista e insegnante di religione. Una buona giornata Luisa e grazie di essere con noi oggi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Come è nata l'idea di questo Cammino Francescano?
1: L'idea è nata nel 2011 dalla collaborazione tra il frate cappuccino Fabrizio Congiu e un suo caro amico ingegnere, proprio con il proposito di unire in un unico itinerario tutta l'eredità spirituale dell'isola, in particolare collegarla al suo patrimonio culturale, naturalistico e sociale. L'idea proprio di questi due amici è stato proprio voler riscoprire le potenzialità del territorio in una maniera nuova, anche perché la Sardegna è conosciuta più che altro per le sue belle spiagge e quindi i turisti spesso non si addentrano mai nell'interno. Invece questo percorso porta proprio nel cuore della Sardegna, si visitano dei paesini, delle località poco conosciute, ma che vengono promosse anche dalla Regione Sardegna per il loro bagaglio culturale, archeologico, molto originale anche in un contesto diciamo nazionale. Per questo attraverso anche il Consiglio della Regione Sardegna, che si è mossa rispetto a iniziative proprio di un turismo lento, nel 2023 c'è stata proprio la fondazione del Cammino Francescano in Sardegna, perché c'erano già altre fondazioni nel territorio ma non così specifiche per questa nuova idea. L'originalità che trovo appunto unica rispetto al panorama nazionale di altri cammini francescani è il fatto che questo cammino unisce tre ordini francescani, non solo appunto l'ordine francescano cappuccino ma anche gli altri ordini francescani, e li coinvolge anche in una progettazione e anche ad esempio nell'ospitalità. Ovviamente si tratta di fare un percorso seguendo le orme lasciate dai frati francescani presenti nell'isola già dai primi decenni del XIII secolo, tant'è che hanno potuto segnare in tante diciamo stradine dei nostri paesini proprio la vita sociale, culturale ma anche artistica dei sardi.
0: Luisa, parlaci allora dell'itinerario, dei chilometri, del dislivello e delle difficoltà del percorso.
1: Si parte da Cagliari e la prima tappa prevede l'arrivo al santuario di Bonaria, che si affaccia proprio sul porto di Cagliari. La Madonna di Bonaria è conosciuta come protettrice dei naviganti, ma anche un antico sito storico di una delle prime fondazioni scelte dai francescani. La cosa particolare è che arrivando in questo santuario a piedi si sentono già i profumi tipici del mare, fino a poi a inoltrarsi nel primo villaggio dei pescatori, che si incontra proprio in periferia rispetto alla zona centrale di Cagliari, dove il camminatore può visitare a piedi diversi santuari o appunto parrocchie con una storia di conventi francescani. Un percorso di circa 6 km, la prima tappa che riguarda la Cagliari francescana, che si intreccia ovviamente nel cammino anche con la Cagliari romana, fino a poi arrivare alla zona più periferica con dei panorami davvero mozzafiato sullo stagno, come ad esempio alcuni scorci dove ci sono i fenicotteri. Poi si può proseguire lungo la laguna, si costeggiano le saline, oltre che una parte molto importante di riserve naturali. Il percorso è molto variegato perché si arriva fino a incontrare gli altopiani, si può pensare a quello della Giara con i cavalli selvaggi, ma anche zone coltivate con le carciofaie, le colline della Marmilla. E in tutto questo percorso è possibile incontrare dei nuraghi, addirittura un villaggio nuragico come Abarumini, dei menhir, dei castelli antichi e anche delle chiese romaniche. Tutto questo con una particolarità tipica sarda, ad esempio ci sono dei bellissimi murales dove i camminatori spesso rimangono stupefatti e fanno le cosiddette foto di gruppo durante il cammino. Come tipo di percorso è molto facile perché è prevalentemente pianeggiante, quindi rispetto ai dislivelli possiamo dire che non sono particolarmente impegnativi perché sono assolutamente fattibili anche a livello di famiglia, anche con i bambini. Le tappe infatti sono di breve e media lunghezza, tra i 10 e i 20 chilometri. In modo particolare è la tappa più lunga, può essere la prima, ma come dicevo all'inizio, la parte di Cagliari che è circa 6 km può essere divisa dalla tappa di arrivo che sarebbe Uta. Quindi in totale 26 km, ma a seconda delle esigenze dei camminatori può essere tranquillamente divisa in ulteriori due tappe. Quindi queste 8 tappe sono strutturate in 125 km in totale.
0: Come funziona l'ospitalità lungo il percorso e dove si possono raccogliere informazioni per questo?
1: La peculiarità del Cammino Francescano in Sardegna sta proprio nell'ospitalità, perché è di tipo francescano. Posti letto a donativo solo per i camminatori sono presenti nella tappa di Cagliari, San Luri e Laconi, dove c'è un'ospitalità tipicamente diciamo conventuale con i francescani, sia i minori che i cappuccini, che accolgono in diverse strutture anche gruppi numerosi. Ad esempio a Laconi c'è un'oasi francescana che arriva a ospitare gruppi anche molto numerosi durante tutto l'arco dell'anno. Per quanto riguarda i dettagli dell'ospitalità, rimando alla guida Cammino Francescano in Sardegna, edita da Terre di Mezzo, perché è stata curata in modo particolare proprio dall'ideatore, dal creatore, diciamo, il Cammino Francescano, sono state curate nei minimi dettagli proprio le tappe e l'ospitalità a seconda delle tappe. Quindi possiamo trovare lì i numeri proprio dei B&B, dell'hotel e anche agriturismo se uno vuole vivere un'esperienza comunque più in sintonia con la natura.
0: Un'ultima domanda, Luisa, avete previsto iniziative particolari per gli 800 anni dalla morte di San Francesco?
1: Sì, è stata pensata l'iniziativa Conventi Aperti, che è stata fatta per la prima volta l'anno scorso, e ci saranno dei momenti di riflessione, anche musicali, dedicati proprio al ricordo degli 800 anni dalla morte di San Francesco. Si terrà il 26 aprile in diverse zone appunto francescane. Ci saranno aperti i conventi, in particolare anche quelli già conosciuti lungo il cammino, quindi sicuramente quello di Laconi, ma anche il nord Sardegna.
0: Vuoi salutarci con un invito ai camminatori a provare questa esperienza del cammino francescano in Sardegna?
1: Certo, l'invito è assolutamente riscoprire una Sardegna che non è fatta solo di spiagge, ma è fatta di un'ospitalità autentica, in modo particolare anche una calorosità del mondo francescano che qui accoglie tutti i camminatori con un'attenzione particolare proprio alla spiritualità, ma anche a far riscoprire il benessere attraverso un rapporto con la natura. Il carattere identitario del francescanesimo in Sardegna vede proprio alcune località dell'interno come delle strutture relazionali capaci di accogliere ogni viandante come una benedizione.
2: Per questa puntata è tutto. Grazie per essere stati con noi. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Strada Facendo torna sabato prossimo.
3: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: Insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù. Caro Gesù.
1: Ciao, il mio nome è Filippo e sono nato in Nord America, a Washington. Ho vissuto lì per 7 anni. Infatti mio padre è americano e greco. Vende il vino come lavoro e infatti è un esperto, sa dire se il vino è buono o se è cattivo. E la mia domanda per caro Gesù è come ha fatto a trasformare l'acqua in vino.
2: Ciao bambini, bentrovati a Caro Gesù. Ciao Filippo. Tu giustamente, con un papà esperto di vini, sai benissimo che per fare del buon vino serve tempo, passione, cura. E allora come ha fatto Gesù a trasformare l'acqua in vino? Ma è possibile? Sicuramente ti stai riferendo all'episodio delle nozze di Cana, che adesso provo a riassumere molto velocemente. C'è questa grande festa di nozze a cui sono invitati anche Maria e Gesù. Solo che a un certo punto la festa va molto bene, si danza e si canta, ma finisce il vino. E per una festa di nozze è una cosa molto grave. E allora Maria va da Gesù e dice: Gesù, è finito il vino, vedi far qualcosa. Ma per Gesù non era ancora il momento di far sapere a tutti che era il figlio di Dio. Però Maria insiste e allora Gesù, che come tutti non può dire di no alla mamma, ecco che fa questo miracolo, trasforma l'acqua in vino. È un miracolo. Abbiamo detto, che cosa sono i miracoli? I miracoli sono dei gesti che ricordano la potenza di Dio. Sono un po' come dei post-it che troviamo per ricordarci che Dio è Dio, che è potente, che è onnipotente, che può fare tutto. E allora Gesù ne ha fatti diversi di questi gesti. Il primo è stato proprio quello delle nozze di Cana, quando ha trasformato l'acqua in vino. E sapete, è un miracolo che non era proprio necessario, cioè ok, era un problema rimanere senza vino al matrimonio, però potevano vivere bene lo stesso. Ma Gesù l'ha voluto fare lo stesso. E questo ci ricorda una cosa bellissima, ovvero che Dio ha a cuore la nostra felicità. Ma il protagonista di questo miracolo non è solo Gesù, perché Gesù non avrebbe fatto il miracolo se non fosse stato per Maria. Maria, la sua mamma, che ha insistito con lui. E sapete, Maria è fondamentale per la nostra fede, perché è la nostra mamma celeste. E mi sono chiesto, e chiedo anche a voi, come ho chiesto ai miei bambini, ma secondo voi Maria è apparsa a qualcuno? Vediamo cosa hanno risposto i miei bambini.
3: Nel 1980 è successo questa cosa incredibile, che Bernadette ha incontrato una signora bellissima con il mantello azzurro.
4: Questa signora con il mantello azzurro era la Madonna.
5: E le sorelle, dato che la vedono impalata sul punto fisso, le chiedono che sta facendo. Lei le racconta che ha visto una donna e loro le credono. Però Bernadette le dice di non dirlo a nessuno.
6: Però le sorelle glielo dissero. E la mamma si arrabbiò tantissimo perché disse che non si dicono le bugie, che non è vero. Insomma, non le credo. E poi riprimì di andare in quel posto.
5: Però Bernadette insiste che vuole andare, allora la mamma le dice: chiedi a tuo padre se puoi andare, se ti dice sì, andate.
6: Così Bernadette corse dal papà e glielo chiede. Il papà gli disse di sì, solo per questa volta e per poco tempo. E lei andò.
7: No, secondo me nessuno l'ha vista. L'hanno vista tutti.
2: Maria appare proprio a tutti, come avete detto? No, magari, almeno a me non è apparsa. Però qualcuno effettivamente sì. Avete detto che nel 1980 è successo qualcosa di importante? Forse vi riferite al 1858, quando Maria è apparsa a Bernadette, a Lourdes, una bambina, ad una bambina. E poi non solo, è apparsa anche a tre pastorelli a Fatima e tante altre volte. Maria appare perché è una mamma, anzi la nostra mamma celeste, la mamma di tutti, e quindi si prende cura dei suoi bambini. Allora ci sono certi momenti nella storia in cui abbiamo bisogno di lei, del suo intervento. Allora ecco che appare. Ma non solo si prende cura di noi così, ma si prende cura di noi anche grazie alle nostre preghiere. E allora ci sono dei posti che sono molto importanti, dedicati proprio a lei, i santuari mariani. Pensate che in ogni città c'è almeno un santuario, una chiesa dedicata a Maria, dove le persone vanno per chiedere qualche grazia, per chiedere il suo aiuto. E lei ascolta, Maria ascolta proprio come una mamma. E bambini, Maria ci aiuta ad avere fede, ci aiuta ad avere speranza, per questo dobbiamo chiedere il suo aiuto. E ha tanti nomi, eh? Magari ne avete sentito qualcuno. Maria viene chiamata, viene detta Maria Ausiliatrice, Maria Consolatrice, Maria Stella del Mattino, tantissimi nomi. E quindi abbiamo tante Marie diverse? No, assolutamente, Maria è una sola. Un po' come noi, che abbiamo diversi soprannomi. Ad esempio, a me a casa mi chiamano Manu, a scuola Maestro Emanuele, chi mi conosce meno, Emanuele. Come anche voi immagino abbiate tanti soprannomi. Ecco, Maria è un po' così, ha tanti soprannomi perché è la mamma di tutti e quindi ognuno la chiama come meglio sente, come la sente più vicina. Voi potete sceglierne uno, quello che vi sembra più familiare. E quindi, bambini, mi raccomando, è importante pregare, guardate, chiedere il suo aiuto, proprio come si fa con una mamma, quando siamo in difficoltà, quando vogliamo ringraziare per qualcosa di bello che ci è successo.
8: La Cantastorie.
9: Eccoci qua per la storia che ho preparato per voi, la storia di Rosmarina. Ascoltate. C'era una volta una regina che viveva nella sua reggia a Taormina. La regina era molto triste perché non aveva bambini e temeva che non avrebbe mai avuti. Un giorno se ne stava andando per il suo bel giardino con tutte le sue dame, quando vide un grande cespuglio di rosmarino circondato da tante piantine di rosmarino appena germogliate. La regina sospirò e disse: «Ah, quella pianta di rosmarino ha tanti piccoli rosmarini e io che sono una regina non ho neanche un bambino, manco un bambino rosmarino». Lo disse così senza pensare, ma immaginate la gioia sua e del re quando pochi mesi dopo la pancia della regina cominciò a crescere e alla fine sì, diede alla luce una creatura, divenne mamma. Soltanto che invece che dare alla luce un bambino o una bambina, la regina diede alla luce una pianta di rosmarino. Proprio così. Però la regina non si scompose, festeggiò la nascita, mise la piantina in un vasetto e iniziò a trattarla proprio come una principessina. Dopo un po' di tempo venne a trovarla suo nipote, che era anche lui un re, il re di Stromboli. E il nipote, quando vide la piantina di rosmarino, disse: ma zia, ma perché trattate questa piantina come una principessa?» «Beh, nipote, ma perché questa piantina di rosmarino è una principessa e io, pensate, tre volte al giorno l'innaffio con il latte». Beh, il re di Stromboli, nel vedere quel prodigio, decise che lo voleva per sé, perché era un tipo così, un po' arrogante. Così quella notte di nascosto rubò la pianta di rosmarino, corse alla sua nave e si imbarcò via verso il suo regno. E aveva pensato a tutto, perché sulla nave si era portato anche una capretta. Così tre volte al giorno innaffiava la piantina con il latte. Arrivato al suo palazzo, fece piantare la pianta di rosmarino in un angolo riparato. Soltanto lui aveva il permesso di andare là. E soltanto lui aveva il permesso di innaffiare la pianta tre volte al giorno con il latte. E così fece, giorno dopo giorno, finché la pianta di rosmarino non crebbe e divenne veramente una bellissima pianta. Beh, il re di Stromboli aveva un passatempo: quando voleva rilassarsi, suonava il suo flauto nei giardini. E dopo molto tempo, da quando aveva piantato la piantina, mentre se ne stava lì a suonare il suo flauto, sentì un rumore di passi. Allora si voltò, chiedendosi quale invasore fosse entrato nel giardino del suo palazzo, e si trovò davanti invece una splendida fanciulla con la pelle verde chiaro, lunghi capelli verdi e un abito di foglie. «Ma tu chi sei?» disse il re di Stromboli. «Io sono Rosmarina, la fanciulla che vive nel rosmarino», disse lei, e hop, tornò a nascondersi dentro alla pianta di rosmarino. Beh, da quel giorno in poi, tutti i giorni, il re di Stromboli andava a suonare flauto davanti alla pianta di rosmarino. Così la fanciulla Rosmarina usciva fuori e danzava per lui e soltanto per lui, perché non voleva che nessun altro sapesse di lei. Giunse però il momento per il re di Stromboli di andare in guerra. Così andò nel giardino, chiamò fuori Rosmarina e le disse: «Bada bene, non uscire dalla pianta di rosmarino finché non torno. Saprai che sono tornato perché suonerò 3 note con il flauto». Rosmarina, impaurita, promise e andò a nascondersi. Poi il re di Stromboli chiamò anche il suo giardiniere. «Bada bene di innaffiare 3 volte al giorno la pianta di rosmarino con il latte, e se quando torno trovo anche solo una foglia ingiallita, per te sono guai». Il giardiniere promise che avrebbe fatto il volere del sovrano, dopodiché il re partì. Ma il re aveva 3 sorelle, 3 curiosone, e non appena lì fu partito, le sorelle andarono a frugare in camera sua. Trovarono il flauto e volevano usarlo per giocare, così andarono in giardino, la più grande lo prese e suonò una sola nota. Anche la seconda prese il flauto, suonò un'altra nota. La terza, pure la piccolina, lo prese e suonò una nota. A quelle 3 note, sapete che accadde, vero? Rosmarina pensò che il re fosse tornato, saltò fuori. «Ah, ecco perché il re nostro fratello passa tanto tempo in giardino», dissero le 3 curiosone. E siccome avevano un cuore un pochino malvagio, iniziarono a prenderla in giro. «Guarda che capelli verdi, guarda che vestito di foglie, guarda che pelle verde». Beh, Rosmarina si spezzò il cuore. Andò subito a nascondersi nella pianta di rosmarino e cominciò ad appassire. Arrivò il giardiniere con il latte per innaffiare la pianta, ma il latte gli cadde di mano perché la pianta di rosmarino stava appassendo, stava morendo. Povero me, sono guai. Il re mi taglierà la testa se non trovo una soluzione. E cammina e pensa, e cammina e pensa, cammina e pensa. Il giardiniere arrivò fino alle pendici del vulcano. Si rese conto che era troppo tardi per tornare indietro o per stare lì, così si arrampicò su un alberello per passare la notte. Ma non sapeva che sotto quell'albero si erano dati appuntamento un drago e una dragonessa proprio a mezzanotte, e a quell'ora venne svegliato dai loro discorsi. «Mia cara, lo sai che la pianta di rosmarino del re sta morendo?» disse il drago. «Ma certo che lo so, mio caro», rispose la dragonessa. «È perché le sorelle del re hanno preso in giro la fanciulla Rosmarina che ci vive lì dentro, e lei adesso sta morendo di crepacuore». «Mia cara, ma tu non sai come salvare la fanciulla Rosmarina. Lo so solo io e te lo dirò perché a te voglio bene», disse il drago. «Basterebbe prendere 2 scaglie dalle nostre code e mescolarle per bene e fare un unguento da spalmare sulle foglie del rosmarino, e così il rosmarino morirebbe, ma la fanciulla Rosmarina ne uscirebbe fuori sana e salva e libera. Peccato che questo il giardiniere del re non lo sa». Beh, il giardiniere era là sopra, aveva sentito tutto quanto, così aspettò che i 2 draghi si addormentassero, poi scese giù e, facendo la massima attenzione, prese 1 scaglia dalla coda del primo e 1 scaglia dalla coda della seconda, e poi corse via a gambe elevate, più veloce del vento. Andò nella sua casetta e preparò un bel unguento con le scaglie dei draghi, poi corse alla pianta di rosmarino, appena in tempo perché la pianta era quasi del tutto appassita. Il giardiniere, sperando che quella storia fosse vera, prese l'unguento e lo spalmò sul rosmarino, e il rosmarino si sgretolò, divenne polvere. Ma ne uscì fuori la fanciulla Rosmarina sana e salva, solo un po' scombussolata, e il giardiniere la portò a casa sua affinché guarisse del tutto. Intanto invece tornò il re dalla guerra, solo un po' scombussolata, e il giardiniere la portò a casa sua affinché guarisse del tutto. Intanto invece

0: non ebbero mai più a che fare con nessun prepotente come il re di Stromboli. È larga la foglia, stretta la via, dite la vostra, che ho detto la mia.
1: Il re dei re.
2: Ho portato una cosa. Che cosa sarà secondo te?
3: Una mappa del tesoro.
2: Lo sapevo io, Tommasino.
3: Allora, no, è la mia pagella di fine anno.
2: No, quella te la risparmio, bambini. Probabilmente la vostra pagella sarà molto più bella di quella di Tommasino.
3: E allora, che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Allora, non ne so più nelle penne.
2: Questa mappa del tesoro non è una mappa del tesoro. Guardate, bambini, forse non lo conoscete neppure, ma questo è uno spartito musicale scritto in maniera un po' antica. Si chiama uno spartito di un canto gregoriano.
3: Ma è tutto bruciacchiato.
2: È certo che è tutto bruciacchiato, perché è molto antico, perché il personaggio di cui oggi voglio raccontarvi è vissuto, fammi pensare, circa 2600 anni fa.
3: Oh, mamma mia,
2: capisci, questo è molto antico, e stiamo parlando del profeta Isaia.
3: Bene, bene, bene.
2: Ecco, allora il profeta Isaia era un giovane che abitava a Gerusalemme intorno al VI secolo avanti Cristo, ed era un giovane buono, di buona famiglia, che è mandato da Dio a portare la sua parola al re di Gerusalemme e agli abitanti di Gerusalemme tutti. Questo, ed era, guarda, era veramente un poeta, cioè un uomo che sapeva parlare e sapeva scrivere come un poeta. Nella Bibbia c'è un libro che è il libro del profeta Isaia. Allora, perché questa pergamena? Perché tengo in mano questo spartito?
3: Ma infatti, perché? Io non lo capisco.
2: Tu stavi aspettando che io arrivassi allo spartito. Perché Isaia è stato chiamato da Dio a svolgere la missione di profeta, e gli è accaduta una cosa incredibile. Un giorno Isaia ha una visione magnifica di Dio, vede Dio, gli appare Dio, ha una visione. Senti, Tommasino, adesso te la racconto.
3: Dimmela.
2: Guarda, si aprono i cieli e Isaia contempla la maestà di Dio e vede Dio seduto su un trono altissimo, bellissimo, preziosissimo, un trono molto elevato, e aveva delle pietre preziose, un pavimento tutto di pietre preziose, e intorno a lui, intorno a Dio seduto su questo trono, c'erano miriadi e miriadi di angeli, di cherubini, di serafini, tutta la corte celeste che si inchinava davanti alla maestà di Dio e cantava: santo, santo, santo, ti dice niente, santo, santo, santo, che ti dice, Tommasino?
3: Io ne sapevo un'altra che fa: santo, santo, santo, il Signore Dio dell'universo.
2: Bravo, bravo, è quella lì? Bravo. È quella lì, quando la cantiamo?
3: Cantiamo a messa.
2: A messa, esatto. Infatti, tutte le domeniche noi a messa cantiamo il santo, ed è un canto solenne, e lo cantiamo proprio perché è la visione che Dio ha dato di sé a Isaia. Dio è santo. Sai che vuol dire santo, Tommasino?
3: È una cosa buona.
2: È certo che è una cosa buona. Santo vuol dire colui che è differente. Mentre noi siamo magari a volte un po' cattivi, Dio è differente da noi. Dio è buono sempre, Dio perdona. Dio è altro davvero rispetto a noi. Essere santi vuol dire essere come Dio. Allora, santo, santo, santo il Signore degli eserciti, cioè il Signore delle schiere celesti. A quel punto Isaia resta esterrefatto davanti a questa visione. Ah, ma non è mica finita lì, sai? Dagli angeli Isaia vede partire un cherubino che prende un tizzone dal fuoco dell'incenso, che alimentava l'incenso davanti al trono di Dio, prende un tizzone e

0: verso Isaia e questo tizzone glielo tocca sulle labbra.
1: Ai, che male!
0: No, invece no, invece Isaia non sente male.
1: E il perché che... era ignifugo?
0: No, non era ignifugo, però diciamo che il fuoco di Dio è un fuoco che non ti fa male.
1: Ah.
0: Perché il fuoco di Dio è l'amore e l'amore di Dio non fa mai male. E allora questo bellissimo angelo che tocca le labbra di Isaia con questo tizzone gli dice: ecco, adesso sei puro, adesso Dio ha purificato il tuo labbro, la tua lingua, cioè adesso quello che dirai di Dio sarà vero, sarà giusto, tu sarai il messaggero di Dio. Ecco, questa è la vocazione di Isaia, molto molto bella. Poi è un profeta che da lontano vedrà, profetizzerà addirittura la nascita di Gesù proprio da Maria. Ma questa è un'altra storia. Infatti noi la notte di Natale e anche tutto il tempo di Avvento leggiamo sempre tutte le letture tratte dal profeta Isaia. Ha visto lontano, eh?
1: È così lontano che è arrivato fino a noi.
0: Fino a noi, da 600 anni prima ha detto che una vergine avrebbe concepito e partorito un figlio. Ti è piaciuta questa storia?
1: Sì, mi sta molto simpatico questo Isaia.
0: Molto bene, allora bambini, noi vi diamo appuntamento per la settimana prossima con un altro personaggio della Bibbia.
1: Sì, evviva! Ciao, grazie, sor Roberta! Ciao
0: Tommasino, ciao Billy!
2: Gesù, insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù.

0: La biblioteca dei ragazzi.
1: La biblioteca dei ragazzi, a cura di Daniela Lani.
2: Bentrovati a tutte e a tutti e benvenuti ad una nuova puntata con la Biblioteca dei Ragazzi. Oggi con Samira Rocchetti, che mi accompagna in regia, faremo un viaggio attraverso tre storie molto diverse tra di loro, ma volendo unite in qualche modo da una sorta di filo rosso anche molto potente: il coraggio di rompere gli schemi, di affrontare le proprie paure, di guardare il mondo e gli affetti con occhi nuovi. Ci ritroveremo tra poco nella Buenos Aires di fine anni 80. Avremo ai nostri microfoni Francesco Ferrucci, che ha tradotto in italiano Tutta la rabbia che ho dentro, dell'autrice argentina Inés Garland. Proseguiremo poi con una sana dose di divertimento e avventura insieme a Nicola Brugnalti, che sarà con noi per raccontarci Luce del mio occhio. Infine chiuderemo la nostra puntata con uno spazio di grande dolcezza e riflessione. Sfoglieremo l'albo illustrato La ricetta per fare un papà. Subito la musica, viaggiamo con Cesare Cremonini.

0: E dopo la musica, come sapete, passiamo alle storie. Si intitola Tutta la rabbia che ho dentro. Il libro edito da Uovo Nero che ho qui di fronte a me arriva da un altro paese, dall'Argentina. Inés Garland è l'autrice, ma noi ne parliamo, e questa è una cosa che, se mi seguite, sapete che io amo moltissimo, ne parliamo con chi lo ha tradotto e mi ha permesso di leggerlo in italiano. Quindi tanta gratitudine a Francesco Ferrucci, che arriva per la prima volta alla Biblioteca dei Ragazzi. Francesco, come stai?
1: Buongiorno, sto benissimo, tutto bene, grazie.
0: Oh, che bello, devi sapere che io adoro parlare dei libri con chi li traduce, e quindi sappi che sono felicissima di conoscerti. Da quanto tempo fai questo mestiere?
1: Allora, mi dedico alla traduzione editoriale e televisiva dal 2008. Dal 2008, sì.
0: Tanto.
1: Ormai qualche anno. Insomma.
0: Tanto tempo. E tra l'altro ho scoperto che anche l'autrice di questo libro fa anche la traduttrice.
1: Esatto, è traduttrice anche lei. Infatti questa cosa ci ha aiutato, perché io di solito quando devo tradurre un libro cerco di mettere la prassi, diciamo, lavorativa è quella di mettersi in contatto anche con l'autore o l'autrice, perché in caso di dubbi interpretativi preferisco chiedere direttamente a chi ha scritto la storia anziché avventurarmi, diciamo, in interpretazioni magari troppo personali, no? E il fatto di avere a che fare con una traduttrice aiuta senz'altro, perché comunque è cosciente anche lei di quelle che sono le problematiche interpretative di un testo. Quindi sì, con Inés c'è stata un'ottima collaborazione, sia per la traduzione di Lilo, che era il suo romanzo precedente, quello che è uscito, anche quello per Uovo Nero, quello con cui abbiamo vinto il premio Strega Ragazze e Ragazzi. Parlo in plurale perché comunque la traduzione di un libro non è mai solo, non è una cosa individuale, intervengono ovviamente l'autore o l'autrice, insomma, scrivendo la storia, traduttore o la traduttrice, poi c'è tutta la fase di revisione svolta dalla casa editrice, poi l'editore, insomma, che comunque crede in quel progetto sin dall'inizio, quindi è un lavoro di squadra. Quindi per quello dico, abbiamo vinto il premio Strega Ragazze e Ragazzi appunto nel 2022 con Lilo, e poi quest'anno è uscito appunto Tutta la rabbia che ho dentro, che è un tipo di romanzo molto diverso dal primo, però altrettanto bello e altrettanto degno di essere letto, perché comunque, insomma, è scritto bene, è una bella storia, insomma. Poi ora entriamo semmai più nel dettaglio, però insomma, questa era una breve introduzione, diciamo,
0: è necessaria e bella. Tra l'altro si percepisce l'entusiasmo con cui fai il tuo lavoro, Francesco. Bello, me l'hai trasmesso, complimenti. Sì, qualche cenno sulla storia lo dobbiamo fare per forza, però fermiamoci poi dove anche tu credi, perché è sempre poi bello, insomma, lasciare il lettore la scoperta. Però sicuramente possiamo innanzitutto collocare nel tempo e geograficamente la storia. Dove siamo?
1: Allora, siamo a Buenos Aires alla fine degli anni 80, quindi dopo la fine della dittatura argentina. Quindi siamo ancora in un periodo che magari per i ragazzi di oggi, per certi versi, può sembrare un po' preistoria, no? Perché non ci sono i cellulari, non c'è WhatsApp, c'è tutto un modo anche di comunicarsi completamente diverso rispetto a quello attuale, non c'è internet ovviamente, quindi insomma è una storia ambientata in un'altra epoca, che però poi presenta, diciamo, le problematiche che ci possono essere anche oggi, insomma, che siamo sì tutti iperconnessi, siamo sempre collegati, però poi alla fine per certi versi possiamo sentirci soli e addirittura anche più soli magari rispetto a prima, proprio perché ci rifugiamo dietro a uno schermo, e insomma ci sono tutta una serie di filtri che forse prima non esistevano, perché i rapporti interpersonali erano molto più diretti. Quindi insomma, siamo in quel periodo storico lì, fine anni 80 a Buenos Aires e poi anche fuori Buenos Aires, perché si sconfina anche in Patagonia. Sì, in una parte del romanzo.
0: Esatto, anche la natura è protagonista sicuramente. Il protagonista è Taddeo, questo ragazzo che vive, beh, insomma, una famiglia un po' complicata.
1: Sì, è una famiglia molto molto complicata, perché allora è una famiglia formata dai due genitori, un padre molto molto problematico, perché è una persona molto, molto dura, con un fondo di violenza, magari non violenza fisica, però una violenza sempre latente, che si percepisce sin dall'inizio. E poi c'è una madre che praticamente è succube di questo padre padrone, e poi ci sono c'è Tadeo e poi due fratelli e una sorella. Allora, le figure dei fratelli sono molto importanti, perché allora abbiamo il fratello maggiore, Hano, che è un protagonista della storia pur non avendo una parte attiva, perché scopriamo sin dall'inizio che questo ragazzo ha avuto un grave incidente e è costretto a letto, è immobile. Però sin dall'inizio capiamo che il rapporto tra lui e Tadeo è sempre stato un rapporto speciale, un rapporto positivo, un rapporto che è servito anche a Tadeo come specchio, quindi Hano ha sempre rappresentato per lui un modello al quale ispirarsi. Poi l'altro fratello invece è Ivan è esattamente l'opposto di Hano, e rappresenta, se vogliamo, la versione moderna e ancora più violenta del padre. Perché? Perché è una persona che, oltre alla violenza proprio insita, manifesta anche questa violenza, quindi anche nei confronti proprio di Tadeo, che è il fratello minore, quindi è succube di tante prepotenze. E poi l'altro personaggio familiare è Lucrezia, che invece è un personaggio positivo, perché rappresenta un po' la confidente per Tadeo, perché visto che la figura di Hano è comunque una figura che è presente ma con cui Tadeo non può interagire direttamente, visto appunto i problemi di salute del fratello, Lucrezia invece rappresenta in qualche modo la parte positiva dei rapporti familiari, perché con lei può parlare, con lei si può confidare fino a un certo punto, ovviamente, perché poi un adolescente, no, non si apre mai del tutto con le persone che ha intorno. Quindi diciamo, questo è il quadro familiare in cui cresce Tadeo, che all'inizio viene visto come un qualcosa di costrittivo, è proprio una gabbia da cui non si può uscire. Lui si sente prigioniero in questa gabbia di violenza, di silenzi, di tutta una serie di non detti che appesantiscono la sua situazione personale. Poi però con lo sviluppo della storia vediamo che c'è un'alternativa possibile, poi insomma vedremo, se volete ve lo spiego tra un po'.
0: Senti, intanto hai già sottolineato una cosa importante, no? Il non detto e i silenzi sono in questa famiglia pesanti come le parole. Come si rendono? Cioè, la traduzione in questo caso in qualche modo ne è influenzata?
1: Allora, sì. Diciamo una cosa molto importante, che non so se leggendo il romanzo hai potuto notare. Allora, si percepisce già un distacco di Tadeo rispetto a suo padre, si capisce già proprio dal modo in cui si rivolge a lui. Per esempio, quando parla della madre, con cui ha un rapporto pessimo, perché comunque la madre ha un sacco di traumi, è una persona chiusa, sempre depressa, triste, quindi non è una persona sulla quale si possa appoggiare in qualche modo Tadeo, però con lei ha un rapporto in qualche modo un po' più affettivo, esiste, no? Perché la chiama, è la mamma, comunque c'è un certo rapporto di vicinanza, anche se non è una vicinanza stretta. Mentre per quanto riguarda il padre, sin dall'inizio si percepisce che c'è proprio un distacco, perché lui parla sempre di mio padre, nostro padre, cioè questo padre, non è mai papà, o nel mio caso che sono toscano, un babbo, no? È sempre padre, c'è questa alternanza padre per la figura maschile, mamma per la figura femminile, quindi già questo ci dà l'idea di un distacco proprio molto, molto netto, che di fatto poi si percepisce in tutto il romanzo. C'è proprio un'incomunicabilità di fondo che forse un po' verso la fine viene attenuata, però proprio diciamo che è una c'è un muro invalicabile tra loro due.
0: Non c'è dubbio. Ora, senza anticipare nulla, non vorrei raccontare moltissimo della storia, però sicuramente poi a un certo punto Taddeo incontra un'altra tipologia di famiglia, dove anche le parole vengono utilizzate in un modo diverso, no? È la famiglia piccola.
1: Esatto, esatto. Quella è proprio, diciamo, l'altra faccia della moneta. Perché? Perché si vede che un'altra vita familiare è possibile. Lui conosce una ragazzina, si interessa a questa, diventano amici di Vera, appunto, che è questa ragazzina coetanea di Taddeo, e grazie a lei conosce un tipo di famiglia completamente diverso. Cioè, se da una parte abbiamo la famiglia di Taddeo, che è estremamente strutturata, rigida, senza nessuna forma di adattamento a niente, loro hanno una struttura e a quella struttura si devono rifare, non c'è via di scampo. La famiglia di Vera è l'esatto contrario, cioè proprio libertà assoluta, anarchia, nel senso che ognuno fa quello che si sente di fare, però c'è di fondo un grande amore che li lega e che quindi rende possibile tutti questi rapporti, che per certi versi sarebbero comunque difficili, proprio perché sono personaggi stravaganti, sia il nonno, la zia di Vera, la madre di Vera, il padre che è un falconiere, altro personaggio molto, molto particolare, diciamo, sono tutti soggetti particolarissimi tra loro, però che sono legati da un amore che si percepisce in sottofondo e che fa sì che Vera, pur con i suoi problemi, perché poi insomma c'è una parte di che non staremo a spiegare adesso, però diciamo ci sono una serie di cose che hanno fatto star male anche lei, però c'è sempre questo amore di fondo che fornisce anche una speranza nel futuro, quella speranza che prima di conoscere Vera Taddeo non aveva, perché comunque si sentiva ingabbiato nella sua famiglia troppo rigida, troppo dura, troppo violenta. Quindi diciamo che l'incontro con Vera rappresenta l'inizio dell'evoluzione poi di Taddeo, perché si rende che un altro modo di vivere se stessi e di vivere le relazioni interpersonali è possibile.
0: Francesco, un po' abbiamo raccontato, ma molto molto altro c'è da scoprire leggendo Tutta la rabbia che ho dentro. Io ti ringrazio per questi minuti.
1: Grazie a te.
0: Ci saranno altre occasioni per ritrovarci, no?
1: Spero di sì, insomma, spero che di aver la fortuna di incappare in altre storie belle, belle, bellissime, che non si dice, ma in questo caso serve per far capire di quale storia stiamo parlando, che è veramente una storia bella, profonda, che però non scade nella lezioncina, perché non è quello che serve a un lettore, sia un lettore adulto che un lettore più giovane. Insomma, far capire le cose, dare possibilità di interpretare le cose in modo diverso, senza però spiegare niente, insomma, perché non c'è bisogno di spiegarle certe cose, serve più dare lo spunto di riflessione, questo sì.
0: Sono pienamente d'accordo. Allora, Francesco, nel ringraziarti per questo tempo, allora ti auguro tante storie belle e bellissime.
1: Grazie mille, grazie a te, grazie a voi e buona lettura.

0: intitola Luce del mio occhio, la prossima storia che vi raccontiamo questa settimana alla Biblioteca dei Ragazzi. E se mi dovessi proprio immedesimare tanto nella storia, però so che voi mi prendereste per pazza, potrei accogliere il nostro ospite con un ruttino. So che sarei perfettamente in tema, caro Nicola Brunialti, bentornato.
1: Buongiorno, grazie, che meraviglia, questa accoglienza è perfetta, proprio riguarda la mia storia.
0: Adesso lo spieghiamo subito, a parte che non sarebbe stato proprio perfetto perché io non sono un ciclope, magari potrei essere un amazzone e gli amazzoni non fanno così.
1: Giusto.
0: Però insomma siamo immersi proprio in un'atmosfera un po' particolare nella storia che raccontiamo con Nicola. Vi raccontiamo solo in parte, lo sapete, non voglio rovinarvi la sorpresa, però gli ingredienti sono tanti. C'è l'ingrediente principale che è il piacere di leggere, perché con Nicola è una costante, qualunque cosa tu scrivi, per piccoli o per grandi, è sempre un piacere leggerti. Ma qual è il tuo segreto?
1: Ma io credo che sia interessante riuscire a trattare i temi molto seri ma in modo anche molto divertente. Credo che sia questa la mia cifra e quello che mi piaceva fare a me da ragazzino, quello che mi piaceva leggere a me da bambino. Quindi insomma ho mantenuto la promessa con me stesso, mi piace parlare di cose interessanti, di cose serie con cui poi io discuto con i ragazzi nelle scuole, però arrivandoci da una via laterale, in qualche modo una via che fa soprattutto ridere.
0: In effetti di temi importanti ce ne sono anche qui, in una storia apparentemente leggerissima. Si parla di stereotipi, di valori come la libertà, l'amicizia, di parità di genere. Che cosa c'entra tutto questo con una storia di ciclopi?
1: Allora sì, questa è la storia di un mondo di ciclopi che, come dicevi tu, ecco, al di là di rutti e puzze, sono degli uomini un po' basic, diciamo, no? come personaggi. Si danno la cava sulla testa, passano il tempo a darsi i sassi sui gomiti, insomma sono proprio basic. E però non ci sono ciclope e quindi devono andare in Grecia a rapire le donne per continuare la loro progenie, in qualche modo la loro specie. Di solito rapiscono donne greche che all'epoca non avevano alcun diritto né civile né giuridico, insomma. Stavolta però, durante una di queste scorribande, rapiscono la donna sbagliata, rapiscono una bambina che in realtà è una piccola amazzone, quindi una bambina che viene da un mondo in cui le donne e gli uomini non solo hanno pari diritti, ma addirittura le donne comandano. Ecco che l'unione di un mondo in cui uomini sono super maschilisti, le donne non conoscono i propri diritti, viene invaso da questa piccoletta che insomma scatena un sacco di guai, ma anche di situazioni divertenti, ma anche un sacco di prese di coscienza da parte soprattutto delle donne del villaggio, ma anche poi dei ciclopi, che in qualche modo poi cominciano a cambiare il loro punto di vista, che in fondo è il punto di vista di chi c'ha un occhio solo.
0: Esatto, che anche diciamo metaforicamente capita anche ai nostri giorni, che si abbia un occhio solo, caro Nicola. Ma in modo particolare qui abbiamo Fileno, che è un piccolo ciclope, anche lui un po' particolare, perché insomma mi sembra particolarmente muscoloso, particolarmente considerato tra l'altro.
1: Sì, fra i ciclopi è quello più sfigato, diciamo la verità, però ha gli stessi identici preconcetti dei suoi fratelli e del suo popolo. È molto interessante poi invece l'unione di questi due ragazzi che cambia, ognuno cambia poi il punto di vista dell'altro, è sempre così. È quello che non conosciamo che ci spaventa, no? Soprattutto possiamo conoscere gli altri solo andando noi verso di loro, no? Se no il nostro rimane comunque sempre un pregiudizio, il giudizio di qualcosa che non conosciamo.
0: Sì, è così, cambiano le prospettive. Alla fine, ecco, questo è un piccolo spoiler che devo fare per forza: Fileno riceve un complimento enorme da Daphne, Daphne non è lei, è dalla piccola Antea. Che è così intelligente da sembrare una donna.
1: Sei così intelligente da sembrare quasi una donna.
0: Quasi, hai ragione. L'ho promosso troppo. Io ho citato Daphne, ho fatto un errore, però mi ricollego a questo mio errore, perché Daphne mi fa venire in mente un altro personaggio, che è il fratello di Fileno, che a un certo punto anche lui fa una cosa che sicuramente i ciclopi non facevano mai, ma anche oggi gli uomini talvolta si vergognano di fare: piange.
1: Sì, piange con dei lacrimoni giganti, perché i ciclopi sono giganteschi rispetto agli umani. Piange perché è innamorato, no? Che è una cosa del tutto nuova. Si è innamorato della donna rapita da un altro ciclope. Ecco, anche questo è un altro dei temi trattati in questo libro: l'idea che ci si possa lasciare senza che questo provochi poi violenza, insomma, nella divisione della coppia. Ecco, credo che il tema serio di questo libro sia il fatto che nessuno è di nessuno e che l'amore ha a che fare solo con la libertà, se no non ha niente a che fare con l'amore. Credo che sia un tema molto serio, molto attuale, considerando quello che succede in Italia ogni due giorni, e credo che prima cominciamo a parlarne con i ragazzi meglio è, soprattutto questo, che nessuno è di nessuno, che non ci compriamo una proprietà quando ci mettiamo con qualcuno, quando ci sposiamo con qualcuno, gli altri non sono un telefonino, un televisore, una macchina, insomma.
0: Questo è Nicola Bernialti, questa è la cifra di Nicola, e tu mi dicevi, cioè, è stato un anno lungo, adesso ti guadagnerai delle meritate vacanze? O ancora ti metti a scrivere anche durante l'estate?
1: Beh sì, di solito io ho ancora una settimana di lavoro, ancora in giro, poi dopo tutti i ragazzi che ho incontrato, delle situazioni meravigliose in tutta Italia, ma poi ricomincio a scrivere, perché in realtà poi le mie vacanze sono piene di scrittura, ecco, è il momento in cui approfitto per cominciare qualcosa di nuovo, per finire qualcosa che ho già cominciato, insomma, in fondo, come si dice, speriamo che nessuno si accorga che questo è il mio lavoro, che mi tocchi lavorare davvero, insomma, perché in realtà per me è una specie di vacanza, mi diverto così tanto farlo, quindi insomma non vedo l'ora, ecco, di ricominciare a scrivere.
0: E allora a te buona scrittura, a noi buone letture, abbiamo anche tante cose di Nicola Brunalti da recuperare, voi che ci seguite durante l'estate sicuramente troverete dei bei libri che vi terranno compagnia, e poi ci ritroviamo in autunno. Allora
1: sì, okay, mi piace questa idea. Allora guarda, io la verità è che scrivo libri per venire qui da te, per fare questa
0: sì.
1: Per avere la scusa di parlarti un poco.
0: Bene, allora scrivi tanto, Nicola.
1: Grazie,
0: ti aspetto.
1: Tanto. Buone vacanze a tutti, soprattutto ai ragazzi e alle ragazze che insomma si godono un momento lontano dai compiti, ecco.
0: E serve anche quello, assolutamente. Grazie, Nicola, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata a voi.

0: vi avevo anticipato all'inizio della trasmissione che tra i libri che vi avremmo segnalato c'è un albo molto molto bello che tocca anche un tema molto delicato e che ci permette di conoscere, perché è la prima volta che ci vieni a trovare qui alla Biblioteca dei Ragazzi, Giovanna Giacomini, che è con noi. Ben arrivata, Giovanna.
1: Grazie, buongiorno.
0: La ricetta per fare un papà è il titolo di questo albo bellissimo, che nasce dalla sua esperienza personale ma anche professionale, perché lei è una pedagogista.
1: Sì, esatto, sono un formatore, una pedagogista, quindi da ormai più di 20 anni mi occupo di educazione.
0: E lo fa, devo dire, con grande professionalità e felicità. Questa parola felice, poi se le va, insomma, raccontiamo anche nel dettaglio alcune delle cose belle che fa. Partiamo però dalla ricetta per fare un papà. Dicevo, una storia che diventa di tutti, ma che è una storia anche molto sua.
1: Sì, sì, assolutamente, è una storia che è nata, diciamo, poco dopo la nascita di mio figlio. Mio figlio oggi ha 13 anni e per una serie, insomma, di vicissitudini personali, a un certo punto del nostro cammino genitoriale, il papà ha preso una strada diversa e da quel momento non c'è stata più una frequentazione da parte sua, e quindi Ascanio ha, tra virgolette, perso, ecco, la figura del papà come figura di riferimento. E per me è stata un po' una necessità quella di cercare di trovare delle parole per mantenere viva l'immagine e comunque il ruolo, diciamo, di un papà, e raccontare un pochino quello che stava succedendo, insomma, con parole adatte che accompagnassero il cammino di crescita di mio figlio.
0: E poi anche i disegni di suo figlio in qualche modo l'hanno guidata?
1: Sì, sì, assolutamente sì. E diciamo che da pedagogista sapevo che era importante ed è importante continuare a mantenere vivo il ricordo quando c'è un'assenza, quando c'è una perdita. Questo è molto importante. Ovviamente stimolavo sempre mio figlio a esprimersi con quello che è lo strumento principale di un bambino, che è il disegno. E a partire appunto da queste bozze, da questi poi disegni, è nata spontaneamente una storia.
0: Una storia molto bella. Tra l'altro vorrei citare subito Margherita da Pont, che ha curato le illustrazioni. L'albo illustrato è uno strumento, secondo me, fortissimo per parlare di temi come questo, con un'apparente, solo apparente leggerezza e semplicità, riesce veramente a toccare delle corde profondissime. La storia è quella di Alba e Tramonto, che poi, tra l'altro, ecco, già questi due nomi sono evocativi. Chi è Alba e chi è Tramonto?
1: Allora, diciamo che da un punto di vista reale Alba è mio figlio e Tramonto mia mamma, la nonna. Quindi nella nostra vita reale effettivamente c'è stato questo questa relazione, questo rapporto meraviglioso tra mio figlio e appunto mia mamma, la nonna, che lo ha accompagnato, è stata una figura di riferimento molto importante. E simbolicamente ho avuto, diciamo, questa intuizione, questa idea di rappresentare questo come un processo che è il ciclo della vita. Quindi l'alba rappresenta un po' l'inizio, quindi il bambino, e Tramonto è il momento della saggezza, perché questa nonna è una nonna che ha in sé la calma, la saggezza, la capacità appunto di comunicare e di aiutare Alba, la bambina, che un po' rappresenta un po' tutti i bambini che devono attraversare una difficoltà, una fatica, un'assenza in questo caso, attraverso proprio la sua calma, la sua saggezza, la sua maturità. E quindi questi due poli della giornata, che poi in realtà rappresentano un ciclo, perché poi dopo un tramonto ricomincerà sempre un'alba.
0: Certo, questo è bellissimo. Così come è bellissimo e fondamentale che tutto parte da una domanda, no? Una richiesta da parte della bambina. Del resto tutto, no? Il confrontarsi, l'affrontare le emozioni parte nel momento in cui questo bisogno viene esplicitato.
1: Assolutamente sì, i bambini, poi lo sappiamo tutti, poi chi è genitore se ne rende conto molto presto, i bambini ci scuotono con delle domande a volte anche difficili da affrontare. Quindi per noi è stato appunto: ma chi è un papà? E di cercare di dare una risposta a chi è un papà, cercando le caratteristiche che sono del tutto ovviamente personali, individuali, perché ognuno ci può mettere quello che vuole in questa risposta. E da lì è nata un po' l'idea degli ingredienti. Infatti Alba e Tramonto stanno in cucina alla ricerca di questi ingredienti per fare un papà.
0: Poi, senza spoilerare troppo, per usare questo verbo anche abusato, l'altra cosa molto bella della ricetta per fare un papà è che le tavole disegnate, illustrate con il suo testo, si alternano a delle tavole tutte da scrivere.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: E disegnare.
1: Assolutamente sì, per me appunto era importante che il libro fosse uno strumento a 360 gradi, quindi nella storia ci si immerge, le storie appunto sono catartiche, quindi si fa un viaggio insieme al personaggio, però dall'altra parte ci sono anch'io, cioè il bambino che può lasciare la sua traccia appunto attraverso un disegno, se è piccolo, se è più grande, può scrivere, quindi si adatta a diverse età. E ci sono queste piccole illustrazioni che continuano ad accompagnare ovviamente la storia, e però tanto spazio anche libero, il classico, no, foglio bianco, lo spazio aperto nel quale appunto il bambino può metterci del suo, può arrivare a costruire questo papà, cioè a rintracciare appunto questi ingredienti che dal suo punto di vista appunto caratterizzano il papà.
0: Bellissimo, fermo restando che se guardi bene ci sarà sempre un papà nascosto in chi ti ama.
1: Assolutamente sì, il messaggio per me finale, quello che per me era importante, era offrire cioè guardare e lanciare uno sguardo insomma di fiducia, di serenità verso il futuro, perché molto spesso i genitori che in generale vivono delle situazioni difficili e delle assenze hanno paura che questo in qualche modo influisca negativamente sulla crescita del proprio figlio o della propria figlia. E invece per me era importante rassicurare, dire che si può tranquillamente appunto crescere bene rintracciando delle figure di riferimento in chi ci sta vicino, in chi ci sta intorno, quindi indipendentemente, ecco, dalla figura biologica.
0: È proprio così, Ascanio che ha detto quando ha visto il libro.
1: Ascanio era molto emozionato, anche perché è stato, diciamo, proprio un parto, nel senso che scritto quando lui aveva circa 3 anni, in realtà ha trovato la luce solo quest'anno, quindi io ci ho messo personalmente tanto a darlo alla luce, perché inizialmente ero un po' timorosa, non sapevo se era la cosa giusta consegnarlo al mondo o tenerlo come qualcosa di intimo tra di noi. È stato proprio lui, quando è diventato un pochino più grande, a dirmi: no mamma, devi scriverlo per tutti, perché ci può essere qualcuno che si trova come me nella stessa situazione. Quindi un bambino molto molto empatico, molto consapevole, quindi lui era molto orgoglioso ovviamente di questo libro.
0: Ci credo, ed è giusto, è un orgoglio, è una cosa molto vostra, che poi che ora è nostra anche ovviamente, Giovanna, però credo che sarà anche una, non so come dire, è un progetto bellissimo che vi ha visto insieme e che vi accompagnerà per tutta la vita.
1: Sì, esatto, è qualcosa che ci ha unito, tra l'altro in un momento di difficoltà, e questo è secondo me una cosa veramente magica.
0: Eh sì, è quasi come questa ricetta per fare un papà. Che bello è stato, Giovanna, conoscerla, grazie mille per essere stata con noi, grazie mille per questo libro che sono sicura potrà aiutare tante persone, tante famiglie.
1: Grazie a voi per lo spazio che mi avete dedicato, mi fa molto piacere.

0: anche questa settimana stiamo per chiudere la nostra biblioteca, alla quale abbiamo aggiunto 3 titoli. Poco fa abbiamo parlato della ricetta per fare un papà con Giovanna Giacomini, albo che trovate per la casa editrice Buddy Bibù, e poi Nicola Brugnati ci ha raccontato Luce del mio occhio per la casa editrice Lapis, invece edito da Uovo Nero, Tutta la rabbia che ho dentro, dell'argentina Inés Garland, della quale abbiamo parlato con Francesco Ferrucci. E con questo è tutto, grazie a Samira Rocchetti regia e a voi per l'ascolto.
1: La biblioteca dei ragazzi.
2: Giovani, ricostruite in questo mondo una nuova vita.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Filacciano, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Il borgo antico di Filacciano è un vero gioiello architettonico e si trova a 197 metri sul livello del mare con circa 500 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Filacciano.

0: siamo all'incontro con il sindaco Daniele Malpicci. Allora, ci presenti il comune di Filacciano.
1: Allora, il comune di Filacciano è un piccolo borgo di circa 500 abitanti con un centro storico molto raccolto e si affaccia sulla Valle del Tevere. Qui abbiamo una particolarità, che è il silenzio, che si vive in questo modo molto rallentato, si vive in una maniera molto silenziosa. Il comune è piccolino, è ricco di storia, siamo circa 190 metri sul livello del mare e quindi è possibile girare il centro storico a piedi in pochissimi minuti e vedere questo affaccio sul fiume Tevere, che è una cosa meravigliosa in questa piccola parte di centro storico, ma veramente ricca di tanta storia, che si percepisce camminando. È un modo diverso di vivere il tempo a Filacciano, perché sembra che il tempo qui niente va di fretta, qui è tutto molto rallentato. Abbiamo un cartello che dice respira sei a Filacciano e qui niente va di fretta, ecco.
0: Senz'altro punto di forza infatti è la natura.
1: Assolutamente sì, qui abbiamo ovviamente la natura, abbiamo un parco che è possibile visitare già dal centro storico, in mezzo a delle piante un po' particolari, insomma veramente in mezzo alla natura, vivendo la natura ogni giorno qui a Filacciano.
0: E un unicum è proprio che per entrare nel centro storico si attraversa il portale di un palazzo storico e si arriva al centro storico.
1: Esattamente, abbiamo questo castello che è il Palazzo del Drago, che ha un'entrata nel centro storico con una via, via Filo Castello, che finisce con l'oratorio della nostra chiesa, con un altro arco, e quindi è tutto raccolto in questa passeggiata di via Filo Castello.
0: Lei parlava di una storia importante, qui sono passate tante famiglie.
1: Sì, qui abbiamo avuto per circa 300 anni gli Orsini. E poi abbiamo avuto i Muti Papazzurri, che grazie a loro è stata progettata la piazza, perché quando fu data la possibilità di costruire fuori dalle mura, i Muti Papazzurri dissero agli abitanti del paese di Filacciano: non costruite le case, ve le costruisco direttamente io. E fece fare questo progetto a Mattia De Rossi, che era un allievo del Bernini, e nel 1695 fanno la piazza, che quindi abbiamo questa piazza che normalmente è risultato del non costruzione delle case, invece qui è stata progettata la piazza, tant'è che c'è una cosa carina di un numero civico che sta sopra ad ogni abitazione, un numero romano, che non è il nostro numero civico come lo intendiamo oggi noi, ma è semplicemente un codice fiscale che identificava la famiglia alla quale era stata data la casa e il terreno, perché i Muti Papazzurri diedero la casa e il terreno alle famiglie del comune Filacciano, perché volevano che Filacciano, architettonicamente parlando, fosse raccolto, non fosse disperso come insomma tutti i paesi qua intorno che abbiamo, che hanno un po' costruito intorno ai servizi, no? Invece Filacciano è rimasto compatto e ancora oggi ha questa cosa molto particolare, che quindi si gira brevemente Filacciano, perché è tutto raccolto nel centro storico con tutto le sue case che raccontano e che parlano di quell'epoca del 1695.
0: Oggi abbiamo il Palazzo del Drago, ma per 300 anni però qui ci sono stati gli Orsini.
1: Sì, qui ci sono stati gli Orsini, che sono stati circa 300 anni, erano una famiglia di Monterotondo e avevano questa abitazione qui, e da lì abbiamo la storia di Bellezza Orsini, che è la storia di una strega. Abbiamo avuto la fortuna di raccontare la storia di Filacciano attraverso i suoi racconti, perché lei fu nel 1525 condannata a morte dal tribunale di Fiano per stregoneria. Lei curava i filaccianesi con delle erbe e questo gli è valsa la condanna a morte, e lei di suo pugno racconta un po' la storia di Filacciano, e abbiamo potuto vedere che esisteva già nel 1525 la Fontana Forma, esisteva già il palazzo e tutta la via Filo Castello come oggi.
0: Sindaco, adesso una domanda che faremo un po' a tutte le persone che incontriamo: ma che cos'è Filacciano per lei?
1: Io sono cresciuto a Filacciano, sono nato a Filacciano, ho i figli che vivono a Filacciano, quindi per me Filacciano, tutto quello che ho, è un senso di appartenenza. Io appartengo a questi luoghi almeno quanto i luoghi appartengono a me, e quindi io ho rispetto per Filacciano, perché Filacciano per me è veramente tutto quello che ho. Questa è la motivazione che mi ha spinto a fare il sindaco, per cercare di far vivere meglio i filaccianesi a Filacciano.
0: Chiudiamo il nostro incontro allora con un invito.
1: Sì. Allora, il nostro, intanto di seguire il nostro sito del comune di Filacciano, è ufficiale, e abbiamo delle feste qui che facciamo. Abbiamo la festa del patrono di Sant'Egidio, che è il 31 agosto, il 1 settembre, il 2 settembre, che è la festa principale del paese, dove c'è un richiamo di tutti quelli che sono cresciuti a Filacciano e che adesso per diversi motivi vivono fuori. Quei giorni è un rimpatrio di tutti i filaccianesi e andiamo nella processione che col nostro santo, e quindi l'invito è a visitare Filacciano ogni giorno, a visitare, a vedere questo tempo che passa in maniera lenta, senza fretta, in maniera è rilassata, a vivere Filacciano in maniera rilassata e poi a festeggiare con noi quando facciamo le sagre, come le sagre della Fettuccina, e abbiamo il Corpus Domini che facciamo la prima settimana di giugno, facciamo l'infiorata, che è una cosa meravigliosa, una tradizione che portiamo avanti da circa 50 anni, che facciamo l'infiorata sotto al castello, quindi è una cosa molto molto bella. E questo è l'invito a visitare Filacciano.

0: E adesso con il vicario parrocchiale, padre Alberto Moschetta, andiamo a presentare la comunità cristiana di Filacciano. Tra l'altro lei è arrivato da poco qui.
1: Sì, sono stato ordinato sacerdote il 1° novembre del 2025 e da fine dicembre, diciamo, sono stato nominato vicario parrocchiale qua. Sono stato accolto benissimo da questa comunità, che è stata molto calorosa, accogliente, generosa.
0: Qui siamo all'interno della chiesa di Santa Maria Assunta.
1: Sì, la chiesa, diciamo, del paese, un po' di riferimento, dove tutti i sabati e le domeniche vengono celebrate le funzioni religiose e talvolta, a seconda del periodo, abbiamo anche varie catechesi o incontri per varie ed eventuali, diciamo.

0: è forte la tradizione per Sant'Egidio?
1: Assolutamente, che è veramente il santo più appassionato del paese. Tutte le case che visito, o per le benedizioni o per le comunioni, tutti parlano di Sant'Egidio, la grandezza del patrono e soprattutto la festa di Sant'Egidio, festa patronale, che sarà a fine agosto e proseguirà i primi giorni di settembre con le processioni delle statue.
0: E qui c'è la chiesa proprio dedicata a Sant'Egidio, che è una chiesa importante.
1: Esattamente, oltre ad essere particolarmente storica, perché è stata edificata, mi dicono, verso l'anno 1000, anche è proprio molto sentita e ha una caratteristica molto particolare. Tutta la struttura è meravigliosa, con degli affreschi antichi, e nonostante vari restauri che ha subito nel tempo, si conserva comunque molto caratteristica, molto sentita per il paese.

0: abbiamo l'oratorio.
1: E poi c'è l'oratorio, che è adibito soprattutto a conservare le opere un pochino più antiche e anche come stanza polivalente per la Proloco e anche per tutte le istituzioni Sant'Egidio che si occupano delle feste e delle organizzazioni.
0: Parlando di Sant'Egidio, c'è una statua monumentale.
1: È impressionante, io l'ho vista finora solo in bacheca, ammetto questa mia novellità, diciamo, sono ancora qui da poco tempo, però ci prepareremo con molta grinta, con molto vigore a questo evento a fine agosto.

0: Lei è stato molto ben accolto anche per il suo nome, perché qui la riporta al parroco storico.
1: Esattamente, Don Alberto è un'istituzione in questo paese che è rimasto parroco per 53 anni, tanti mi dicono mi ha battezzato, mi ha cresimato, mi ha sposato, e quindi sì, è un nome con un grande peso, veramente impressionante. Quindi tutti quando li incontro sono già contenti per il nome, e poi spero di poter imitare con la grazia di Dio anche la valenza di questo personaggio.
0: Ma qual è il suo messaggio alla comunità cristiana?
1: Il mio messaggio è che tornando in Cristo, portando la centralità di Cristo, come anche Papa Leone più spesso sta cominciando a dire pubblicamente, che è sempre stato il messaggio d'inizio, diciamo, il suo pontificato, la centralità di Cristo è il segreto per far rifiorire le comunità. Quindi l'obiettivo, o meglio, il nostro ideale, ecco, sarebbe di riportare la centralità di Cristo, il Verbo incarnato, tramite soprattutto Maria Santissima, che è la prima santa per eccellenza, e poi con l'ausilio anche di tutti gli altri grandi santi, Sant'Egidio, San Valentino e tutti gli altri santi che in Italia e nel mondo hanno incarnato pienamente il Vangelo.
0: In questo momento ci troviamo all'interno di una cantina tradizionale qui nel centro storico di Filacciano e incontriamo Elena Bravi dell'Associazione Prologo, ma qui abbiamo anche le signore che hanno lavorato tutta la mattinata per preparare questi piatti. Vediamo un po' che cosa ci hanno preparato.
2: Allora, io partirei innanzitutto dai piatti salati. Troviamo ad esempio queste che sono delle pizze fritte che hanno un impasto molto povero, infatti le troviamo preparate con farina e acqua semplicemente e un po' di lievito. Poi troviamo qua sale e zucchero, perché vengono tradizionalmente condite o salate, dunque con sale fino, oppure con lo zucchero e quindi dolci. Poi con un impasto molto simile troviamo anche questa preparazione, ha lo stesso tipo di impasto, questi sono dei falloni che utilizza sempre gli stessi ingredienti, ovvero farina, lievito e l'acqua. All'interno vengono, diciamo, tradizionalmente farciti con delle verdure, noi qui usiamo molto spesso la bieta, però insomma qualsiasi verdura è ben accolta. Poi sempre come un piatto tipico abbiamo il pane, che qui si lega a una tradizione molto importante. Infatti qui c'era un forno, che era il forno di Zighecca, che diciamo forniva tutti quanti gli abitanti di questo paese. Ad oggi il forno purtroppo non sussiste più, però c'è una tradizione sempre legata al pane, che è quella, diciamo, a dicembre, dei filaretti. Ovvero i filaretti sarebbero veramente del pane santo che viene dato a tutte le famiglie. Infatti da Prologo tutti gli anni si occupa di spartirlo a tutte

0: prima di passare ai dolci dobbiamo dire, qui abbiamo l'olio, vengono conditi con questo olio perché è un'eccellenza qui l'olio.
1: Sì, anche se diciamo non c'è più qualcosa che fornisce tutto il paese, troviamo però ancora delle piccole coltivazioni che viene fatta per la famiglia qui a chilometro zero.
0: Come anche il vino, no?
1: Sì, anche il vino, anche se appunto non c'è più un vino comune per tutti, però ci sono piccole forme di appunto vino che viene fatto per le famiglie.
0: Poi i dolci?
1: Allora, ci spostiamo ai dolci, troviamo questo che è un pan giallo, che è tipico però di dicembre, quindi ci spostiamo con il periodo. In particolar modo all'interno troviamo noci, nocciole, miele, marmellata, si impasta tutto insieme e poi si crea questa forma che è tipica di tutti quanti questi dolci, insomma.
0: Quindi un dolce natalizio,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì, sì, sì. È una tradizione molto bella perché appunto a Natale solitamente ci si vede, insomma, per fare questo dolcetto molto buono, sì.
0: Poi le crostate.
1: Sì, abbiamo le crostate, questa è con l'amore e questa è con l'albicocca, quindi una chiara e una scura. Pure queste, diciamo, non hanno un periodo particolare, però piacciono sempre, insomma.
0: Un'altra eccellenza sono le ciambelline.
1: Sì, le ciambelline, ecco, questa è proprio una tipicità anche del periodo del patrono di questo paese, che è Sant'Egidio, perché infatti è tradizione che tutte le famiglie le preparano in questo periodo, anche se poi vengono preparate dalle signore in realtà tutto l'anno. E qui troviamo in particolar modo due impasti, infatti troviamo un impasto che è con l'anice e uno che è col vino. Questi vengono chiamati biscotti poveri perché per farli ci vuole pochissimo e le quantità anche, diciamo, sono molto semplici perché si misurano a tazze. Viene usata infatti una tazza di farina, una tazza di zucchero, una tazza di olio e si impasta. Poi si dà questa forma tipica, infatti si chiamano ciambellini per la loro forma ovale. Qui sopra c'è un po' di zuccheretto e sono semplicissimi e buonissimi sempre.
0: Abbiamo le signore qui, loro collaborano per tutte le manifestazioni dell'associazione Prologo. Sì. Vogliamo ringraziarle e fare il nome delle signore?
1: Sì, allora ringraziamo Arcangela, Quinta e Liliana, che per fortuna sono, diciamo, la nostra gemma preziosa, ci aiutano in tutte le feste e sono proprio il nostro capostipite.
0: Però vedo anche un'altra signora, una quarta signora.
1: Sì, lei è Gianna, che ci ha aiutato e ci ha dato queste buonissime crostate.
0: Adesso una domanda che farò e ho fatto un po' tutti quanti. Ma che cos'è Filacciano per lei?
1: Allora, per me Filacciano è semplicemente casa, è proprio il calore, l'affetto, è proprio una comunità che è speciale. Perché abbiamo tante feste tipiche come l'infiorata, che so che ne hanno già parlato, però è una festa bella perché si vede proprio l'aiuto che c'è dietro, diciamo il valore di valorizzare questa piccola gemma che è Filacciano, che è poco conosciuta purtroppo, però Filacciano è che casa, non saprei descriverlo meglio.
0: E allora chiudiamo con l'invito.
1: Va bene, vi aspettiamo qui a Filacciano e vi aspettiamo.

0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Filacciano con Giovanni Bravi dell'associazione Prologo, e qui ci troviamo in uno dei luoghi simbolo proprio di Filacciano.
1: Sì, siamo nella chiesa di Sant'Egidio, è il luogo sacro e più sentito dalla comunità tutta di Filacciano, e qui ci si ritrova durante il Santo Patrono, Sant'Egidio appunto, il 31 agosto durante la processione serale. È il luogo che racchiude, diciamo, la storia e un po' l'identità della nostra comunità.
0: Lei è un giovane e per scelta proprio ha deciso di restare qui a Filacciano?
1: Sì, credo che sento questa responsabilità di continuare e cercare di garantire un futuro a questi piccoli centri che sono la ricchezza un po' di tutta l'Italia, ricchezza di microculture che rendono bello e fanno scoprire alcuni valori che stanno andando persi.
0: Lei è impegnato anche con la Prologo,
1: sì.
0: Una Prologo attiva, e ci sono varie manifestazioni nel corso dell'anno.
1: Sì, diciamo gli appuntamenti fissi sono 4 o 5, partendo dalle sacre, quindi dal punto di vista della valorizzazione enogastronomica. Le più importanti sono quella del 1° maggio, delle fave e del pecorino, passando poi per periodo di agosto, poco prima della festa patronale, con la sagra delle fettuccine. Inoltre abbiamo anche feste religiose come il Corpus Domini a giugno, chiamata anche infiorata in gergo, è molto caratteristico e molto bello. Poi per la festa patronale appunto 31 agosto nella sera, il 1° e 2 di settembre, e poi per la festa della Madonna ad ottobre.
0: Poi c'è un buon accordo anche con il comune e con le altre associazioni, insomma.
1: Assolutamente, il comune aiuta sempre e in maniera efficace, e infatti ringraziamo il comune dell'impegno, come anche l'associazione Giovani, un'altra realtà che mira al coinvolgimento dei più giovani e che collaborano in sinergia questi tre enti, tra virgolette, per la buona riuscita delle feste.
0: Un'altra cosa da

0: dire su Filacciano è che è stato sette e continua ad essere sette di film importanti.
1: Sì, diciamo, vantiamo con orgoglio la rappresentazione che Fellini fece con il suo celebre film 8 e mezzo, e Filacciano è stato appunto scenario di anche altri set cinematografici. Ultimamente ricordo Marcello mio, un film molto importante che riprende appunto la storia di 8 e mezzo di Fellini, appunto.
0: Anche il Caimano e tanti
1: anche
0: altri,
1: anche il Caimano,
0: no?
1: sì.
0: Ma che cos'è Filacciano per lei?
1: Filacciano è il luogo dell'anima per me, è il luogo dove sono nato e cresciuto e rappresenta appunto una parte fondamentale della mia esistenza, in quanto mi ha fatto scoprire e mi ha reso consapevole di cosa vuol dire far parte di una comunità e di viverla e di tener vivo dei legami che stanno scomparendo.
0: Allora, chiudiamo il nostro incontro con un invito: perché venire a Filacciano?
1: Venire a Filacciano perché per riscoprire un po' tradizioni antiche, immergersi nella natura, nella Valle del Tevere, e vivere lentamente. Questo è diciamo lo stile di vita che rappresenta questi piccoli borghi e che mantiene un contatto con la realtà tipico.
0: Grazie a Giovanni dell'Associazione Prologo, e quindi Filacciano vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio In Blu. Buone passeggiate nei borghi italiani. Ciao.
2: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

0: Primo mistero: la risurrezione di Gesù.
1: Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto».
0: Alba radiosa, giorno di luce, dono di vita, fonte d'amore. Gesù è risorto. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel primo.

0: La croce è stata per Gesù il cammino verso la risurrezione. La sua morte, il passaggio verso la vita gloriosa con il Padre. Alla luce della Pasqua, tutte le nostre tenebre e ogni situazione di vita si illumina.
1: Preghiamo. Preghiamo perché nei momenti della prova siamo sorretti dalla certezza della risurrezione.
0: Vergine gloriosa, donaci una fede ardente nel Cristo risorto e la grazia di vivere con Lui una vita nuova.

0: Secondo mistero glorioso. L'ascensione di Gesù. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio.
1: Sollevate, porte, i vostri frontali. Innalzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
0: Ritorno al Padre, certezza eterna, di vita nuova, di nuova gioia. Gesù è asceso. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La gloria di Gesù è impedita oggi ai nostri occhi. La sua apparente assenza ci chiede di vivere nella fede e di scoprirlo presente nella nostra vita e nei segni della comunità cristiana. È per noi che lui ha detto: «Beati quelli che credono senza aver visto».
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che cercano il senso della propria esistenza, perché lo trovino in Cristo. Preghiamo perché la nostra fede cresca e si manifesti attraverso le opere.
0: Vergine gloriosa, donaci di vivere ogni situazione della vita nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.

0: terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo. Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme e fino agli estremi confini della terra.
1: La speranza non delude, perché Dio ha messo il suo amore nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.
0: Raggio di luce, splendore eterno, fiamma ardente, sapienza eterna. L'amore è donato. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel primo.

0: La comunità cristiana è come un grande cantiere in cui ciascuno deve trovare e avere riconosciuto il proprio posto, un proprio ruolo, per mettere i suoi doni a servizio degli altri per l'utilità comune. È nella docilità allo Spirito Santo che possiamo riconoscere la nostra vocazione e contribuire alla crescita e all'unità della Chiesa.
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che nella nostra comunità si preparano a ricevere il sacramento della cresima. Preghiamo perché vivano come adulti nella fede.
0: Vergine gloriosa, donaci di saper collaborare all'azione dello Spirito per essere testimoni dell'amore e della risurrezione di Cristo nel mondo.

0: Quarto mistero glorioso. L'Assunzione di Maria. La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, morte, la tua vittoria?
1: Nel cielo apparve un segno grandioso. Una donna vestita di sole, con la luna sotto ai suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Per te, Vergine Maria, è venuta nel mondo la salvezza. La tua vita santa è gloria della Chiesa.
0: Con il tuo corpo sei presso Dio, madre del Cristo, madre dell'uomo. Maria è assunta. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: In Maria vediamo quello che noi saremo. Essendo strettamente unita al mistero di Cristo, Maria partecipa per prima e pienamente alla vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte.
1: Preghiamo. Preghiamo perché sappiamo vivere nella speranza. Preghiamo perché sappiamo rispettare il corpo, chiamato alla gloria con Cristo e con Maria.
0: Vergine gloriosa, donaci speranza nell'ora della prova. Aiutaci nel momento della morte. Guidaci sempre verso Cristo, perché possiamo entrare con te nella gloria.

0: quinto mistero glorioso. La gloria di Maria Vergine in cielo. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria.
1: Vidi un nuovo cielo, una nuova terra. Vidi la città santa, la nuova Gerusalemme scendere dal cielo, scendere da Dio come una sposa adorna per il suo sposo. E allora udì una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini.
0: Piena di grazia, gloria del Padre, Madre e Regina dell'universo. Maria è Regina. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: La serva del Signore è stata glorificata. Unita al sacrificio redentore di Cristo, ella ha ricevuto la corona di gloria destinata a coloro che lavorano per la venuta del Signore.
1: Preghiamo. Preghiamo perché possiamo riconoscere il valore del bene e perché abbiamo sempre la forza e la gioia di compierlo.
0: Vergine gloriosa, donaci di servire fedelmente Dio e i fratelli e di condividere un giorno la tua gloria insieme alle persone care che ci hanno preceduto nella casa del Padre.
1: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
0: A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime.
1: Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
0: E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo degni di partecipare alle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Insegnaci, o Maria, a credere che Cristo è risorto e vive glorioso. Aiutaci a salire fino a Lui nel luogo che ci ha preparato. Donaci di essere partecipi dei doni dello Spirito Santo.
1: E dopo questo esilio, portaci in cielo con te, o Vergine Assunta, per godere con te nella comunione dei santi la vita eterna. Amen.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. L'ospite di oggi con il quale cominciamo la trasmissione, veramente eccezionale, è Francesco Patton, che è il custode della Terra Santa, il quale, buongiorno,
1: buongiorno,
0: il quale ha pubblicato un libro che si chiama Come un pellegrinaggio, i miei giorni in Terra Santa, che è un'intervista che è stata realizzata da Roberto Ceter, che è un giornalista dell'Osservatore Romano. Il libro ha anche la prefazione di Papa Francesco. Io vorrei cominciare chiedendogli come sono stati questi anni nei quali lui ha dovuto gestire una cosa molto grande, perché noi Terra Santa pensiamo a Gerusalemme, ma la custodia della Terra Santa è una cosa molto più grande e articolata.
1: Certo, sono stati 6 anni, direi, molto intensi, perché la realtà è una realtà molto complessa, 300 frati, 60 nazionalità diverse, 11 paesi, molti dei quali anche in guerra o in difficoltà. È stato un tempo, direi, anche oltre che molto intenso, molto complesso, perché abbiamo dovuto affrontare all'inizio soprattutto le difficoltà legate alla guerra in Siria e al sostenere la piccola comunità cristiana rimasta lì, dove invece la comunità cristiana era il 10%. Poi abbiamo dovuto far fronte al tempo della pandemia, che ha voluto dire soprattutto per i cristiani della Cisgiordania, cioè della Palestina, ritrovarsi senza lavoro e senza reddito, e anche lì il sostegno, l'aiuto non è stato solo di tipo pastorale, ma anche di tipo sociale e materiale. E poi, ahimè, questi ultimi 15 mesi, ancora la guerra e di nuovo il dover far fronte a una esplosione di odio, di desiderio di vendetta, che personalmente non avrei mai immaginato di dover sperimentare e respirare. E quindi sono stati anni, per così dire, intensi, complessi, e adesso che mi trovo anche verso la fine del mio servizio, ringrazio Dio onestamente di vedere che c'è qualche barlume di speranza legato a novità in Siria, in Libano, e legato anche a qualche piccola speranza di pace a Gaza e forse anche in Palestina.
0: Perché lei racconta anche nel libro che proprio all'inizio del suo mandato lei è stato in Siria, ad Aleppo, dove c'era la guerra, dove si sparava e dove si poteva solo in alcune ore di alcuni giorni poter entrare, e lei ci è andato proprio per raggiungere una parrocchia che è la parrocchia gestita dai
1: frati. Io ci sono andato perché, avendo lì i frati, sentivo in coscienza di dover andare dove stavano loro. Sapevo benissimo che c'era anche un pericolo, ma sapevo che il pericolo che io correvo per qualche giorno, loro lo correvano tutti i giorni, 365 giorni all'anno. E quindi, così come loro sostenevano i cristiani locali, compito mio era di sostenere i frati, che a loro volta avevano bisogno di essere anche incoraggiati. Poi questo tipo di incoraggiamento si è visto che ha avuto anche dei risvolti positivi, perché quelli che erano, ad esempio, i frati che vivevano nella regione di Idlib sono quelli che hanno potuto vedere anche l'evoluzione di questo gruppo, che inizialmente era un gruppo molto fondamentalista, Al-Qaeda, un derivato, evolvere verso un qualcosa di più moderato che si spera possa anche portare verso una forma di democrazia sui generis anche la Siria.
0: Siamo con Francesco Patton, che è il custode di Terra Santa, che ha pubblicato un libro per le edizioni, appunto, di Terra Santa. Il libro si intitola Come un pellegrinaggio, i miei giorni in Terra Santa, è un'intervista curata da Roberto Ceter con una prefazione di Papa Francesco.

0: L'ospite di oggi è Francesco Patton, che è il custode di Terra Santa, che ha pubblicato Come un pellegrinaggio, edito dall'editore appunto Terra Santa, un'intervista a cura di Roberto Cetera. Io gli vorrei chiedere, lei dice che è importante diffondere e far sapere, far conoscere quali sono le esperienze positive, perché dove c'è la guerra, dove c'è il dolore, dove c'è la sofferenza, nasce anche altro, nasce anche la bontà, nasce anche l'incontro e lo scambio, la capacità di convivere.
1: Certo, nascono anche delle testimonianze di fede straordinaria. Penso ad esempio alla testimonianza di fede di un giovane diciottenne della parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza, si chiama Suheil Abu Daoud, che mandava dei messaggi anche nei momenti più terribili, quando erano in corso i bombardamenti tutto attorno alla parrocchia, e lui scrive: ho appena ricevuto un messaggio che la mia casa è distrutta, e dice: sono qui in chiesa. Adesso mi rendo conto che l'unica mia vera casa è la chiesa, e mi rendo conto che anche se fuori sento i bombardamenti e so che in qualsiasi momento potrei essere colpito anch'io, la mia vita è sicura solo nelle mani di Dio. Allora, che un ragazzo di 18 anni in un contesto del genere arrivi a maturare questo tipo di fede e arrivi a testimoniarla, per me è un miracolo. Così come è un miracolo sentire la mamma di uno degli ostaggi, la signora Rachel Goldberg Pauline, ragionare sul valore della sofferenza e dire: bisogna che noi israeliani impariamo a riconoscere la loro sofferenza dei palestinesi e che loro imparino a riconoscere la nostra. E in questo modo, dice, noi arriveremo anche forse a riconoscere gli uni agli altri il diritto di esistere.
0: Ma esistono già delle realtà anche di collaborazione fra israeliani e palestinesi?
1: Esistono delle associazioni e anche delle realtà, anche dei centri. Esiste un'associazione che mette insieme i parenti di giovani morti in guerra sull'uno o sull'altro fronte, quindi israeliani e palestinesi. Esiste un'associazione anche di ex soldati che hanno deciso di non combattere più e di rifiutare l'uso delle armi come strumento di risoluzione dei conflitti e invece di cercare altre vie e quindi di imparare a riconoscersi reciprocamente. Esiste un'associazione di donne credenti, Women of Faith for Peace, sono donne molto religiose, cristiane, ebree, musulmane, che si ritrovano regolarmente per coltivare una spiritualità della pace e per diffondere anche una cultura della pace. E così ci sono anche molte altre associazioni che io stesso non conosco, ma queste, ecco, mi vengono in mente perché sono significative. Sono realtà ancora di nicchia, per così dire, ma io credo che se vengono fatte conoscere, se la gente sa che queste ci sono, capisce che c'è anche speranza.
0: Siamo con Francesco Patton, che è il custode di Terra Santa, che ha scritto un libro, Come un pellegrinaggio, che è un'intervista curata da Roberto Cetera e che è edita da Terra Santa.

0: siamo con Francesco Paton, custode di Terra Santa, che ha appena pubblicato un libro che si chiama Come un pellegrinaggio, i miei giorni in Terra Santa, per le edizioni di Terra Santa. Ecco, io le vorrei chiedere, lei ha lanciato un messaggio proprio insieme al Cardinal Pizzaballa per dire che i pellegrini debbono tornare in Terra Santa. Ecco, perché devono tornare? Qual è anche il ruolo positivo dei pellegrini, che va anche oltre alla parte chiaramente economica, certo, perché poi soprattutto la componente palestinese che sta lì vive molto, certo, di pellegrinaggi?
1: Ma io direi che i motivi sono fondamentalmente tre. Primo motivo è che i pellegrini devono tornare per se stessi, cioè il pellegrino è tale perché sceglie nella vita di fidarsi di Dio. Fare un pellegrinaggio, e fare un pellegrinaggio anche in tempi rischiosi, è un modo per dire a Dio: mi fido comunque di te e desidero approfondire la mia fede. E non c'è un luogo migliore per approfondire la fede della Terra Santa, perché la Terra Santa custodisce i luoghi. Poi,
0: ma sono tempi davvero rischiosi.
1: In questo anno e mezzo, anche nei momenti peggiori, gli indonesiani non hanno mai cessato di venire e di portare gruppi di pellegrini. Allora, o gli indonesiani sono dei super coraggiosi, o gli indonesiani sono dei fuori di testa. No, la realtà è che anche se ci sono zone che possono essere considerate pericolose, ovviamente chi accompagna un gruppo di pellegrini non li porta nel pericolo, li porta a visitare luoghi santi e li porta a fare questa esperienza di incontro con la parola di Dio nei luoghi in cui la parola di Dio si è rivelata e si è fatta carne, nei luoghi che testimoniano fisicamente la bontà e il fondamento della nostra fede. Poi il pellegrinaggio ha un altro valore, che è il valore di far percepire ai cristiani locali che fanno parte di una grande famiglia, la famiglia della Chiesa, e quindi di rendersi conto che anche se lì sono meno del 2%, però la loro famiglia è significativa. Fa sempre bene non sentirsi soli, fa sempre bene soprattutto quando si è in un momento di difficoltà. Quindi la vicinanza dei fratelli cristiani di tutto il mondo è anche un atto di incoraggiamento e direi di consolazione nei confronti dei cristiani che vivono in Terra Santa e che, direi, lungo tutta la storia hanno sempre dovuto combattere con se stessi prima che con gli altri per resistere alla tentazione di emigrare e di abbandonare la Terra Santa. E poi c'è una terza dimensione, che è la dimensione anche economica. Nessuno di noi vive di aria e quindi se i cristiani di Betlemme possono lavorare è quando e perché ci sono i pellegrini, perché i cristiani di Betlemme vivono dell'indotto del pellegrinaggio, quelli che lavorano negli hotel, quelli che fabbricano oggetti religiosi, quelli che li vendono, quelli che guidano i pellegrini, eccetera, eccetera. E questo vale più o meno per tutte le zone dove ci sono santuari. Molti cristiani vivono grazie al fatto che ci sono pellegrini, quindi i pellegrini diventano anche una risorsa concreta per i cristiani di Terra Santa.
0: E volevo farle un'ultima domanda relativa all'ecumenismo. Gerusalemme in particolare è il luogo nel quale si racconta delle contrapposizioni a volte fra i cristiani, però è anche il luogo dove sono tutti presenti, dove tutti si incontrano.
1: E guardi, io credo che valga per Gerusalemme quello che mi dice spesso uno dei miei confratelli che vive lì da più anni di me, e dice che Gerusalemme è l'unico posto al mondo dove i cristiani sono uniti anche se le chiese sono divise. E l'esperienza di questi anni per me è stata un'esperienza di grande collaborazione e anche di amicizia con i capi delle varie chiese e comunità cristiane. E dirò di più, uno degli auguri più belli che ho ricevuto in questi anni in occasione delle festività, quando ci si scambiano gli auguri tra capi delle chiese, è l'augurio che mi ha rivolto il patriarca greco Teofilos, il quale esplicitamente un giorno, eravamo presenti con un bel numero di frati ed erano gli auguri per Natale, ha detto: Io spero che arrivi il giorno, e faceva riferimento anche alla capacità di cooperare nei lavori di restauro al Santo Sepolcro, e mi ha detto: io spero che arrivi il giorno in cui potremo al Santo Sepolcro alzare insieme il calice nell'Eucarestia. Per me è l'augurio più bello che ho ricevuto, e io davvero spero di poter un giorno partecipare a questo evento.
0: Su questo augurio io ringrazio Francesco Paton, che è il custode di Terra Santa, di averci presentato il suo libro Come un pellegrinaggio ai miei giorni in Terra Santa, un'intervista raccolta da Roberto Cetera, edito da Terra Santa, e di averci anche presentato la Terra Santa proprio come oggi, in questi giorni. Grazie moltissimo.
1: Prego, e vi aspettiamo.

I libri di oggi della Biblioteca di Gerusalemme sono Emanuele Borsotti, Abitare, vivere i luoghi per essere se stessi della Quiriniana. Poi Laura Pepe, Sparta, di La Terza. E infine Beatrice Bonanno, La mia Ruth, delle edizioni Paoline. Ma cominciamo con questo Abitare di Emanuele Borsotti. Il libro, devo dire, è estremamente stimolante. È un libro che ha una caratteristica strana come modalità di scrittura, e una caratteristica che di solito non è che mi attragga molto, perché è ricchissimo, densissimo di citazioni. Per alcuni aspetti sembra quasi un florilegio, un'antologia. Le citazioni sono tantissime, però Borsotti le incorpora, le amalgama, le riunisce, le ricompone nel suo racconto in maniera così efficace, completa, che scorrono benissimo e la lettura risulta estremamente interessante. Abitare, cosa significa abitare? Io immaginavo che si trattasse di un libro più legato all'architettura, alle forme architettoniche. Invece è, come poi si capisce leggendo l'indice, è un libro che si riferisce all'esistere fisicamente, in qualche modo, cioè ad essere attenti a quella parte dell'esperienza umana che si basa sulla presenza fisica, ecco, se si può dire così. Ci sono tre capitoli: luogo e segno, poi sotto la tenda di un dio pellegrino e infine abitare la vita. Luogo e segno è legatissimo all'esperienza di Giacobbe, parte da lì, da Giacobbe che è in un luogo, arriva al pozzo e lì ha questa visione della scala, la famosa scala di Giacobbe, che qui tra l'altro si spiega non è tanto una scala a pioli quanto invece proprio una risalita su questa figura tempio, questa specie di piramide a gradoni. E poi c'è il risveglio, la consapevolezza di Giacobbe, e secondo me la cosa poi che suggerisce di più questo libro è che tutti i luoghi possono essere il luogo dell'incontro con Dio, perché Dio è dappertutto, e quindi c'è questa cosa strana che Dio aspetta la nostra disponibilità, è come in agguato dovunque, per incontrarci, per incontrare ciascuno di noi. E poi il secondo capitolo c'è questa dimensione pellegrina di Dio, questa difficoltà che c'è a bloccarlo, a chiedergli di fermarsi, questo suo scarso desiderio in fondo di essere onorato in un tempio. La storia del tempio poi non è una storia di successi, è una storia come di un tentativo di farlo prigioniero, mentre invece poi Dio chiede a Mosè di fargli la tenda. Le istruzioni, non ci sono istruzioni per la costruzione del tempio, ci sono istruzioni per la tenda, per la tenda che deve contenere l'arca dell'alleanza e che deve essere montata tutte le volte che gli ebrei nel loro camminare si accampano di qua o di là, nel loro anche vagare nel deserto, perché poi questi 40 anni nel deserto sono in buona parte degli anni nei quali abitano il deserto più che attraversare il deserto. E poi c'è questo finale che è un finale in qualche modo a sorpresa, perché l'abitare si trasforma, diventa qualcos'altro, diventa per esempio il linguaggio. C'è una citazione da Wittgenstein, dice: il nostro linguaggio può essere considerato come una vecchia città, un dedalo di stradine e di piazze, di case vecchie e nuove, di case con parti aggiunte in tempi diversi,
E il tutto circondato da una rete di nuovi sobborghi con strade dritte e regolari e case uniformi. Quindi proprio si arriva alla linguistica e poi si arriva agli spazi interiori. E qui Borsotti scrive: l'umano abitare è comunque in primo luogo il duro mestiere di abitare se stessi e con se stessi. Abitare secum, in una forma di speleologia del sé e del proprio intimo, dove appunto c'è questa considerazione del fatto che noi in qualche modo siamo anche noi plurimi, come Dio che è trino, anche dentro di noi ci sono presenze diverse. Ci sono delle altre citazioni, da un certo punto torna l'abitare con noi stessi e dice: l'abitare secum, questo scrive Borsotti, abitare con se stessi, nella compagnia di se stessi, è un abitare con un coinquilino, talora scomodo, a volte sconosciuto, ribelle, in fuga, sempre da addomesticare, da ricondurre a casa, è un coabitare con se stessi che si coniuga con come curare, coltivare, custodire, preservare, scoprendo così che c'è un giardino dentro di noi come nel paradiso dell'imprincipio. E poi va avanti per concludere anche l'amore di se stessi, la consapevolezza di essere amati e la capacità quindi di amare che ci consente di continuare a vivere. Comunque una riflessione estremamente incalzante, appunto, che si muove attraverso sempre piani diversi e con degli scarti anche improvvisi e imprevisti, che però hanno tutti un elemento illuminante. Il libro è Abitare, vivere i luoghi per essere se stessi, di Emanuele Borsotti, edito da Queriniana.

secondo libro di oggi è Laura Pepe, Sparta, edizioni La Terza. E il libro è un libro, direi, abbastanza interessante per la completezza dello sguardo e anche per la intelligenza nello sfuggire a quelli che sono tutti i luoghi comuni che poi in qualche modo imprigionano Sparta. A un certo punto dice, per chiarire, dice: Sparta non è la città dominata dall'interferenza assillante dell'autorità pubblica. Sparta è il luogo che affida alla comunità l'esercizio reciproco del controllo sul singolo, lo spazio corale dove i cittadini collaborano insieme per una crescita che è insieme individuale e collettiva. E poi c'è uno sfatare tutta una serie di luoghi comuni e invece, per un altro verso, rivendicare alcune realtà che di solito si trascurano. Per esempio, che nella società spartana le donne hanno un ruolo enormemente più ampio che nelle coeve società della Grecia, quelle della Grecia più ionica e comunque dell'Attica di Atene e di tutte le società piccole polis collegate al meccanismo ateniese. Praticamente la donna sposata non poteva neanche uscire di casa, mentre invece la donna spartana, che tant'è, ne parlano anche in maniera piuttosto critica gli altri greci, che per esempio è abbronzata, mentre invece la caratteristica della donna era di non essere abbronzata nella società greca, che è già una cosa che c'è nell'Egitto, nelle raffigurazioni parietali egiziane, tutti questi bellissimi disegni, queste bellissime pitture che abbiamo trovato nelle tombe reali. La differenza fra uomini e donne è che gli uomini sono fatti più scuri e le donne più chiare, perché le donne non possono andare in giro, mentre invece a Sparta sono abbronzate. A Sparta partecipano ai giochi ginnici, partecipano nei ginnasi, chiaramente, probabilmente erano molto separati uomini e donne, ragazzi e ragazze, però le ragazze facevano le corse, facevano queste cose. Ci sono vittorie olimpiche della corsa delle quadrighe, per esempio, che viene vinta da qualche regina spartana. Insomma, è una società che non è cupa come ci viene raccontata. E poi, secondo me, la Laura Pepe azzecca un particolare estremamente interessante. Dice: il fatto è che il contributo più importante dell'antichità greca, che l'antichità greca ha lasciato a noi come eredità politica, non è tanto l'idea di democrazia, è invece l'invenzione del cittadino, del polites, che è tale perché prende parte alla cosa pubblica, perché non è soggetto a nessuno, ma membro di una comunità di uguali. Gomoioi di Sparta. Cioè, Sparta avrebbe dato un contributo allo sviluppo di un ideale sociale moderno più efficace forse di quello di Atene, perché Sparta crea questa idea del cittadino, dello spartano, e poi sarà quel civis romano sum di San Paolo, quel il cittadino romano, l'idea di cittadinanza che forse è più moderna e più efficace di un'idea di democrazia che si incarna in maniera sempre diversa e a volte contraddittoria. Il libro è Laura Pepe, Sparta, edito da La Terza. Ultimo libro di oggi di Beatrice Bonanno, La mia Ruth, delle edizioni Paoline. La mia Ruth è una operazione narrativa
un'operazione narrativa interessante e direi molto ambiziosa, perché Beatrice Bonanno, che è una studiosa di testi biblici e anche di testi biblici partendo dal testo originale, lei mi pare sia da qualche parte in Europa a lavorare, a studiare questi, ecco qua, lei è una palermitana che però è ricercatrice del Fonds de Recherche Scientifique e insegnante di greco biblico, quindi ha questa profonda preparazione relativa a questi temi e ha voluto misurarsi con una pratica che in realtà è poco vissuta in questi anni, però è esistita in tempi diversi, che è questa riscrittura del testo biblico come riappropriazione e ripresentazione del testo biblico. Ruth è un libro molto breve, uno dei più brevi della Bibbia, ed è un libro strano perché ha una collocazione diversa a seconda di qual è la Bibbia, perché per i cattolici è un libro storico, invece mi pare per gli ebrei abbia più le caratteristiche di essere un libro sapienziale. Fa parte di uno dei 5 libri che vengono letti durante le festività, quindi è un libro molto importante e sul quale non si è mai discusso sulla canonicità, cioè sull'appartenenza del libro di Ruth alla Bibbia. Si tratta di una storia semplicissima, in qualche modo è una fiaba, è una sorta di Cenerentola, perché c'è questa donna che rimasta vedova accompagna la propria suocera, anche lei vedova, in un ritorno lei è moabita, non è ebrea, in un ritorno nel paese a Betlemme, quindi in territorio ebraico sostanzialmente, giudeo, e la accompagna in una situazione di povertà e lì ritrova una sorta di principe azzurro dalla quale ha un figlio che poi garantisce anche la continuità familiare anche per Noemi, che è sua suocera, e fra l'altro in questo modo lei è un'ava di David e quindi dà una radice moabita allo stesso re David, e aprendo tutto un discorso su che cos'è, su che cos'è uno straniero, che cos'è un moabita, che è una questione che per Israele è abbastanza importante. Ecco, sono operazioni di solito utili queste riscritture, perché avvicinano alla possibilità di leggere dei testi che altrimenti, soprattutto se tradotti in maniera filologicamente attentissima, possono essere un po' ostici. Secondo me questa trascrizione, questa riscrittura fatta in prima persona, cioè raccontando dal punto di vista di Ruth, come Ruth, questa storia, è un po' difficile perché priva dei colpi di scena che invece un racconto in terza persona permette di dare in maniera più immediata, perché la scrittura in prima persona prevede che già si sappia tutto della storia e quindi chi la racconta ha più difficoltà a gestire i cambiamenti improvvisi e le improvvise agnizioni in qualche modo. Il libro è Beatrice Bonanno, La mia Ruth, delle Edizioni Paoline. Prima avevamo parlato di Laura Pepe, Sparta, Edizioni La Terza, e prima ancora di Emanuele Borsotti, Abitare, vivere i luoghi per essere se stessi, della Queriniana. E vi saluto io, Sergio Valsania, come vi salutano Emiliano Cerdulli e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.

0: e bentrovati, eccoci ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi parliamo di Azione Cattolica, ma di una figura particolare che è nell'associazione, l'assistente ecclesiastico.
1: In Cammino.
0: Insomma, tra accompagnamento e corresponsabilità, una figura, diciamo così, è un padre spirituale, è un accompagnatore. A cosa serve l'assistente ecclesiastico dentro l'Azione Cattolica? Vabbè, ce lo facciamo spiegare da due assistenti. Don Luigi Caravella in studio con me, che è l'assistente nazionale del MSAC, il Movimento Studenti di Azione Cattolica. E poi collegato da Bologna c'è Don Stefano Bendazzoli, ben trovato.
2: Buonasera a tutti.
0: Assistente unitario dell'Azione Cattolica per l'Arcidiocesi di Bologna. Insomma, ecco, queste sono domande semplici che però in qualche modo forse qualcuno un giorno si sarà posto, nel senso che qui abbiamo sempre parlato di cammino sinodale, di sinodalità, di corresponsabilità. In una parrocchia ci sono i laici che con il parroco creano questa dinamica di corresponsabilità. In un'associazione laicale come l'Azione Cattolica, che diciamo che è sinodale di per sé, perché come organigramma, anche come idea iniziale, l'assistente ecclesiastico che figura è? Don Luigi.
3: Buonasera a tutti e a tutti, e ringrazio per questa possibilità.
0: Un piacere.
3: Lo dice la parola stessa. L'assistente è colui che assiste, colui che accompagna, proprio il progetto formativo della nostra associazione lo definisce così, è colui che è capace di farsi padre, fratello e amico nella fede delle persone che gli sono affidate. Quindi ha questo compito di accompagnare innanzitutto il cammino spirituale, il discernimento per le scelte di vita, far sì che l'esperienza sia associativa, comunitaria, sia un'esperienza che rimandi al Signore, che rimandi all'incontro con Gesù. Per cui ecco un ruolo che per certi versi può sembrare un po' in ombra, ma molto spesso agisce nella logica del seme che nella terra poi aiuta a portare frutto alle persone che gli sono affidate.
0: Don Stefano Bendazzoli, quanto è stato importante il lavoro fatto nelle diocesi, nella tua diocesi, dagli assistenti, dal tuo lavoro quotidiano, per in qualche modo continuare a lavorare sulla corresponsabilità anche in questi anni?
2: Beh, adesso che nell'Azione Cattolica si viva una dimensione, verrebbe da dire, un po' di palestra, di esercizio. Nell'Azione Cattolica succede proprio questo, che ci si allena a lavorare insieme, fidarsi uno della ricchezza dell'altro, a non essere gelosi del proprio ruolo, ma appunto a sapere riconoscere che lo spirito alla fine agisce in tutti e quindi tutti hanno qualche cosa da dire e da dare. In questo mi sembra che l'Azione Cattolica sia veramente una palestra che ci alleni a vivere in termini di corresponsabilità, di sinodalità, di lavoro insieme.
0: Don Luigi Caravella, c'è stato insomma da poco tempo un convegno nazionale degli assistenti regionali, diocesani e parrocchiali. Qual è stato il fulcro del vostro incontro?
3: Nel nostro appuntamento annuale, anzi triennale, con gli assistenti abbiamo voluto vedere questa figura inserito nello stile del sinodo, nello stile sinodale, e quindi ecco, non una dinamica spot, non una dinamica che si vive così perché ci viene suggerita, ma una predisposizione che nel lavoro con la propria associazione, con la Chiesa, si vive continuamente. Lo abbiamo fatto partendo dall'identità del sacerdote, dalla sua formazione, dal senso della partecipazione, dall'importanza della missione. Quindi ecco, attraverso i passaggi del cammino sinodale abbiamo riletto la figura del presbitero e dell'assistente.
0: Cosa impara Don Stefano, l'assistente di Azione Cattolica, dall'Azione Cattolica per il suo ministero sacerdotale?
2: Allora, io su questo rispondo con una frase che ha risuonato proprio nell'ultimo convegno assistenti che abbiamo fatto, dove ad un certo punto è stata ripetuta, anzi alcune volte, l'espressione imparare ad imparare. Perché effettivamente a volte un po' tutti corriamo il rischio di pensare, di sapere già come si fanno le cose, e invece proprio in termini di sinodalità, ma forse in generale anche nella vita di fede, nella vita della Chiesa, Forse non è che siamo tutti così già capaci da sapere tutte le cose che servono. Ecco, forse la prima cosa che si deve imparare è esattamente che dobbiamo imparare.
0: E questo, diciamo, che è tautologico ma espressivo, diciamo, che dà un pochettino la misura anche del servizio, come ci dicevate prima, che è un po' dietro le righe ma che diventa fondamentale in un confronto, diciamo così, con il mondo laico, passatemi il termine. Sinodalità missionaria, Don Luigi, cosa significa per voi?
3: Per noi significa farsi prossimi alle persone, farsi prossimo nei loro cammini di vita, ma allo stesso tempo, ecco, imparare a dire Dio nel linguaggio di questo tempo, imparare a dire Dio secondo la sensibilità di questo tempo e soprattutto in una dinamica di alleanze, di rete, sia con le altre associazioni che fanno parte della sfera del mondo cattolico, ma anche all'esterno della Chiesa. Per cui, ecco, come associazione stiamo vivendo un tempo molto fecondo anche di rete con la GESCI soprattutto, certo, e con tante altre associazioni che, con cui condividiamo tante attenzioni e valori.
0: Anche lì la figura dell'assistente non è in questa associazione prettamente, diciamo così, a vocazione laicale. Don Stefano Bendazzoli, mi racconti una tua giornata tipo, o diciamo così, una tua settimana tipo tra le varie fasce di Azione Cattolica in una grande diocesi come quella di Bologna? Qual è il rapporto che hai con i diversi vicepresidenti, diciamo così, presidente diocesano, insomma, qual è il ruolo proprio poi concretamente?
2: Allora, nella mia personalissima esperienza, io sono assistente sia della CR sia dei giovani, della FUCI, e uno degli aspetti che sicuramente emerge proprio avendo questi diversi ruoli è quello di aiutare i vari settori a lavorare insieme e quindi fare un po', diciamo, da collegamento tra i vari ambiti. E una giornata tipo, in realtà non c'è proprio una giornata tipo, nel senso che le attività sono varie a seconda delle esigenze, ci va un po' dietro alle esigenze, ecco, insomma. Però direi soprattutto questo aspetto, no? Insomma, della condivisione, penso in particolare con i più giovani, con i ragazzi, i giovani, gli studenti, la condivisione, devo dire, è un aspetto che a me arricchisce tantissimo. Non so se ricordate quando Giovanni Paolo II diceva che stando con i giovani si rimane, sì, giovani, esatto. Ed sì, è proprio vero, insomma, nella mia esperienza è proprio una grande ricchezza. Bellissimo. Poter stare con loro.
0: Don Luigi Caravella, assistente nazionale del Movimento Studenti di Azione Cattolica, a questo punto ti chiedo appunto uno sguardo sulla realtà degli studenti. Come è stato interpretato da loro il tema della sinodalità in questi anni?
3: Allora, come Movimento Studenti
0: appunto uno sguardo sulla realtà degli studenti. Come è stato interpretato da loro il tema della sinodalità in questi anni?
3: Allora, come Movimento Studenti,

0: tirar fuori le proprie i propri talenti, le proprie capacità, sia una scuola che non insegni solo contenuti, ma che insegni il valore della socialità, il valore della prossimità ai poveri, il valore della, del saper, ecco, anche gestire se stessi, le proprie cose, una coscienza critica,
1: una presenza, ecco, proattiva,
0: presenza attiva
1: all'interno
0: dialogo della società.
1: Molto interessante, torneremo a parlare, magari dedicheremo una puntata ad hoc di In Cammino proprio a questo vostro appuntamento. Tra l'altro ne avevamo dedicato una anche al precedente, ormai sono 5 anni che andiamo in onda tutti i giorni, quindi una puntata su quello l'avevamo fatta e la rifaremo. Un po' di musica, Cesare Cremonini e Elisa, Nonostante Tutto, qui a In Cammino. Lo sai.

0: Cesare Cremonini e Elisa qui in cammino, siete sempre all'ascolto di Blu 2000. Insomma, questo Cesare Cremonini era un mezzo omaggio al Don Stefano Bendazzoli, citando Bologna e la sua diocesi come assistente unitario di Azione Cattolica. In studio con noi c'è anche Don Luigi Caravella, assistente nazionale del Movimento Studenti di Azione Cattolica, e il tema è proprio questo: l'Azione Cattolica e il ruolo dell'assistente in un tempo di rinnovamento ecclesiale promosso dal cammino sinodale delle chiese in Italia. Tra fraternità presbiterale, amicizie e corresponsabilità stiamo riflettendo su come accompagnare ragazzi, giovani e adulti con cura, prossimità e spirito missionario. Don Stefano, questo, insomma, se l'assistente riesce a fare tutte queste cose, di fatto è un grande tirocinio per quando finirà l'incarico, perché poi sono tutti incarichi a tempo e poi magari si ritorna ad una vita così feriale, magari in parrocchia. Voi sarete anche parroci, però per dire, quando il tempo sarà dedicato completamente ad una comunità che ha un po' tutte queste fasce d'età, no, Don Stefano?
1: Sì, assolutamente. L'incarico in Azione Cattolica effettivamente per un prete è un po' particolare, non è il classico incarico da parroco, però sono convinto che sia uno di quegli incarichi che poi effettivamente ti restituisce, non dico delle competenze, però diciamo delle attenzioni.
0: Delle consapevolezze, magari.
1: Delle consapevolezze, esatto. Anche uno stile che magari si può poi riportare nella vita parrocchiale, assolutamente, questo sì.

0: Vale la stessa cosa per te, Don Luigi.
1: Sì, sì, è qualcosa che porti sempre con te. Nel senso che quella capacità di dialogo, di discernimento ecclesiale, quella capacità anche di sedere allo stesso tavolo e analizzare i problemi, sentendo il parere di tutto, poi in fondo e dare voce allo spirito che parla attraverso la voce dei più piccoli, dei giovani, dei giovanissimi, ma anche degli adulti. Ecco.
0: Senza il peso, è paradossale, ma di avere la responsabilità di prendere poi la decisione finale, no? In Azione Cattolica.
1: Sì, è una responsabilità condivisa. È una responsabilità condivisa, nel senso che non è dire chi fa che cosa, ma giungere tutti quanti insieme a fare le scelte migliori.
0: Don Stefano, tu prima, insomma, di avere questo incarico, prima di entrare in seminario, avevi già fatto esperienza di Azione Cattolica magari nella tua parrocchia?
2: Sì, io personalmente sono cresciuto in Azione Cattolica fin da quando ero alla CR, quindi ero quando ero un bambino.
0: Festa del ciao.
2: Giovanissimo, esatto, sì, fino a quando poi sono entrato in seminario, ma è proprio all'interno dell'associazione che è maturata anche la mia vocazione.
0: Ecco, infatti questo volevo arrivare qui, quanto insomma l'Azione Cattolica c'entra poi nel tuo essere prete oggi?
2: Sai, c'entra perché alla fine quello che l'Azione Cattolica, almeno a me da ragazzo, è stato... intanto un grande, stavo per dire amore, anche semplicemente un affetto proprio per la vita della Chiesa, una passione per la vita della Chiesa e anche la consapevolezza che nella Chiesa non si è mai soltanto spettatori, ma si può e si deve dare il proprio contributo.
0: Bella questa cosa. Ma Don Luigi, quindi un'associazione laicale che genera vocazioni, un ottimo cortocircuito, potrebbe
1: sì.
0: Da dire, no?
1: È
0: così anche per te?
1: È un'esperienza, sì, è stato così anche per me, anche perché intanto... ecco, ho iniziato col cammino ACR, poi ho seguito un po' per tutto il mio ministero sacerdotale il cammino dei giovani di Azione Cattolica, Movimento Studenti della mia diocesi. Ma un'esperienza molto bella che stiamo vivendo, ecco, soprattutto girando per le diocesi, è quello di incontrare tanti religiose che provengono dall'Azione Cattolica e dicono: abbiamo scoperto la nostra vocazione in AC e poi ecco, hanno preso altre strade, monaci, monache, suore, frati, ecco, sicuramente, ecco.
0: Cosa dà l'Azione Cattolica affinché sia un, diciamo così, un movimento provocatorio?
1: Cosa dà? È intanto l'amore per la Chiesa, l'amore per il Signore. Il fatto di sentirsi, un po' come diceva Don Stefano, corresponsabili di una missione, tutti quanti protagonisti di un agire per costruire il regno di Dio in fondo.
0: Certo. Don Stefano, ma lo stile sinodale respirato in questi anni ha cambiato un po' il tuo modo di fare l'assistente oppure insomma era già abbastanza sinodale?
2: Ma non lo so e non so ancora se il mio stile sia davvero sinodale, insomma anche su questo con molta semplicità riconosciamo che siamo in cammino e che ci stiamo provando, perché poi alla fine non siamo mica ancora del tutto abituati a vivere davvero uno stile sinodale, ci stiamo provando a impararlo, ecco. Però appunto sicuramente il fatto di averlo messo al centro dell'attenzione, nelle riflessioni, anche un po' tutti i gruppi sinodali che ci sono stati, nelle parrocchie, nelle comunità, insomma è stato tutto un cammino, è un cammino che ti costringe a metterti un po' in discussione, a chiederti se non ci siano delle cose da aggiustare, da cambiare. Anche se non ci siano proprio dei meccanismi strutturali da mettere in pratica affinché quelle cose che magari uno sì ci crede però fa fatica poi a vivere, no? Nella concretezza, sì. Ecco, forse a volte bisogna trovare anche proprio delle così delle dinamiche strutturali che aiutino poi a vivere queste cose.
0: Così, nota di cronaca, manca ancora un minuto, vorrei fare commentare questa cosa a Don Luigi. Qui in cammino siamo quasi arrivati a 700 puntate. Nel nostro percorso spesso raccontavamo i cammini sinodali delle chiese che sono in Italia, delle nostre diocesi, e diciamo così che la netta maggioranza dei delegati diocesani per il cammino sinodale venivano tutti dall'Azione Cattolica. Questo perché forse era un, come dire, normale passaggio?
1: Sicuramente sentiamo la fiducia che c'è da parte dei pastori nei confronti della nostra associazione. È una fiducia che sentiamo costantemente, che ci viene ribadito anche negli incontri che si hanno con i nostri vescovi, ed è segno anche, ecco, di come questa associazione poi contribuisca attraverso il suo stile, attraverso la sua sensibilità alla crescita delle chiese in cui è inserita, nel dialogo, ecco, con il cammino che le diocesi compiono.
0: Io vi ringrazio per questa bella testimonianza, anche diciamo così, di fraternità presbiterale, eh? Esagero un po' questo termine, credo di no, perché insomma si vede che vi volete bene. Questo credo che sia la più bella notizia che portiamo via da questo nostro appuntamento quest'oggi in cammino. Allora ringrazio Don Luigi Caravella, assistente nazionale del MSAC, Movimento Studenti di Azione Cattolica, e grazie anche a Don Stefano Bendazzoli, assistente unitario dell'Arcidiocesi di Bologna, appunto, di Azione Cattolica. Grazie per essere stati con noi. Grazie. E buon cammino.
3: In cammino.
0: E allora qualche altro istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino: Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, che ha curato questa puntata, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi regia saluto e ringrazio Daniele Paggi. Se volete riascoltare la puntata, andate sul nostro sito radioinblu.it e scaricate il podcast. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La Chiamata alla Santità Comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danilon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità.

0: Benvenuti da Federico Piana d'Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722, ma c'è anche una mail rv che sta per Radio Vatican Italia @spc.va. E io saluto chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni: Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista e scrittore, vicario provinciale della Società San Paolo per l'Italia e delegato nazionale dell'Associazione Cooperatori Paolini. Don Guido, grazie per essere con noi anche in questa domenica.
1: Grazie a te Federico, buona domenica a te e a tutti i radioascoltatori.
0: E oggi, Don Guido, parliamo di un documento storico per la prima enciclica di Papa Leone XIV che si intitola Magnifica Humanitas, pubblicata, lo ricorderete tutti, il 15 maggio scorso, proprio nel 135esimo anniversario della Rerum Novarum. Ecco, Don Guido, come la definiresti in una battuta questa enciclica?
1: Ma intanto mi viene da dire che un leone passa il testimone ad un altro leone, naturalmente, ecco, perché questa enciclica di Leone XIV nell'anniversario dell'enciclica di Leone XIII. Ma al di là di questo possiamo dire, mi verrebbe da dire, che è un'enciclica che si manifesta in un vero messaggio d'amore all'umanità che Leone XIV vuole dare nell'era dell'intelligenza artificiale. Quindi un messaggio d'amore, una lettera d'amore mandata all'umanità che adopera e speriamo non venga adoperata dall'intelligenza artificiale. Il Santo Padre infatti parte da una domanda radicale, ma semplicissima ma radicale, egli si chiede chi siamo noi come esseri umani di fronte a questa rivoluzione tecnologica, e poi continua in questa sua riflessione cercando di rispondere con degli esempi tratti dalla dottrina sociale della Chiesa, ma anche e soprattutto dalla parola del Vangelo, che è una parola che non passa mai, dalla parola della Sacra Scrittura. Quindi possiamo dire questo: il Santo Padre scrive questa enciclica all'umanità nell'era dell'intelligenza artificiale, dando uno sguardo assolutamente contemporaneo a quello che sta succedendo, ma mettendo al centro proprio l'umanità, appunto, Magnifica Humanitas. Leggendo l'enciclica poi si scopre bene perché.
0: Certamente, Don Guido. Senti, il titolo stesso, appunto, Magnifica Humanitas, possiamo dire che è già tutto un programma. Ecco, ma da dove viene questa espressione?
1: Ma sai, nella Sacra Scrittura c'è un aspetto che i biblisti conoscono molto bene, o meglio, una modalità di lettura del testo che si chiama inclusione. Siccome sai, anticamente, soprattutto l'autore sacro nella scrittura non usava molto spesso paragrafi con titoli, eccetera, cioè, allora come si fa a stabilire quando un certo concetto che nella Bibbia, per esempio, viene affrontato è reso attraverso un'espressione che inizia e finisce? Perché viene usata la stessa parola all'inizio e alla fine della trattazione, no? Ecco, il Papa ha seguito un po' questa linea per diciamo intitolare, ecco, questo documento, perché il titolo porta nella sua estensione la parola magnifica, Magnifica Humanitas all'inizio, e poi alla fine la enciclica finisce con Magnificat di Maria, quindi Magnifica e Magnificat, inizio e fine. Sì, perché in realtà questo Magnifica, del Magnifica Humanitas, viene direttamente dal Magnificat di Maria. E viene anche, però, e bisogna anche sottolinearlo questo, da una convinzione teologica profonda. Cioè, il Santo Padre ci dice che l'umanità è magnifica, e qui, al di là del fatto terminologico, c'è proprio il fatto del significato di questa parola. L'umanità è magnifica perché è creata a immagine e somiglianza di Dio. Ed è magnifica perché è quella stessa umanità che il Verbo di Dio ha preso su di sé quando si è fatto carne, quando il Cristo è entrato nella nostra condizione umana. E quindi l'umanità, e il Papa, continuando a scrivere, ci dice che l'umanità può avere limiti e fragilità, è tuttavia al centro dell'interesse di Dio. Per questo è magnifica, anche se può essere limitata. Il Papa ci vuole dire che in un periodo nel quale, con l'intelligenza artificiale, c'è la forte tentazione di superare o addirittura ottimizzare tutto ciò che è umano attraverso la tecnica, deve restare questa consapevolezza viva che l'umanità è magnifica proprio perché è umanità, anche se ha dei difetti.
0: Il Papa, diciamo che apre con due immagini bibliche che sono molto forti: la Torre di Babele e la ricostruzione delle mura di Gerusalemme al tempo di Noemia. Perché proprio queste due?
1: È una scelta, diciamo, molto coraggiosa, ma anche bellissima. Perché la scena della Torre di Babele rappresenta quella umanità che vuole farcela da sola, potremmo dire così. È un'umanità che vuole costruire un futuro, però facendo a meno di Dio. È un futuro che l'umanità vuole costruire mettendo come base quelli che diventano dei veri e propri idoli, che possono essere l'idolo dell'efficienza, l'idolo dell'uniformità, l'idolo di un potere autoreferenziale, per esempio. Sì, potremmo dire, ecco, tutto quello che in qualche modo radica l'uomo nella tentazione di credere che può farcela senza Dio. Ecco, questo è Babele. D'altro canto sappiamo che la Torre di Babele come finisce, appunto, finisce e poi crolla perché le persone non si intendono più. Ma in realtà, da poco abbiamo celebrato la Pentecoste, che è l'esatto opposto della Torre di Babele, quando invece tutti si capiscono pur nelle lingue diverse, no? E lì è proprio perché c'è Dio nello Spirito Santo, quindi Pentecoste è il contraltare della Torre di Babele. Nella Torre di Babele cosa succede? L'incomunicabilità che avviene, questa torre poi la fa crollare. Perché? Perché si è preteso di poter arrivare a Dio senza Dio. Ecco, il Papa sceglie questa immagine per dire che una vita umana vissuta nell'era dell'intelligenza artificiale, che vuol progredire basandosi soltanto su ciò che gli viene garantito umanamente, senza fondare su Dio questo progresso, è veramente aperta al fallimento e alla problematicità. Invece, proprio per evitare questi rischi legati in questo tipo di uso distorto dell'intelligenza artificiale, il Papa propone una seconda lettura, una seconda chiave biblica, che è quella di Neemia, che rappresenta un vero e proprio modello alternativo. Perché Neemia cosa fa? Neemia ascolta il grido di una città ferita, prega, discerne e poi organizza la ricostruzione della città, e la città in questione è Gerusalemme, e coinvolge tutti in questa ricostruzione: sacerdoti, artigiani, donne, giovani. Cioè, nel libro di Neemia è raccontata la ricostruzione di Gerusalemme attraverso una condivisione, che è una condivisione anche paziente, anche più lunga, diciamo, anche meno efficientista, potremmo dire così, che però mette Dio al centro e, prima di ricostruire gli edifici di pietra, ricostruisce i legami tra le persone. Allora, il Papa cosa ci dice? Noi siamo chiamati a scegliere anche nell'uso dell'intelligenza artificiale: vogliamo usarla senza Dio e quindi rischiando una Torre di Babele che poi crollerà, oppure vogliamo anche usarla però mettendo al primo posto, cioè prima di quest'uso e anche mettendo quest'uso in ordine, prima di tutto al recupero delle relazioni umane, ai legami umani e a tutto ciò che di buono c'è nelle relazioni autenticamente umane, perché se facciamo così, allora la città la ricostruiremo come fu ricostruita Gerusalemme nel libro di Neemia, e tutto sarà secondo Dio e durerà. Quindi nell'un caso, nel caso di Babele, il traguardo sarà la distruzione. Nel caso di Neemia, cioè se seguiamo questa logica di Neemia, invece sarà la sopravvivenza e anche la vita nella serenità e nella pace.
0: L'enciclica, diciamo così, che dedica molto spazio alla storia della dottrina sociale della Chiesa, partendo da Leone XIII fino a Francesco. Ecco, io ti chiedo, perché il Papa si è sentito di fare questa lunga retrospettiva?
1: Ma guarda, io leggendo l'enciclica mi sono accorto proprio di questo. Papa Leone vuole mostrare una cosa che apparentemente sembra semplicissima, ma che in realtà non è per niente scontata. Il Papa ci vuole dire che lui non sta inventando niente di nuovo, ma sta facendo progredire il cammino della Chiesa, che è un cammino vivo. La dottrina sociale della Chiesa, infatti, come potremmo dire, non è un codice fisso da applicare. Come lui stesso scrive nell'enciclica, la dottrina sociale della Chiesa è un corpus vivo di verità che cresce radicandosi nel confronto quotidiano con le sfide che ogni epoca presenta. Ora, Leone XIII nel 1891 affrontò la questione operaia scrivendo la Rerum Novarum, Pio XI la crisi economica del 29, per esempio, dalla quale poi vennero fuori i totalitarismi, Paolo VI e poi Giovanni Paolo II, la globalizzazione, il crollo del comunismo, Papa Francesco con la Laudato Si, per esempio, la crisi ecologica e la fraternità universale. Ecco, il Santo Padre Leone fa lo stesso con il tema dell'intelligenza artificiale, cioè dimostra a tutti lo stesso e costante interesse della Chiesa per le questioni sociali. Certo, nel tempo di Leone XIII erano quelle le questioni sociali, oggi sono queste le questioni sociali. E quindi lui cosa fa? Sceglie di fare nell'enciclica una sorta di riassunto di tutto questo interesse che la Chiesa ha avuto per le questioni sociali, e ce lo presenta con questa efficacia comunicativa per dirci che la Chiesa non ha smesso mai un minuto di essere quella madre che accompagna il cammino dei suoi figli, in questo caso proprio che attraversano le questioni sociali più importanti.
0: Arriviamo al cuore del documento, Don Guido. Ecco, cosa dice il Papa dell'intelligenza artificiale? Io te la metto in una domanda: è favorevole o critico?
1: Allora, in effetti è difficile rispondere in questo modo, come potremmo dire, i latini direbbero, con un out, ecco, perché in realtà i latini direbbero sempre il Santo Padre risponde a questa domanda con un nec, ecco, cioè non è né totalmente favorevole né totalmente critico, o meglio, questo sarebbe un po' semplicistico dirlo in questo modo. Lui, per la verità, il Santo Padre è molto chiaro, dice una cosa importante: la tecnologia non è da considerare un nemico, perché la tecnologia e lo sviluppo tecnologico è radicato nella storia umana come espressione di quella creatività che Dio stesso ha donato all'uomo. Ora, l'intelligenza artificiale può curare, connettere, educare, alleggerire per esempio un lavoro pesante, ripetitivo, sappiamo quanti usi se ne possono fare, anche per semplificare il proprio lavoro, e tutto questo il Papa dice che certamente è positivo. Quindi l'intelligenza artificiale non è mica da buttare via, ecco. Però il Papa mette in guardia da tanti rischi che possono venire da un utilizzo sconsiderato dell'intelligenza artificiale. Ne evidenzio due, che poi sono i principali che lui affronta. Il primo è che questi sistemi di intelligenza artificiale vengono presentati come neutrali ed oggettivi, mentre in realtà riflettono sempre delle scelte, pregiudizi e interessi di chi li ha progettati e finanziati. Non sono neutri, insomma. Quindi la prima cosa che il Papa dice è questo: stiamo attenti, perché chi li progetta ci mette dentro, anche su come funzionano, ci mette dentro le sue idee. Secondo aspetto, ancora più profondo, leggendo l'enciclica almeno io ho potuto cogliere che secondo me è questo, è quello che l'intelligenza artificiale tende ad accelerare quello che il Santo Padre chiama il paradigma tecnocratico, cioè la logica per cui ciò che conta è solo l'efficienza e tutto il resto, la fragilità, la relazione, la coscienza, diventa solo un ostacolo da rimuovere. E ritorniamo alle due immagini bibliche: torre da costruire, va bene, tutti bravi ed efficienti, però poi fanno a meno di Dio e cominciano a litigare. Neemia invece: ricostruiamo, ecco, magari dobbiamo passare attraverso la fatica di metterci d'accordo, no? Nell'umanità delle relazioni, però poi alla fine costruiremo una città che ci appartiene come uomini e come donne, non come macchine. E quando noi parliamo di umanità, dentro c'è la fragilità, la fatica della relazione, la coscienza, che non sono ostacoli da rimuovere, ma sono l'anima stessa della nostra umanità. Ecco.
0: C'è un passaggio che è molto interessante, in cui il Papa distingue tra intelligenza artificiale e intelligenza umana. Ecco, come articola questa distinzione?
1: Ecco, questo è uno dei punti più profondi dell'enciclica e, se mi è permesso di dire, anche uno dei più interessanti. Il Santo Padre dice che sarebbe un grande errore equiparare queste due realtà. Infatti, i sistemi di intelligenza artificiale non ripropongono tali e quali le funzioni dell'intelligenza umana. Dice il Santo Padre che l'intelligenza artificiale le imita, spesso le può superare in velocità e calcolo, d'accordo, però questi sistemi non sono capaci di vivere un'esperienza, lui dice, non hanno un corpo, non conoscono dall'interno che cosa significa amare, soffrire, sbagliare, crescere, perdonare, insomma non hanno una coscienza morale, possono simulare empatia, però non capiscono ciò che producono. Faccio un esempio: noi possiamo, quando usiamo l'intelligenza artificiale, possiamo anche dire grazie che mi hai aiutato, per dire, a stendere un testo, adesso non so come dire, oppure grazie che mi hai aiutato a fare questo calcolo, e l'intelligenza artificiale ti risponde, ti dice prego, non c'è di che, ci risentiamo la prossima volta che hai bisogno, perché lo fanno così, sono programmati anche per dire queste cose, ma in realtà possono simulare queste cose, questa empatia, questo sentimento, però non capiscono ciò che dicono, ovviamente, non capiscono ciò che producono, perché questo è appannaggio soltanto dell'uomo. E inoltre c'è una cosa bellissima che il Papa dice: per un algoritmo l'errore è qualcosa da correggere, invece per una persona un errore può essere l'inizio di un cambiamento profondo. Il futuro di un essere umano infatti non è calcolabile, perché è affidato sempre alla sua libertà e alla grazia di Dio. Penso che questa sia la cosa più bella: dagli errori noi impariamo, invece l'intelligenza, noi umani, l'intelligenza artificiale invece li considera solo errori irrimediabilmente che devono essere rimossi. Ecco, questa è veramente una differenza sostanziale.
0: L'enciclica parla anche di transumanesimo e postumanesimo, termini che sicuramente non molti che ci stanno ascoltando, Don Guido, conoscono, magari non tutti hanno familiarità. Cosa sono questi due termini, transumanesimo e postumanesimo, e perché il Papa se ne occupa nell'enciclica?
1: Se ne occupa perché in realtà sono molto connessi col tema dell'intelligenza artificiale. In effetti, transumanesimo e postumanesimo, che noi soprattutto negli ultimi decenni sentiamo nominare spesso, sono diciamo, potremmo definirli delle correnti di pensiero che sono molto presenti nei centri, i famosi centri di potere tecnologico, quelli per intendersi che quando ascoltiamo un telegiornale sentiamo, diciamo, ascoltiamo come riferiti a quella parte degli Stati Uniti che si chiama Silicon Valley, ecco, dove sono tutte le aziende informatiche che hanno prodotto tutti questi sistemi, no? E quindi sono queste correnti di pensiero, potremmo dire così, sia l'una che l'altra, che immaginano di superare i limiti della condizione umana proprio attraverso la tecnologia. Il transumanesimo è quello che potremmo dire che sogna un uomo che viene potenziato, un uomo più forte, più intelligente, più longevo, grazie a che cosa? Grazie a impianti, algoritmi e anche ingegneria genetica, no? Quindi quello che vediamo anche un po' nei film di fantascienza, no? Non so, una volta c'era un film, Robocop si chiamava, ecco, che questo poverino ha l'incidente, però riescono a farlo sopravvivere, che lo fanno diventare una specie di robot, anche se non tutto robot, ma un uomo vero, però potenziato. Poi c'è il postumanesimo. Postumanesimo in realtà è ancora, direi, anche un po' più grave, cioè perché si spinge oltre. Immagina una vera e propria ibridazione tra uomo e macchina fino ad un nuovo stadio evolutivo, quasi una salvezza tecnica. Ecco, il Santo Padre non condanna la tecnologia in quanto tale, ma smonta l'ideologia che ci sta sotto. Cosa dice sostanzialmente in questa parte dell'enciclica Papa Leone? Dice che se l'essere umano viene trattato come un materiale da perfezionare, è molto più facile accettare che alcuni vengano considerati meno utili, meno desiderabili e meno degni. In sostanza, in altre parole, il Santo Padre ripropone quella stessa logica che proponeva il Papa Francesco, solo che la ripropone potenziata. Il Papa ci dice che il vero più che umano non viene dalla tecnologia, ma viene dalla grazia. Quando un uomo diventa più che umano, dice Papa Leone, non quando viene investito da quella tecnologia che lo fa diventare come un robot, ma quando la grazia di Dio comunica quella vita sovrannaturale che poi si sintetizza in Gesù Cristo e che chiama ciascuno di noi a trascendersi nell'amore, non a trascendersi in una macchina tecnologica. Ecco, quindi è molto molto profondo il discorso e soprattutto ci dà questa prospettiva veramente cristiana. Ecco.
0: Un capitolo molto concreto, tangibile, riguarda il lavoro. Ecco, cosa dice Leone XIV sulla trasformazione digitale del mondo del lavoro?
1: Dice delle cose molto dirette, ma posso dire anche molto coraggiose. Ricordiamoci appunto che questa enciclica è correlata con la dottrina, con l'enciclica di Leone XIII sulla dottrina sociale, sulla del Rerum Novarum, no? Che riguardava la questione operaia, quindi il mondo del lavoro. Il lavoro nella tradizione proprio della dottrina sociale della Chiesa non è mai solo un mezzo di sostentamento, è il luogo in cui ogni persona è chiamata a sviluppare se stessa, a costruire relazioni e soprattutto a contribuire al bene comune. Già San Benedetto, il Santo Padre lo ricorda nell'enciclica, lo capiva già secoli fa col famoso ora et labora. Oggi l'automazione con l'intelligenza artificiale rischia di svuotare, dice il Papa, questa dimensione. Perché? Perché spesso non è la macchina che si adatta al lavoratore, ma è il lavoratore che deve adattarsi al ritmo delle richieste della macchina. Cosa teme il Santo Padre? Quello che è un rischio reale, cioè teme che andremo incontro con questi sistemi dell'intelligenza artificiale ad una disoccupazione di massa che non è più giustificata solo come problema, diciamo, da un problema economico. Anche oggi sappiamo che per economia, per dei calcoli economici, le persone possono essere licenziate. Ma il Papa dice questa con l'intelligenza artificiale rischia di diventare una vera calamità sociale, perché priverà le persone di dignità, di ruolo e di senso. E avverte che i benefici dell'innovazione, che in questo caso sono quelli che vengono dall'implementazione di questi sistemi, tendono e tenderanno ad arricchire chi è già ricco, mentre i costi cadranno ancora una volta sempre sui più vulnerabili. Cosa fa il Papa quindi? Chiede, e questo è un appello a tutti i reggitori degli stati, ai politici, eccetera, chiede politiche di lavoro coraggiose, riqualificazione professionale accessibile a tutti e soprattutto che la dignità del lavoratore sia un criterio di successo per le imprese e non solo di profitto. Cioè sostanzialmente offre una prospettiva e una logica completamente opposta a quella che si segue di solito. Ora certo viene da riflettere, già Leone XIII queste cose le aveva in qualche modo dette, e se il Papa oggi è costretto, tra virgolette, a ripeterle in questa chiave naturalmente nuova, determinata da tutte queste scoperte, da questo concetto dell'intelligenza artificiale, vuol dire che forse tanti passi avanti non ne sono stati fatti. Ne sono stati fatti tanti, naturalmente, ricordiamolo questo, perché sarebbe assurdo dire che non è così. La condizione dei lavoratori oggi non è la stessa di quelli di cui si occupò Leone XIII nel Romoarum, ci mancherebbe altro. È molto molto molto molto migliorata, però evidentemente ci sono dei margini sui quali ancora bisogna crescere, proprio nei termini di una sempre maggiore affermazione della dignità dell'uomo come lavoratore. Ecco,
0: Don Guido, siamo in chiusura di questa trasmissione, mancano esattamente 2 minuti e mezzo più o meno. Io ti chiedo di fare una chiusa, come si dice, e ti chiedo appunto come si chiude l'enciclica e qual è il messaggio finale che Leone XIV lascia a chi legge questo grande documento.
1: L'abbiamo in qualche modo detto all'inizio, si chiude con Maria e con il Magnificat, e questa è una scelta spiritualmente potente, perché la Madonna è colei che vede ciò che il mondo non vede. E che cosa vede? Che Dio ha spiegato la potenza del suo braccio, ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili. Questo è il Magnificat. E allora il Papa, alla fine dell'enciclica, invita tutti, credenti e non credenti, a guardare la realtà con gli occhi di Maria, dal basso, dalla parte dei più piccoli, delle vittime e degli esclusi. Propone un programma di vita cristiano concreto nell'era digitale, che potremmo definire così: restiamo fedeli alla verità, investiamo nell'educazione, curiamo le relazioni e amiamo la giustizia e la pace. Allora, come nel libro di Nehemia che lui richiama, dobbiamo ascoltare le grida delle città ferite, pregare, discernere e poi rimboccarci le maniche e ricostruire mattone dopo mattone le mura della convivenza fraterna. Allora, se una società è fatta così, allora ci può stare benissimo anche l'intelligenza artificiale, perché l'uso che se ne farà sarà sempre secondo l'uomo e non oltre l'uomo, per creare qualcosa che di umano non ha più niente e di disumano purtroppo rischia di avere tutto.
0: Ecco, dipende da noi, Don Guido, dipende sempre dall'uso che si fa di queste tecnologie. Grazie a Don Guido Colombo per essere stato con noi e lo ritroveremo domenica prossima. Don Guido, grazie di cuore davvero.
1: Grazie a voi, un caro saluto a tutti, laudetur Jesus Christus.
0: Noi ci diamo appuntamento appunto a domenica prossima, vi ricordo che potete riascoltare queste trasmissioni anche sui nostri podcast andando sul sito vaticannews.va. Da Federico Piana ancora buona domenica e ci si sente domenica prossima.
2: #PopTheology

0: Buongiorno amici, bentrovati, siete all'ascolto di Radio Voce nel Deserto da Pordenone all'interno di un nuovo appuntamento mensile dedicato al mondo della fiaba, insieme alla dottoressa Daniela Dose che quest'oggi intervisterà Martina Russo. Allora diamo subito spazio alla dottoressa Daniela Dose, buongiorno e bentrovata.
1: Buongiorno, ben ritrovati cari radioascoltatori e radioascoltatrici per la rubrica Fiaba e intervista d'autore. Oggi avremo con noi una giornalista esperta di letteratura per l'infanzia, Martina Russo, che è anche coordinatrice redazionale della importantissima rivista Andersen. La rivista Andersen è nata nel 1982 a Genova, è la rivista punto di riferimento e di confronto per insegnanti, bibliotecari, educatori, scrittori, editori, illustratori. Presenta le più importanti novità editoriali per ragazzi, ma anche rubriche di approfondimento. Inoltre promuove e organizza il premio Andersen. Ecco, e la sede, come vi dicevo, è a Genova. E nota interessante, il logo di Andersen, di questa rivista, è diventato proprio un personaggio dal nome Andersen, personaggio con tre ciuffi, ideato e disegnato da Gualtiero Schiaffino, che non è mai visibile in volto questo personaggio, perché vuole essere espressione di tutta l'infanzia e quindi non di un singolo bambino o singola bambina. E Martina Russo, appunto, nasce e vive a Genova, gira praticamente il mondo, laureata in letteratura e civiltà moderne, collabora con la rivista Andersen dal 2011. Dopo aver frequentato un corso di formazione, le professioni dell'editoria, organizzato dalla casa editrice romana Laboratorio Gutenberg. Quindi è una esperta, diciamo, di editoria e di letteratura per l'infanzia. E oggi avremo il piacere di averla con noi e ci spiegherà un po' di curiosità e diciamo ci introdurrà anche nel mondo di questa bellissima rivista, la rivista Andersen.

0: Eccoci, cari radioascoltatori e radioascoltatrici, siamo in diretta con Martina Russo. Benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Bene, grazie a te per aver accettato questo invito. Leggo appunto che sei una esperta di letteratura per l'infanzia e volevo chiederti, siccome la tua è una formazione in letteratura e civiltà moderna, come nasce questo interesse che poi hai sviluppato così profondamente per la letteratura per l'infanzia?
1: Allora, la mia passione per la letteratura per l'infanzia in realtà inizia proprio perché ero una forte lettrice da bambina. Ho sempre amato leggere, ho sempre amato le buone storie e in sostanza non ho mai smesso di leggere quelli che sono considerati i libri per bambini e ragazzi, se una definizione vera e propria di questa letteratura si può dare. E crescendo mi sono appassionata ovviamente in generale alla letteratura e appunto ho coltivato questa passione per le storie e ho una formazione umanistica che poi ha incontrato la strada della rivista Andersen, con cui ho iniziato a collaborare, ero piuttosto giovane, e quindi insomma mi sono formata poi anche direttamente sul terreno.
0: Bene, bene, vuoi raccontarci come è avvenuto questo incontro?
1: Stavo studiando e ho frequentato un corso di formazione che si soffermava in particolare sull'editoria per ragazzi, passava in rassegna insomma molte delle realtà che lavoravano nel settore. Io sono di Genova e la rivista è di Genova, quindi ovviamente è stata presentata anche questa realtà e così ho iniziato insomma a collaborare, scrivendo le prime recensioni e iniziando a lavorare proprio in redazione.
0: Bene, vedo appunto intorno al 2011, la rivista ha da poco, mi pare lo scorso anno, festeggiato l'uscita del numero 400, sono tantissimi numeri, quindi ha accompagnato quasi 40 anni, anche più, di pubblicazioni per appunto l'infanzia, i ragazzi, e quindi ha accompagnato autori, illustratori, quindi un ricco panorama di quello che è questo ambito, questo settore. Prima dicevi se è possibile parlare di letteratura per l'infanzia, vorrei che approfondissi magari questa osservazione.
1: Certo, allora la rivista è nata nel 1980, 45 anni anche del premio Andersen, che è il premio che ogni anno va proprio a sottolineare con un riconoscimento davvero molto importante quelli che sono i migliori libri per l'infanzia, per bambini e ragazzi, insomma, che vengono pubblicati. E per appunto quindi si è accompagnato anche proprio la storia di un settore che si è andato a sviluppare in questi 40 anni, che prima in qualche modo insomma non esisteva così caratterizzato come adesso. Per quel che riguarda la definizione di libri per bambini e ragazzi per l'infanzia, ovviamente mi riferivo soprattutto a quella che è poi anche la narrativa, che negli ultimi anni ha davvero subito una trasformazione da certi punti di vista. Noi attraverso appunto il premio abbiamo nel corso degli anni, ormai parecchi anni fa, ho inserito una categoria che era il miglior libro oltre i 12 anni, poi il miglior libro oltre i 15 anni e abbiamo notato insomma nel corso anche di questi ultimi voluto il panorama della narrativa per ragazzi, con appunto questo continuo allargamento dei lettori, insomma dell'età dei lettori. Quindi effettivamente poi quando si parla di letteratura young adult, dei libri per ragazzi, è veramente difficile trovare un confine su quelli che sono libri per ragazzi o libri per giovani adulti, ma libri anche che possono essere goduti da parte di un pubblico adulto. Questo ovviamente per quel che riguarda la narrativa, ma in realtà poi si può fare un discorso analogo anche per l'illustrazione, perché ci sono albi illustrati che per tradizione sono considerati ovviamente una letteratura che afferisce al panorama per l'infanzia, ma che in realtà sono davvero godibili da parte di lettori di ogni età. Io credo che poi la distinzione vera e propria sia quella che si fa tra la buona letteratura e quella che non è riuscita molto bene, indipendentemente dall'anagrafica.
0: Certamente.
1: I libri di qualità generalmente sono libri universali che si rivolgono insomma a lettori di tutte le età.
0: Sì, concordo pienamente. Cosa intendi invece per buona letteratura? Perché non è così facile, no? Indicare anche qui un confine.
1: Certo, beh, è molto difficile ovviamente, quello che cerchiamo di fare quando facciamo appunto le nostre riunioni, sia per scegliere quali sono i libri che recensiamo ogni mese attraverso la rivista, sia ovviamente in quelle che poi vanno a finire come scelte dei finalisti del premio Andersen e i vincitori. Ovviamente sono tanti gli elementi, anche a seconda diciamo così del genere che si prende in considerazione, se parliamo di illustrazione, se parliamo di narrativa. In generale ovviamente la qualità della scrittura deve essere una qualità insomma alta, deve essere una prosa che possa arrivare a tutti i lettori, che possa sempre sorprendere, che insomma anche quando magari racconta una storia in qualche modo già incontrata, in realtà continui a riservare delle sorprese al lettore che lo legge, anche se è un lettore insomma molto forte che magari ha letto molte storie, quindi certe panoramiche le ha già sperimentate. Per quel che riguarda l'illustrazione, ovviamente, diciamo, per dire proprio la caratteristica più semplice e più immediata, ecco, quello che fa un libro illustrato, che rende un libro illustrato di alta qualità, è sicuramente, oltre che la maestria dell'illustratore o dell'illustratrice, la capacità di comunicare la storia attraverso le immagini, non descrivendo pedissequamente magari quello che racconta il testo, certo, ma aggiungendo ovviamente, raccontando attraverso uno sguardo ancora differente la storia. Ovviamente quando questi due linguaggi del testo e dell'immagine ben si combinano, ovviamente ci troviamo di fronte ad una storia che insomma ci sa colpire, ci sorprende, ci in qualche modo porta in un'altra dimensione, in un altro mondo, ci fa vivere nei panni degli altri, allora generalmente ci troviamo di fronte ad una buona storia.
0: Certo, ecco, Andersen, quindi la rivista è un grande panorama su questo mondo. Un ruolo non da poco come rivista, continua ad esserlo secondo te centro di riferimento per l'editoria e per gli scrittori?
1: Direi proprio di sì, nel senso che ovviamente oltre alla storia che si porta dietro la rivista, la sfida è quella di essere sempre aggiornati e capaci di aggiornare ovviamente il pubblico di lettori, mettendosi sempre un po' in ascolto sia di quelle che sono, come dicevo prima, un po' i cambiamenti dei lettori, sia quello che è insomma l'evoluzione, il cambiamento del panorama editoriale, cercando insomma di ascoltare, di leggere sia di quelle che sono, come dicevo prima, un po' i cambiamenti dei lettori, sia quello che è insomma l'evoluzione, il cambiamento del panorama editoriale, cercando insomma

0: conoscere quelle che sono le loro storie più belle, e allo stesso tempo ovviamente per gli autori e per le autrici.
1: Ecco, ho visto che l'ultimo numero è dedicato quasi praticamente interamente alla Norvegia. Che caratteristica, in poche parole, si può cogliere nelle pubblicazioni della Norvegia?
0: Allora, il numero di marzo nello specifico era dedicato alla Norvegia proprio perché da alcuni anni cerchiamo proprio, anche in occasione della Fiera di Bologna, ma non solo, però nello specifico la Norvegia era il paese ospite di questa edizione della Fiera, quasi proprio di offrire una panoramica ai nostri lettori, di farli arrivare, diciamo così, preparati a quello che vedranno appunto tra i padiglioni della Fiera. Ed è per noi anche un'ottima occasione per guardare anche fuori dai confini e osservare letterature più vicine o lontane e scovarne proprio analogie, differenze, insomma è un'indagine anche sulla che vive anche sulla nostra curiosità di scoprire. Per quel che riguarda il panorama norvegese, beh, è stato molto interessante, un lavoro che è durato parecchio tempo e che ci ha portato sia a vedere la grande sperimentazione nell'illustrazione norvegese. In Italia abbiamo diversi illustratori norvegesi, penso a Øyvind Torsæter, che ha anche realizzato la nostra copertina del numero di marzo, ma a Stian Ole e molti altri. E sul fronte della narrativa, diciamo, a questa sperimentazione dell'illustrazione e dell'albo illustrato si accompagna anche una narrativa che è molto in ascolto di quelle che sono le esigenze, le storie, soprattutto per quel che riguarda i giovani adulti, gli adolescenti, non tacendo mai nulla, cioè c'è sempre questo desiderio di raccontare la quotidianità, l'oggi, senza voler per forza insegnare qualcosa.
1: Un suo parere riguardo alla narrativa, agli albi illustrati, alla letteratura per l'infanzia del mondo del panorama italiano, perché spesso si vedono diciamo molti nomi stranieri vincere i concorsi e sembra quasi che la letteratura italiana rimanga un po' in sordina. È un'impressione? Un tuo parere?
0: Allora, diciamo che ci sono diverse, abbiamo dedicato molti articoli proprio anche a approfondire quella che è la letteratura, soprattutto penso anche in occasione di Italia Paese Ospite, alla letteratura italiana. In generale ovviamente per quel che riguarda i premi, ovviamente esistono premi molto, molto differenti. Io posso parlare ad esempio per l'esperienza del premio Andersen, dove essendo un premio proprio al lavoro editoriale, ovviamente viene considerata la parte autoriale giustamente, ma anche la parte, il lavoro dell'editore, e molto spesso ci sono sia libri italiani sia libri tradotti, anche perché proprio poi anche il lavoro del traduttore ovviamente è un lavoro che ci piace sottolineare, e nelle terzine finaliste insomma del premio si cerca di offrire ovviamente, nell'ottica di portare le migliori storie pubblicate, una qualità più alta con il giusto equilibrio. Però ecco, diciamo che la categoria italiano non italiano non può essere in questo senso un criterio. Quello che facciamo ogni anno ovviamente è premiare una scrittrice, uno scrittore ovviamente con il miglior premio, così come un illustratore, un'illustratrice, e quindi andare a riconoscere quella che è insomma la carriera di un autore italiano, questo ovviamente indipendentemente dalla selezione dei libri scelti. Indubbiamente questo penso valga per tanti premi, il libro tradotto ha passato una serie di osservazioni differenti, perché ovviamente magari viene acquistato quando ovviamente è già stato pubblicato, quindi tradotto, edito, insomma, cioè ci sono tanti passaggi che in qualche modo fanno sì che quell'opera abbia insomma sia passata sotto i riflettori di tanti operatori differenti. Quindi questo è per quel che riguarda il panorama italiano, ci sono moltissimi autori assolutamente interessanti del panorama italiano, e appunto noi cerchiamo ogni anno di mettere in risalto quella che è la qualità di scrittura, insomma penso agli ultimi premiati degli ultimi anni. Quindi no, non penso che ci sia come dire una predilezione. È indubbio che la maggioranza dei libri che vengono pubblicati in Italia sono tradotti, quindi ovviamente sul numero anche questo è un altro elemento che bisogna tenere conto, però ecco direi queste sono

0: le mie considerazioni e le considerazioni che in generale poi ci facciamo quando pensiamo appunto alla selezione del premio, quindi questo.
1: Due nomi, se vuoi darceli, di autori e autrici italiane che a te piacciono.
0: Beh, se devo pensare ad una scrittrice italiana, Chiara Carminati direi che è il nome che mi viene in mente, così come sul fronte dell'illustrazione direi Pia Valentinis, cioè molto spesso si sono anche trovate a lavorare insieme, ma direi che sono sicuramente i due nomi che mi vengono in mente subito a bruciapelo se mi vengono chiesti appunto una scrittrice o un'illustratrice italiana.
1: Sì, certo, condivido. E come autore maschio invece, scrittore?
0: Come scrittore maschio, buffa questa cosa, chi potrei citare? Beh, negli ultimi anni abbiamo premiato ad esempio Nicola Cinquetti, che peraltro appunto è certo. Un finalista di quest'anno, e sicuramente appunto direi...
1: Forse più per la letteratura, diciamo, per giovani...
0: Sì, ma Luca Tortolini, insomma, sono un po' gli autori che ovviamente poi abbiamo premiato negli ultimi anni.
1: Certo, certo. Bene, Martina, un lavoro molto importante, questo collegato alla rivista Andersen, che può offrire spunti di riflessione e di approfondimento sia a genitori o persone comunque interessate a questo ambito, a educatori, a insegnanti, a editori stessi. E vuoi offrire un ultimo spunto di riflessione per i nostri radioascoltatori?
0: Beh, sicuramente l'idea è quella proprio di cercare, i libri che vengono pubblicati ogni anno sono veramente tantissimi, quindi facile orientarsi. Questa è sicuramente una delle anche dei problemi, insomma, del panorama editoriale, non solo per ragazzi, direi in generale, cioè il numero di novità che escono ogni anno, quindi diciamo per i lettori che hanno ovviamente a disposizione molti più titoli rispetto al passato, c'è anche la difficoltà di trovare buone storie, ma ecco di cogliere ogni occasione per trovare la storia ideale per loro, quindi sicuramente non pensare anche di non avere tempo per leggere, perché appunto è una cosa ancora molto molto importante e che davvero secondo me ci può cambiare la giornata e le giornate in questa vita molto frenetica che facciamo tutti, quindi trovare il tempo secondo me è importante. E sicuramente per quel che riguarda la letteratura per ragazzi ci sono tantissimi tesori da scoprire, quindi ovviamente l'invito è quello a continuare a seguire quello che cerchiamo di raccontare ogni mese, che è un lavoro insomma abbastanza impegnativo, e in generale ovviamente a non considerare anche il panorama per bambini e ragazzi come un qualcosa di dedicato esclusivamente all'infanzia, ma che può veramente offrire tantissimi spunti a tutte le età.
1: Condivido in pieno. Grazie mille. Grazie. E buon lavoro.
0: Grazie altrettanto.

0: Ecco, cari radioascoltatori, radioascoltatrici, abbiamo avuto con noi la giornalista Martina Russo, coordinatrice della redazione della rivista Andersen, una rivista prestigiosa per quanto riguarda il mondo della letteratura per l'infanzia e per i giovani, che ha al suo attivo più di 40 anni e quindi offre ogni mese intanto uno spaccato di storia della letteratura per l'infanzia, ma offre ogni mese consigli, approfondimenti, anche per poterci orientare in quello che è il panorama editoriale anche italiano, e quindi per avere motivi di riflessione e spunti e suggerimenti su libri e albi illustrati. Ringrazio Martina Russo e a risentirci.
1: E allora ringraziamo la dottoressa Daniela Dose, la sua ospite di quest'oggi, Martina Russo, per questo nuovo appuntamento mensile con il mondo della fiaba. Grazie anche a voi tutti per averci seguiti fino a qui. Vi auguriamo una buona continuazione di giornata su Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

Radio Voce nel Deserto vi propone Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti, buon ascolto!

0: Benvenuti. Questa iniziativa ha un titolo particolarmente suggestivo: Economia e famiglia nella continuità della realtà economica e sociale con uno sguardo alla tematica dell'immigrazione. Voi tutti sapete che in Italia c'è una grande tradizione di aziende familiari, dove la continuità generazionale è garanzia di arricchimento, di rapporto tra generazioni, e l'idea di una famiglia che in qualche modo fa l'impresa è un'idea che in molte realtà è stata ormai da tempo abbandonata. Sono i fondi di investimento, sono l'anonimato, diciamo, degli azionisti che guida le aziende, ma nella nostra realtà italiana esiste ancora, e oggi vedremo una serie di esempi significativi di questo rapporto stretto tra economia e famiglia. C'è sullo sfondo il tema dell'immigrazione, che è un tema complesso, politicamente sensibile, che può essere affrontato in tanti modi, diciamo derubricandolo soltanto come tema di sicurezza o guardando all'immigrazione come fonte di competenze e di arricchimento anche della produttività delle nostre imprese. Io chiamo qui subito il Cavaliere del Lavoro Stefania Brancaccio, che è segretario nazionale UCID e vicepresidente Coelmo. Io conosco molto bene Stefania, sia come imprenditrice ma anche come persona che è molto attenta alla dimensione etica, e quindi vorrei affrontare con lei un primo tema: la dottrina sociale della Chiesa, che ha, come sapete tutti, quattro capisaldi e che sta alla base anche del lavoro dell'UCID. Il principio persona: ogni persona ha una dignità trascendente che non può essere calpestata. La solidarietà: non possiamo non occuparci degli altri. La sussidiarietà: bisogna rimboccarsi le maniche, questo gli imprenditori lo sanno molto bene. E il bene comune, che non è il bene comunismo, cioè la proprietà collettiva di mezzi produttivi, ma è il bene comune, diceva Maritain, la vita retta della moltitudine. Quanto la dimensione etica influisce sulla tua vita di imprenditrice?
1: Allora, buongiorno a tutti quanti. E siamo qui per parlare appunto di un tema molto ma molto importante: il legame che c'è e che c'è sempre stato per noi imprenditori fra la dottrina sociale della Chiesa e le nostre imprese. E la dottrina sociale della Chiesa detta delle regole che sono, è un tomo altissimo che poche persone conoscono e che invece è un dettame di pura economia. Oggi si parla di nuova economia, di economia sociale, c'è una riscoperta dell'economia che già prima con Papa Pio XII, già prima si parlava, cioè di quanto l'economia, proprio nel suo etimo di gestione della casa, debba essere a servizio delle persone e non trasformarsi, perché ai noi moltissime nostre aziende si sono trasformate in finanza. Quella è finanza, è un'altra cosa, sono scatole vuote, sono aziende che si quotano in borsa, che si fanno comprare, che vanno avanti così, e poco sono attente al personale, alle persone che stanno con noi. Molto spesso ci sentiamo dire il capitale l'uomo al centro, oramai sono diventate, è diventato un linguaggio. E fatemi raccontare questo episodio simpaticissimo: noi siamo ricevuti da Zuppi e Zuppi ci chiama come capi e dice: voi siete imprenditori, io ho un'azienda metalmeccanica nel sud, costruisco gruppi elettrogeni, esportiamo l'80% del nostro prodotto in tutto il mondo e abbiamo 200 dipendenti in una zona molto difficile che viene chiamata la terra dei fuochi, quindi già territori difficilissimi, dove stiamo dimostrando ed abbiamo dimostrato al terzo passaggio generazionale che l'azienda, rispettosa dei principi della dottrina sociale della Chiesa, può andare avanti. Ritorno indietro a Zuppi, quando ci ha visto lì tutti imprenditori e ci ha detto: cari signori, cari ucidini, voi sapete cosa avete regalato, io dico a Landini, alla FIOM, alla CGIL, che sono i nostri antagonisti, no? Che sono i sindacati più feroci, quelli che sono venuti, cioè voi gli avete porto su un piatto d'argento un linguaggio ed una proposta politica di gestione di azienda che apparteneva solo a voi. Oggi a noi aziende, per poter accedere ai crediti in banca secondo un'agenda 2030, ci chiedono l'adesione ai principi ESG. Ci è voluto il Papa, adesso ne parlano tutti, Noi lo sapevamo. Environmental, benissimo, l'ambiente, siamo stati sempre attenti. Un vero intelligente imprenditore a cui viene chiesto, perché viene chiesto, la sostenibilità. Cavolo, era questa sostenibilità? Durare nel tempo. E noi siamo un'azienda familiare, ma volete che io non immagini, dopo averla data al terzo passaggio generazionale a mio figlio, e mio figlio non immagini di renderla sostenibile, ma non nei riguardi così del mio, ma immaginare che sia forte, che resista, perché anche suo figlio continui, volendo, il suo lavoro. Environmental, sociale, ma noi l'abbiamo sempre fatto. I nostri collaboratori sono persone che vivono con noi, che stanno con noi da sempre. Nella mia azienda noi abbiamo un turnover, ci mettono i figli a lavorare, vanno via loro e mettono i figli a lavorare. È la governance. Attenzione, perché le persone che hanno compiuto il terzo passaggio generazionale devono essere attente, tanto quanto noi, a immaginare un'azienda i cui programmi, progetti siano sostenibili. Cioè l'azienda non può chiudere. Abbiamo ieri sentito, ahi noi, veramente con grande dolore, che la Marelli ha chiuso l'imbolo, e ha chiuso decidendo, perché gli era più comoda, delocalizzare. Ha lasciato fuori un mare di gente. Questa è governance, non si può fare così. Hai a che fare con le persone, tu hai a che fare con le persone, non scherziamo. La persona è al centro delle cose. Ecco, Zuppi diceva: bravi, non avete fatto pochissimo, perché ora non vi appartiene più questo linguaggio, o non è solo vostra esclusività. Perché quando io andavo in giro a dire io applico la dottrina sociale della Chiesa, immaginavano che io fossi una suora, e mi dicevano sempre: ah, quella vuole fallire, la signora vuole fallire. Sono i giornali pieni, perché io sono entrata in azienda nel 73, e mi dicevano che io, l'attenzione alle donne, l'andare in banca. Sebastiano Barisoni mi portò come esempio in Confindustria, perché io avevo sottoscritto e firmato un mutuo di due miei collaboratori. Ho sottoscritto un mutuo, quindi credendo in quello che facendo, non solo per lui, ma per me, che io gli avrei dato uno stipendio tale per cui lui dopo avesse potuto pagare le rate di mutuo. Famiglia, dottrina sociale della Chiesa, Zuppi ci chiede: rimpadronitevi di questo linguaggio, siate coraggiosi ad andare fuori ed andare a dire che questa maniera di gestire l'azienda è profittevole. Sembra assurdo. Quando tu hai una ragazza in maternità, una donna in maternità, che la prima cosa: ah, signorina, le domande, lei quanto, una ragazza, l'abbiamo detto, una domanda che gli hanno fatto a suo marito: lei decide di fare figli? Siamo nel 3000. Ci chiedono ancora queste cose. Quando in azienda io ho accolto le mie collaboratrici, ho dato loro la possibilità, la serenità, lasciate il welfare, gli asili nido, la serenità. Non ho mai avuto una gravidanza difficile, vi detto delle cose di legge, no? Gravidanza difficile, 3 anni a casa, per cui poi un imprenditore dice: beh, per me la donna è un danno. Provate a dare fiducia a questa donna e a dirle: tranquilla, torni e trovi il tuo lavoro, tranquilla, prendi il telefono, parla. Mamma, come sta il bambino? Sta bene, va bene così. Non le fate mettere queste paure. Verrai in azienda e ogni minuto vi sarà vicino. È comprovato. Allora dice: tu non la vuoi bene e guardi il tuo profitto? Io devo guardare il profitto. Come faccio lo stipendio se non guardo il profitto? Sarei Don Bosco. A me non mi fa il miracolo delle castagne il Padre Eterno. Dice che io sono vado all'inferno, non sono così buona da poi moltiplicare, non ce la faccio, non è possibile. Quindi non è questo. Parliamo di aziende familiari e di passaggi generazionali. Quante volte avete sentito dire: noi qua in azienda siamo come una famiglia? Sbagliatissimo. Che vuol dire l'azienda stare come una famiglia? L'azienda non è una famiglia, non ci sta papà che dice qualcosa o mamma che strilla o tutto. Lasciate questo termine alla famiglia. L'azienda deve essere gestita da un'azienda familiare come una palestra. Devi chiamare i campioni. Chi dei tuoi figli è campione? In famiglia non ce la fai a farlo. In famiglia siete tutti uguali, anche il più scemo, quindi pure un figlio più scemo, il più intelligente, il più scemo, il più alto, il più bello e quello meno capace. E beh, se fosse gestito come siamo tutti una famiglia, tutti dobbiamo fare i comandi. No, no. L'azienda familiare deve immettere nei tuoi figli quei principi che hanno dato a te la capacità di gestire fino adesso. Attenzione all'altro, accoglienza, onestà, trasparenza, capacità di fare profitti. E chi dei tuoi figli è questo? Questa è la palestra. Volete venire a lavorare invece di andare a fare altre cose? Tre figli miei, tutti e tre, vogliamo venire in azienda. Bocconiani, hanno studiato, perché io ho preteso che si studiasse. Non si dà l'azienda in mano a chi non ha studiato, è un delitto. Tu non è perché sei figlio di papà, c'è la macchina là fuori, è un delitto. È un delitto se consideri l'azienda di famiglia. L'azienda non è tua, non è mia, non è sua, è un bene comune. È dei 200 miei dipendenti che devono avere lo stipendio. E se io lo accontento perché dico quello è il mio figlio, quello è il capo, e il capo è scemo, perché capita un capo scemo, abbiamo rovinato tutto. Non è siamo come una famiglia, siamo come una squadra, una palestra. Forte, sei capace? Vai avanti. Hai dei doveri, non diritti. Hai doveri, che sono tutta un'altra cosa. E si sceglie il migliore. Quando scegli il migliore dei tuoi figli? Quando ne hai 3, 4, 5, quando li vedi più preparati. E quando qualcheduno dei tuoi dipendenti, nella continuità, davanti a un problema, non si rivolge più a noi con i capelli bianchi, io ce li ho bianchi, me li pitto, non c'ho i capelli biondi, eh? Quindi si rivolge a me e dice: e allora? E questo allora è stato rivolto a tuo figlio. Allora vuol dire che la, non il passaggio, ma la continuità generazionale è quasi avvenuta. Certo, ci siamo dietro, siamo dietro con la nostra cultura, la nostra esperienza, è fuori di dubbio, perché un ragazzo può sbagliare, quante volte sbaglia. Però cosa fai al pranzo della domenica intorno al tavolo con i nipoti, ne ho 9, con la creatura, che fa? Tu dici: ma chi hai fatto? Ma sei scemo, hai fatto? E non è il consiglio di amministrazione, ma chi hai combinato? Ma chi hai fatto questo fra un gnocchi e un altro? Ma io l'appiccico. La famiglia è piena di appiccichi, ma non si portano in azienda. È il valore della famiglia, dove tu insieme agli gnocchi, alla lasagna o alla cosa, insegni l'onestà mentale a tuo figlio. Allora il passaggio generazionale non è dare, e l'azienda di famiglia serve perché? Perché in queste riscoperte economiche che ha fatto il mondo economico, sostenibilità, sustainability, tutti in inglese, vuol dire durare. Perché anche la banca si mette paura, dice: io ti do un credito, ma quanto duri? Me lo puoi ripagare negli anni? Il tuo investimento ce la fa? Ecco la governance. Vedete, sono tutte terminologie che nella dottrina sociale della Chiesa per noi erano scontate, ma non le abbiamo dette, abbiamo avuto paura di andare a dire. Io non ho mai avuto paura di dire: sono una cristiana cattolica e porto avanti l'accoglienza. Per me il mio dipendente ha tutti i diritti del mondo, ma è un fratello, ha i suoi problemi, è accolto. L'accoglienza, la fraternità, la vicinanza sono dettami cristiani, cattolici. Se ce l'hai, li comunichi ai tuoi figli, sperando che il Signore li illumini e che apprendano da te non l'essere capo. Non gli insegni ad essere capo, il leader è un'altra cosa. Il leader è uno che si riconosce, che non ha autorità, ha autorevolezza. Ha un'autorevolezza per cui tu dici: ti seguo perché so che sei vero. E con l'esempio, perché la dicotomia terribile, la Ferrari, la separazione, le amanti, e poi vieni in azienda a fare che? Al tuo collaboratore che c'è la sua famiglietta. Qual è il tuo esempio? Hai il dovere, prima di un diritto, il dovere di avere la famiglia, di fare vedere come sei legato, e che il tuo esempio, la tua rettitudine morale, perché noi la dimentichiamo. E allora sì che puoi dire anche a un tuo collaboratore: sbagli. Parliamo di dignità del lavoro? Giustissimo, ho l'obbligo, ed ho insegnato ai miei figli che la prima cosa si pagano gli stipendi. Ci sono stati momenti di crisi in cui non ho vergogna a dire: non ho avuto soldi per me, ho dovuto pagare gli stipendi, non ce la facevo io poi. Non importa, a noi non fa niente, ma abbiamo fatto loro. Però se loro vedono una vita morigerata, morigerata, quindi virtù teologali che noi dobbiamo mettere in mezzo, la temperanza, temperanza nel vedere se un investimento lo puoi fare, temperanza nel camminare e nel dire: ma che è sta macchina importantissima? Non ti basta una macchina normale? Non ti basta per i tuoi figli, per i tuoi io nipoti, così sti telefonini, ste cose? Che cos'è questo lusso sfrenato perché sei un capo? No, e te lo devono vedere, devono essere tranquilli tutti che io sono appena appena un po' più un po' più su di te, perché forse ho lavorato tanto. E misuriamole le differenze salariali, misuriamole. Non possono essere folli. Perché mio figlio può avere quello e quello no? Perché figlio di nessuno, traduco qua, voi siete al nord, e figlio di nessuno? No, anche lui avrà una famiglia. Questa integrità morale, questa drittura, questa accoglienza dell'altro, questa abitudine a fare questo, non inquinare. Scusa, ma a casa tua lasci l'acqua aperta? Scusa, ma a casa tua butti le carte per terra? Tu lo sai che danno fai alla mia azienda se non, per esempio, non metti via lì la spazzatura come va messa dall'ultimo operaio, dall'ultimo qua. Abbiamo stravolto anche, discussione che ho avuto l'altro ieri in un consiglio di amministrazione, l'organigramma. Sapete qual è il dramma più grande di un vostro collaboratore? Non ritrovarsi. L'organigramma, i capi, tutti il manager, the first level, the second level, poi viene l'opera e dice: ma dottore, ma io dove sto? Dove sto? Non ci sei. Come non ci sei? Tu sei quello che fa lavorare la mia azienda. Allora non ci sei. Tu sei qua. E dove? E allora cambiamoli. E abbiamo messo i team. Tu sei in questo team qua. Qua ti appartiene. E chi ci sta? Ci abbiamo messo tutti i nomi. 200 nomi sono poco pesanti. Però gliel'abbiamo messi tutti. Perché li vanno a vedere, se li vanno a vedere. Io sto con la Brancaccio. Ah, tu sai, quella è terribile, la Brancaccio, però io sto in questo gruppo. Allora la identità, il ritrovarsi, sono cose veramente difficili. Vuole dire accoglienza. Traduciamolo nella dottrina sociale della Chiesa: il fratello, il vicino, l'amico, riuscire a dirimere, perché c'è nella dottrina sociale nella Chiesa, dirimere i conflitti. Le business school lo fanno come grande management. Andatevelo a leggere. Accogli il fratello, sii capace di dirimere, e non fa niente. Oh, io mi appetto. Non fa niente, ce lo insegna la Chiesa, che c'è bisogno andare nel business, e lo dice anche in famiglia. E smettila con tuo fratello, ma quello, ma il marito chiuso, va bene. Insegna questo e loro lo riportano in azienda. Ecco il nostro compito, ecco la continuità e il passaggio generazionale. Poi ci sono modelli, quanti consulenti, 10.000 euro, 20.000, io vengo, faccio il passaggio generazionale, facciamo il patto generazionale, così non pagate le tasse, la proprietà passa. Questi sono modelli tecnici, falliscono. È comprovato che solo il 31% di tutte le aziende non hanno più il passaggio alla terza generazione, non ci arrivano, forse neanche alla seconda. Li appiccichi, li odi e tutti. Non per il sistema è facilissimo. Abbiamo sottoscritto un patto di famiglia dove quello c'è quello. Stiamo a posto economicamente, tutti contenti, non abbiamo pagato le tasse, siamo stati felicissimi. E poi dov'è la famiglia? Dove? Cosa ho insegnato ai miei figli? Cosa loro diranno ai loro dipendenti? L'accoglienza anche noi l'abbiamo avuto, la nostra azienda si è certificata halala per l'accoglienza. Questo certificato è un certificato che usano le aziende per dimostrare, quelle alimentari o quelle del make up, di non usare sistemi differenti per le religioni che non accettano determinate cose. Noi l'abbiamo fatto perché mandiamo i nostri collaboratori fuori, e loro devono capire che c'è un diverso da accogliere. E quando lavorano in azienda, quanti capetti con operai dignitosissimi che noi abbiamo accolto fanno così: portami un caffè. E che cos'è? Un tuo inferiore quello lì, capiscilo, accoglilo. Abbiamo visto il mio commissariato, dottore, ma noi non sappiamo neanche l'età di questo, come sa? Questi nati in Africa non sanno manco quanto sono nati. Potrebbero dire che hanno 25 anni come ne hanno 12. Non lo sanno. Cosa pretendete da queste persone? Allora il capo commissario è il primo, non lo conosci, ignoranza totale. non conosce, e naturalmente la non conoscenza ti porta al sospetto, quello mi viene a rubare il posto di lavoro, quello è una persona. E invece siamo riusciti nella nostra piccola comunità, che è la mia azienda, la Coelmo al Sud, a creare anche una famiglia di comunità. Si scambiano, stanno insieme e hanno la loro dignità. Hanno la loro dignità di operai. Quindi, passaggio generazionale sì, continuità, questa è la cosa fondamentale. E non è detto che col passaggio generazionale noi abbiamo risolto il problema della sostenibilità di un'azienda familiare. E ripeto che di familiare è a casa. L'azienda, in azienda non vi permettete di dire siamo come una famiglia. No, perché non c'è padre, non c'è madre, non c'è figli. Siamo in palestra, vinca il migliore.
0: Grazie, grazie veramente alla dottoressa Brancaccio, che ci ha praticamente introdotto i prossimi tre interventi, che sono tre interventi di tre imprenditori che sono figli o sono nipoti del fondatore della loro azienda, quindi che dimostrano che esiste un rapporto stretto tra famiglia e azienda. Ma la dottoressa Brancaccio mi consente, ecco, di far capire l'importanza degli argomenti che stiamo affrontando questa mattina. In fondo si potrebbe dire che la dottrina sociale della Chiesa, che ispira l'azione dell'UCID, non è un privilegio confessionale, ma è un bene dell'umanità. Tant'è vero che è una risorsa che può essere utilizzata da tanti. Pensate solo alla parola sussidiarietà. La inventa con la quadragesimo anno del 31, dopo la crisi del 29, la Chiesa, diciamo, Pio XI, ma poi negli anni 60 viene introdotta nella legislazione europea. Pensate al tema del bene comune. Siamo passati dal bene comune uguale collettivismo al bene comune inteso come difesa dell'ambiente, sostenibilità, accoglienza, eccetera. E le ultime, diciamo, sfide manageriali ci portano a capire come la dottrina sociale della Chiesa non sia, ripeto, un orticello confessionale. Io dico sempre che molti la praticano senza conoscerla e alcuni la conoscono senza praticarla, ma è un qualcosa che ci aiuta a capire come l'impresa è una cosa positiva. Se voi dite la parola impresa in Olanda o in Germania o negli Stati Uniti, impresa uguale produttività, benessere, competizione, ricchezza. Se dite impresa in Italia uguale corruzione, sopraffazione, sfruttamento. C'è un pensiero anti-industriale, anti-impresa, che purtroppo si è radicato nella cultura italiana ed è difficile sradicarlo. Questo convegno di oggi fa capire, come dire, il bicchiere mezzo pieno, perché esistono tante contraddizioni, tante complicazioni nella vita delle imprese. Ma non voglio perdere tempo, quindi tre imprenditori che hanno nella loro, diciamo, vita, nella loro esperienza, ereditato da un padre o da un nonno l'impresa, ce lo racconteranno. Prima Piovesana, poi Zanussi, poi Zuzzi. Chiamo qui Maurizio Piovesana, che è il mobilificio San Giacomo. Prego. La prima domanda, quindi, Maurizio, è la storia un po'. Faccio tre domande, tre minuti per ogni domanda, quindi in 10 minuti ogni relatore dovrebbe concludere la sua riflessione, così possiamo parlare ed ascoltarci tutti. Quindi la storia un po' della continuità, discontinuità generazionale dell'azienda Piovesana.
2: Buongiorno a tutti, grazie Claudio. Prima di parlare della continuità generazionale, faccio una breve premessa storica parlando di mio padre Gabriele e dell'azienda che ha fondato, il Mobilificio San Giacomo. Partiamo nel 68 e grazie a uno sviluppo dei prodotti e quindi delle vendite, papà si sposta a Cecchini di Pasiano, che è molto vicino a qui, e affitta un capannone di 1000 metri che è una frazione dello stabilimento di un'unità produttiva dell'attuale sede. Salto agli anni 80, la continuità e la, diciamo, la strategia di espansione continua, decide di ampliare l'offerta nel settore del giorno e della notte di immobili e delle cucine, decide di acquistare l'azienda Mesos delle cucine e fino ad arrivare negli Stati Uniti, in cui decide di aprire una succursale operativa nel Nord America. All'inizio, diciamo, degli anni 2000-2005, insomma, no? A causa del deprezzamento del dollaro, vengono fatte scelte difficili e anche dolorose. Abbandona il Nord America, che vale circa un 50% del fatturato, e attraverso un cambiamento radicale della strategia riposiziona l'azienda, un riposizionamento commerciale, distributivo e di prodotto. Ma veniamo alla continuità generazionale, insomma, no? Sono gli anni 2010 e inizia l'arrivo di noi tre fratelli, Loris, Stefano ed io, e diciamo non è stato un avvio ovvio né lineare. Ognuno di noi è stato incoraggiato a sviluppare le proprie competenze, chi all'estero, chi anche in altri settori, no? Per fine confluire nell'azienda di nostra volontà, assolutamente di nostra volontà, e per cui diciamo che questa decisione di noi tre fratelli è un momento che porta a termine quella unione generazionale, quella continuità che secondo noi è un'unione di valori, di competenze e affetti.
0: Seconda domanda: esiste un rapporto tra la vostra azienda e il territorio? Prima la Brancaccio ci faceva degli esempi concreti, no? Uno può delocalizzare e, diciamo, ignorare le sofferenze umane che una delocalizzazione, oppure uno può scegliere il suo territorio. Prima si parlava del Friuli come territorio, Venezia Giulia per non essere scorretti, come territorio che è ricco di imprese familiari. Qual è il vostro rapporto col territorio, per esempio sul lato della formazione? Avete dei rapporti con soggetti formativi? Ospitate studenti in stage?
2: Mi permetta, una delle frasi che papà ci ha trasmesso è: di giorno si lavora, di sera si studia. Per meglio comprendere questa frase, il significato, lo spirito di questa frase, faccio una breve premessa di come mio padre approccia il mondo del lavoro. E lo fa a 14 anni come garzone in un mobilificio locale, e alla sera va alla scuola, la scuola del mobile, no? E perché sente la necessità di acquisire competenze tecniche, insomma, no? Quindi per noi la frase che ci ripete "di giorno si lavora, di sera si studia" è un modello di riferimento, e questo incarna il nostro spirito imprenditoriale, cioè la curiosità verso il miglioramento, che naturalmente attraverso lo studio, la formazione e la ricerca. Questa per noi è l'innovazione. Naturalmente lo è per noi fratelli, ma lo è anche per tutti i nostri collaboratori. Ritornando alla formazione, di chi c'è in azienda, è importante la formazione nelle nuove tecnologie. È molto importante acquisire impianti, mi riferisco all'area tecnica produttiva, industriale, ma formare le persone che siano in grado di utilizzarle. La formazione in azienda, per un'azienda che esporta nel mondo, e anche la cultura delle persone, in particolare nell'area commerciale, cioè aprire le aree commerciali a delle persone di nazionalità diversa, non italiana, amplia l'apertura dei collaboratori a clienti internazionali e a mondi a mondi globali, insomma, no? Quello che è importante è cercare di raggiungere la flessibilità culturale. Abbiamo parlato di chi c'è, no? E occupiamoci e pensiamo a chi ci sarà, le nuove generazioni, insomma, e anche questo è il nostro compito, quindi alle nuove generazioni che arriveranno è importante continuare la collaborazione fra scuola e azienda per garantire che la formazione di più giovani possa domani incontrare le esigenze delle aziende, no? Noi non sappiamo domani quali saranno i lavori che ci saranno, per cui è importante studiare, aggiornarsi sempre come metodo, come apertura mentale. E non parliamo di lavoro, parliamo di professione, per cui i giovani devono crearsi una professione e adattarla al cambiamento.
0: Grazie. L'ultima domanda che abbiamo prima evocato e su cui già la Brancaccia ha dato qualche prezioso elemento di discernimento, il tema dell'immigrazione visto non solo o non soltanto come un tema, diciamo, di invasione o di sicurezza, ma visto come un tema di opportunità per le nostre aziende e di ricerca di nuove competenze.
2: Claudio, il nostro padre è immigrato. È immigrato in Svizzera per un duplice motivo. Il primo perché si rende conto che lo fa a 18 anni, perché si rende conto che ha la necessità di uscire dal territorio e acquisire nuove competenze. Il secondo è economico, deve mettere via i soldi per costruire l'azienda. Quindi se la domanda cosa pensiamo dell'immigrazione, noi, la nostra azienda, noi siamo aperti all'immigrazione. E vi do un dato: il 40% dei nostri collaboratori sono di etnie diverse. Non ci interessa l'etnia, non ci interessa la razza, quello che ci interessa sono le competenze. Quali competenze? Di cosa stiamo parlando? Cioè l'attitudine a migliorarsi, questo che noi cerchiamo nelle persone. E quella frase che dicevo all'inizio, no? Quel faro che papà ci ha trasmesso: di giorno si lavora e di sera si studia. E infine, siccome l'unione generazionale di valori, formazione e affetti, siamo fieri che in azienda ci siano papà, mamma e figli, perché l'unione generazionale non è solo dei fondatori, ma è anche dei collaboratori. Grazie.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

0: Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto, occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. Da a chi ti domanda, e a chi desidera da te un prestito, non volgere le spalle. Parola del Signore.
1: Iniziamo questa catechesi accogliendo la parola di Paolo che abbiamo ascoltato. È un'esortazione che vale per noi in questo momento e sempre. San Paolo ci mette sulle labbra un'esortazione molto concreta. Vi esorto a non accogliere in vano la grazia di Dio. Noi siamo immersi dalla grazia del Signore. Il Signore è sempre a nostra disposizione, ci esaudisce per le nostre preghiere e ci soccorre nel momento in cui noi chiediamo la salvezza. E San Paolo ci ricorda che in ogni momento, adesso proprio, abbiamo il momento favorevole, il momento della salvezza per la nostra vita. È il Signore che passa e dobbiamo sempre essere vigilanti perché non passi in vano. Questo 14 di giugno è un lunedì molto importante per noi perché è inserito nelle celebrazioni liturgiche più significative per la nostra vita cristiana. La celebrazione del Corpus Domini, dell'Eucaristia, del corpo e sangue del Signore, la festa del Sacro Cuore di Gesù, venerdì, e la festa del Cuore Immacolato di Maria, sabato. Oggi poi il Signore ci ha dato anche un dono particolare perché abbiamo fatto un salto di qualità nella vicenda della nostra radio. Abbiamo superato, direi, l'ostacolo definitivo, quindi siamo ormai nella dirittura di arrivo, penso entro questo mese. Quindi ringraziamo il Signore perché così abbiamo la possibilità anche di comunicare con tanti fratelli e sorelle della nostra regione, della nostra terra. Abbiamo tanto desiderato e chiesto che la nostra terra del Friuli, del Veneto, diventi un santuario di preghiera. E così possiamo dare il nostro segno sacramentale, perché noi non è che possiamo portare salvezza. Noi possiamo annunciare Gesù Cristo, possiamo annunciare la sua parola. Possiamo dare noi testimonianza di Gesù, poi è Lui che passa, è Lui che converte, è Lui che dà salvezza. D'altra parte noi dobbiamo essere molto fedeli perché si serve di noi il Signore. È vero che senza di Lui non facciamo niente, ma Lui ha stabilito che neanche Lui non fa niente senza di noi, perché la Chiesa è segno della presenza del Signore e il Signore si fa presente per mezzo della Chiesa e opera per mezzo della Chiesa e dei sacramenti. Se mancano questi segni, la grazia di Dio resta infruttuosa. Ecco allora perché l'Eucaristia, il cuore sacratissimo di Gesù, il cuore immacolato di Maria, tutta la vita cristiana deve diventare per noi questa sorgente di salvezza nella quale noi dobbiamo immergerci e per la quale dobbiamo diventare i segni sacramentali. Come assemblea eucaristica siamo chiamati a proclamare la passione, la morte e la risurrezione del Signore. E noi restiamo coinvolti dall'amore infinito di Gesù e dobbiamo soprattutto proclamare questo amore, la sua misericordia, la sua bontà, la sua fedeltà. Gesù ci ha amati sino alla fine, ci ha amati fino all'estremo limite della sua capacità divina di amare. E c'è necessità di una profonda conversione a questo amore del Signore. Ecco, io spero stasera che tutti sappiamo cogliere questa grazia di Dio che ci viene donata, perché non abbiamo più da fermarci a guardare noi stessi, ma che abbiamo da puntare il nostro sguardo unicamente in Gesù. Lui è tutto. Lui è l'amore. E ci ha amati fino a lasciarsi uccidere da noi per dimostrarci il suo infinito amore. E così ci ha salvati a prezzo del suo amore infinito, al di là della sua passione e morte di croce, della sua sofferenza, al di là del versamento del suo sangue. Dobbiamo saper cogliere questa potenza di amore infinito. Noi siamo stati salvati dall'amore di Dio e lo possiamo cogliere questo amore proprio dal momento in cui Lui si è offerto sulla croce. E dopo che noi l'abbiamo ucciso, Lui ci parla e ci dice, interrogandoci: adesso che mi avete ucciso, sapete cosa faccio? Se fossimo noi, potremmo dire: adesso mi vendico. Invece Lui ci dice: sapete cosa faccio? Adesso vi perdono. Adesso vi salvo. Adesso, ancora più, vi lascio questo mio amore e questa salvezza sempre presente in mezzo a voi nell'Eucaristia. Ecco, questo amore deve diventare proprio questo momento di grazia che vogliamo cogliere questa sera per intercessione della Vergine Maria nella potenza dello Spirito Santo. Al di là di tutti i nostri sentimenti, le nostre paure, i nostri formalismi, quando pensiamo a che punto di donazione è arrivato il Signore, quando pensiamo a cosa è avvenuto sul Calvario, al suo sangue sparso per le strade dove è passato, lì sotto la croce. Noi lo adoriamo quel sangue, però Gesù in quel momento ha permesso che il suo sangue venisse calpestato. Sapete cosa faccio adesso? Vi conquisto a prezzo di sangue e vi trasformo in figli di Dio. E vi do da mangiare il mio corpo e vi do da bere il mio sangue. E così l'Eucaristia diventa il dono supremo dell'amore di Dio. E noi non possiamo partecipare all'Eucaristia in maniera distratta, disattenta, come un obbligo perché è domenica. Ma dobbiamo fare dell'Eucaristia il centro della nostra vita. Dovremmo vivere per l'Eucaristia e pensare anche delle nostre parrocchie, che anche Lui abita in mezzo a noi, vivo, reale, presente. Ha una casa anche Lui in mezzo alle nostre case. Che anche Lui abita in mezzo a noi, vivo, reale, presente. Ha una casa.

si stanca di perdonarci 70 volte 7. Signore, mi vergogno di dirti sempre gli stessi peccati, le stesse mancanze. E Gesù ci dice, e io gioisco nel continuare a perdonarti, nel continuare a dimostrarti che ti voglio bene, che tu guarirai quando crederai a questo amore, quando ti dimentichi di te stesso e non ti fermi più a tormentarti per i tuoi limiti, per i tuoi difetti, quando io divento per te più importante della tua povera umanità e tu impari a guardare di più a me che a te. Ed è necessaria questa profonda conversione, perché ciò che ci impedisce di andare dal Signore è proprio il nostro orgoglio, il nostro ripiegamento su noi stessi, perché non ci accettiamo così come siamo. Lui ha accettato di andare fino all'obbrobrio, al disprezzo massimo, per amore nostro, e noi che siamo peccatori non siamo capaci di accettare la nostra debolezza. Il nostro peccato allora è di mancare di fiducia verso il Signore, di non credergli, di considerare la sua misericordia finita. E nell'Eucarestia, dandoci da mangiare il suo corpo sacrificato, dandoci da bere il suo sangue versato per la nuova ed eterna alleanza e remissione dei peccati, lui ci apre la vita eterna, ce la dà adesso. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, dimora in me e io in lui. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ecco allora che l'Eucarestia ci proietta fino all'eternità, cioè alla consumazione del progetto di salvezza per tutti gli uomini. Ed è importante che noi ricordiamo anche questo, che quando celebriamo l'Eucarestia non celebriamo qualche cosa che riguarda a me. Qui noi stiamo operando nella persona di Gesù la salvezza di tutta l'umanità, di tutti i tempi. L'umanità che si riassume in un'unica famiglia, che sono tutti i figli di Dio, tutti, di qualsiasi razza, di qualsiasi religione, di qualsiasi lingua, di qualsiasi luogo, buoni, cattivi, tutti quelli che in questo momento stanno morendo di paura per la guerra, per la fame. Il Signore li riunisce nel suo corpo, in questo corpo. Quindi quando voi sentirete fra poco che noi sacerdoti diremo questo è il mio corpo, quale corpo? Quello di Cristo, certo, ma qual è il corpo di Cristo? È tutta l'umanità, quindi anche noi, tutto il mondo. Non c'è preghiera che possa avere l'efficacia della messa. Noi se preghiamo dobbiamo pregare per prepararci a celebrare la messa, a vivere la messa. Dovremmo fare come facevano i santi o le anime più devote, che vivevano tutta la loro giornata concentrandosi nell'Eucaristia, mezza giornata, 12 ore, per vivere la presenza del Signore, questo mistero grande che entra in noi, e l'altra mezza giornata per prepararsi poi a partecipare alla messa successiva del giorno che verrà dopo, perché bisognerebbe che ogni giorno ci fosse Eucaristia. C'è in tutto il mondo questa realtà meravigliosa, non ci stanchiamo di ripeterlo, in tutti gli istanti delle 24 ore della giornata, in tutte le parti del mondo c'è la celebrazione dell'Eucaristia. Sempre, tutto il mondo è avvolto dall'Eucaristia, dal Signore Gesù che muore e che risorge, che salva
che libera, che prepara la

Resurrezione finale, e tutti quelli che muoiono ogni giorno, 300, 400 mila in tutto il mondo, è una processione continua, tutti entrano nella morte del Signore Gesù che si compie nell'Eucaristia, e la morte di Cristo diventa la sorgente risanatrice di tutti quelli che muoiono. Quando uno muore entra nella morte del Signore, e il Signore risana quella vita che passa dalla morte alla vita per mezzo di Gesù Cristo. Ci sarà bisogno di un'adesione evidente, e noi confidiamo che, come Gesù ha salvato il buon ladrone all'ultimo momento, intervenga con la sua infinita misericordia a salvare tutti quelli che con la loro morte entrano nella morte di Cristo, perché qui nessuno scappa. Nessuno. La morte diventa la via per unirsi alla morte di Cristo. E nella morte di Cristo si risana tutta una vita. Appena che ci sia uno sguardo, Signore, abbi pietà anche di me. Il buon ladrone non ha fatto grandi pratiche di pietà. Ricordati di me, Signore, che sono qua che muoio da ladrone. Oggi sarai con me in paradiso. E attraverso la morte di Cristo noi entriamo nella vita nuova, nel cielo nuovo, nella terra nuova. Ed è il corpo di Cristo che sta completandosi, tutta l'umanità che arriva. Arriveremo anche noi. E sperimenteremo questo incontro con il Signore. Dovrà essere un incontro molto bello. Bisognerà che noi cristiani viviamo in questa dimensione, che è l'affare più importante, l'avvenimento più straordinario, è l'incontro con il Signore. Santa Teresa d'Avila, quando era sul letto di morte e le sue consorelle pregavano perché il Signore la tenesse ancora in vita, e lei a supplicare: sorelle, abbiate pietà di me, lasciatemi andare. Non vedo ora di incontrarlo. Sono vissuta tutta per lui. Come sarà bello incontrarlo. Allora bisogna che impariamo anche a non piangere per i nostri morti, perché loro hanno già fatto questa esperienza. Certo, non tornerebbero indietro. Piuttosto loro aspettano noi. Allora bisogna che ci prepariamo, che abbiamo da accogliere sempre tutti i momenti di grazia. Ecco l'Eucaristia allora che diventa il centro di tutta la storia umana, di tutta l'umanità, di noi che siamo pellegrini e di quelli che sono già arrivati. Ci potrà essere un'attesa dopo la morte. La Chiesa crede che ci sia il purgatorio. E allora in tutte le messe si prega per i morti, perché queste anime che ancora non sono totalmente purificate ricevano dalla Chiesa l'aiuto, il suffragio, in modo che possano partecipare fino in fondo. Dobbiamo pregare per la salvezza di tutti. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Così ci ha insegnato a pregare la Vergine Maria. E quando riceviamo l'Eucaristia non possiamo dimenticare la Vergine Maria, perché il corpo che mangiamo, il corpo di Cristo che viene sacrificato, il sangue che viene versato, è nato dalla Vergine Maria. A me piace tantissimo quel canto latino, che adesso non si fa più: Ave Verum Corpus Natum de Maria Virgine. Ti saluto, ti adoro, vero corpo di Cristo nato dalla Vergine Maria. Non possiamo disgiungere la madre. Per questo Gesù dalla croce si è lasciato questo dono inestimabile della madre. E insieme con il dono della madre
alla fine ci ha lasciato anche il suo cuore spezzato. Quella ferita è la porta attraverso la quale noi possiamo entrare nell'amore infinito di Dio ed immergerci nel sangue di Cristo e lasciarci incendiare dal fuoco del suo amore. E allora si compie la parola di Dio anche che abbiamo letto stasera. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi ristorerò. Imparate da me che sono mite e umile di cuore. Non sono queste raccomandazioni moralistiche, sono doni. Basta che ci immergiamo nel cuore di Cristo attraverso l'Eucaristia ed ecco che subito Gesù ci immerge nella sorgente della mitezza, dell'umiltà, della misericordia, della bontà, dell'amore che è Lui. Questo cuore divino lo troviamo vivo, palpitante di amore infinito proprio qui nell'Eucaristia. Come facciamo a celebrare l'Eucaristia senza preoccuparci o senza pensare a tutto questo? Noi mangiamo il corpo di Cristo e Gesù ci fa entrare nel suo infinito amore. Noi beviamo il sangue di Cristo e Gesù fa scorrere dentro di noi il suo fuoco divino. Mangiamo fuoco nell'Eucaristia. Perché mai allora dopo tante Eucaristie celebrate e tante comunioni siamo ancora così freddi, così aridi, così intrattabili talvolta, così divisi, così sfiduciati, così paurosi? Certamente perché celebriamo l'Eucaristia senza la potenza dello Spirito Santo, preoccupati di noi stessi. E allora la necessità che l'Eucaristia per noi diventi più efficace, aprendoci allo Spirito, così come in questo tempo nelle catechesi cerchiamo di spiegare, e che restiamo uniti a Maria. Lo Spirito Santo ci trasforma. Trasforma il pane e il vino nel corpo e sangue di Cristo. Trasforma noi nel corpo di Cristo. E la Vergine Maria ci accompagna, ci fa da maestra, ci incoraggia, ci dà dei suggerimenti da buona mamma. Quando entrate in chiesa per celebrare l'Eucaristia, se avete litigato con vostro fratello o siete turbati, nervosi, fate pace e pace sarà. E questa pace si diffonderà nel mondo. È forte questo, Noi diciamo sì, vogliamo la pace. La pace del mondo verrà da te. E dopo aver ricevuto l'Eucaristia, non andate a litigare di nuovo. State in pace con tutti. E Dio sarà in pace con voi. Non perché Dio non voglia essere in pace con noi, ma se non siamo in pace si rompe il nostro rapporto con Dio, cioè noi voltiamo le spalle a Dio. Vi do la mia pace, dice il Signore, vi do la mia pace, non quella che vi dà il mondo. Se noi siamo rovesciati, la pace non entra, Dio non entra. E allora fate pace tra voi fratelli e con pace sarete ricevuti nel regno di Dio, che è il regno della pace, e trattate ogni uomo come se fosse Gesù. E Gesù vi darà la ricompensa, perché considererà fatto a sé tutto quello che voi avete fatto al più piccolo di miei fratelli. Ecco perché tante nostre Eucaristie sono vane. Quella Vergine Maria ci dà anche un altro suggerimento. Ci dice che l'Eucaristia, per essere efficace, deve essere circondata da silenzio. Voi sapete quanto importante il silenzio, ci dice la Vergine Maria.
Lei è stata la Vergine del silenzio. Desidero che al momento della consacrazione ci sia molto silenzio. È un suggerimento da mamma. Non suoni di musica e canti che possano distrarre, solo la voce del silenzio, che è la voce di Dio, che parla nel vostro cuore. Questo mondo così distratto, così rumoroso, si allontana sempre di più a Dio perché non ascolta la voce di Dio. Ma dobbiamo imparare dall'Eucaristia a lasciarci immergere nel silenzio. Talvolta il silenzio ci dà fastidio perché non siamo abituati e anche perché il silenzio ci fa venire fuori quello che abbiamo dentro e noi talvolta per sommergere cose che ci disturbano facciamo confusione, amplifichiamo ancora di più i rumori. E allora quando vi accostate a Gesù Eucaristia siate nel silenzio. E poi questo silenzio non è soltanto quello delle parole, ma è anche il silenzio degli affetti, dei pensieri, dei sentimenti. Guardate in fondo al vostro cuore quando state per accostarvi all'Eucaristia e vedete se avete la pace. E se non l'avete, esprimete tre atti di dolore. Perché? Perché la mancanza di pace ha proprio tre direzioni. Potremmo non essere in pace con Dio, perché abbiamo con Lui dei risentimenti o dei conti sospesi, dei quali non abbiamo chiesto perdono, o non siamo in pace con noi stessi perché non ci accettiamo così come siamo, o non siamo in pace con i fratelli. E allora tre atti di dolore. Uno per mettersi in pace con Dio, un altro per mettersi in pace con noi stessi, un altro per mettersi in pace con i fratelli. E poi ricevete la comunione eucaristica con molta umiltà. Con molta umiltà. Vorrei concludere questa catechesi che mi sembra importante perché noi che celebriamo l'Eucaristia, noi sacerdoti e voi che partecipate, bisognerebbe che diventassimo proprio dei vulcani di potenza, di Spirito Santo, di amore, di gioia. È vero che il Signore ci lascia nella nostra miseria vasi di creta fragili, ma a forza di stare con l'amore dovremmo assimilare l'amore, a forza di stare con la gioia dovremmo assimilare la gioia, a forza di stare con la pace dovremmo lasciarci impregnare di pace. E allora c'è una bellissima paginetta dell'imitazione di Cristo che ci spinge alle massime vette della corrispondenza alla grazia di Dio, per non accogliere in vano la grazia del Signore. E dice questo meraviglioso libro di spiritualità: con perseveranza bisogna che tu cerchi la grazia della devozione. La devozione è la totale offerta al Signore. Che la impari questa devozione con sincero desiderio, che l'aspetti con pazienza e fiducia, che la riceva con gratitudine e la conservi con umiltà e te ne serva con zelo nell'azione. Questa devozione deve essere chiesta, aspettata, ricevuta, conservata e usata. Questa comunione profonda con Dio è tutta la nostra vita, e che lasci al beneplacito di Dio il tempo e il modo della visita celeste, che Lui, il Signore, sa tutto. Ecco ora il momento favorevole, ecco il giorno della salvezza. Se magari non lo vedi adesso, stai tranquillo o tranquilla che arriva, il Signore è fedele. Devi soprattutto umiliarti quando senti dentro di te poca o nessuna devozione, ma non lasciarti abbattere troppo né rattristatamente. Spesso Dio concede che in un breve istante ciò che ti ha fatto aspettare per lungo tempo, e talvolta lo concede al termine della preghiera, ma questo dono
arriverà sempre. Se sempre questa grazia venisse concessa subito e si potesse averla appena la si desidera, la debolezza umana non potrebbe sopportarla. Il Signore ti fa scuola, allora lasciati guidare e appena ti sarai dato a Dio con tutto il cuore e non cercherai più questa o quella cosa secondo il tuo piacere e la tua volontà, ma ti rimetterai interamente in Lui, ti troverai raccolto e tranquillo, perché nulla ti darà tanta gioia e piacere quanto il beneplacito della divina volontà. Allora il Signore vedrà e si troverà nell'abbondanza, poiché ti comunicherà tutto se stesso. Quando ricevi la Santa Comunione, riceverai la grazia dell'unione con Dio, ma questo a condizione che tu non guardi tanto alla tua situazione umana, quanto piuttosto alla gloria e all'onore di Dio. E concludo con la testimonianza di Santa Teresina del Bambino Gesù, che anche lei, qualche volta anche come noi, e si rattristava perché si ripiegava su se stessa, aveva paura, e un giorno fare le sue incorrispondenze, il suo poco amore, e allora aveva deciso di non far più la comunione, di saltare la comunione quella mattina. E Gesù le parla e le dice: Teresa, tu sei più preoccupata di te stessa o di me? Quando vieni a fare la comunione, la vieni a fare per te o per me? Pensi a quello che sei tu o a quello che sono io? E Teresa ha capito che non doveva più pensare a quello che era lei, ma a quello che è il Signore, che è il medico, che è il Dio della misericordia, che è il tutto. Ecco, lasciamoci prendere da questi pensieri che ci aprono alla confidenza, all'ottimismo, alla speranza, alla gioia, alla pace. Ed è una grossa guarigione questa, Poi faremo ancora preghiera di guarigione alla fine. E abbiamo tanto bisogno di guarire da noi stessi, perché in noi si trasferisca tutta la potenza del Signore e Dio opererà in noi, saremo capaci di fare e di amare così come Dio è capace di operare e di amare. Nell'Eucaristia avviene questa profonda trasformazione. Non scoraggiamoci se non abbiamo visto ancora miracoli nella nostra vita, forse non li vedremo mai, ma la nostra vita è già un miracolo, il fatto di essere qua stasera. Provate a pensare se non è già un miracolo questo. Noi qualche volta siamo stolti, pensiamo a chissà quali cose strane e non ci rendiamo conto dei doni straordinari che possediamo. Pensate che grazia grande che siamo qua stasera, essere qua, a nome di tutta l'umanità, essere capaci di capire queste cose, di comprendere questa parola e di poter dire dal profondo del cuore: Signore, sono tuo, sono tua. Mi lascio prendere, mi lascio possedere da te, donami il tuo spirito. Voglio dirti il mio sì come la Vergine Maria. Questa sera andremo a casa molto guariti, fino in fondo, e saremo nella gioia e porteremo gioia e pace a tutti, proprio in forza di questa Eucaristia di stasera, della potenza del cuore di Gesù, del cuore immacolato di Maria. E consideriamo la parola del Signore pronunciata nelle Beatitudini, è il canto 254, quando Gesù dice di perdonare come perdona il Padre. E Gesù ci indica che noi abbiamo la possibilità di essere misericordiosi così com'è misericordioso il Padre che è nei cieli.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android e Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
2: In questo Vangelo di mezzo giugno, il Signore si lascia commuovere, prova compassione per le folle che sono stanche, sfinite, perché cercano un pastore, cercano colui che è capace, perché è amante, di custodire le pecore. E allora il Signore chiama i dodici, chiama gli apostoli per annunciare il Vangelo, per annunciare l'amore del Padre che ha regalato suo figlio, il pastore grande delle pecore. Sono particolarmente contenta di ascoltare anch'io questo Vangelo, perché in questa domenica, in questo 14 giugno, io celebro i miei 34 anni di professione religiosa, e quindi per me è festa, ecco, è festa in modo particolare. Anch'io ringrazio Dio per la compassione di Gesù nei miei confronti, per la compassione di Gesù per ogni uomo, per ogni donna, fra i quali ci sono anche io, anch'io scelta, anch'io chiamata ad annunciare il Regno dei Cieli. Insieme a me ogni uomo e ogni donna che ascolta questo Vangelo, scelti, chiamati, mandati ad annunciare.
3: In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe». Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.
2: Arrivata l'estate anche da noi sulla strada, ci troviamo, vedete, in questo bellissimo giardino alle mie spalle, la Basilica di San Giovanni a Porta Latina, questo giardino che è curato molto bene dai padri rosminiani, che sono i custodi amorevoli di questo luogo. E allora è da qui che commentiamo il Vangelo di Matteo di questa domenica. È un Vangelo che prima di tutto inizia con un verbo, il verbo vedere. Vedendo le folle ne sentì Gesù, ne sentì compassione. Vediamo che cosa sta facendo Gesù mentre vede le folle. Il versetto precedente a quello con il quale inizia la pericope evangelica che ascoltiamo nella liturgia di questa domenica ci informa che Gesù percorreva tutte le città e i villaggi e insegnava e guariva ogni malattia e ogni infermità. Il Signore sta predicando e sta accompagnando la sua predicazione con i segni del regno, la guarigione, la liberazione. Ecco, all'interno di questo contesto che il suo sguardo si posa su queste folle che lo seguono. Le folle si accalcavano attorno a Gesù perché evidentemente quest'uomo aveva il sapore dell'eternità. E allora, vedendo le folle, ne sentì compassione. Dicevo, la cifra di comprensione di questo Vangelo, dei versetti che seguiranno, è proprio questa compassione del Signore. Quello che accadrà dopo, la scelta dei dodici, è il risultato, è la conseguenza, potremmo dire la fioritura della compassione del Signore per le folle, per il popolo che lui è venuto a salvare. E la compassione in Gesù non è un sentimento solamente affettivo, ma è un profondo turbamento, un profondo coinvolgimento delle viscere, di ciò che è viscerale. Assomiglia un po' a quell'atteggiamento della misericordia che stringe le viscere, così nella lingua ebraica la misericordia è legata ad una sensazione viscerale di provare qualche cosa fisicamente, di tenerezza, di compassione, di partecipazione, sentimenti di misericordia. Quindi, quando l'Evangelista annota di questa compassione, c'è un coinvolgimento totale dell'intelligenza, della volontà, dell'affetto del Signore, una partecipazione verso tutto quello che è infermità, quello che è precarietà, che fa parte costitutivamente della vita degli uomini. E allora questa compassione del Signore genera quello che segue. Perché che cosa vede, che cosa produce in lui la compassione? Vedere la sfinitezza di queste pecore senza pastore, stanche e sfinite come pecore senza pastore. Molto interessante questo, perché la sfinitezza è legata al fatto di non avere un pastore da seguire, non avere un pastore che si prenda cura, che protegga le pecore dai lupi rapaci, dai ladri, dai briganti. Il pastore è colui che dà la vita per le pecore, dirà nel Vangelo di Giovanni. E quindi questa sfinitezza esistenziale è quella sfinitezza che coglie là dove il respiro della propria vita non buca più la serena confidenza in Dio che è pastore del suo popolo. Questo dobbiamo capirlo, perché ciò che seguirà dopo, allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma gli operai sono pochi, pregate il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe, è altro non è che la sorgente che produce il fiume dello zelo missionario. La sorgente è la tenerezza, la compassione a causa della mancanza di un pastore che possa radunarli. Molti erano coloro che al tempo di Gesù volevano essere le guide, volevano essere gli esempi, però di fatto, ecco, l'unico pastore è Gesù, il Figlio, che è l'immagine del Padre, il pastore grande. Pregate dunque il padrone della messe, perché la messe è molta ma gli operai sono pochi. Anche oggi è così, anche oggi il Signore chiede, e infatti preghiamo in questa domenica, che sempre di più mandi operai. Certamente, diceva il mio mio antico vescovo aveva scritto una lettera pastorale: abbiamo bisogno di preti, punto esclamativo. È vero, abbiamo bisogno di preti, perché una comunità è radunata da un prete, da un presbitero, e questo è certamente un nostro dovere. È anche vero che ciascuno è pastore per la porzione di comunità che gli è affidata. Abbiamo bisogno di genitori che siano pastori, abbiamo bisogno di educatori che siano pastori, abbiamo bisogno di adulti che siano pastori per i giovani, che siano cioè in comunione con il pastore che è Gesù e che ne condividano la medesima logica di compassione, di amore e di verità. Preghiamo allora perché essere evangelizzatori, annunciare il regno di Dio, è un dono del Padre. I 12 apostoli che adesso Gesù chiama a sé sono il dono del Padre al Figlio, sono la risposta alla preghiera del Figlio che il Padre fa. Proprio il pastore in comunione con il vero e unico pastore che è Gesù è un dono del Padre, una risposta, una preghiera ad un desiderio, direi anzi meglio, un desiderio che si fa preghiera. E allora ecco i 12. I 12 sono, lo ripeto ancora, il flusso d'acqua viva che scaturisce dalla sorgente del cuore del Signore e della preghiera che rivolge al Padre di tutte le compassioni. Ed ecco allora i 12 ai quali viene dato il potere sui demoni, e i nomi di questi 12 li troviamo anche negli altri evangelisti, li troviamo in Marco, li troviamo in Luca e poi negli Atti degli Apostoli. Sono 12 elencati in maniera differente, però è importante, ne sappiamo, ne conosciamo i nomi, ce ne sono alcuni dei quali noi conosciamo la vocazione, conosciamo le imperfezioni, conosciamo i fallimenti, la brillantezza, di altri invece conosciamo solamente il nome, non ne sappiamo molto, però non è importante. Nella comunità dei 12 c'è posto per il nome roboante di Pietro, c'è posto per i Boanerges, ma c'è anche posto per esempio per Simone il Cananeo, per Giacomo, Alfeo, Taddeo, cioè per alcuni dei quali meno conosciamo. Insomma, nella comunità di Gesù ciascuno ha il proprio posto, ciascuno è indispensabile per la missione di evangelizzazione. E poi ancora, questi sono i 12, continua Gesù, ai quali ordina: non andate fra i pagani, non entrate nella città dei samaritani, cioè la consegna missionaria. Prima di tutto i 12 vengono mandati alla casa di Israele, cioè al popolo di Dio, al popolo di Israele, al popolo che è depositario delle promesse messianiche. E poi ecco, lungo la strada, qual è il vostro compito? Predicare il Vangelo, dicendo che il regno di Dio è vicino. E allora i segni che accompagnano il regno: predicate il Vangelo, ma in questa predicazione guarite i malati, e poi risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni, ed ecco, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Ho voluto iniziare questo commento riportando un versetto che non viene letto oggi, ma che precede, dicevo, immediatamente prima l'incipit del Vangelo di oggi, perché abbiamo capito, abbiamo compreso che Gesù guarda le folle all'interno di una normale sua giornata di lavoro: predicazione, guarigione degli infermi. E così la scelta dei 12, la decisione di inviarli ad annunciare il regno dei cieli, infine con questa parola: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, cioè voi siete stati evangelizzati, avete ricevuto da me, cioè da Gesù, la parola della predicazione, avete visto i segni della parola, ora voi che siete stati per primi evangelizzati, sanati, tratti dalla fossa della morte e dell'ignoranza di Dio, ora avete ricevuto gratuitamente, gratuitamente date. Cioè i missionari nel nome e in comunione con il Signore lo rappresentano, lo ripropongono, lo portano al mondo. Gesù si degna di agire attraverso i suoi missionari, è la sua stessa potenza che opera in loro. Allora, chi è stato salvato è inviato a salvare a sua volta, cioè a rendersi trasparenza e della stessa potenza del Signore che lo manda.

eretto sul corporale macchiato del sangue eucaristico del miracolo di Bolsena, c'è questa meraviglia incredibile del Duomo di Orvieto. È di una bellezza stupefacente. Credo che ciascuno di noi abbia negli occhi, anche se magari non l'ha mai visitato, la bellezza della facciata di questo edificio davvero bellissimo. All'interno, quando si entra, la navata centrale oggi è abbellita nuovamente dalle sculture in marmo dei 12 apostoli e dei 4 santi protettori di Orvieto. Dicevo che adesso nuovamente noi siamo circondati da queste bellissime statue che sono state eseguite tra il 1556 e il 1722 da autori vari. Pensate che solamente dal 2019 possiamo nuovamente ammirarle nella loro sede originaria, perché pensate dal committente, proprio per aiutare, sostenere la devozione del popolo di Dio, la devozione verso gli apostoli, verso i santi, secondo l'articolo del credo, credo la Chiesa apostolica, per più di 120 anni furono poi eliminate dalla cattedrale. Mi spiego meglio. Nel 1897 furono tolte perché il loro stile, uno stile barocco, sembrava in quel tempo che stonasse con quella che era un po' un'idea purista dell'arte in quel momento, e allora si è pensato di toglierle. Allora queste povere 12 più 4, 16 statue cominciarono la loro peregrinazione da deposito a deposito, poi dal 2006 nel Museo della Cattedrale. Un grandissimo critico italiano, accortosi proprio di questa bellezza che era ridotta in magazzini, per molto tempo perorò la causa che fossero restaurati e finalmente ritrovassero la loro collocazione originaria. E quindi noi, quando andiamo ad Orvieto oggi, possiamo nuovamente ammirare questo ciclo scultoreo che aiuta a pregare, a meditare quest'articolo del credo, credo la Chiesa apostolica, il Vangelo di questa domenica, che narra i nomi dei 12 apostoli, è ben collocato, ben situato allora in questo ciclo scultoreo. I 12 apostoli sono le colonne della Chiesa, quindi posizionate idealmente lungo questa navata, ci aiutano a percorrere un cammino, sapendo che questo cammino è tracciato e garantito dalla testimonianza apostolica, cioè di coloro che hanno seguito il Signore dall'inizio fino alla sua ascensione in cielo, e quindi ne sono i testimoni autorevoli. Bello anche il fatto che vi siano i santi protettori di Orvieto. Da sempre il popolo cristiano ha saputo affidarsi a coloro i quali, per un motivo o per un altro, perché magari sono stati martirizzati in quel luogo, perché sono nativi di quel luogo, ecco, ne hanno, diciamo, particolare cura. Allora io vi invito a visitare Orvieto per le sue bellezze tutte, per la bellezza della cattedrale e anche per vedere questa novità. Solo da 7 anni sono tornate lì, del ciclo dei 12 apostoli e dei 4 santi protettori di Orvieto.

Dio è amore misericordioso. L'essenza vera ed insondabile di Dio, uno e trino, è l'amore. Dio è amore, ci rivela San Giovanni nella sua prima lettera. Quando però Dio amore si imbatte nella miseria dell'uomo peccatore, allora l'amore divino diviene misericordia. La stessa parola misericordia nasce dall'unione tra la nostra miseria e il cuore, ossia l'amore di Dio, ed esprime il più grande e il più stupendo attributo del Creatore e del Redentore. Sì, anche del Redentore. Infatti, la manifestazione più alta e più concreta dell'amore misericordioso di Dio uno e trino verso di noi è lo stesso Gesù Cristo, il figlio diletto del Padre, il suo unigenito, che il Padre manda sulla terra a morire e a risorgere per la salvezza di noi peccatori. Dio ci ha tanto amati da dare il suo figlio unigenito, al fine di donarci la salvezza per mezzo di

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua

Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

Dal libro dell'Apocalisse. Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Gentili amici radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone la seconda parte della catechesi tenuta da Don Patrizio Rota Scalabrini in occasione della 18ª convocazione del Convegno regionale del rinnovamento dello spirito tenutosi il 27 settembre 1999 a Villanova di Pordenone. Si ringrazia sentitamente per la disponibilità del materiale il Comitato regionale del rinnovamento dello spirito. Buon ascolto a tutti.

ritorniamo ad alcune parole note. L'episodio, prendole, l'episodio iniziale, il battesimo di Gesù. Sarebbe lo battesimo e tentazioni. Lo ascolto nella versione di Luca, anche se è abbastanza simile a quella di Marco, che è più antica. In Luca 3, versetti 21 seguenti. Quando tutto il popolo fu battezzato, e mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si squarciò e scese su di lui lo Spirito Santo, in apparenza corporea come di colomba, e vi fu una voce dal cielo: tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Vi chiedo una cosa, rispondete interiormente, questa è la prima icona, la prima immagine che io ho della vita pubblica di Gesù. Tant'è vero che il Vangelo di Marco, quello che inizia subito con la vita pubblica, non sai neanche chi è questo qui. Arriva un certo Gesù di Nazaret, di Galilea, lo trovi lì. Dove lo trovi? In fila con chi? Con quelli che vanno al botteghino a vedere il calcio? Io lo vedo in fila però, lo vedo in fila con i peccatori. La prima comparsa che abbiamo di quell'uomo lo vediamo in fila con la gente che andava da Giovanni a dire: siamo qui a cambiare vita, siamo qui a riconoscere i nostri peccati, perché anche noi vogliamo incontrare Dio. Lui si mette in fila con loro. Lui che è senza peccato si mette in fila con i peccatori. Non si vergogna di dichiararsi nostro fratello. Uno non si vergogna affatto di me. Io mi vergogno di me qualche volta e mi vergogno anche di altri a volte. Ma lui non si vergogna di me. Dice la lettera agli Ebrei, lui non si è vergognato di chiamarsi nostro fratello. Alla fine della vita, mi permettete di vederlo ancora in fila? Dovete abbassare un po' perché rimbomba, qui diventa difficile parlare. E alla fine della vita di Gesù, io lo vedo ancora in fila. Dove? Rimaniamo in Luca, leggo così, letteralmente, proprio lettura letterale, la traduzione c'è, non è perfettamente letta. Venivano condotti con lui altri due delinquenti per essere giustiziati. Chi veniva condotto con lui? Altri due delinquenti. Chi fa il terzo? È lui. All'inizio della sua vita lo vedo in fila con i peccatori, alla fine della sua vita lo vedo in fila con due delinquenti, con altri due per andare ad essere giustiziato. Questi due capi della fune non li posso perdere. E adesso ho una seconda domanda ancora da rivolgervi. La voce che viene dal cielo al battesimo viene prima del battesimo o viene dopo il battesimo? È importante che venga dopo o no? E beh, è evidente. Ma questo sì, tenetelo vivo. La voce di conferma che dice a questo uomo: tu sei il mio figlio, tu sei il mio prediletto, tu sei la ragione del mio vivere. Io vivo per te. Tutti hanno bisogno di una ragione per vivere. Anche il padre ha bisogno di una ragione per vivere, i figli. Tu sei il mio figlio, il prediletto. Glielo dice dopo il battesimo. E questo è importantissimo. È come se dicesse il padre, solo ad un uomo, solo ad uno così, che non si è vergognato di dichiararsi loro fratello, che si è messo in fila con loro pur essendo senza colpa e non si è messo ad accumulare carboni ardenti sul nostro capo, quando noi sentiamo ad esempio le beghe familiari, le beghe nei gruppi, tutti che accumulano carboni ardenti sulla testa dell'altro, qualche volta motivati, qualche volta presunti, trovare le ragioni per cui ha veramente torto. Lui non ha accumulato carboni ardenti sul mio capo, si è messo in fila per noi, con noi. E alla fine lo vedo ancora così. Ad un uomo così, ad uno così, il padre dice: tu sei figlio, tu sei proprio mio figlio. Tu puoi mostrare al mondo chi è il padre.
Lui potrà mostrare al mondo che è il padre solo se si dichiara fino in fondo nostro fratello. Allora potremo avere suo padre come nostro padre. Se no, se si fosse vergognato di noi, noi non avremmo un padre. È molto importante che, dal punto di vista narrativo, vi sembrerà una cosa astratta, ma alla fine io la trovo estremamente importante per noi, sapere che la parola gli è stata rivolta dopo il battesimo, dopo che si è messo in fila con tutti loro. E allora è proprio il rovescio della storia del peccato. Se voi leggete Genesi 3, la storia notissima, il testo inesauribile per bellezza, letteralmente il testo ebraico dice: non provavano vergogna, ma la traduzione proprio precisa sarebbe: e non si vergognavano l'uno dell'altro. Poi entra il peccato e come si vergognano l'uno dell'altro e cominciano a darsi le colpe. Non sono stato io, è stata la donna, non è che mi hai dato tu, non sono stato io, è stato il serpente che hai creato tu, e avanti. Non lo si dice, ma lo si pensa. Cominciano a vergognarsi l'uno dell'altro, a non portare più i pesi l'uno dell'altro, a non sostenersi più l'un l'altro. È entrato il peccato che separa. Lui no. Lui lo trovo così. Adesso lo intuite perché al battesimo il padre possa rivolgersi a lui e allora dire: sì, mio figlio è così. E questo non è semplicemente un figlio, è mio figlio, la ragione del mio vivere. E vengono citati dei testi, noi se leggiamo così non ci sfugge, ma il testo è estremamente denso, ogni parolina è studiata, ci si richiama a Genesi 22, vi ricordate? Quando Abramo porta sul monte la ragione del suo vivere, il suo figlio prediletto, il suo unico, il suo diletto, Isacco. E nella tradizione rabbinica anche il figlio partecipava alla sofferenza di quel padre che portava sul monte il figlio. Tant'è vero che nella lettura rabbinica, che quel brano si chiama la legatura di Isacco, la Achetà, Isacco dice: papà, legami stretto papà, perché io, vedendo il coltello levato su di me, non abbia a prendere paura, a fuggire, mi ammaccherei, gli farei delle ferite, non sarei più un'offerta gradita, perfetta. Legami stretto, padre mio. È un linguaggio per dire: io voglio le stesse cose che vuoi tu, io desidero ciò che stai desiderando tu, questo è il mio figlio prediletto. Ed è lo stesso figlio, le stesse parole su cui: questo è il mio servo, il mio prediletto, su cui io ho posto il mio spirito, lui porterà la mia luce alle nazioni, l'ho posto alleanza per il mio popolo. Famoso servo del Signore, quello che si è caricato delle nostre sofferenze, si è caricato dei nostri dolori. E noi lo giudicavamo castigato da Dio, oppresso, umiliato, e non aveva alcuna colpa. Ma nelle sue ferite noi siamo stati guariti. Allora a questo Dio può dire: questo è il mio servo, il mio diletto, questo può portare la conoscenza di me al mondo, questo è il figlio, questa è la ragione del mio vivere, questo è il Signore del mondo. E voi lo sapete che legato, proprio direi inscindibile, con il brano del battesimo sta l'altra anta, insomma è uno in fondo, è un dittico, lo leggo nella sua versione più breve per fare la svelta, le tentazioni, lo leggo nella versione di Marco, che sono due versetti brevissimi, Marco 1, e subito dopo lo spirito lo cacciò nel deserto, ci stava nel deserto, tentato da Satana, stava con le fiere e lo servivano gli angeli. Chi è che lo spinge nel deserto? Lo spirito. Gesù non va a cuor leggero nel deserto. Qualche volta nei nostri gruppi di preghiera si sente dire: Signore, conducici nel deserto. Sì, sì, se lo diciamo per fare un po' di esercizio di melopea si può fare. Ma nel deserto non ci si... Il deserto è la condizione in cui ti manca davvero, ti manca le immagini di cui hai vissuto, le cose di cui su cui hai contato. E dove ci puoi stare soltanto, lo intuite bene, soltanto se sai che lì c'è un amore che ti accetta come sei. I deserti della vita sono tanti, alcuni sono più tremendi di altri. E quando noi siamo nel deserto abbiamo
Io lo so, voi, personalmente, la prima tentazione è fuggire. È fuggire, non starci nel deserto. Le digressioni, le fughe, le nostre cose a cui attaccarci. Perché il deserto, chi ci sta? Bisogna credere che lì c'è un amore che ti accoglie così, anche se sei un povero uomo. Nel deserto, anche se sei padrone del mondo, e avessi tutte le ricchezze di questo mondo, senza un bicchiere d'acqua e un po' di pane, qualche cosa per vestirti, non sei nessuno. Gesù nel deserto ci stava. Il figlio di Dio ci mostra che per sentirsi figli, per avere un padre, non è necessario che il mondo diventi tutto di pane, come dirà la tentazione poi negli altri due sinottici, no? Cosa vuol dire? Signore, se il mondo andasse come volessi io, se tutte le cose fossero conformi ai miei desideri, allora saprei che tu sei buono. Se tu sei figlio di Dio, cioè se il padre ha un legame con te, dai, mostralo. Ma Dio mi vuole bene e mio padre, anche quando il mondo è fatto di pietre, non di pane, e anche quando ho fame. Il figlio ci sta nel deserto, non fugge dal deserto, non tenta Dio. Egli sa di rimanere figlio anche nella prova, anche nella miseria, anche nella povertà. Il tentatore tenta di separare. Se sei figlio dovresti, se sei figlio di Dio, di. E il figlio non si lascia separare. Rimane lì, ci stava. E da quel deserto esce l'uomo nuovo, l'uomo vero, quello al quale siamo chiamati tutti a conformarci e che diventeremo per sua grazia, che ha cominciato in noi a formarsi. Stava con le fiere e lo servivano gli angeli. Io amo leggere questo testo non come le fiere il demonio, gli angeli il paradiso. Le fiere è l'umano, è il nostro istinto, è quello che siamo. Io sono fatto di cielo e di terra. Se io fossi fatto solo di cielo, poveri voi, sarei un'arpia che si aggira su di voi. E se fossi fatto solo di terra e non ci fosse il cielo dentro di me, cosa sarei? Lui è l'uomo riconciliato, l'uomo vero, il vero Adamo. E come Adamo viveva riconciliato con le fiere, lui, ecco il simbolo delle fiere, è l'uomo riconciliato, che non si vergogna di essere figlio, anche se prova fame, sete, nudità, sentirà dolore e sul suo corpo farà il suo lavoro la morte. Queste sono le fiere e gli angeli sono riconciliati. Cielo e terra sono in quell'uomo che non si è lasciato separare né da noi né dal Padre. E allora, se tornate al brano del battesimo di Luca, è stupendo. Gesù è appena stato battezzato, si mette in preghiera con gli altri, cioè in unione con Dio, è unito al suo popolo che sta aspettando il regno di Dio, ed è unito al suo Dio in preghiera. A questo uomo Gesù dice, pardon, il Padre dice: tu sei mio figlio, questo è il figlio. Lui ci può parlare, lui ci può raccontare il Padre. Ho letto solo un testo velocemente, è chiaro che sono testi su cui dovremmo chinarci, inchinarci continuamente, ma sono un po' come il DNA, come la mappa genetica dell'Evangelo, perché nel brano del battesimo intuite c'è dentro l'Evangelo, tutto l'Evangelo. Chi è Gesù? Colui che è venuto in mezzo a noi, nostro fratello fino in fondo, è entrato nella mia morte, ecco le acque, risorto per me, e che parla bene di me al Padre. Il Padre ci parla bene di lui a noi. È mio figlio. Questo Gesù allora possiamo dare credito e possiamo riascoltare un testo notissimo che io non voglio leggere in chiave né penitenziale né altro quest'oggi, è inesauribile. Possiamo leggere una delle belle trappole dell'Evangelo, intendo appunto il brano del figlio al prodigo. Lo rileggo come se fosse la prima volta, non spiegherò tutto, solo alcuni tratti sul volto del Padre. Solo uno che ha conosciuto il Padre così ce lo può consegnare in questo modo. Riascoltiamolo, siamo in Luca 15, versetti 11 seguenti. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze.
Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze, vivendo da dissolute. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. E allora rientrò in se stesso e disse: «Oh, quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza, mentre qui io muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi garzoni». Si alzò e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e, commosso, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi, portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: «È tornato tuo fratello, il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché l'ho riavuto sano e salvo». Egli si imbestialì e non voleva entrare. Ora il padre uscì a pregarlo, ma lui rispose a suo padre: «Ecco, io ti faccio da schiavo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio, che ha divorato tutti i suoi beni con le donne di strada, è tornato, per lui tu hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me. Tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Non sappiamo purtroppo se sia entrato alla festa. L'ho chiamata una trappola prima, mi si consenta in brevissimo un breve flash. Perché una trappola? Perché le parabole sono trappole, fanno male a volte. Le parabole sono trappole. Se ci metti la zampetta, ti catturano. Non sono fatte, guardate che Gesù normalmente le parabole non le diceva alla gente semplice. Noi pensiamo che fosse il metodo con cui Gesù cercava di comunicare alla gente semplice che non aveva cultura. Prima di tutto non dimenticate che sono ebrei e tutti sapevano leggere e scrivere. Gesù normalmente le parabole le rivolge a gente colta, come qui farisei e scrivi. Oh, sono professori universitari questi, che hanno delle difficoltà a capirlo, a accettarlo, che hanno tante barriere, tante difese. Ed è un atto d'amore verso di loro, per fare breccia sulle loro difese e portarli a vedere le cose in un modo diverso. È una trappola. Uno può fare anche il furbo, chiamarsi fuori dalle trappole, e lo farà come Simone in casa, nella cui casa andò quella peccatrice, no? Quella donna che versò il profumo sui piedi di Gesù. Quel Simone il lebroso, il quale di fronte a una paraboletta di Gesù sui due creditori, di quello di 500 e 50 denari, rispose come un bravo bambino dell'asilo: «Suppongo quello a cui è stato condonato di più, sarà più grato. Bravo Simone». E a quel punto Gesù si girò, non lo guardò neanche più e dice: «Adesso questa donna la guardi. La vedi lei? Guardala questa donna». Non aveva accettato la trappola, si era chiamato fuori. Sono trappole in cui il Signore ci vuole mostrare le cose in modo diverso. Un'ultima
Osservazione, le trappole devono avere un'energia, devono avere una forza. Dov'è la forza di queste trappole? Un meccanismo scatta se c'è un'energia, no? Questo lo sapete bene. E allora? La forza cos'è? La sua esperienza. La forza che lui, l'esperienza che lui ha avuto dal padre. Lui ci comunica il volto di questo padre. Lui l'ha vissuto quel padre, l'ha agito quel padre. L'ha mostrato in atto nel suo accogliere i peccatori, nell'andare incontro loro, senza escludere gli altri. Perché Gesù non era il rivoluzionario. Io sto con la parte A contro la parte B. Sono miei quelli della parte A e quelli della parte B. E io amo il fratello escluso e colui che lo esclude. La forza viene dalla sua esperienza. E questa trappola oggi non la leggiamo sotto il profilo della paternità, né del tema del nostro peccato, né del tema del rapporto difficilissimo che ha il figlio maggiore col padre. Sono tutti elementi veri in questa parabola. Mi si consenta di dire che è anche una trappola sul nostro modo di vedere il padre. Che padre emerge da questa parabola? Il primo elemento, io credo, che emerge un padre che delimita un perimetro, che dice che la casa è buona, che sta fermo. E mi spiego. Quando il figlio minore vuole andarsene da casa, non lo insegue. Non lo ricatta, non comincia a dire ma come mi fai star male, pensa cosa soffro io per te, tu stai buttando per aria tutti i miei valori. Niente di tutto questo. Se fosse un padre dei nostri padri e si consultasse con qualche magari anche ufficio di ascolto delle famiglie, anche dei nostri centri cattolici, cominciasse a dire così: avevo due figli, uno si è andato via, non so, deve essere in Inghilterra, chissà cosa fuma e cosa fa, un disastro, compagnie equivoche, ha perso il lavoro, mette sotto i piedi tutti i valori che gli abbiamo insegnato io e sua madre. L'altro figlio che stava a casa pensavo che fosse meglio del primo, dell'altro. Il maggiore stava a casa, ho scoperto, soltanto con due cose: per opportunismo, perché gli era più comodo stare a casa nostra, covando un profondo rancore con me e sua madre, e una profonda invidia per i fratelli. Se uno andasse in un centro, in un consultorio così, direbbe: questo qua è un fallito, ha sbagliato da qualche parte. Perché dietro sta la nostra idea che il valore di un padre si misura sul successo dei figli. È vero o non è vero, no? Tu devi star bene, perché se non stai bene, sto male io poi. Adesso sto un po' caricaturando, sto forzando, ma c'è del vero. C'è questo investimento che anche nelle nostre famiglie noi abbiamo, sulla famiglia, sui figli, su questo, su quest'altro, no? Si investe in loro, ma dietro c'è un investimento narcisistico. Tu devi essere buono, perché altrimenti io non sono buono. Se tu non sei buono, rimetti in discussione la mia immagine. Non è questo il padre della parabola. Il suo essere padre non dipende dal fatto che i figli lo discutano o non lo discutano, lo accettino o non lo accettino. Egli non lega il suo essere padre al successo o meno dei figli. Non entrerebbe questo padre nel numero di quei padri e di quelle madri, perché è la stessa cosa, dove la prova oggi di un figlio va bene a scuola, è diventato il passaporto per la vita, va bene a scuola. Dopo è un passaporto misero, lo sappiamo, ma lo si sa dopo. Questo padre non investe così. Questo padre non lega con legami soffocanti a sé. Perciò il figlio minore può andarsene anche da casa. E se io e noi al nostro Dio vogliamo dire: oggi sei stato nella nostra vita, ma oggi ti vogliamo mettere alle porte, state tranquilli che lui si lascerà mettere alle porte. E non ci manderà né terremoti, né carestie, né altro. Se arrivano, arrivano per giusti e per ingiusti, e se arrivano le sventure, arrivano per buoni e per cattivi. Il nostro Dio fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Lo metto alle porte, state tranquilli. Lui non protesterà. Certo che ci soffrirà, ma non protesterà. Se dovessimo
valutarlo con i nostri criteri? Ci insegna anche un modo diverso di essere responsabili delle persone, questo padre, dal quale ogni paternità in cielo e in terra traeno. Questo padre, direi che lo definiremmo un perdente, uno sprovveduto, per forza, nell'ottica della nostra mentalità competitiva. La parabola, vi ricordate la parabola dei vignaioli assoldati le varie ore? Della domenica scorsa? Quella è la logica della competizione. Non è che il tuo occhio è cattivo, dice il testo greco, mentre io sono buono. Non è che c'è incompatibilità tra il tuo occhio e il mio cuore. Tu hai sempre bisogno di sentirti diverso dagli altri. Quel padre non entra in competizione, perciò non è né un perdente né un vincitore. Quando arriva a casa non dice sotto sotto: hai visto che avevo ragione io? Nessuna vendetta, nessun risarcimento. Sapete come lo definirei? Inerme. È difficilissimo stare inermi. Ci sono delle persone che sono potenti, ma la vera forza sta a volte non fare uso della forza, e non intendo la forza muscolare, forza psichica e così via. È inerme. Il nostro Dio è un Dio inerme, dall'inizio alla fine. Per gli altri sembrava un po' tolto. Così lo pensò Erode, quando lo vide davanti a lui che non rispondeva niente. Così pensò Pilato, così pensarono gli altri. Per loro era inconcepibile. Uno che ha la forza a disposizione, gli altri. Per loro era inconcepibile. Uno che

è un padre che sta fermo. Dal punto di vista narrativo, il figlio può mettere in discussione anche tutto. La bontà di quella casa, del fondamento di quella casa, non dipende dall'accettazione di quello che il figlio fa o meno. Questo è il fantasma tipicamente moderno, no? Che la disobbedienza del figlio mette in discussione l'autorità del genitore. Per niente. Lui sta lì a dire che quella casa è buona, che i suoi confini sono buoni, che in quella casa c'è pane. Tant'è vero che il figlio tornerà a casa quando un giorno, per la prima volta, gli balena un volto diverso di quel padre, che non è né un gonzo da sfruttare, né uno che avrebbe potere che non sa neanche usarlo, eccetera, eccetera, chissà quante idee si è fatto di suo padre. Per la prima volta gli viene in mente, in mezzo ai porci e le corrube, eppure a casa di mio padre c'è tanto pane. Chi di voi ha vissuto la guerra, quelli di una certa età, sanno che un tempo il pane a disposizione per tutti significava cuore largo. E io qui sto morendo di fame, mi alzerò e andrò da mio padre. Perché quel padre è stato fermo, e voi lo sapete che a volte lo stare fermo è infinitamente più duro, più faticoso che l'agitarsi, che il muovere, che tutto il resto. Non dice che quello stare fermo non gli sia costato. Quando lo sorprendiamo, questo padre stava ancora scrutando da lontano l'arrivo del figlio ed era molto tempo che era passato. Quanti anni? Non lo sappiamo, ma tanto tempo era passato. Ed era stato fermo. Questa mattina parlavamo di Giuseppe, l'uomo che nella notte portò il figlio in Egitto, dicendo che la paternità è quella che sa tenere fermo nella notte il ricordo del giorno. Quel depravato che se n'è andato in giro per le strade, siamo tutti noi in fondo, è suo figlio. E quello lo tiene fermo. Questo ci ha fatto capire Gesù. Un padre che sta fermo. Sa dire che la casa è buona, che in quella casa c'è pane, c'è calore, c'è senso, c'è possibilità di iniziare. Soltanto un padre che sta fermo così sa anche uscire. Perché il padre, prima lo vediamo in casa, quando ci aspetteremo che esca, che lo insegua, che lo prenda per il mantello, torna a casa figlio mio, niente da fare. Quando ci aspetteremo diciamo, sono arrivato, aspettiamo, vediamo come arriva. Lo vediamo correre fuori, come se fosse un giovinetto, correre, incontro per affrettare quell'incontro atteso da anni e da anni. Commosso visceralmente, il testo greco dice che era preso alle viscere, quelle commozioni profonde, estreme che tutti abbiamo provato qualche volta nella vita, quelle che sei sconvolto fisicamente, gli andò incontro, gli gettò le braccia al collo e lo baciò. Questa mattina dicevo di Maria, no? Quella che raccoglie, quella che unisce, quella che lega, in questo abbraccio del padre che lega questo figlio così lontano, che aveva almeno agli occhi così poco di suo figlio. Era stato coi porci, lacero, forse nudo, certamente magro tutto, no? Queste braccia che lo accolgono, io credo che dicono davvero questo Dio che lega, che accoglie, che abbraccia. Il manifesto di quest'anno, il poster di quest'anno dell'anno del padre era giustamente quel Rembrandt stupendo, con quelle due mani, no? La mano femminile e la mano maschile. Certo, qui ci sono tutti i ruoli materno e il ruolo paterno, si giocano tutti e due in questa commozione, in questo abbraccio. Il ruolo materno lo capite bene anche cos'è, eh? Cos'è il matris munus? Cos'è la madre? Quelle che sono madri, cos'è la madre? È colei che col suo corpo, con se stessa, fa la barriera tra la morte e la vita. E poi quando il figlio è venuto al mondo, è lì ad accettare il figlio è amato e dice, io ti amo per quello che sei, non per quello che fai o altro. Questo fa la madre. È la barriera più alta contro l'angoscia, contro la morte. Ecco, direi, questo padre ha tutti questi tratti. Un padre che sapeva stare fermo sa uscire incontro. E il nostro Dio è un Dio che è uscito. Negli anni 70, io ho una certa età ormai, quando facevamo i gruppi giovanili, cantavamo un canto folle. Dio delle stelle, se mi vuoi cercare, scendi dalle stelle e vienimi a trovarmi.

Era una bestemmia, ma non ce ne davamo neanche conto. Noi cantavamo allegri perché la musichetta ci piaceva. Dopo quelli gregoriani ci sembrava di toccare il cielo, invece non era vero, una stupidaggine. Ma qua il mio Dio delle stelle che viene a cercare, ma è venuto a cercarmi, è uscito. Ha pensato tutta l'eternità come venire incontro a questo figlio, come farlo tornare da lui e venirgli incontro. È venuto per le nostre strade a cercarci, attraverso suo figlio, nostro fratello. Questo è il padre che esce. Posso anche dire che un padre che esce non una volta sola, esce due. Prima lo vediamo uscire incontro al figlio che torna dopo la lunga assenza, e poi lo vediamo per un'uscita ancora più amara e dolorosa verso il figlio maggiore. Questo figlio che ha vissuto in casa sua ma da schiavo, senza mai apprezzare la libertà e la bontà di quella casa. Tant'è vero che il testo greco dice: io non ti ho servito, io ti ho fatto da schiavo. Usa il verbo duleo, il verbo dello schiavo, non del servo. Mi hai schiavizzato in questa casa, tu padre padrone, a cui non hai, dal quale non hai mai ricevuto un capretto. E cosa risponde il papà? Non ancora, ma come osi pensare male di me? Ma cosa ti sei fatto in mente, cattivo che sei niente di queste storie? Non usa di nuovo i principi come Uncini o come Randelli. È un figlio. Figlio. Tutto ciò che è mio è tuo. Vuol dire lasciati dare il capretto. Te lo sei lasciato dare il capretto. È come se il testo lo dicesse, ma non come rivalsa, ma come domanda che dovrebbe aiutare il figlio a svegliarsi. Ti sei lasciato dare il mio capretto? Quando me l'hai chiesto? È vero che intanto va in giro quel vitello, no? Quel vitello nella fantasia di tutti, c'è in giro sto vitello grasso, no? È il simbolo di tutti gli scontri tra i fratelli. Ma ti sei lasciato dare il capretto? Quante volte noi sentiamo anche fratelli e sorelle che si lamentano col Signore, che non li ama, che non li ha trascurati, che non sentono il volto di Dio. Per carità, non bisogna mai disprezzare la sofferenza di nessuno, ma qualche volta dobbiamo dire a noi stessi e a loro: ma tu te lo sei lasciato dare il capretto? Questo è il padre che va incontro a questo figlio, certo ancora una volta impotente ed inerme, non lo costringe, non lo ricatta, non gli dice: se non entri in casa ti disdedo. Lo prega soltanto di entrare. E notate bene che non si fa dare le patente da noi. Questo vale anche per i genitori. Mai farsi dare le patenti dei figli, eh? Mai farsi dare le patenti da nessuno. Nessun diploma bisogna farsi dare, eh? Ad esempio, non ha chiesto al maggiore: cosa pensi? Devo mettere l'anello al dito al tuo fratello o no? Devo ammazzarlo il vitello grasso? No, io ammazzo il vitello grasso e gli do l'anello al dito. Questo è il padre che ha questa profonda libertà. Questo può uscire incontro ai due fratelli, e notate bene, senza maltrattare l'uno a favore dell'altro, senza far finta che non sia successo niente. E questo è il padre, il padre che Gesù ci ha fatto conoscere e che è una provocazione anche per il nostro modo di vivere la paternità. Perché se io incontro il padre e poi non cambio le mie relazioni, quell'incontro vuol dire che è ancora chiuso, un incontro parziale, un incontro ad ore. Se lo lascio entrare, allora mi provoca, mi fa pensare e mi dice tante cose. Anche sul mio essere figlio, oggi non sono in grado di, non abbiamo più tempo, di, sarebbe interessante vedere i percorsi dei due figli e la scoperta del padre. Un padre che disegna il perimetro della bontà di quella casa, che sta fermo e che esce incontro, per il quale i due figli rimangono figli. Di questo padre ci ha parlato Gesù, un padre che ci lascia liberi. Noi lo riteniamo ovvio. Due o tre mesi fa mi trovavo un incontro interreligioso, sono un po' ricaricato la mia diocesi,
c'era un fratello di un'altra religione il quale aveva un'idea molto chiara su Dio. Dio è questo, va obbedito, ci si sottomette e basta. Io ho detto, beh, noi abbiamo un'idea un po' diversa, senza voler discutere la nostra esperienza di Dio, di un Dio che lascia anche che lo disobbedisca. Ma se torno a casa è lì che mi aspetta. E quando io non so più se sono figlio, per lui lo sono ancora. Questo è il Padre che ci ha consegnato Gesù. Questo è il Dio che ci ha consegnato Gesù. Un Dio che ha a volte il coraggio di venire a pregarmi e di dirmi, se vuoi, vuoi entrare in casa, vuoi far festa. È commovente questo Dio che esce a parlare. Certo che occorre, tra le righe, smetterla con i servi. Avete sentito quel servo? Tuo papà ha ricevuto il fratello, poiché l'ha ricevuto sano e salvo, ha fatto ammazzare il vitello grasso, quello che ci aveva già la punta sotto il naso, era già lì, è diventato in bestia. Questi sono i servi, avete intuito cosa voglio dire? Di servi la vita è, noi a volte facciamo i servi verso gli altri e gli altri fanno i servi verso di noi. Il Signore non vuole questi servi. I servi sono quelli che ti confermano il tuo modo di vedere, dè che ho proprio ragione, è proprio vero, e avanti di questo passo. Questo è un Dio che viene, i servi occultano il vero volto di quel Padre. Dobbiamo liberare il nostro cuore da ogni servilismo. È un cammino di fede, deve essere un cammino di libertà dei servilismi, alla scoperta di chi siamo, figli ed eredi. E se siamo eredi, siamo eredi, coeredi con Gesù Cristo, se veramente compartecipiamo alle sue sofferenze per copartecipare alla sua gloria. Sia lodato Gesù Cristo.

su gentile concessione del Comitato Regionale del Rinnovamento dello Spirito, gentili radioascoltatori, abbiamo trasmesso la seconda e ultima parte.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio. On the road.
1: Un voyage.
2: Reisen.
1: Viajando.
0: Strada Facendo.
3: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Un cammino attraverso le tracce lasciate dai francescani in Sardegna nel corso dei secoli, da nord a sud, unendo quasi idealmente le due estremità dell'isola, i primi due luoghi in cui i seguaci del poverello di Assisi si insediarono. Cagliari, presso il colle di Bonaria, e subito dopo Luogo Santo, nell'eremo che secondo la leggenda custodiva le spoglie dei santi Nicola e Trano. Le loro impronte sono ancora visibili in città e comuni dove i frati hanno istituito le loro comunità, capaci di vivere in simbiosi con il territorio e i suoi abitanti, in vere e proprie oasi di pace, quasi sempre circondate dalla natura. La devozione francescana si è radicata in diverse zone dell'isola, dal mare all'interno, nel nord-ovest, ad Alghero, Sorso, Bottidda, Castelsardo, Mores e Bosa, in Barbagia, a Fonni, a Oristanio e fino al sud-ovest, a Iglesias. Alcuni conventi ancora oggi offrono accoglienza e spazio per un'esperienza di raccoglimento spirituale. Dei 17 centri abitati attraverso i quali si sviluppa il cammino, 6 sono luoghi di pellegrinaggio direttamente legati a figure di santi e beati francescani. Laconi, dove nacque Sant'Ignazio, Cagliari, ultima dimora di San Salvatore da Horta, Sassari, dove operò il beato Francesco Ziranu, Gesturi, paese natale del beato Nicola, Cuglieri, dove trascorse quasi tutta la sua esistenza il venerabile Paolo, e Pula, che diede i natali a Fra Nazareno. E iniziamo a parlare di questo cammino francescano in Sardegna col vicepresidente della fondazione che se ne occupa e frate cappuccino, Fabrizio Congiu. Benvenuto Fabrizio a Strada Facendo.
4: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
3: Ecco, le chiedo di raccontarci, di iniziare raccontandoci un po' la storia dei francescani in Sardegna, magari poco conosciuta ma sicuramente di importanza e rilievo.
4: Sì, i francescani sono arrivati in Sardegna quando San Francesco era ancora vivo, quindi lui ha partecipato alla decisione di farli arrivare qui sull'isola e subito hanno scelto due posti abbastanza periferici, uno alla periferia di Cagliari, dove c'erano delle grotte, poi piano piano hanno costruito un piccolo convento, e l'altro invece su una montagna, dove potevano ritirarsi e fare più vita eremitica. Stiamo parlando degli anni 20 del XIII secolo, un periodo dove in Sardegna c'erano i giudicati, e infatti i frati, per poter arrivare, sicuramente hanno preso accordo anche con alcuni di questi giudici. Periodo che conosciamo, periodo in cui il monachesimo era un po' in declino, mentre ululavano i movimenti penitenziali, e il francescanesimo era uno di questi movimenti che si diffondeva quasi a macchia d'olio sul territorio della penisola italiana.
3: E quali sono alcuni dei luoghi che si possono visitare percorrendo il cammino e che si rifanno proprio ai primi seguaci di San Francesco da lei citati?
4: Appunto, il cammino francescano in Sardegna parte proprio da Cagliari, ma l'idea del cammino francescano è quella di collegare tutti i luoghi francescani più importanti scelti dagli stessi frati, per cui idealmente si può partire proprio da Cagliari, che è il primo luogo dove sono arrivati in Sardegna, e da lì muoversi verso altre località. Per esempio, la prima tappa è proprio Cagliari-Uta. Uta è un paese a neanche una ventina di chilometri da Cagliari, dove i frati sono stati per diversi secoli, anche se probabilmente non c'è stata una fraternità al completo costituita canonicamente, ma è sicuro che ci sono stati, anche perché la zona era un po' paludosa, quindi difficile da poter viversi normalmente. E poi altri luoghi dove ci sono stati sempre i frati sono Vilassor, San Luri, dove ancora ci sono i conventi. A San Luri c'è ancora anche una fraternità vivente dei frati cappuccini, e poi Barumini Ordine Laconi, che è anche il paese natale di uno dei santi più conosciuti in Sardegna, Sant'Ignazio, che è molto radicato nella cultura e nella devozione popolare, e poi in giro per tutta la Sardegna. Per adesso le prime 8 tappe collegano questi primi 125 chilometri da Cagliari a Laconi, poi nel progetto abbiamo di continuare.
3: Qual è, questa è una domanda un pochino più personale, ma che può anche magari aiutare i nostri ascoltatori che vorranno intraprendere il cammino a scegliere magari un posto, ecco, qual è, se dovesse sceglierne uno, quello che più le è rimasto nel cuore e che consiglierebbe di visitare magari con più attenzione, ecco, soffermandosi, prendendosi magari un pochino più di tempo?
4: È veramente difficile rispondere a questa domanda, perché i luoghi francescani della Sardegna hanno tutti una loro particolarità, per cui davvero sono tutti nel mio cuore, tutti quanti. Se dovessi consigliare una persona, forse proprio la città di Cagliari porta in sé una storia di francescanesimo antica e sempre nuova, e con tantissime particolarità tutte da scoprire, ma anche Laconi, dove c'è il parco, dove ci sono ancora le tracce di Sant'Ignazio come se fosse ancora vivo, abbiamo un'oasi che ospita, dove è possibile passare anche dei momenti di spiritualità. Ecco, diciamo, soprattutto queste due possono essere l'incipit e l'excipit di tutto.
3: Ecco, e l'abbiamo presentata appunto come frate cappuccino, ma anche vicepresidente della Fondazione Cammino Francescano in Sardegna. Quali sono le attività che portate avanti attraverso questa fondazione, legate al cammino, ma magari anche no?
4: Allora, la fondazione si occupa di sponsorizzare, turisticamente parlando, questi due prodotti, il cammino e i luoghi francescani. Ci sono ormai ogni anno tantissime richieste di credenziali, stiamo cercando ovviamente di assolverle tutte, e poi c'è anche la sponsorizzazione degli altri luoghi francescani che ancora non sono collegati dal cammino, ci si sta lavorando, ma ecco, noi andiamo a presentare tutto il progetto della storia del francescanesimo e di tutte le cose relative a questa storia e a questa cultura, arte, in ogni città che è legata appunto al francescanesimo. A dicembre, per esempio, siamo andati a fare una conferenza di una giornata ad Alghero, che è un'altra bellissima città della Sardegna, sul mare, con una storia importantissima e che ha anche una storia importante dal punto di vista francescano. Molto molto bella, l'abbiamo percorsa a piedi e speriamo presto di poterla collegare anch'essa attraverso il cammino.
3: Ecco, ringraziamo allora Fabrizio Congiu, che ci ha dato una prima panoramica riguardante appunto il cammino francescano in Sardegna. Continueremo a scoprire, ad addentrarci in questo percorso con Luisa Mura, che è una collaboratrice, e per introdurla chiediamo, come di consueto, al nostro ospite di indicarci una canzone da far ascoltare ai nostri radioascoltatori, anche per immergersi nell'atmosfera del cammino.
4: Sì, io consiglio sempre di ascoltare tantissime canzoni, ma in particolare di iniziare dal Cantico delle Creature di Branduardi,

0: Raggiungiamo al telefono a Cagliari Luisa Amura, referente della Fondazione Cammino Francescano in Sardegna per la città, pedagogista e insegnante di religione. Una buona giornata Luisa e grazie di essere con noi oggi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Come è nata l'idea di questo Cammino Francescano?
1: L'idea è nata nel 2011 dalla collaborazione tra il frate Cappuccino, Fabrizio Congiu, e un suo caro amico ingegnere, proprio con il proposito di unire in un unico itinerario tutta l'eredità spirituale dell'isola, in particolare collegarla al suo patrimonio culturale, naturalistico e sociale. L'idea proprio di questi due amici è stato proprio voler riscoprire le potenzialità del territorio in una maniera nuova, anche perché la Sardegna è conosciuta più che altro per le sue belle spiagge e quindi i turisti spesso non si addentrano mai nell'interno. Invece questo percorso porta proprio nel cuore della Sardegna, si visitano dei paesini, delle località poco conosciute, ma che vengono promosse anche dalla Regione Sardegna per il loro bagaglio culturale, archeologico, molto originale anche in un contesto diciamo nazionale. Per questo attraverso anche il Consiglio della Regione Sardegna, che si è mossa rispetto a iniziative proprio di un turismo lento, nel 2023 c'è stata proprio la fondazione del Cammino Francescano in Sardegna, perché c'erano già altre fondazioni nel territorio ma non così specifiche per questa nuova idea. L'originalità che trovo appunto unica rispetto al panorama nazionale di altri cammini francescani è il fatto che questo cammino unisce tre ordini francescani, non solo appunto l'ordine francescano cappuccino ma anche gli altri ordini francescani, e li coinvolge anche in una progettazione, anche ad esempio nell'ospitalità. Ovviamente si tratta di fare un percorso seguendo le orme lasciate dai frati francescani presenti nell'isola già dai primi decenni del XIII secolo, tante che hanno potuto segnare in tante diciamo stradine dei nostri paesini proprio la vita sociale, culturale ma anche artistica dei sardi.
0: Luisa, parlaci allora dell'itinerario, dei chilometri, del dislivello e delle difficoltà del percorso.
1: Si parte da Cagliari e la prima tappa prevede l'arrivo al santuario di Bonaria, che si affaccia proprio sul porto di Cagliari. La Madonna di Bonaria è conosciuta come protettrice dei naviganti, ma anche un antico sito storico di una delle prime fondazioni scelte dai francescani. La cosa particolare è che arrivando in questo santuario a piedi si sentono già i profumi tipici del mare, fino a poi a inoltrarsi nel primo villaggio dei pescatori, che si incontra proprio in periferia rispetto alla zona centrale di Cagliari, dove il camminatore può visitare a piedi diversi santuari o appunto parrocchie con una storia di conventi francescani. Un percorso di circa 6 km, la prima tappa che riguarda la Cagliari francescana, che si intreccia ovviamente nel cammino anche con la Cagliari romana, fino a poi arrivare alla zona più periferica con dei panorami davvero mozzafiato sullo stagno, come ad esempio alcuni scorci dove ci sono i fenicotteri. Poi si può proseguire lungo la laguna, si costeggiano le saline, oltre che una parte molto importante di riserve naturali. Il percorso è molto variegato perché si arriva fino a incontrare gli altopiani, si può pensare a quello della Giara con i cavalli selvaggi, ma anche zone coltivate con le carciofaie, le colline della Marmilla. E in tutto questo percorso è possibile incontrare dei nuraghi, addirittura un villaggio nuragico come Abarumini, dei menhir, dei castelli antichi e anche delle chiese romaniche. Tutto questo con una particolarità tipica sarda, ad esempio ci sono dei bellissimi murales dove i camminatori spesso rimangono stupefatti e fanno le cosiddette foto di gruppo durante il cammino. Come tipo di percorso è molto facile perché è prevalentemente pianeggiante, quindi rispetto ai dislivelli possiamo dire che non sono particolarmente impegnativi perché sono assolutamente fattibili anche a livello di famiglia, anche con i bambini. Le tappe infatti sono di breve e media lunghezza, tra i 10 e i 20 km. In modo particolare è la tappa più lunga, può essere la prima, ma come dicevo all'inizio, la parte di Cagliari che è circa 6 km può essere divisa dalla tappa di arrivo che sarebbe Uta. Quindi in totale 26 km, ma a seconda delle esigenze dei camminatori può essere tranquillamente divisa in ulteriori due tappe. Quindi queste 8 tappe sono strutturate in 125 km in totale.
0: Come funziona l'ospitalità lungo il percorso e dove si possono raccogliere informazioni per questo?
1: La peculiarità del Cammino Francescano in Sardegna sta proprio nell'ospitalità, perché è di tipo francescano. Posti letto a donativo solo per i camminatori sono presenti nella tappa di Cagliari, San Luri e Laconi, dove c'è un'ospitalità tipicamente conventuale con i francescani, sia i minori che i cappuccini, che accolgono in diverse strutture anche gruppi numerosi. Ad esempio a Laconi c'è un'oasi francescana che arriva a ospitare gruppi anche molto numerosi durante tutto l'arco dell'anno. Per quanto riguarda i dettagli dell'ospitalità, rimando alla guida Cammino Francescano in Sardegna, edita da Terre di Mezzo, perché è stata curata in modo particolare proprio dall'ideatore, dal creatore, il Cammino Francescano, e sono state curate nei minimi dettagli proprio le tappe e l'ospitalità a seconda delle tappe. Quindi possiamo trovare lì i numeri proprio dei B&B, dell'hotel e anche agriturismo se uno vuole vivere un'esperienza comunque più in sintonia con la natura.
0: Un'ultima domanda, Luisa, avete previsto iniziative particolari per gli 800 anni dalla morte di San Francesco?
1: Sì, è stata pensata l'iniziativa Conventi Aperti, che è stata fatta per la prima volta l'anno scorso, e ci saranno dei momenti di riflessione, anche musicali, dedicati proprio al ricordo degli 800 anni dalla morte di San Francesco. Si terrà il 26 aprile in diverse zone appunto francescane. Ci saranno aperti i conventi, in particolare anche quelli già conosciuti lungo il cammino, quindi sicuramente quello di Laconi, ma anche Nord Sardegna.
0: Vuoi salutarci con un invito ai camminatori a provare questa esperienza del cammino francescano in Sardegna?
1: Certo, l'invito è assolutamente riscoprire una Sardegna che non è fatta solo di spiagge, ma è fatta di un'ospitalità autentica, in modo particolare anche una calorosità del mondo francescano che qui accoglie tutti i camminatori con un'attenzione particolare proprio alla spiritualità, ma anche a far riscoprire il benessere attraverso un rapporto con la natura. Il carattere identitario del francescanesimo in Sardegna vede proprio alcune località dell'interno come delle strutture relazionali capaci di accogliere ogni viandante come una benedizione.
2: Per questa puntata è tutto. Grazie per essere stati con noi. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Strada Facendo torna sabato prossimo.
3: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Maria Immacolata, mamma nostra cara, siamo immersi in una grande afflizione e il nostro pensiero corre fiduciosamente a te. Invoca per noi dal Signore un intervento della sua infinita misericordia. Noi non siamo degni di invocarla, perché Dio ci ha messo a disposizione tanta energia e non l'abbiamo trasformata in bombe e ancora continuiamo. Dio ci ha dato le mani per soccorrerci e noi spesso le usiamo per colpire o per rubare. Dio ci ha dato la capacità di amare e noi abbiamo infangato l'amore, trasformandolo in capriccio volgare ed egoista, che è l'esatto contrario dell'amore. Questo spettacolo ci umilia tanto. Dio ci ha dato l'intelligenza per leggere con stupore il libro del creato, come faceva San Francesco. E noi spesso invece usiamo l'intelligenza per aggredire e per provocare le forze della creazione. Ci puniamo con le nostre stesse mani. O Maria Immacolata, mamma nostra cara, porta al Signore il nostro pentimento e il nostro proposito di conversione e di ritorno all'obbedienza ai comandamenti, che sono una segnaletica sicura e saggia per non farci del male. O Maria Immacolata, noi vogliamo seguire il tuo esempio, vogliamo camminare dietro le tue orme. Il primo mistero della gioia ci porta nella piccola casa di Nazareth. Maria è lì, in preghiera. Improvvisamente appare l'angelo Gabriele e porta a Maria un annuncio che avrebbe sconvolto chiunque. Conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, chiamato Figlio dell'Altissimo. Maria si permette soltanto di dire: ma come accadrà? Io non conosco uomo e non intendo conoscerlo. L'angelo risponde: la tua maternità sarà una maternità unica, lo Spirito Santo scenderà su di te. Maria non chiede spiegazioni, non chiede assicurazioni, ma semplicemente risponde: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Queste parole hanno cambiato la storia. Il cristianesimo inizia con queste parole, con questo eccomi di Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel secondo mistero della gioia si chiama Maria, che affronta un lungo viaggio per andare a servire, per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Elisabetta, appena sente la sua voce, esclama: «Beata te, o Maria, perché hai creduto!» E Maria, con tanta semplicità, risponde: «Sì, l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito gioisce. Sai perché? Non perché sono diventata ricca, non perché la mia casa è diventata più bella, ma perché Dio ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva». E siccome lo sguardo di Dio è rivolto verso gli umili, Maria capisce che gli orgogliosi sono fuori dello sguardo di Dio. E allora, con una sicurezza impressionante, Maria dice: degli sperdi superbi nei pensieri del loro cuore, rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Pensate che al momento Augusto era sul trono, Erode era sul trono, eppure Maria con sicurezza afferma: Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore. E così è accaduto. Pensate, Napoleone Bonaparte ebbe paura di queste parole. Lui che era potentissimo, eppure si sono puntualmente avverate anche per lui. Padre nostro.

0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero della gioia ci porta a Betlemme. Come aveva predetto il profeta Michea molti secoli prima, Gesù nasce in una povera stalla e Maria lo avvolse in fasce, non erano fasce firmate, e lo depose in una mangiatoia. Questa è stata la culla del Figlio di Dio. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. O Gesù, povero di Betlemme, tu sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente manca nel mondo. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero Betlemme, perché tu sei l'unico che possa farci sorridere ancora. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Tu sei benedetta fra le donne e

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci
1: dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari, alla tua Chiesa. Nel quarto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che portano il bambino Gesù al Tempio. Passano in mezzo a tanta gente, il Tempio era sempre affollato, ma nessuno li nota, nessuno li conosce, nessuno dà la precedenza, soltanto un anziano di nome Simeone, illuminato dall'alto, quando vede Gesù tra le braccia di Maria esclama: ora posso chiudere gli occhi, ho visto il Salvatore, la luce che illumina tutti i popoli, la luce. Veramente Gesù è la luce. Pascal ebbe a dire con tanta verità: senza Gesù noi non conosciamo il mistero di Dio, non sappiamo chi è Dio, non sappiamo chi siamo noi, non sappiamo qual è il senso della vita e qual è il senso della morte. Giustamente Indro Montanelli, che non aveva fede, ma all'ultimo la desiderava, disse: se devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi. La mia è una dichiarazione di fallimento, gli mancava la luce. Ringraziamo il Signore perché noi abbiamo avuto il dono immeritato della luce. O Maria, pellegrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa e ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Padre nostro.

0: sì in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

0: Signore Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quinto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che cercano Gesù per 3 giorni. Finalmente lo ritrovano nel Tempio e con Gesù ritrovano la gioia del loro cuore, lo scopo della loro vita. Maria, parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai provato quando hai ritrovato Gesù nel Tempio. Maria, noi siamo poveri, come la paglia di Betlemme che tu conosci. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù, perché la nostra vita parli di Lui a tutti coloro che incontriamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o Pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre celeste, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito santo amore, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Fiducia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per
1: noi. Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna di Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Causa della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo, sella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina di tutti i cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Sia benedetto il nome del Signore.
0: Ora e sempre.
1: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
0: Egli ha fatto cielo.
1: Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria. Fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
0: E rendiamo grazie a Dio.
1: Sia lodato Gesù Cristo.
0: Sempre.

0: Radio Voce nel Deserto vi invita all'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 a Pordenone. A seguire alle 18 la Santa Messa presso la Chiesa del Seminario presieduta da Monsignor Basilio Danelon. Il relatore dell'incontro sarà il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. L'incontro è aperto a tutti, la partecipazione libera è aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. La chiamata alla santità comunitaria, domenica 21 giugno, all'Auditorium Seminario Diocesano Pordenone alle ore 16:30.
1: Abbiamo qui Don Alberto, da noi tanto simpaticamente conosciuto, è il parroco della parrocchia del Don Bosco qui a Pordenone, è il responsabile in diocesi delle cisme, delle comunità di religiosi, ma è soprattutto, vorrei dire, un grande amico, ecco, anche dell'USMI proprio, viene quanto più è possibile agli incontri del Consiglio. È venuto qualche settimana fa anche l'incontro triveneto per la vita consacrata. Ecco, lo ringraziamo proprio di tutto cuore

Allora, dicevo, sono grato perché così mi avete forzato a fare un po' di studio su questi temi che solitamente non trovano posto per le preoccupazioni forse eccessive nell'oggi, nel tipo di lavoro pastorale, uno magari smarrisce alcune cose che invece è importante. Dunque nel 2004 si è fatto questa assemblea generale della CISM sul tema carismi di comunione. Vedete che bel libro? Me lo sono letto tutto, ma e così quello che avrete qui è tratto come scritto lì in fondo e soprattutto da una relazione che mi è parsa la più bella, la più facile anche come contenuti, che quella del segretario, del presidente, meglio, Don Mario Aldegani, che è presidente della CISM nazionale. Vedrete che il tema è interessante perché in definitiva coglie uno degli elementi importanti della storia della vita religiosa che stiamo vivendo, cioè ci fa prendere coscienza di alcune cose importanti che non ci possono sfuggire, non ci devono sfuggire. No? Bene, la vita consacrata, confronto con i nuovi soggetti ecclesiali, come è il titolo di tutto il convegno della verità, ma soprattutto di questa relazione di questo padre Aldegani. Anzitutto, beh, io appunto vi ho fatto quei fogli in modo tale che potete fare a meno di scrivere, cioè, c'è quasi, no, quasi tutto no, ma insomma buona parte di quello che dirò è lì, così è anche più facile, in sintesi, no? È come abbastanza schematico, così anche facile memorizzare o almeno conservare alcuni elementi importanti. Io l'ho trovata molto stimolante questa relazione, come tutti gli atti del convegno. Anzitutto il confronto e il dialogo con i carismi oggi è una necessità, si dice, intrinseca proprio alla missione della Chiesa, un fattore di crescita per tutti noi. I movimenti ecclesiali cosiddetti, le nuove comunità, sono una realtà che ci sono sotto gli occhi e ci interpellano, perché appartengono al mondo carismatico di cui facciamo parte anche noi, no? Allora, conoscendoci bene, stimandoci vicendevolmente, ci riconosciamo tutti a servizio dell'unica missione della Chiesa. È importante questo. Il livello proprio di reciprocità fra i vari carismi che questo nostro tempo ci chiede insistentemente, ci dice che adesso è già passata una stagione delle relazioni puramente occasionali, no? Incontrare un'altra congregazione, incontrare altri religiosi, erano solo fatti privati, tra alcuni membri di un istituto, realtà ecclesiali. Invece conoscersi è proprio il punto di partenza per potersi riconoscere, riconoscere e quindi stimare il proprio istituto, il proprio cammino. Questo fonda proprio l'apprezzamento per la nostra vocazione, per il nostro istituto. E così notiamo che questo serve per l'utilità anche nostra personale. Il confronto è sempre molto utile. Ricordo Don Viganò quando con tutti i consiglieri generali è andato in un monastero benedettino in Puglia, ci sono fatti predicare allora da Monsignor Magrassi, che era un benedettino, e tornando da questa esperienza di esercizi spirituali disse: certo che bisogna tornare a queste fonti originali della vita religiosa, perché è importante scoprire la grandezza della nostra vocazione, del nostro carisma, proprio con questo confronto. Quindi si diceva fortunato di questa scelta fatta di andare a fare gli esercizi in un monastero benedettino. È proprio questa forza e il significato del nostro carisma che ci impegna
a relazionarci con gli altri carismi, in questa certezza di un vicendevole arricchimento che sicuramente avviene, anche se magari non possiamo immediatamente dire come. Allora, ecco, fatta questa premessa generale, dobbiamo certamente considerare due atteggiamenti che ci possono essere tra di noi. Anzitutto una specie di autosufficienza carismatica, cioè noi abbiamo fatto uno sforzo notevole subito dopo il Concilio Vaticano II, voi lo ricordate, a riscoprire l'identità. Cosa siamo nella Chiesa? Siamo tornati proprio a capire le origini carismatiche, proprio rinvigorendo proprio dalla sorgente il significato e la peculiarità della nostra presenza nella Chiesa. Abbiamo fatto un po' tutto questo sforzo con i capitoli speciali dopo il Vaticano II. Oggi, in questa nuova stagione della Chiesa, bisogna essere convinti proprio di questa necessità, di questo bisogno che abbiamo di scoprire la complementarietà delle vocazioni. Questo scambio reciproco sono una risposta proprio al nostro bisogno di identità. Quindi non solo andare alle sorgenti, scoprire il fondatore, ma proprio entrando in dialogo con gli altri, ancora meglio riusciamo a capire la nostra identità. L'altro atteggiamento che bisogna abbandonare è quello della pretesa di superiorità che ci può venire. Noi proveniamo da famiglie consolidate, antiche, classiche, che riconosciute dalla Chiesa, ecco. E allora, no, a motivo della storia, a motivo della radicalità, della totalità del dono che abbiamo fatto alla Chiesa, ci potrebbe essere questa specie di questa pretesa di superiorità. È una specie di tentazione, un sottile veleno che viene fuori in certe circostanze, quando no, in genere ci confrontiamo e allora siamo un po', rimaniamo un po' confusi dal fatto che altri sono più riconosciuti, c'è una riuscita migliore della nostra, c'è un'attrazione vocazionale più forte da quella che siamo capaci di esercitare noi. Guardando queste realtà nuove possiamo essere presi un po' da piccole invidiuzze. E perché quelli riescono e noi? Cos'è che ci manca? Questo però vuol dire anche accettare e onorare il nostro limite. Questo dobbiamo metterlo in conto, cioè noi non, facendo questo non è che vogliamo occultare i nostri meriti passati o presenti, ma prendere una giusta posizione nella Chiesa di oggi. Noi abbiamo dato molto, molto stiamo anche dare, stiamo dando e possiamo anche dare, ma oggi altri danno talvolta anche più di noi, anche nei termini dell'evangelizzazione. Non dobbiamo vederli come concorrenti o antagonisti, ma dobbiamo vederli come ricchezza e fantasia dello spirito. Anche così, se questa sfida ci può fare un po' di timore, invece arricchisce e rinnova anche noi, come tenteremo di vedere, di capire, riflettendo su questo fenomeno. In definitiva, qual è il vero problema, potremmo dire, della vita religiosa oggi? Proprio c'è una questione, potremmo dire, culturale da comprendere. Oggi sembra proprio diffusa questo modo di concepire che quello che veniva chiamato una volta l'eccellenza della consacrazione religiosa viene messa in crisi proprio perché si percepisce quasi un'estraneità della vita religiosa, non solo nella mentalità del mondo, ma anche in alcuni contesti di chiesa. La vita consacrata, molte volte a parole dichiarata necessaria, preziosa, indispensabile, in pratica è poco capita.
scarsamente apprezzata, qualche volta anche marginalizzata. D'altronde, il concetto chiave della vita religiosa, quello che noi chiamiamo la radicalità evangelica, di cui pensavamo di avere il monopolio, siamo noi quelli che siamo, è saltato, perché questa radicalità, diciamolo seriamente, è poco evidente oggi, poco credibile. E mentre ci sono nuove forme di vita evangeliche, di movimenti ecclesiali, che questa radicalità la esprimono meglio, con segni più visibili, che magari vivono anche con entusiasmo. Allora noi ci sentiamo un pochino, un po' messi in crisi da questo fatto. Ad ogni buon conto, forse possiamo già impostare il tema di questo confronto vedendo alcune cose, alcuni problemi che dobbiamo tener conto. Primo, spesso noi non intercettiamo più le domande spirituali, ma rincorriamo dei bisogni sociali. Siamo più lanciati verso questo, rispondiamo a questi bisogni sociali. E le domande spirituali invece sono importanti. Forse siamo troppo preoccupati delle nostre opere e delle cose che dobbiamo continuare a fare, magari con forze ridotte, con l'età che avanza, e rincorriamo con affanno queste cose. L'altra cosa, appunto, è che rischiamo di imbalsamare proprio la nostra identità intorno alle cose che facciamo, piuttosto che approfondirla e rinnovarla costantemente intorno al carisma. Cioè, la società è molto mutata, noi potremmo dire: in che modo oggi il carisma si esprimerebbe meglio? Facciamo fatica. E invece noi molte volte ci imbalsamiamo nelle cose che stiamo facendo. E siamo, dobbiamo dirlo, anche poco allenati alla cosiddetta flessibilità. Non dico di quella di cambiare casa, che anche quella è una flessibilità un po' dura, non è facile, ma la flessibilità sulle cose, sulle risposte da dare a noi per il mondo. Forse, ecco, noi qualche volta diamo più risposte a noi che al mondo, più preoccupati di essere efficienti, efficaci per il nostro mondo all'interno, meno attente, non abbiamo delle antenne capaci di recepire i veri bisogni del mondo. Questo ce lo diciamo non per macerarci dentro, per il gusto di vedere i limiti, no. Per comprendere meglio, a partire dal nome che diamo alle nostre eventuali malattie, perché le terapie della guarigione e le strade del rinnovamento, per comprendere questa nuova relazione che possiamo sviluppare con i cosiddetti carismi nuovi, che si esprimono in queste nuove forme di vita evangelica. Allora abbiamo bisogno di fare questo, e ci è molto salutare, come vedremo. E anzitutto partiamo da questo, due fondamenti per capire la necessità